Eccoci ben ritrovati, buonanotte, buongiorno, insomma vedetelo come volete. Le nostre due orette notturne dove staremo assieme da qui alle 4 su per giù per accompagnarci anche nei momenti più bui della giornata. Bui perché è notte, non perché sono tristi, ci mancherebbe. E allora per dare un po' di ritmo a queste ore piccole, le cosiddette ore piccole, ci aiuta la musica, soprattutto quella di Radio 3. E come sempre, o quasi sempre, partiamo con una bella bomba degli anni 80. Lo facciamo con i Tears for Fears, questa è Pale Shelter. Forse non, allora, sicuramente non la loro canzone più conosciuta, non la loro più grande hit parade, ma comunque una canzone che fa parte del loro immenso repertorio che li ha portati a cavalcare i palchi di mezzo mondo sicuramente. Noi staremo assieme, come detto, per le prossime due orette con qualche notizia e soprattutto tanta tanta ottima musica, quindi una buona nottata a voi che siete al lavoro in questo mercoledì notte.

0: Questa Small Talks di Charlie Gears e Cat Burns è veramente una canzone notturna per nottambuli, ma ci dai là per parlare di un argomento. Ne abbiamo già parlato qui nel nostro contenitore notturno, di tutte quelle invenzioni che ci svoltano la vita, cioè sono dei semplici accorgimenti applicati a dei prodotti normalissimi che però gli danno tac, quel quid in più, la svolta. Possiamo partire ad esempio con la penna, questa qua invenzione giapponese, la penna che vi dà un'indicazione più precisa possibile. Dopo non l'ho mai avuta in mano, non so quanto è affidabile, ma credo che un pochettino abbiano fatto i conti e quindi si sa quanto possa funzionare. Vi dà un'idea di quante pagine potete ancora scrivere. È vero che adesso praticamente quasi più nessuno scrive a penna, salvo alcune università che hanno reintrodotto obbligatoriamente la presa di appunti a mano e quindi non con i computer, perché è provato scientificamente, se te prendi gli appunti a mano è vero che magari è più faticoso, soprattutto per le nuove generazioni che sono abituate a scrivere a computer, noi invece siamo ancora abituati a scrivere a penna. Comunque ti lascia di più la presa di appunti a matita piuttosto che a penna, puoi metterli a bella come si faceva una volta. Stai già studiando, ecco, quando fai questo sforzo stai già studiando. Ermal Meta, dall'alba al tramonto, poi arriveremo con altre invenzioni geniali.
1: Dicono

The Romantics, Talking Your Sleep, sono in tanti che parlano di notte, chi più chi meno, chi fa dei discorsi di senso compiuto, chi sveglia solo magari il partner o la partner blaterando qualcosa e ti spaventi anche se c'è qualcuno che dietro di te sta cicciarando. Comunque stiamo parlando di quegli accorgimenti che ti possono svoltare la giornata. In diversi alberghi qua, soprattutto negli Stati Uniti, quando prendete l'ascensore di fianco alla pulsantiera c'è anche una serie di scritte che si illuminano in base al tempo che fa all'esterno, quindi alla meteo. Può essere sunny, cloudy, quindi soleggiato, nuvoloso, può essere piovoso, ci può essere la neve. È vero che dovreste vederlo uscendo dalla finestra, cioè quello dovrebbe essere il primo colpo. Ammetti che sei sovrapensiero e dici no, ho dimenticato l'ombrello, quindi entrando nell'ascensore, ok, mi fermo subito, torno indietro, lo prendo direttamente. Sempre negli Stati Uniti, e dove se no, ci sono diversi cinema che hanno installato delle televisioni nelle toilette, dove si può vedere il film che sta andando in scena, con anche un pochettino di ritardo, che così mentre voi uscite, chiaramente non vi perdete la scena clou, dopo dovete correre chiaramente a tornare indietro perché non si può aver tutto, ma almeno così avete un'idea, se proprio è qualcosa di bisognoso, impellente, avete un'idea di quello che sta accadendo anche nel film. Questa qua devo dire che è un'ottima invenzione.

Bob Marley, Three Little Birds, 1987, e per chiudere la carrellata di queste invenzioni geniali ce n'è una che, sebbene magari le altre non le abbiamo viste, cioè la penna giapponese, le altre un pochettino più statunitensi, o meglio più impiantate nel sistema statunitense, ce n'è una della quale ci siamo resi conto anche noi nel nostro quotidiano, ovvero quei piccoli interruttori, che poi è solamente una levetta, è qualcosa di meccanico, che vanno a oscurare di base la webcam di un computer portatile, piuttosto che anche di uno schermo. Adesso ci sono addirittura, se lo schermo è grosso, sono magari a scomparsa, dove all'interno c'è anche il microfono, e così non dovete temere per la vostra privacy, perché era uno dei grossi problemi, no, fino a qualche anno fa, degli hacker che riuscivano a installarsi, a prendere possesso e quindi anche a spiarci dalle webcam. Questa qua voi la chiudete come se li mettete su una tendina, sapete niente, e quindi molto molto bene. Personalmente qua lavoro ce l'abbiamo, ma penso che siamo in tanti ad avere questo gadget.

Rain 2004, questa di Eruption. Siete su Radio 3, buonanotte, buongiorno, buon picchetto se magari siete saltati dentro in macchina adesso per andare a fare un intervento. Vi facciamo compagnia anche di notte. Allora, noi continuiamo con la musica, quella del nostro Maxi B con Giorgia Pino. Questa è Come cambiano le cose.

0: fragili.
1: Ufficialmente sbarcati nella nostra seconda ora assieme con i Modà, quello che non ti ho detto. Era il 2006, loro fecero un successone micidiale anche grazie a questa canzone. Erano gli anni dove diciamo che i Modà impazzavano, avevano tantissimi fan, tantissime ammiratrici, soprattutto anche nella Svizzera italiana, e noi li riascoltiamo sempre con piacere.

Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, 1989 per questa canzone. E visto che è un momento dove tutti o tanti stanno dormendo, ma poi toccherà anche voi, a voi che siete in ascolto adesso, arriverà anche il vostro turno di dormire. Stavo leggendo, appunto, ogni tanto capita di svegliarmi, vuoi che c'hai qualche pensiero, cioè come capita a tutti, no? Di svegliarsi magari così nel cuore della notte e dopo dici no, adesso non mi riaddormento, poi domani sono stanco, quindi parte tutto uno stress micidiale che ti perseguita per tutta la giornata. E ho detto, ma come si può fare? Perché puoi fare respirazione, poi la voglia subito quella di guardare il telefono, pericolosissima, perché poi ti sveglia ulteriormente. Quello che dicono gli esperti del sonno, è che bisognerebbe cambiare posizione. Sì, avete capito, per quella notte lì bisogna prendere il cuscino, la coperta e magari spostarsi sul divano o in camera degli ospiti se ne avete una. Cambiando letto il vostro cervello così si resetta un attimino, voi trovate un altro ambiente e la maggior parte delle volte dovrebbe aiutarvi a riaddormentarvi più velocemente. Non è una panacea per tutti i mali, ma provare non nuoce.

In Negramaro fino all'imbrunire dal 2017, splendida questa loro canzone. E chiaramente il fatto di non dormire bene durante la notte ti scatena tutto un circolo vizioso, poi sei stanco durante il giorno, poi magari fai una pennichella, poi ti addormenti sul divano, poi dormi male ancora anche di notte. Insomma, è tutto un circolo vizioso, quindi sono sempre ben volentieri accetti anche consigli trovati online, sì, è vero, però magari anche per sentito dire. Io avevo provato una volta anche, c'era questa famosa respirazione che utilizzerebbero i Marines per dormire, addormentarsi in 3 minuti. Non funziona, cioè ho fatto quella pausa drammatica solo per dire, raga, non funziona. Cioè magari funziona con i Marines, non lo so, che arrivano talmente stanchi dopo delle giornate interminabili di addestramento, si spera, e crollano, e quindi sta roba qua, sì, mi sono addormentato in 3 minuti, vabbè, ho capito, ma non è grazie a contare i respiri, a fare i respiri e tenere il fiato, è perché eri stanco morto, cioè quello capita a tutti prima o dopo. Continuiamo con la musica, allora dopo in Negramaro arriva James con questa Destiny Calling, torniamo alla fine degli anni 90. So

Sei l'estate e noi continuiamo con la musica, con un classicone che piacerà tanti. È vero che qua il popolo solitamente si divide in due, tra chi ama ad esempio Ligabue e chi non gli piace però ama Vasco Rossi, ma è sempre un piacere ascoltare queste ottime e splendide canzoni. Ci riportano anche qua all'inizio degli anni 90, 1991, un pochettino, così per dire, inizio carriera o nei primi momenti della carriera, una carriera che continua tutt'oggi, micidiale, pensare sono passati 30 anni.

E noi siamo arrivati ufficialmente alla fine del nostro appuntamento notturno con Marco Mengoni. Ci sono ancora un paio di canzoni, tra poco arriverà il Vale. Io torno a partire dalle 6 con la Moca. Vi lascio con questa canzone di Francesco Renga che si intitola Tracce di te.

0: Sia giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Pronti via. Ecco, un altro appuntamento con il nostro prima che sia giorno. Siamo ancora in pienissima notte, come si suol dire. Staremo insieme per le prossime due ore. Dobbiamo cercare di fare in modo che il vostro risveglio sia piacevole e possiamo farlo ovviamente con la nostra musica. In questo mercoledì 30 di settembre, siamo quasi, anzi siamo alla fine ormai del mese. Si comincia subito con una bella canzone di David Guetta.

Che bella questa collaborazione tra Taylor Swift e Ed Sheeran, Everything Has Changed. Siamo tornati indietro di qualche anno, collaborazione che risale, andiamo a vedere di che anno era, 2013, che 1900, e vabbè, siamo rimasti un po' indietro da questo punto di vista. Questa è Radio 3 e questo è l'appuntamento con Prima Che Sia Giorno, ci sono anche gli Alphaville.

Che grande artista, è peccato che la sua carriera è durata più o meno quel periodo lì, anche se Christopher Cross è ancora in giro adesso, cioè nel senso intendo dire che ancora fa musica e ancora ci regala le sue perle del passato come questa Arthur's Theme che ci ha riportato indietro esattamente al 1981. Ben trovati, buona mattina. Sì, vabbè, buona mattina ancora, tra un pochino, insomma, siamo ancora in piena notte, salutiamo quelli che quest'oggi magari si sono già svegliati, sono già belli attivi e che per loro questo mercoledì è già cominciato da un bel po', magari anche con la nostra musica.

Life is a Roller Coaster con Ronan Keating. Siamo tornati indietro esattamente all'anno 2000, quindi sono 26 anni che questa canzone è così che riascoltiamo di tanto in tanto, uno dei successi importanti dell'ex componente della formazione dei Boyzone. Benvenuti nell'appuntamento con Prima che sia giorno. Ricordiamo come sempre la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita, come prenotandovi per un disco sveglia. Quindi voi ci mandate un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e noi vi faremo ascoltare la vostra canzone preferita domani, ovviamente tra le 4 e le 6, in maniera che abbiate un risveglio così piacevole. Potrebbe anche essere una bella, un buon inizio di giornata, è quello che noi ci auguriamo. Si continua? C'è la Gap Band, questa è Big Fun.

La voce del grande Elton John con questa canzone che è sempre molto emozionante, poi ricordando ovviamente il momento per cui era stata scritta, era stata dedicata in questo caso a Norma Jean, ovvero a Marilyn Monroe, era il 1973 e l'abbiamo risentita in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, questo è Prima che sia giorno, c'è Valerio Ventura con voi per cercare di svegliarvi in questa notte mattina, ecco più o meno. Ci sono anche gli Offenbach per un po' di carica, questo è Be Mine.

Quincy Jones, è sempre piacevolissimo da risentire con questa sua High Knock Rida che ci ha riportato indietro alle prime produzioni, prime mica tanto perché lui è sempre stato direttore d'orchestra eccetera eccetera, prime produzioni dove metteva il suo nome e ovviamente cantavano gli altri perché lui essendo il compositore del pezzo, e questo è stato uno dei primi pezzi che è arrivato anche in classifica tra i singoli di vendita, insomma tra i maggiori. Poi da lì poi sono arrivate collaborazioni importanti anche con Michael Jackson che tutti ricordiamo.

bella collaborazione tra J-Ax e Nina Zilli in questa canzone del 2014, quindi sono passati un bel po' di anni, esattamente 12 anni fa, con Uno di quei giorni. Ben trovati e buona mattina, salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno un buon motivo per festeggiare qualcosa di importante, magari, che ne so, un compleanno, potrebbe essere, no? Ce ne sono sicuramente moltissimi che oggi festeggiano. Con noi c'è anche Paul Simon. A man walks

Che meraviglia, Let's Stay Together, con la voce in questo caso di Tina Turner, canzone che apparteneva a All Green, l'ha ripresa lei qualche anno dopo e l'ha fatta diventare questo capolavoro, a parte che lo era già, per carità, era già un capolavoro anche nella versione di All Green, però lei ha dato questo tocco, questa grinta, questa energia che solo lei riusciva a dare alle canzoni, e così abbiamo voluto risentirla. Ben trovati, il nostro appuntamento di oggi, ben alzati a chi in questo momento stessi aprendo proprio gli occhi, arriva anche con noi Phil Collins.

Eros Ramazzotti e questa nostra stagione, uno dei suoi singoli di qualche anno fa. Tra poco c'è anche un disco sveglia, quindi qualcuno che si è prenotato per sentire la canzone preferita, anzi per darsi una bella carica in questo mercoledì mattina, e ce n'è bisogno effettivamente.

0: del mio cuore.
1: Bruno Orisas con la sua canzone, quella intitolata L'albero delle noci, lo ricorderete sicuramente a un festival di Sanremo, esattamente quello del 2025. Fu uno dei successi, insomma, di quell'anno, uno dei personaggi che ebbe enorme successo. Va bene, allora è arrivato il momento di un disco sveglia. Salutiamo anche Gianni, protagonista, perché ci ha mandato un messaggino ieri dicendo che lui più o meno si sveglia intorno alle 5:45 più o meno, e voleva alzarsi con una bella canzone che gli desse un po' la carica, che lo spettinasse un pochino. Noi abbiamo scelto questa, beh, degli SDC. Sì, effettivamente, da parte che ce l'ha segnalata lui, però il titolo abbiamo scelto questa, You Shook Me All Night Long. Tutta per te, grazie per avercela segnalato. She wants-

Si chiamano The Babysitter Circus, la canzone titolata Everything is Gonna Be Alright, in quello che è il nostro appuntamento di prima che sia giorno. Va bene, abbiamo finito, grazie per essere stati con noi. Tra poco c'è la Moca con Ruben, già prontissimo per un'altra giornata insieme, per un altro mercoledì da vivere insieme. Io torno più tardi, dalle 15, quindi nel pomeriggio, insieme a Riccardo e Boris, per quello che sarà l'ennesima puntata dei Tre Tenori. Da non perdere, mi raccomando, non mancate. L'ultima canzone che abbiamo scelto è la collaborazione di Marracash con Gue. Questa è Casini.

0: Pronto?
1: Danny, ciao, sono il direttore.
0: Sì, direttore.
1: Siete fuori.
0: Come?
1: Licenziati.
0: Ci licenziate?
1: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
2: Siete di troppo.
0: Ma come? Perché? Dice che siamo due di troppo.
3: Sì, ma questo lo sapevamo già.
0: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
3: E se non siamo all'altezza?
0: Ci mandano a casa.
3: E se facciamo bene?
0: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
4: Due di troppo, dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
5: Buongiorno, sono le 6.
6: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bongustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
7: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
5: Buongiorno, buon mercoledì, ultimo giorno di questo settembre. Come state? Siete in forma? Avete passato una buona settimana fino a qua? Spero di sì, c'è che ieri è andato a Sempach, quindi lo vedo che già dai messaggi è stata una bella giornata, chi chiaramente ha lavorato, poi con queste temperature ancora abbastanza miti si possono fare ancora un po' di lavoro in giardino. Noi abbiamo ancora mangiato fuori, se devo essere sincero. Non era credo mai capitato così al 30 di settembre di riuscire a mangiare ancora all'esterno, cena, quindi devo dire molto molto bene, un po' meno perché c'è la siccità, però oramai cerchiamo di vivere il momento e di così attingere a quanto di buono, almeno di guardare i lati positivi di questa faccenda climatica. Detto questo, siamo pronti a partire con la musica. Dai, che oggi arriva anche il giro di boa, arriviamo a metà settimana quasi per tutti, perché chi lavora sabato non ce l'avrà il giro di boa. Sabato mattina saremo assieme, tra l'altro, quindi se caso siete in buona compagnia, se lavorate anche sabato ci siamo, noi siamo sempre qui anche per voi. E allora partiamo subito con la musica, lo facciamo con un classicone che dedichiamo a tutte le mamme. Facciamo con Jovanotti, Tornando indietro al 1991, quando lui era proprio un giovane, un giovanotto, e usciva con questa canzone che all'epoca fece un successo folgorante e che noi continuiamo ad ascoltare, ormai è diventata un classicone del suo repertorio, smisurato quasi, che è cresciuto negli anni, ha cambiato genere, ha cambiato sonorità, insomma sempre restando però Jovanotti. Ciao mamma!

tutti noi dobbiamo fare un pochettino attenzione effettivamente, però vabbè, niente di grave, basta prenderne coscienza, così. Help con Don't Stop, qua torniamo al 2026.

Don't Stop, e come promesso, allora sono contento che la gola va meglio, Luisa, effettivamente. Iniziano un po' i malanni quelli estivi. Io sto subendo tantissimo, non so se il cambio stagione o cosa, c'ho mal di schiena, dormo male e speriamo passi nei prossimi giorni perché è complicata. Comunque, cosa stiamo dicendo? In Svizzera, forse non lo sapevate, ma ci sono oltre 280.000 ascensori, una delle più forti concentrazioni al mondo, cioè, o meglio, una densità molto molto alta, e chiaramente un investimento miliardario, se consideriamo che, voglio dire, un ascensore costa. Gli apparecchi in Svizzera in media hanno 23 anni, ok? E chiaramente con le nuove tecnologie vengono fatti gli aggiornamenti, quindi per ripararlo se passa sempre più tempo, diciamo. Però cosa succede? Che aumentando, un po' come noi, aumentando l'età media degli impianti, ci sono anche delle panne che sono sempre più frequenti e più care. E di conseguenza diciamo che il parco ascensori in Svizzera nei prossimi anni potrebbe costare molto molto caro ai proprietari, proprio perché ci saranno dei costi che saranno sempre più alti da sostenere. Vuoi che magari anche quello, ci abbiamo sbattuto la testa tutti in quel modo, alcuni pezzi magari non si troveranno più, dei modelli un pochettino più vetusti, e di conseguenza saranno investimenti

un pochettino più cospicui, perché se non trovi più pezzi per metterlo a posto e ti dicono: guarda che Ciccio, mi sa che o lo cambiamo o fai le scale, di conseguenza bisognerà mettere mano al portafoglio. Quindi sappiatelo, magari qualcuno c'ha un ascensore a casa, adesso non è che voglio creare un allarmismo, ma tenete in considerazione anche questa opzione. Poi un giorno vi racconterò anche di quando sono precipitato praticamente con un ascensore. Sì, come in un film dell'orrore, ma non voglio rivivere quel momento adesso. Ve lo racconterò poi con calma un'altra volta. Ve lo prometto. Continuiamo con Bresh e la sua Daddio. Anche questa qua fresca fresca, uscita nel 2026. Quindi, vabbè, 2026, sono già 9 mesi che sono passati.

Bresh con Da Dio, e noi andiamo a vedere velocemente il traffico. È vero che tra un attimo c'è il punto, ma solite zone, quindi sulla A2, poi tra Genestrerio e Melide Bissone, sulla 2 tra Bizzarrone e Genestrerio. Questi sono i punti caldi, come ogni mattina. Praticamente, se voi avete segnalazioni, tra l'altro prima quando stavo scendendo c'era un camion che arrancava sulla rampa del Ceneri, ma credo che facesse solo fatica a montare, dopo, cioè funzionava ancora diciamo, però saliva veramente tipo un lumacone. Continuiamo con Nickelback, How You Remind Me.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
4: Dove tutto costa meno.
5: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
6: L'infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Allora, prima di tutto, buongiorno anche a Luca. Il lumacone non l'ho visto, quindi è riuscito a scalare il monte. Bene, nessun problema per quel che riguarda il traffico sulla rampa del Ceneri, ma un pochettino di traffico e rallentamenti, come diciamo poco fa, sui soliti tratti Mendrisio, Melide Bissone e tra Bizzarone e Genestrerio, così anche occhieggiando le webcam del Dipartimento del Territorio, si vede un traffico importante allo svincolo di Mendrisio e anche sul tratto che poi porta verso Maroggia, Melide. Il serpentone di auto è importante, sembrerebbe ancora circolare per il momento, ma comunque traffico molto intenso. 079-449-9537, questo è il nostro punto contatto se notate qualcosa di diverso dal solito.

Katy Perry con la sua Fireworks ci ha riportato indietro di qualche anno. Era infatti il 2010 quando usciva questa canzone. Detto questo, andiamo in Irlanda perché c'è un record che ha attirato la mia attenzione. Mi ha fatto molto sorridere perché nel Guinness World Record entrano chiaramente primati, è sbagliato dire più seri, ma nel senso che la gente si inventa anche delle gare, delle corse per riuscire a entrare nel libro, giustamente, finché non fai male a nessuno, guarda, puoi fare quello che vuoi. Ma questo è abbastanza singolare perché tutti noi bene o male abbiamo in mente di che cosa si tratta. Un celeberrimo gelato. A me ricorda molto gli anni 90, ma vedo che viene ancora venduto. La Viennetta, avete in mente quella specie di cake di gelato con dentro degli strati di cioccolato, si faceva a fette e poi te lo mangiavi, chiaramente è gelato, quindi freddo per definizione. E avete anche in mente più o meno la dimensione del, vero, negli anni 90 probabilmente era un pochettino di più, oggi grazie alla shrinkflation prezzo uguale se non maggiorato e meno prodotto. Ma non è lì che vogliamo andare a parare, perché un giovane irlandese tale Rory Finlay è riuscito a mangiarsi un'intera viennetta in 1 minuto e 15 secondi. Cioè cucchiaiate, con un cucchiaio da minestra praticamente, è riuscito a spazzarla tutta. A me viene male solo la testa a pensarci, perché avete in mente il brain freeze quando mangi troppo veloce un gelato, che praticamente ti viene quel dolore lancinante alla testa. Ecco, lui non deve soffrire di questa roba qua, perché a una cucchiaiata dietro l'altra è riuscito a sbaffarsi una viennetta in 1 minuto e 15 secondi. Lasciamo stare il conto calorico, quello lì non ci pensiamo, lo vedo comunque abbastanza in forma. Avrà provato diverse volte, però sì, sappiate che il record, se ci volete provare, è quello da battere, quindi auguri. Adesso torniamo indietro di qualche anno, lo facciamo con Frankie Energy, con un classicone. Quelli che ben pensano, una canzone, una critica sociale, quando chiaramente la musica hip hop lo fa ancora adesso in alcuni casi, ma una volta era proprio nata per criticare la società come un sentimento di rivalsa, e lui qui ci è riuscito alla grande.

E non posso che dar ragione a Roby che dice sì, vabbè, in 4-5 una intera te la puoi anche mangiare, che poi, cioè, diciamo che è comunque un bel mangiare come dessert, ma mangiarsi una viennetta da solo in 1:15 effettivamente è un po' un comportamento da tola da root, così, da bidone dell'immondizia, sì, uno stomaco di ferro. Tra l'altro Dave mi ricorda, sempre attento alle chicche musicali, mi ricorda che c'è un brano che si chiama V for Viennetta, se vi interessa potete andare a recuperarlo, dei Nanowar of Steel, questo gruppo di rock metal demenziale. Loro si rifanno all'estetica e al suono del power metal e dell'heavy metal degli anni 80, riproponendo brani già noti, quindi a livello di sonoro, e poi fanno la loro parodia. Hanno suonato diverse volte anche alle nostre latitudini. Vedo tra l'altro che saranno in concerto il 1° novembre in Austria, quindi andranno anche in Austria, poi saranno a Ciampino, saranno a Livorno, insomma si fanno un piccolo tour tra novembre e dicembre. Quindi sì, c'è anche questo aspetto musicale molto curioso. E niente, quindi sappiate che la viennetta qualcuno se la mangia così proprio a bocconate e anche in maniera molto molto veloce. È una cosa abbastanza incredibile, perché cioè io sono uno solitamente che mangia abbastanza veloce, difatti te lo dicevano sempre che quando eri piccolo, mastica mi raccomando, mangia piano, ma non a quel livello lì. E devo dire che mi hanno sempre fatto anche molta impressione quelli che fanno le gare, roba tipicamente americana, di mangiare più velocemente possibile, più roba in 1 minuto, ad esempio, no? Classica quella degli hot dog. C'era anche il film, qualcuno magari se lo ricorda, Beethoven, quello col San Bernardo, che c'era la gara degli hamburger, chiaramente. E voilà. Ma no, quelle gare lì non sono fatte per il sottoscritto, mi fanno un pochettino impressione, oltre che ad essere uno sperpero omicidiale di cibo. Lasciamoci cullare dalla musica, lo facciamo tornando al 2006 con un altro classicone. Questa mattina qua è la mattina delle chicche, arrivano loro, i Red Hot Chili Pepper, con questa Tell Me Baby.

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Piccolo aggiornamento sul traffico prima di continuare, grazie Luca che mi dice guarda la colonna inizia prima di Mendrisio, dopo il solito tira e molla fino al Ponte Diga, oggi un po' più di pazienza ci vuole, quindi grazie mille per questa segnalazione. Traffico anche cominciamo tra la frontiera Bizzarone e Genestrerio e poi chiaramente sul tratto autostradale che abbiamo appena citato.

Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, questa dal 1979, Boogie Wonderland. La pronuncia qua è importante. E immagino che in tanti si ricordino di un mezzo che veniva utilizzato per fare delle cose illegali ai tempi. Sto parlando di LimeWire. Ve lo ricordate? Era uno di quei programmi peer-to-peer dove in pratica potevi scaricare film, canzoni e anche altro materiale, insomma potevi scaricare di tutto. Era un sistema di condivisione di file e la gente ci scaricava la qualunque. Chiaramente c'era anche tutta la questione legata ai virus del computer che rischiavi di scaricarti, insomma, oltre che ad essere così illegale, chiaramente era anche pericoloso, perché uno poteva ritrovarti col materiale che non hai cercato, e qui la chiudiamo. Dall'altro potevi anche infettare il tuo computer e di conseguenza praticamente lo potevi accartocciare e buttarlo via, a dipendenza del grado di virus che beccavi. Detto questo, adesso ha cambiato decisamente faccia, è stato rilanciato nel 2013 come un servizio di condivisione file, ma tipo quelli che si usano per spedirsi i vari file. Comunque è tornato agli onori della cronaca ieri, ma per un tweet che ha fatto su X. Che cosa hanno detto quelli di LimeWire? Hanno ricordato a tutti, ma avete in mente quando l'industria discografica cercò di multarci per 72 trilioni di dollari? Effettivamente era una delle grandi dispute, no? Che l'industria discografica diceva: sì, però se tutti scaricano la musica lì non comprano più i miei CD e di conseguenza noi perdiamo soldi. Quanti ne perdiamo? Una cifra: 72 trilioni di dollari. E questo tweet ha fatto chiaramente il giro del mondo, così scatenando anche un po' l'ilarità. Loro l'hanno buttata là un pochettino sul ridere, quasi un po' sfacciati, no? Verso l'industria musicale, e sotto la gente che ricordava quando si scaricava, che scaricavi virus e che insomma rischiavi di impallarti il computer per ottenere una canzone. Io sono andato a fare proprio i calcoli della serva, quanti, visto che uscirà l'iPhone Duo, quello che si piega, quello che è il modello più nuovo, più grande, tutto, con 72 trilioni di dollari potreste acquistare oltre 30 miliardi di iPhone Duo. Cioè, praticamente ne possiamo dare più di 3 a testa a ogni persona che abita al mondo con tutti quei soldi. Cioè, per dirvi quanto era l'ammontare, diciamo, della multa richiesta, del risarcimento. Assurdo.

Classica. Elisa, con la sua ultima uscita, Kintsugi, spero di averlo detto giusto. Noi siamo arrivati doucement alla fine del nostro appuntamento. Grazie mille a tutti, vi auguro un splendido mercoledì. Facciamo l'ultimo punto sul traffico, poi tra poco arriveranno anche i colleghi della redazione e vi informeranno, ma poi anche Maxi B, Lamarghe e Michael Casanova continueranno con gli amici in affitto. Traffico molto intenso sulla A2 tra Menderisio e Melide Bissone. Si vede il serpentone, la sfanalata di auto che è abbastanza ferma, diciamo, all'altezza di Menderisio, poi sembrerebbe circolare verso Maroggia e continuando. Io vi lascio con questa bella canzone di Robbie Williams e noi, come detto, ci sentiamo domani. Tra poco l'informazione, poi gli amici in affitto. Ciao!

0: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla, c'è!
4: 3, 2, 1, go!
5: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
6: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
4: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono. Vai.
7: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
4: C'è qualcun altro.
5: Lo sento.
8: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
9: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
10: Buongiorno a tutti, sono le 6:59.
11: Ticino News.
10: Una buona mattinata da Gianluca Albisetti. Non c'è nulla da festeggiare, così Franco Denti, presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino, sull'aumento dei premi di cassa malati annunciato ieri. Si tratta di un aumento contenuto del 3,7%, ma i ticinesi sono quelli che pagano di più a livello svizzero. Sentiamolo.
12: Non c'è nulla da festeggiare. Se noi facciamo la riflessione sull'aumento dei premi che abbiamo avuto in Ticino negli ultimi 5 anni, ci accorgiamo che il Canton Ticino ha avuto un aumento più del 40% contro la media svizzera del 28%. Ticino negli ultimi 4 anni vuol dire che abbiamo avuto un aumento dell'8% anno, per cui sicuramente noi continuiamo a avere sempre, da sempre purtroppo, un 20-25% di premio di costo in più, e questo proprio dall'origine della LAMAL, e nessuno riesce a correggere questo errore di nascita, diciamo, del premio LAMAL dalla sua fondazione.
13: Quali sono secondo lei i margini di risparmio più importanti senza sacrificare la qualità delle cure?
12: È chiaro che la pianificazione ospedaliera è lo strumento di maggiore impatto sull'aumento dei volumi e quindi sull'aumento dei costi. Questo è lo strumento principale.
10: Il direttore della DSS Raffaele De Rosa ha parlato di un dato, quello ticinese appunto del 3,7%, incoraggiante, rivendicando le misure adottate negli ultimi anni dal cantone per cercare di frenare la crescita della spesa sanitaria.
14: Il fatto di avere finalmente, dopo tanti anni, un dato per il Canton Ticino che è più basso della media nazionale è incoraggiante e dimostra che le misure che sono state messe in campo in questi anni stanno dando dei risultati. Occorre a questo punto insistere, moltiplicare gli sforzi, perché la strada imboccata, la strada tracciata è quella giusta. Occorre continuare con ulteriori misure a livello cantonale e occorre anche stimolare ed intervenire a livello federale, perché le riforme più incisive sono quelle che riguardano il sistema LAMAL federale. Pensiamo ad esempio a un catalogo di prestazione, pensiamo alle tariffe come vengono costruite, ai sistemi tariffali, pensiamo alla spesa per medicamenti. Sono tutti degli ambiti in cui i cantoni hanno scarso margine di intervento, e quindi necessario, faccio un appello affinché tutti gli attori del settore sanitario assumano delle responsabilità e capiscano che è importante che ciascuno faccia la propria parte e nessuno si chiami fuori.
10: Ultima pagina, secondo successo convincente in Nations League per la Svizzera di Murat Yakin, ce ne parla in questo caso Alessandro Cocca.
11: La Svizzera batte un colpo anche a Glasgow, spegnendo subito cornamusi ed entusiasmo dei padroni di casa. Sì, rossocrociati si sono imposti con autorevolezza pure in casa della Scozia nel quadro del secondo match della Lega B di Nations League. Ad Hampden Park è finita 3-0, il match si è subito messo in discesa per la selezione di Murat Yakin. Al decimo, infatti, un'azione in verticale magistrale ha ridimensionato il pressing e il coraggio degli scozzesi, mandando in porta Ndoye. Il risultato? Fallo da ultimo uomo di Hendry, in un primo momento rigore giallo decretati dal direttore di gara, due chiamate sbagliate perché l'intervento irregolare era avvenuto appena fuori area, sinonimo di punizione dal limite, però anche cartellino rosso per il difensore britannico, il che si è rivelato un affare. Riccardo Rodriguez non ha perdonato con un sinistro arcuato infilatosi alle spalle di Gunn a trovare il raddoppio al 55esimo, poi stato Nico Elvedi, più tardi la terza rete di Amduni, il sigillo finale su un altro match controllato e conquistato in modo convincente dalla Svizzera.
10: Serata negativa invece per le ticinesi di hockey, un Lugano Sprecone si è fatto rimontare, ha perso 4-3 con i Tigers, mentre l'Ambrì, protagonista di una buona gara, ha perso in casa per 3-0.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno. L'infotraffico.
10: Traffico intenso, segnalazioni sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, traffico anche dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Teresa e Agno in direzione di Bioggio.
9: Gli ultimi saranno i primi.
5: No, dai, non voglio piangere.
9: Ultimo, il cantante. Vai all'ultimo banco e rifletti su quello che hai fatto, giusto?
5: Sì.
9: Sì. Ci sta. Perché la parola ultimo oggi è così importante? Perché è pregna di significato? Perché?
5: Dai, mi viene da piangere davvero. Sapete che sono sensibile.
4: Tu perché? Pensa che io avevo un porta borracce che si chiamava Primo.
9: Ma va?
5: Sì. In che senso?
4: Primo.
5: E ma chi è che nome, l'ha chiamato Primo?
4: Primo? Primo si chiamava Primo.
9: La marca?
4: No, Primo.
9: Primo.
5: E ma l'hai chiamato
4: una volta
5: tu?
4: Si chiamavano... No, così si chiamava Primo.
5: Ma vabbè.
9: C'è un rapper famoso che non c'è più, si chiamava Primo Brown. Vabbè, se vogliamo.
4: Ecco. E lui arrivava, questo adesso non so se è ancora in vita, arrivava sempre per ultimo. Era una cosa incredibile questa cosa, perché lui perché comunque una volta i figli si chiamavano primo, secondo, terzo, quarto, cioè, no, è vero.
9: Al quindicesimo,
4: Io mi ricordo che mi hanno fermato in autostrada e un poliziotto si è presentato e mi ha detto che si chiamava Settimo ed era Settimo.
9: Ma va?
5: Sì. In che Settimo rispetto a chi?
4: No, si chiamava Settimo.
5: Ah. Possiamo non perderci con le borracce e i poliziotti?
9: Ma non è che eri a Settimo milanese, fa, guardi che lei è a Settimo.
4: No, no, comunque magari confermeranno la casa che ci sono persone che si chiamano coi numeri, perché una volta facevano così con le famiglie numerose.
5: Sì.
4: Il primo era il primo.
9: Ma
4: il
9: secondo?
5: No. Sì. No, no,
9: beh,
5: sì.
9: Primo Carnera, che era un pugile famoso.
4: Otto Lutrop.
9: Ma gli altri no, 7-6, non li ho mai sentiti, 5.
5: Scusatemi se vi interrompo, dopo parliamo dei nomi.
4: Ah già, c'è uno
5: un
4: che
5: ragazzo.
4: Se ne va, è vero, sì, sì.
5: No,
4: è vero, vero, c'è uno che se ne va.
5: Una borraccia dei nomi con
9: torniamo gli ultimi saranno i primi.
5: Grazie.
9: Torniamo. Perché oggi la parola ultima è pregna di significato, Margheritona? Perché?
5: Perché il mio amico Gianluca, qui al mio fianco.
9: Amico.
5: Sì, è mio amico.
9: Ci hai mai mangiato fuori da sola?
5: No, ma qui sì.
9: Dove?
5: Abbiamo mangiato delle brioche, delle situazioni. Quando ero in onda da sola abbiamo chiacchierato tanto.
9: Ma
5: vero? Sì.
9: Ma cosa? Di DVD? Perché lui parla solo di DVD.
5: No, abbiamo parlato di cose anche di tarocchi, cose.
10: Sì, roba seria,
5: sì.
9: Ma va, tu ti occupi di tarocchi?
5: Lui ha una passione.
10: Tanto. Sì, sì, sì.
5: Sì, vedi, non sei suo amico, se no lo sapresti.
9: Ma infatti io non ho detto l'amico. Non ho detto.
5: Vabbè, Gianluca Albisetti, signore e signori,
9: sì. Bisetti.
5: Ha scelto di lasciarci,
9: sì.
5: Lavorativamente parlando,
9: chiaro, chiaro.
5: Intraprenderà nuove avventure, nuove sfide.
9: Le conosci le nuove sfide, talmente sei amica?
5: Tranne una, sì.
9: E quante ne hai di sfide?
5: E un po'.
10: Vedi?
9: Bravo.
10: È come se
5: parla solo una che ha in ballo da un po' di anni, cioè da tanto tempo, e ha scelto di assecondarla.
9: Sì.
10: Buonanotte, ma che matrimonio?
15: Ma che matrimonio?
5: E un'altra, insomma, un po' più blanda, nel senso.
10: Terra a terra
5: per concedergli il pane quotidiano.
15: Ecco. Ah, ho capito. Mm.
5: Ah. E in realtà Gianluca, però, ci ha ammesso che siamo il suo programma preferito, anche perché
15: sì, ma lasciarlo parlare lui che è di fianco, no, chiedo, no, carino, tu, visto che è di fianco a te, lascerei anche voce.
10: Mi aspetto qualcosa adesso da voi, quindi.
15: No, ma

0: ti vesti?
1: Beh, per oggi mi sembra che la camicia sia piuttosto
0: no, oggi
1: buona.
0: Sei pazzesco.
1: Mi sono proprio...
2: Però i pantaloni...
1: Mi sono proprio messo, quelli...
2: Quel marroncino lì.
1: Dato che quelli neri mi sono sversato su un po' di coca e... Ecco, c'è un'altra spiegazione.
2: No, il supervisor avrebbe un appunto che il giornalista, secondo il suo canone, non dovrebbe presentarsi con i pantaloncini corti.
1: È corretto, infatti.
2: Però ci può stare, perché bisogna
0: anche...
2: Ma
0: oggi non è praticamente più...
2: Ah, oggi non sei più giornalista?
1: No, fino, certo, alle... fino alle 14, sì.
2: Alle 14 non è che può andare in giro e scartavetrare i muri. Fino alle 14 qua e deve essere ligio. Quindi rimettiti i pantaloni sporchi neri, poi ti cambi. Ma scusa, adesso faccio io il direttore, visto che Ruben è assente.
3: Sì, sì.
2: Faccio io il direttore.
3: Sì.
2: Togliti i pantaloni e resta in mutande, è più dignitoso.
0: Giallo, cosa ti mancherà di amici in affitto?
2: Beh, poco.
1: No, mi mancherà tanto. Mi mancheranno questi momenti di sicuro al mattino che abbiamo vissuto più volte. Alcuni forse li eliminerei.
0: Sì, beh, in effetti, povero.
2: Comunque sto sottofondo di C'era una volta in America a me sta struggendo il cuore.
1: Però grande film, tra l'altro quello in DVD, chiaramente.
2: È il mio preferito.
1: Ah, perfetto.
2: Film numero uno in assoluto. E tu ti metti la colonna sonora, è ovvio.
3: Se potessi portarti qualcuno nella tua futura avventura
1: di Radio 3, persona.
3: Sì, una persona, chi ti porteresti?
1: No, è troppo difficile.
3: Troppo difficile.
1: Sarebbe scorretto anche.
3: Di noi tre invece?
2: Vabbè.
3: Chi è che ti porteresti?
0: Me.
2: Vabbè, è normale.
0: Mi autoinvito.
3: Ma scusa, si autoinvita così.
1: No,
3: ma tutto
1: non è
3: lei.
1: Tutto lei. Però si può autoinvitare.
2: È arrivato un vocale.
0: Oh, oddio.
3: Sentiamo.
4: Ciao. Mio suocero, in effetti, si chiama Secondo.
2: Capito l'interesse che c'è per te? Tu lo capisci o no? Cioè, hai le prove fisiche.
3: No, mandate un messaggino per Gianluca, almeno uno per Gianluca.
2: Infatti.
3: Perché è vero che i giornalisti di solito diciamo non entrano nel cuore delle persone, sì, però non come quelli dell'intrattenimento, giusto?
2: Che poi fanno un lavoro più utile.
3: Ecco.
0: Più di noi sicuro.
2: Infatti, cioè, e lavorano tra l'altro molto di più rispetto a te, Michael, che arrivi sempre all'ultimo, dai.
3: Ma cosa ti è andata la carica del vice direttore?
2: Eccola qua la novità.
3: Ecco. Qua.
2: Uno se ne va e l'altro arriva. È come le nascite e le morti.
0: Vabbè, Giallo, ma non è l'ultimo intervento, torni dopo.
1: No, anzi, fra poco dovrò ancora salire, quindi.
0: Va bene, quindi lasciamo
2: ancora. A che lasciamo? Tanto non ha niente da fare, dai, l'ultimo giorno.
4: Michael, che arrivi sempre. Ciao Gianluca, io ascolto questa trasmissione solo per sentire la tua voce, perché coi tre lì stanno sui maroni.
0: Qualcuno scrive: Martina, Gianluca, non farti bullizzare per i pantaloni. La risposta doveva essere: e allora licenziami.
2: Esatto, allora dai, mandami a casa. No, Giallo, a parte gli scherzi, siamo molto contenti che fai la mattina perché possiamo salutarti.
1: Assolutamente.
2: Non sembra, ora ridiamo e scherziamo sempre perché è il nostro target, il nostro, la nostra cifra stilistica. Però in realtà è brutto quando qualcuno... È bello sapere che vai a fare qualcosa che ti piace, però è brutto perdere un punto di riferimento, ecco, questo.
0: Guardate quanti messaggi, in bocca al lupo Giallo virgolettato, buona fortuna per tutto, Gianluca Albisetti, che i tuoi desideri si realizzino... Si realizzeranno perfetti, vabbè, insomma.
2: Poi Gianluca, ricordati 2000 che mi devi. Okay. Beh, arrivano anche questi messaggi che lo vedono sparire.
0: E un saluto alla suocera di Gianluca che io e Max Lins abbiamo conosciuto in un'esterna.
2: Vero. Okay. Che tra l'altro parlava male di Gianluca in modo...
1: Sì.
2: Vabbè, non
1: ti dico. Stupido.
3: Comunque, neanche Enrico Mentana ha avuto uno spazio così importante.
2: Esatto, lasciati lei adesso, grazie, arrivederci, ciao.
3: No. Vuoi una canzone? Dimmi. Perché fuori mi ha detto che voleva una canzone. Che canzone vuoi?
1: Non lo so, oddio.
3: Ma hai detto che volevi una canzone?
1: Sì,
3: non lo
1: so, perché dopo sono quelle tre. No, sono il mio gruppo preferito. Ma sai cosa? Una cosa spagnola che sto sentendo ultimamente.
0: Ma se abbiamo messo qua i Linkin Park, di chi vuoi Linkin Park? No?
3: Ma ci c'è anche Ultimo se vuoi, con tutto. Ma
1: No,
2: dimmi una roba spagnola, dimmi. Che magari è intrigante.
1: Guarda, no, ma perché allora si chiama Memuero.
0: Chi?
1: La quinta estación.
0: Memuero, muoio.
2: Cercalo, dai, cerchiamo, cerchiamo.
1: L'abbiamo scoperta, sai che sono un grande fan del wrestling. È un'entrata di un wrestler messicano che è diventata molto virale. E ce l'ho in testa da settimane.
2: A Power?
1: Sì, entra in Messico con questa canzone che è molto famosa in tutta la nazione.
0: No, perché a me muero non mi sembra.
3: È questa?
1: Meravigliosa.
2: Ma no, bello l'inizio. Ciao Gianlu, a dopo.
0: Ciao.
2: A mai più.
0: Ma no.

0: Non so come la pensiate voi, ma non mi sembra il sound di ingresso di un wrestler. Però magari mi sbaglio,
1: cioè,
0: eh?
1: Sì, ma di uno che ha già perso.
0: Uno che esce.
1: Sì, uno che dice: vabbè, ho perso, ciao. Vabbè.
0: Però,
1: tra l'altro, arrivano un sacco di messaggi. Ad esempio, Quinto, tornando, come diceva Michael, ai nomi che sono dei numeri perché vanno in sequenza nelle vecchie famiglie numerose, perché ora ce ne sono molto meno da noi, credo.
0: Ah, perché c'è che figlio è quello? È il terzo?
1: Sì, quindi.
0: Terzo.
1: Quinto è vero, è un nome. Usato. Primo,
0: sì.
1: Ci sono anche tanti personaggi famosi. Massimo Decimo Meridio.
0: Scusatemi, chi si chiama Ottavio? Magari è Ottavo, ma hanno aggiunto una I.
1: Sì.
0: Ottavio, per renderlo un po' più...
1: In tedesco Otto si usa tanto.
0: Otto?
1: Otto, che non so se sia Otto, nel senso, non credo, però...
2: Villeneuve? Neuf?
1: No. Anche perché quello è Villa Nuova, Città Nuova, Villeneuve. Ex il papà corridore di Formula 1, ex corridore di Formula 1 anche il figlio
2: Villeneuve.
3: Sì.
2: Però altri numeri secondo me sopra il 10, non è che c'è uno che si chiama 10.
1: Massimo Decimo Meridio.
2: Sì, ma non, era Massimo prima.
1: No, Massimo l'ha aggiunto dopo, era Decimo Meridio.
2: Ah, ok.
1: Poi detto, metti un nome che tutti capiscano. Massimo.
2: C'è qualcuno che si chiama 100?
0: Secondo me, allora primo, secondo, terzo no, 100 no.
2: No.
0: Ci sarà una... ad esempio, scusatemi, al sud, in Italia, alcuni nomi arrivano dal fatto di essere esposti.
2: Mm-hmm.
0: Cioè, nei grandi conventi, penso che fosse, quando arrivavano i bambini orfani, Esposito era esposto.
1: Ah, agli altri, al pubblico.
0: Eh sì, per essere adottato.
2: Ma guardate che tanti cognomi arrivano da caratteristiche. Per esempio, i Bernasconi è perché arrivano da Berna.
0: Ma va?
2: Eh sì.
1: E Casanova?
2: Casanova
0: da casa,
1: no, che è Villeneuve, eh. La traduzione è quella.
0: Oddio, esatto. Sei Villeneuve.
2: Sono Villeneuve io, sì.
1: Guarda sì, che sì. E tra l'altro, per rimanere in tema, Stranger Things, la protagonista si chiama 11.
0: È vero. È vero.
1: 11.
2: Hai detto che non c'è il 3, invece c'è un cantante che si chiama il 3.
1: Sì, è un rapper.
0: Qui mi hanno detto anche, scusatemi, c'era un calciatore che si chiamava 100 Fanti.
1: Vero,
0: sì. Ma di cognome.
1: Sì.
0: E
1: tra l'altro tutto attaccato, è un po' come il nostro uomo dell'oroscopo.
0: Sergio Della Bruna.
1: È tutto attaccato.
2: Iniziamo il programma perché
0: sì, io
2: c'è
0: direi
2: lo sponsor,
0: sì.
2: C'è la sigla e sono le 7:18.
0: Sì, sì,
1: c'è
0: andiamo.
1: Anche uno sponsor ancora.
2: Sì.
1: Bene.
2: Sì.
4: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
2: Oggi vi risparmio il tromba sveglia. Va bene?
0: Non c'è tempo per il tromba sveglia.
1: Ma infatti. Buongiorno, preparatevi perché oggi siamo in forma.
0: Sì, sì. E come?

0: C'è Gigi?
1: Ciao, sono Diego de Verona. Anche a me, mentre scarico frutta e verdura, ascolto Amici in Affitto. Ciao butè!
2: Non vi ho raccontato ciao. Una cosa? L'altro giorno, spero si possa dire in onda, la lupacchiotta, la Laura Zucchetti, sapete che è una delle mie migliori amiche,
0: sì,
2: mi ha detto che un giorno, lei è a capo della redazione,
0: certo,
2: arriva in redazione e sente e fa, che cos'è? No, era Kretschmar Bob, che era in un angolo, Robert,
0: Bob, sì.
2: Beh, Bob, sì, Robert era in un angolo e stava provando a fare il gabbiano, fa, non mi viene il gabbiano.
0: Stiamo rovinando, sì, anche la redazione, sì. Sì. È insentibile sta roba.
2: Se volete tengo corsi di gabbianitudine una volta a settimana, vi aspetto.
0: Sì, tra l'altro è il nuovo lavoro di Gianluca Albisetti, sì. Sarà presidente, sì, della Gabbiano, sì, in Gabbiani,
3: sì.
0: Sì, si sa, si sa. No, poi vabbè, i cognomi, per esempio c'è Ferrari, che arriva da il lavoratore del ferro, che faceva il fabbro. Le famiglie che si facevano i fabbri venivano chiamati Ferrari. Oppure per esempio,
4: scusa, quindi l'auto, la famosa auto arriva dai fabbri?
0: Esatto.
4: Che ci può stare però
2: Beh, origini umili comunque.
0: Sì, sì, esatto, sì. Oppure sì. Barbieri, che è un famoso chef.
4: Sì.
0: Ecco, perché la famiglia, non di Barbieri, ma da dove nacque poi quello che è il cognome, erano dei barbieri.
4: Ho capito.
2: Pensa a te, sì.
0: Oppure Bianchi, perché la famiglia era bianca. No, sono cose di...
2: Ma in che bianca, senso bianca? In che senso?
0: Bianca nel senso che era bianca.
4: Di pelle?
2: Magari
0: sì, bianca di pelle.
2: Albini.
4: Scusami, in Ticino sono tanti negri. Conosco uno, sì. Romano Negri, che sì, saluto. Sì. Perché la famiglia...
2: Attenzione, non lo so, dove stiamo andando, non lo so, a fare.
0: No, vabbè, ma se è bianco... No, però è così. I cognomi che noi abbiamo hanno una rilevanza storica, soprattutto legata al mestiere che faceva quella famiglia.
4: Quindi i Rossi... Sono pelle rossa.
0: Perché erano rossi? Perché erano rossi?
2: Ma rossi di capelli?
0: Di capelli, sì.
2: Ah.
0: Sì, venivano chiamati rossi.
2: Però tu, Villeneuve, ok. Bonfanti.
4: Bonfanti.
2: Sarà. I Fanti, che erano buoni.
4: Non lo so, non lo so da dove arrivano tutti.
2: Ma Zanatta non c'è niente.
4: No, Zanatta è una storia sua.
0: No. Sì. I grandi conquistadores che andavano a prendere purtroppo le zanne degli elefanti.
4: Tu sei una che ha sterminato, sappilo. La tua famiglia ha sterminato Zanatta. Sciuramilli, salutiamo col cuore in mano.
0: Oppure il Russo, c'era un portiere del Lugano che si chiamava Francesco Russo. Ma
4: perché?
0: Non era. Perché?
2: E russava.
0: Brava!
4: Perché di notte.
0: Sì. È faceva vero. Come lavoro. Avete presente che c'è quel lavoro dove provi i materassi?
4: Sì.
0: Esatto, faceva quel lavoro.
4: Questa mi sa di bufala, però. Sì.
2: Allora, qualcuno dice: il mio cognome vuol dire trappola per topi. Ma se non ci dite come vi chiamate, non rende. Vai con gli audio, Maxoli, sei senza pietà.
5: Buongiorno,
2: vai.
5: Amici d'affitto.
2: Buongiorno.
5: Adesso che cognomi. E chi si chiama di cognome Capponi? O Cappone? Ma ditemelo voi.
2: Beh, Capponi, no, il Cappone non è la roba da mangiare.
4: Il Cappone, sì.
2: Il Cappone.
4: Poi c'è Al Capone, certo, con una pisola, che quella è un'altra roba.
2: Sì.
4: E non lo so, chi si chiama Cappone, che ne so.
0: Non lo so. Pure c'è qualcuno sicuramente all'ascolto che si chiama di cognome Sartori. Perché la famiglia era sarta.
4: E tra l'altro il cognome.
0: Sarda, eh?
4: No, no, sarta. Tra l'altro il cognome trappola per topi è Mastrillo.
2: Ah, ma dai!
4: Perché il mastrillo è una trappola per topi?
2: Non lo sapevo.
4: Non lo sapevo nemmeno io.
2: Allora, l'avevo raccontato a Maxi tanto tempo fa, ma visto che ormai siamo un gruppo nuovo, lo riracconto. E c'è una pasticceria a Varese.
4: Ah, sì.
2: Che sì. Vabbè, ve lo dico dopo.
0: Brava!

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: comunque io non sono fan di Ultimo, però tutti i giorni, Michael. Adesso capisco che ti piace, però basta.
1: Posso fare un gesto? È in palinsesto.
2: Ah, vabbè.
0: Ho capito, ha fatto il gesto dell'ombrello.
2: Beh, vi stavo dicendo che a Varese c'è una pasticceria che si chiama Pirola. Però in realtà hanno fatto cambiare il cognome perché non c'era la O. E hanno detto non è il caso di aprire una pasticceria, hai capito?
1: Aprirla.
2: Bravo,
0: mi piace quando giri attorno alle cose e non arrivi al dunque. Bravo.
2: E Max Olins lo sa già sicuramente, anche gli amici in affitto all'ascolto. Però lo riracconto, ho una cara amica che si chiama la Z-O-C-C-O-L-A.
1: Ho detto
0: ci sta, bravo.
2: Ecco, e lei ha aperto una pasticceria, le hanno detto beh cambia cognome, lei ha detto no mi rifiuto. Oh, ha avuto un successo perché nessuno dimentica il cognome,
0: capito? La pasticceria,
1: certo,
2: cioè,
1: certo,
2: come lo zoccolo ma al femminile. Oh, vi dico che ha spopolato
0: perché attira, giustamente,
2: perché ti rimane impreso.
0: È vero.
2: Pasticceria,
0: è vero,
2: poi posso anche dirlo perché si chiama così, la zoccola.
0: Tra l'altro c'è una domanda che secondo
2: Emma, ragazza, Emma è un cognome, scusatemi.
0: Capito, è la Z-O, la L, e poi alla fine
2: è perché in realtà è un cognome.
0: Ma neanche i rapper arrivano così al dunque. Allora sentiamo.
3: Buongiorno amici in affitto. Buongiorno. Soprattutto ciao Marghe, sono la Stefi.
2: È la mia prof.
3: Ma a questo punto scusate, ho paura di chiedervelo, ma Crivellaro da dove arriva?
0: Crivellaro.
2: È la mia insegnante di Pilates.
1: Crivellaro.
0: Sì. Ma prima da Crivelli.
2: No.
0: Da Crivellare, man.
1: Ah.
0: Quindi Al Capone, Totorina, tutta quella famiglia lì.
2: Ah.
1: Ma non trivellavano loro, scusa.
0: Non erano ricercatori di diamanti.
2: Ma crivellare cosa vuol dire con la C?
0: Bucare a suon di proiettili, crivellare.
2: Ah, sì?
1: Crivellare, sì.
0: Ma certo, ti crivello di colpi.
2: Ah,
0: ma
2: non lo sapevo.
1: È lì. Lei che non comunque, mai... lei è forte in italiano.
0: Ho visto.
2: Ma io non ho mai crivellato nessuno.
0: Brava. Invece lei che è crivellaro, sì.
2: Sì.
0: Te la vedi in colonna quando sono crivellaro. Ah, beh. Prego.
1: Io avevo un professore di francese che si chiamava Crivelli. Adesso
2: anch'io
1: capisco tante cose.
0: Anch'io ce l'ho avuto.
1: Anche tu, alle scuole medie.
0: Ma certo, Crivelli.
2: Io e la mia amica Diana Crivelli che
0: abbiamo
2: lavora...
0: avuto la Diana come insegnante.
1: Ma è giovane.
2: Ma no, che stupidini.
0: Ti dicevo.
2: Vabbè.
0: Poi comunque Casa Nueva.
2: Sì.
0: Ultimo è il cantante dei bambini.
1: Ma no, non è vero. No, non è cantante dei bambini.
0: Oh.
1: Sui cognomi, per esempio, Ricci. Chi si chiama Ricci di cognome?
2: Sì.
1: È perché la famiglia in passato aveva tutti i capelli ricci. Avevano tutti i capelli ricci, allora li hanno chiamati. Voi siete i ricci.
0: Ma è vero o è buffa?
2: Non capisco il confine tra la realtà.
1: No, è la verità. Io ho visto un podcast, potrete andare a vedere anche su internet, di Barbieri, che è un grandissimo storico,
2: sì,
1: che ha parlato di queste cose. Cioè, adesso questa cosa qua, è vero che si dicono tante castronerie
0: no,
1: in diretta.
0: No, lui è un personaggio riconosciuto,
1: no,
0: studioso.
1: Ha proprio parlato dell'origine dei cognomi. E i cognomi nascono proprio così, perché quella famiglia veniva chiamata così dalla gente, perché non c'erano i cognomi all'inizio, venivano chiamati, quindi i ricci erano perché la famiglia,
2: certo,
1: aveva i capelli ricci,
0: certo. Vocale,
2: vai.
3: Tanti anni fa, guardando forum, c'era una signora che voleva cambiare cognome e il padre non voleva. E vabbè, alla fine si chiamava Tiere, puntini puntini,
2: sì.
3: Ah. E lei voleva mettere al posto della I una Y, così era Ia, cognome, non Ia.
1: Come cambia?
3: Cioè, la finale, no? Alla fine il padre, sei e rimane.
1: Però è vero.
2: Che poi metti una T al posto della I e fai trota.
0: Wow, beh, sempre di bene in meglio.
2: Posso dirvi che trota è più divertente?
0: Ma cambia. Ah, qualcuno diceva che ecco, adesso mi viene in mente Rossi, tipo, sì, Vasco Rossi, sì, Mario Bianchi, questi nomi qua venivano dati anche ai bambini, purtroppo. Storia,
1: sì,
0: che mi è stata raccontata ora, voi non l'avete sentito. Durante la guerra, quando si trovavano bambini che ormai non avevano perso tutti e non,
2: sì,
0: sapevi chi erano, e magari loro erano troppo piccoli per sapere il cognome,
2: certo,
0: e li chiamavano così, Verdi, Bianchi.
2: Ah!
0: Sì, davano questi cognomi molto semplici, molto banali, tra virgolette, non se la prenda che si chiama così, però insomma, molto diffusi, proprio per... È un po' come il John Doe in America, quando tu trovi qualcuno che non, di cui non sai l'identità, lo chiamano John Doe.
2: Quando noi diciamo il tipico Mario Rossi di turno, ecco, John Doe, ecco, è vero?
0: Ecco, questo è uno dei significati che hanno dato a questi cognomi qua.
2: Vedete bianchi. Che scrivono qua: Esposito veniva dato ai bimbi abbandonati in chiesa e deriva da esposto a Dio. Ve l'avevo detto.
0: Ah, ecco, sì.
1: Ma interessante. O Pecoraro. Perché curava, erano pastori che curavano le pecore.
0: E noi conosciamo un pecoraro, conosciamo un pecoraro. E arriva da lì. Poi barbato, credo che sia sempre come barbieri.
1: Sempre legato, sì, alla barba. Sì.
0: Magari un'altra, è la famiglia che si divide agli inizi, dico, va in un'altra direzione, cambia leggermente il cognome. Ho capito. Basta.
2: Bene.
1: E invece il tuo Bonifazi?
0: È il mio. Arriva dai sultani. Sultani, ricchi, sì, famosi. Poi c'è stato il crack classico. La perdita di soldi, siamo diventati Bonifazi. È così.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Giorno.
0: Volevo dirvi che nella mia vita ho conosciuto un Lobrutto e un Bonuccelli. È che il Bonuccelli incuriosisce, no?
2: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
3: Tesoro, cosa fai?
4: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
3: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
3: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di andare.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
9: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
8: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.

0: piove quando...
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Intanto diamo il benvenuto e il bentornata
3: sì.
2: anche a Lorenza Gianoni. Ciao Lorenza.
4: Ciao a tutti.
3: No,
4: ciao
3: Lorenza. Lorenza, ciao.
2: Stiamo parlando, ciao, Lorenza, del diciamo da dove arrivano i cognomi. Di solito si legano ai mestieri. Abbiamo visto
3: Bravo,
2: i mestieri fanno tanto. Così, incuriosito, sono andato a cercare Gianoni.
3: O connotati fisici.
2: Mm-hmm, sì.
3: Barba lunga, quindi
2: barbieri. Sì, sì,
3: rossi per il colore dei capelli.
2: Ricci. Allora, Gianoni arriva dal, è una contrazione, un accrescitivo di Gianni o Giovanni.
3: Sì.
2: O Giovanni, che significa Dio ha avuto misericordia.
3: Ah!
2: Questo è, lo sto leggendo.
3: Lo sapevi, Lorenza?
4: No, non lo sapevo.
3: È la svolta della tua giornata, eh?
4: Sì.
2: È bello però sapere da dove arriva il cognome. Poi c'è tutto uno scritto lunghissimo.
3: Chiaro.
2: Però ecco, l'incipit è questo qua. Ma intanto, grazie di essere con noi. Ci dai un po' di info su oggi e i prossimi giorni per quanto riguarda il meteo?
4: Sì, dunque, oggi sarà una giornata solo in parte soleggiata. Il mattino sarà possibile anche qualche goccia qua e là. Per il resto appunto parecchia nuvolosità, alcune schiarite più ampie nelle regioni a sud delle Alpi, e però anche la presenza di un po' di foschie, le temperature massime sui 22 gradi. Domani giornata simile, però un po' più nuvoloso rispetto a oggi, e in serata lungo le Alpi avremo anche qualche goccia di pioggia portata da nord. Le temperature saranno comprese tra i 14 gradi minime la mattina presto fino a 22 gradi nel pomeriggio. Poi per il venerdì di nuovo un po' un tempo simile con parecchia nuvolosità, tempo in parte soleggiato con nel pomeriggio lungo le Alpi di nuovo qualche rovescio non escluso. Un miglioramento è atteso per il fine settimana, durante il quale ci si attende tempo abbastanza soleggiato.
2: Bello però, almeno nel weekend uno sa già che si può organizzare, no?
3: Sì, poi comunque a livello di temperature, Lorenza, come siamo messi? Cioè, nella norma, troppo caldo?
4: Sì, leggermente sopra e comunque appunto le massime sono costantemente attorno ai 22-23 gradi, quindi... niente di particolare da questo punto di vista.
3: Grazie. Siamo una fragola, dai.
2: Grazie Lorenza.
3: Ciao Lorenza, grazie.
4: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
3: Ciao.
5: Ciao Lorenza.
3: Che sound.
5: Hai capito?
3: Ah, ma cos'è il sound meteo?
2: Questa scelto, qui la usa un wrestler thailandese per entrare, però per entrare in casa propria, se no è proprio il codice della casa.
5: Sì, sì, sì. Questa è una delle poche situazioni dove, diciamo, la canzone rifatta è più bella di quella originale.
2: È vero.
5: Ecco.
2: L'originale è di Bob Dylan.
3: Bravo! Bravo!

0: Apriamo velocemente la finestra che richiudiamo subito, quindi c'è spazio solo per un augurio. Buongiorno ragazzi, volevo chiedervi se potevate fare gli auguri a Ginny.
1: Auguri Ginny!
0: Per i suoi 11 anni, da mamma Vale, papà Paolo e la sorella Bea. E soprattutto dai suoi pony Sunny e Talisman. I pony soprattutto sono sempre all'ascolto. Ti vogliamo bene Jenny!
1: Ciao
0: Ginny!
1: Ginny!
0: Mamma mia, sbagliato. Auguri!
2: Auguri, auguri, grazie anche ai pony. E un giorno sarebbe bello portarli qua in studio, i due pony.
1: Sapete che ci ho pensato l'altro giorno che sarebbe figo portare un pony?
0: Voi lo sapete che i pony respirano aria, ma poi la trasformano.
2: Ma adesso che sei vice dir?
0: Ma infatti, pulisco
2: cioè,
0: io.
2: Chiediamo
1: ma il pony sale le scale o deve prendere l'ascensore?
0: No, no, il pony sale le scale.
1: Sì?
0: Sì, il pony è un cavallo basso.
1: Non è che... Hai mai visto un cavallo salire le scale?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Sì.
2: Possono salire le scale?
1: Non pensavo.
2: No.
0: Secondo... I cavalli salgono le scale, ma saltano adesso... gli ostacoli, non salgono le scale. Cos'è?
2: Ma si cosa fermano. Vuol dire? Cosa vuol dire?
1: Scusa.
2: Anche l'elefante riesce a nuotare, ma non sa saltare.
1: Chatti, scusami, i pony barra i cavalli sanno fare le scale?
0: Ma sì!
1: Aspetta.
0: Ma perché non dovrebbero?
1: Tipo, secondo me no. Aspetta.
0: Ma te,
1: non lo so,
0: figurati.
1: Perché. Cioè,
0: ma il cavallo sale.
1: Il cavallo dorme in piedi?
0: Sì. Perché se si sdraia ha paura di non rialzarsi.
1: Davvero?
0: No, non lo so però. Perché dormi in piedi? Sdraiati.
1: Allora no. Sì, pony e cavalli fanno le scale, ma con parecchi limiti.
0: Vabbè.
1: Cioè se i gradini sono larghi, bassi e non scivolosi, alcuni cavalli riescono a farlo senza grossi problemi,
0: ecco.
1: Scendere invece è molto più difficile e rischioso.
0: Voi mi avete chiesto salire.
1: Hai ragione.
2: Fateci caso.
0: Nessuno ha detto scendere. Tutti salgono le scale.
2: Fateci caso, i cani. E questa cosa l'avevamo trattata 10 anni fa.
0: A livello medico?
2: I cani non riescono ad andare indietro. Non riescono a inserire la marcia indietro. Il cane va sempre solo in avanti. Non va indietro.
1: No, secondo me se si spaventano. Ho visto dei cani arretrare.
0: Sì, arretrano. Lo squalo non va mai indietro. Lo squalo non può.
2: No.
0: Geneticamente non può andare indietro.
1: Perché?
0: E non può fermare. Se lo squalo si ferma, muore. Lo squalo è sempre in movimento.
1: Se si ferma muore,
0: sì.
1: Cioè cade giù per terra.
0: Muore, sì, defunto.
1: Cioè se cade giù sul fondo del mare.
0: E addio. Invece se anche quando dorme leggermente si muove, sempre
1: e
0: in
1: movimento.
0: E come
1: fa a muoversi se dorme?
2: È sempre allerta.
0: È sempre allerta, sotto maior,
1: posso dirvi un'altra cosa che mi ha un attimo destabilizzata barra incuriosita barra ho detto è il nostro momento.
0: Ok.
2: Prego, prego, prego.
1: Ma Amanda Lear ha accusato di plagio Miley Cyrus.
0: Ma va?
1: E voi direte Amanda Lear, Miley Cyrus. Interveniamo subito. Chi siamo noi per non andare a controllare e oggettivamente vedere se c'è del plagio o no?
0: È uscito il nuovo disco di Miley Cyrus.
1: Sì.
0: E Amanda Lear lo ha ascoltato e ha proprio sui social scritto: grazie Miley per avermi rubato la mia canzone del 78. Più o meno il tenore era quello del messaggio.
1: Sì.
0: Andiamo a sentire, vediamo se è vero.
2: Quale delle due per prima?
1: Dunque, allora... Miley. Guarda, il brano pubblicato si chiama Red Lights.
0: Di Miley.
1: Sì, di Miley, estratto dal nuovo album Boss Persuades. Mentre il brano della buona Amanda Lear del 78 si chiama The Sphinx.
0: Oh, partiamo.
1: Sentiamo.
0: Con Amanda.
1: Sì.
2: No.
1: No, Miley Cyrus.
0: Una man, con una, sì, sì.
1: Red Lights.
0: Bella.
1: Ok, chiaro il concetto. Adesso sentiamo Amanda Lear.
0: Amanda Lear
1: con The Sphinx.
0: Sarà uguale.
1: Anno 78. I wish I could be like the king who said to his people, my friends. Beh,
0: molto simile. This is now the end. If we lose this battle, we shall live forever.
2: Io sto con Amanda.
0: Anch'io.
2: E per stare con Amanda proporrei che la canzone di Natale la facciamo su queste note.
0: Io sono d'accordo con te, però farei su Tomorrow di Amanda Lear. Se vogliamo ascoltarla che...
1: Voulez-vous rendez-vous.
0: Ma cos'è quella canzone? Tomorrow. Buon Natale.
2: La facciamo su Amanda Lear e la invitiamo come special guest.
1: Sì. Buon

0: Allora il testo sarà questo, Max.
1: Buon Natale, buon Natale Ticino.
0: Ti piace?
2: Alessandro, cosa di se n'è andato?
0: Alessandro ha abbandonato lo studio.
2: Sì, secondo anche la chat.
3: Il volevo va mantenuto, amici. Sì. Cioè, volevo
1: festeggiare Natale.
0: Non ti cino.
3: Pensiamoci, dai.
2: Sì, se no escludi gli altri.
0: No, no, è vero, hai ragione. Effettivamente escludiamo. Noi dobbiamo riferirci alla Svizzera italiana, non tutta la Svizzera. Perché sennò, scusa.
3: Perché tutto il mondo non si può?
2: Infatti. Perché non possiamo essere inclusivi?
0: Perché siamo Radio 3i.
2: Ah. Lei... non siamo Radio... Non stavo dicendo un'altra cosa.
3: Va bene così.
0: Ok.
3: Basta.
4: Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe. Michael Casanova. Casanova. E Maxi B. Buon ascolto.
5: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
6: Beh, visto il costo della benzina.
5: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
7: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
9: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
10: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
11: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
10: Pirminmurer.ch.
12: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
13: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
14: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17 franchi e 95 invece di 31,10.
13: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Una parola può cambiare tutto.
15: Game over.
4: Una parola può farti vincere premi in denaro.
16: Non ci posso credere!
4: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare.
0: Sono le 7:58.
4: Ticino News mattina.
17: Una buona mattinata, è mercoledì 30 settembre, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata, raccontate in una manciata di minuti in compagnia quest'oggi di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
18: Buongiorno anche da parte mia.
17: Non c'è nulla da festeggiare, così Franco Denti, presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino, sull'aumento dei premi di cassa malati annunciato ieri nel 2027. Ricordiamo, l'incremento sarà del 3,5%. 7% contro il 5% calcolato sull'insieme della Svizzera, e anche se si tratta di un aumento contenuto per il nostro cantone, i ticinesi sono quelli che pagheranno di più a livello svizzero. Sentiamolo.
19: Non c'è nulla da festeggiare. Se noi facciamo la riflessione sull'aumento dei premi che abbiamo avuto in Ticino negli ultimi 5 anni, ci accorgiamo che il Canton Ticino ha avuto un aumento più del 40% contro la media svizzera del 28%. Ticino negli ultimi 4 anni vuol dire che abbiamo avuto un aumento dell'8% anno, per cui sicuramente noi continuiamo a avere sempre, da sempre purtroppo, un 20-25% di premio di costo in più e questo proprio dall'origine della Lamal, e nessuno riesce a correggere questo errore di nascita, diciamo, del premio Lamal dalla sua fondazione.
18: Quali sono secondo lei i margini di risparmio più importanti senza sacrificare la qualità delle cure?
19: È chiaro che la pianificazione ospedaliera è lo strumento di maggiore impatto sull'aumento dei volumi e quindi sull'aumento dei costi. Questo è lo strumento principale.
20: Il direttore del DSS Raffaele De Rosa ha parlato di un dato, quello ticinese del 3,7%, incoraggiante, rivendicando le misure adottate negli ultimi anni dal cantone per cercare di frenare la crescita della spesa sanitaria.
21: Il fatto di avere finalmente, dopo tanti anni, un dato per il Canton Ticino che è più basso della media nazionale è incoraggiante e dimostra che le misure che sono state messe in campo in questi anni stanno dando dei risultati. Occorre a questo punto insistere, moltiplicare gli sforzi, perché la strada imboccata, la strada tracciata è quella giusta. Occorre continuare con ulteriori misure a livello cantonale e occorre anche stimolare ed intervenire a livello federale, perché le riforme più incisive sono quelle che riguardano il sistema Lamal federale. Pensiamo ad esempio a un catalogo di prestazione, pensiamo alle tariffe come vengono costruite, ai sistemi tariffali, pensiamo alla spesa per medicamenti. Sono tutti degli ambiti in cui i cantoni hanno scarso margine di intervento. È quindi necessario, faccio un appello affinché tutti gli attori del settore sanitario assumano delle responsabilità e capiscano che è importante che ciascuno faccia la propria parte e nessuno si chiami fuori.
17: Il Ticino, commenta Giovanni Galli sul Corriere del Ticino, resta il cantone con i premi di cassa malati più alti, nonostante per il prossimo anno l'aumento sia inferiore alla media svizzera. Per una famiglia di 4 persone significa circa 650 franchi in più l'anno, mentre la spesa sanitaria pro capita rimane la più alta del paese.
20: Dal 2028, ricorda, la riforma del finanziamento unitario potrebbe portare agli assicurati ticinesi uno sgravio stimato di 197 franchi annui, ma si tratta ancora di previsioni. Galli invita dunque alla prudenza e a riforme mirate per contenere costi, abusi e nuovi aumenti, evitando così soluzioni radicali.
17: Claudio Zali conclude oggi, 30 settembre 2026, la sua esperienza politica dopo 4.704 giorni in Consiglio di Stato, iniziata nel 2013 dopo la morte di Michele Barra, giudice di formazione e leghista della prima ora, ricorda il Corriere del Ticino. In quasi 13 anni ha guidato il Dipartimento del Territorio, occupandosi di mobilità, trasporto pubblico, tassa sul sacco e tassa di collegamento.
20: Rieletto due volte nel 2015, ottenne un record di oltre 83.000 voti. La sua parabola politica si conclude oggi dopo una serie di vicende personali e istituzionali, fra cui il caso, lo ricordiamo, del 14enne detenuto alla Farera e gli audio relativi alla 52enne poi morta nel lago Amelide, che hanno portato il governo a chiedergli di lasciare la carica.
17: La commissione gestione del Gran Consiglio non ha ancora deciso intanto se attivare l'alta vigilanza sull'operato di Norman Gobbi nell'ambito del caso appunto legato a Claudio Zali, come richiesto dall'MPS. La questione riguarda una segnalazione ricevuta da Gobbi nel settembre 2021 sui comportamenti di Zali. Gobbi aveva spiegato di non essere intervenuto perché la vicenda era già all'attenzione della magistratura e non riguardava presunti reati perseguibili d'ufficio.
20: Proseguono tuttavia le discussioni nell'ambito dell'obbligo di segnalazioni da parte dei politici. Sentiamo allora il presidente della Commissione della Gestione Firenze Dadò al microfono di Samuele Quadri.
22: Sulla questione Norman Gobbi avete dunque svolto degli approfondimenti?
23: No, in questo momento gli approfondimenti sono di altro genere, sono più in senso lato sugli obblighi di segnalazione che hanno i deputati e i consiglieri di Stato. Vanno chiariti in modo definitivo questi obblighi e secondariamente bisogna anche capire qual è la tutela che ha il deputato qualora riceve delle informazioni, di qualunque informazione si tratta, e poi le segnala a un organo superiore, perché oggi ci troviamo in una situazione dove un deputato potrebbe decidere di non segnalare perché non ravvisa delle problematiche e poi trovarsi dopo qualche anno invece che qualcuno gli dice che avrebbe dovuto segnalare o viceversa, e questo evidentemente potrebbe essere un problema.
17: Da Berna, con i bilaterali trail, il Consiglio degli Stati ha approvato una clausola di salvaguardia sull'immigrazione, prevedendo anche una tassa di almeno 4.000 franchi a carico dei datori di lavoro, attivabile solo in caso di gravi problemi economici e sociali. attuali. La tassa sarà invece di 2.000 franchi per i maggiorenni che raggiungono la famiglia in Svizzera con i proventi distribuiti alla popolazione.
20: Approvate anche misure per tutelare i salari e una richiesta di presentare il casellario giudiziale per i cittadini dell'UE all'arrivo in Svizzera. Gli stati hanno inoltre inasprito le condizioni per il diritto di soggiorno permanente dei cittadini comunitari che ricevono assistenza sociale. Restano da decidere il tipo di referendum, il contributo di coesione da 350 milioni e gli accordi su sanità e sicurezza alimentare. Dopo il voto finale sugli accordi bilaterali, il dossier passerà al Consiglio nazionale.
17: Per Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, il bilancio dei bilaterali 3 per l'economia è ambivalente, critico sulla mancata approvazione della modifica sulle cauzioni, pur precisando che non rappresenta una linea rossa. Contesta soprattutto la misura 14 che rafforza la protezione dal licenziamento per i rappresentanti dei lavoratori, che considera estranea agli accordi.
20: Secondo Regazzi sarebbe stata introdotta per venire incontro alle richieste dei sindacati sulla tassa di immigrazione da almeno 4.000 franchi. Ritiene remota l'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia. Se entrasse in vigore, tuttavia, secondo Regazzi, penalizzerebbe soprattutto le piccole e medie imprese.
17: Consiglio federale che invita intanto ad approvare il 29 novembre la revisione della legge sul materiale bellico, con l'obiettivo di rendere più flessibili le esportazioni e sostenere l'industria svizzera degli armamenti. La riforma, spiegato il governo, faciliterebbe anche la riesportazione verso paesi terzi di armi acquistate in Svizzera, purché compatibili con la neutralità e gli interessi di sicurezza della Confederazione.
20: Berna manterrebbe un diritto di veto e ogni esportazione resterebbe soggetta all'autorizzazione della SECO. Il governo ritiene che la riforma rafforzi la capacità di difesa e la politica estera svizzera. I promotori del referendum temono invece che le nuove regole facilitino il trasferimento di armi verso regimi autoritari e riducano così il controllo sulle riesportazioni.
17: Il Parlamento ha approvato una mozione che chiede di fissare un numero massimo di lupi in Svizzera, una decisione accolta con favore in Ticino da Roberta Soldati e Sam Giannini. Soldati, presidente dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori, sostiene sul Corriere del Ticino che nel nostro cantone il limite dovrebbe essere zero, mentre Giannini, segretario dell'Unione Contadini Ticinesi, propone al massimo un branco senza conflitti con allevamenti e insediamenti.
20: La Fondazione Cora, organizzazione che si occupa della gestione della fauna selvatica, invita però alla prudenza. Un numero fisso può essere fuorviante, infatti i cantoni non sono la scala più adatta per gestire una specie che attraversa i confini. Secondo gli esperti, inoltre, non è dimostrato che una soglia numerica riduca automaticamente le predazioni sul bestiame. In Ticino si chiede intanto di rafforzare le misure di prevenzione e di sostegno agli allevatori in vista della prossima stagione alpestre.
17: Nelle Tre Valli cresce la preoccupazione di essere dimenticate dal progetto federale Trasporti 45. Il gran consigliere PLR Omar Terraneo ha chiesto al cantone di farsi sentire a Berna, in particolare per le opere ferroviarie nella zona di Biasca. Fra le priorità indicate vi sono il nodo ferroviario di Biasca, la gestione dei conflitti fra treni regionali, veloci e merci e la possibilità di aumentare le fermate a lunga percorrenza. Terraneo ricorda che al transit non si ferma a Polleggio e sottolinea il ruolo strategico della Riviera come collegamento tra Leventina, Blegno e Bellinzona.
20: L'Alternativa di Mendrisio lancia l'allarme sui giovani definiti NEET, quelli cioè tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano o non seguono una formazione. Secondo il gruppo, in Ticino la percentuale potrebbe superare il 15-16%.

0: Mattina sulle principali piattaforme podcast.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
3: Traffico intenso sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Gennestrerio, nella Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Sulla cantonale invece fra Sementina e Monte Carasso un veicolo in avaria sta creando forti rallentamenti in entrambe le direzioni.
4: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto!

0: vero, hai ragione, però su Sky non ce l'ho.
1: Ne lo so.
0: Vabbè, verrò a casa tua.
1: Sì, sì, sì, sì. È bella.
2: Tutti a casa di Mazzi, dai.
1: Ma infatti. Ma sì.
0: Voi ridete e scherzate, ma nel frattempo c'è un Astro Tris che piange e vuole essere letto.
3: Astro Tris.
1: Al terzo rango abbiamo il Cancro.
2: Era per far rima con
3: Astro Tris.
1: Una situazione che vi ha agitato finalmente. Perde peso.
0: Ah.
1: Avete notato? Perde peso.
0: Anche tu ieri hai perso peso, eh?
1: Vabbè. Ritrovate calma, lucidità e quella sensazione preziosa di essere di nuovo al vostro posto. Frasetta del giorno. Quando torna la pace, anche il lunedì sembra quasi educato.
0: Sì, ma oggi è mercoledì.
1: Ragazzi,
0: Io l'ho preso dal Corriere del Ticino di oggi.
2: Ma non dirlo, che sennò se l'errore è scaricato sul Corriere del Ticino.
0: Ma oggi l'ho preso dal Cioè.
1: Brava, sì. Brava. Gli altri giorni Corriere, oggi
0: perché
1: no.
0: Perché ero distratta, stavo guardando Teleticino.
1: In due mesi di contratto.
0: Bravo. Grazie.
2: Ha iniziato a capire, forse un po' troppo tardi, a che parte bisogna mettersi. Vabbè, andiamo con la seconda posizione.
1: Sì.
3: Astro Tris.
2: Seconda posizione occupata oggi dall'Ariete. Nuove complicità stanno nascendo attorno a voi e una di queste potrebbe diventare molto più importante del previsto.
0: Bello!
2: Coltivate i rapporti giusti, mi raccomando, amici dell'Ariete. Frasetta finale.
3: Astro Tris.
2: Occhio a chi vi fa ridere, potrebbe restare più del previsto.
0: Quindi oggi fate caso a chi vi farà ridere, potrebbe essere il vostro potenziale fidanzato o la vostra nuova moglie.
1: Moglie, sì. Gradino più alto del podio.
3: Astro Tris.
1: Sagittario.
0: I sagittari salgono le scale?
1: Solo all'indietro.
0: Ho capito.
1: Solo all'indietro. Un imprevisto piacevole arriva quasi dal nulla e vi rimette subito di buon umore. Oggi lasciate spazio alla sorpresa senza voler controllare tutto. Frasetta dell'anno. Il bello arriva in questa domenica soleggiata quando avevate smesso di aspettarlo.
0: Bello.
1: Ma oggi non è domenica.
0: Ma il Cioè.
1: Cioè, è strano il Cioè, vero?
0: È il mensile forse.
1: Quindi
0: ogni giorno vale.
1: Ultimo posto.
2: Aia. Aia. È il Cioè.
0: All'ultimo posto dell'Astro Tris oggi si piazzano gli amici dei gemelli.
1: È posto o posto?
0: Posto.
1: Posto.
0: Chiuso. Sì. Però gemelli è aperto, se vuoi faccio gemelli.
1: Gemelli posto. Va bene, vai.
0: Oggi le parole pesano più del solito. Qua pesa tutto oggi. Sì. Una frase detta male può complicare le cose, mentre quella giusta può spalancare una porta. Sembra un indovinello dello scricchia cervelli.
1: Sembra uno scricchia, è vero.
0: Pensate un secondo prima di partire in quarta. Frasetta. Prima di parlare, fate fare un giro di prova alla vostra frase.
1: Sì, ma leggila tutta la frase. Prima di parlare fate un giro di prova alla frase in questo martedì piovoso. Leggila però.
2: E c'è anche scritto buona Pasqua.
1: Buona Pasqua a tutti.
0: E a te parenti.

0: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
7: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
8: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana. Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

0: Se stiamo diventando una trasmissione che parla di medicina, lo dicevate, mi preparavo un po' meglio.
1: Potete suonare il campanello, per favore?
0: Sì, sì, sì, sì. Chi c'è?
1: Allora, c'è il mio amico, perché, ok, medico, però prima è il mio amico,
0: sì.
1: Marco Marano.
0: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Medicina sportiva, qua non si scherza niente.
0: Però almeno la prima volta, Marco, non è la prima volta che ci vediamo, è la prima cosa che ti ho detto, non è neanche ciao, ma sei troppo specializzato, nel senso che
1: sì?
0: Abbiamo letto il tuo curriculum, me lo elenchi un attimino, perché è veramente lungo.
2: Sono specializzato in ortopedia e medicina dello sport, mi occupo però praticamente esclusivamente di medicina dello sport e seguo le due squadre di calcio di hockey e Lugano. Ho partecipato alle Olimpiadi, faccio anche parte del comitato olimpico, sono medico olimpico e sono direttore del Centro Swiss Olympic Ars Medica di Manno.
0: E la tua vita privata non esiste,
1: no.
0: Ovviamente
1: no,
0: non c'è tempo.
2: Ho una moglie, ho quattro figli.
0: Pure!
1: Ah, ha trovato tempo pure per fare quattro figli.
0: Lui dilata il tempo, le sue giornate sono di 27.000 ore. Capito? Benvenuto
2: grazie
0: ovviamente.
2: Grazie per l'invito.
3: Ho una domanda. Grazie. Fai solo diagnosi o operi anche?
2: No, non opero.
3: Non operi?
2: No,
3: ah.
2: Mi occupo solo della parte non chirurgica, quindi solo problematiche muscolo-tendine, classici infortuni degli sportivi.
3: Ok,
0: sì,
3: ok.
0: Certo. Sia per l'hockey che per il calcio,
2: sì,
0: dicevi
2: sì,
0: Sponda Lugano in questo
2: sì,
0: caso.
2: Sì, Lugano.
1: Ma lo sapete perché ho portato Marco qua?
3: Perché?
1: Perché Marco l'altro giorno mi ha scritto, ha visto che mi sono iscritta a Pilates.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì, sì.
1: E mi diceva: senti, vengo a sfatare questo mito. Dicono che in Ticino, dati alla mano, Marco Celiani, aveva imparato anche in onda.
0: Sì.
1: In Ticino pare si pratichi sempre meno sport. Ok? E lui dice: eppure il Pilates sta andando.
0: Sta aumentando.
1: Beh, le richieste di Pilates, boom.
0: Ti chiedo, il Ticino come cantone è uno dei meno sportivi in Svizzera?
2: Sì, recentemente è uscita una statistica della Confederazione che ha mostrato come in Ticino ci sia un 30% di popolazione che è sedentaria al 100% rispetto a una media del 17% della Svizzera, per cui quasi il doppio.
0: Ma i dati sono tutte l'età o ad esempio i ragazzi? Perché io riscontro, essendo papà di un ragazzo di 17 anni, riscontro molti miei amici che hanno più o meno ragazzi di quell'età che dicono: mio figlio non ha mai fatto fare sport. Invece per me è abbastanza naturale che un genitore provi, che sia il ballo, che sia il curling, è uguale, però fargli fare delle attività. Invece tu mi dici
2: tutte le età, anzi c'è da dire effettivamente la fascia degli adolescenti è ancora più alto, il valore tocca il 40%.
0: Urca!
2: Sì, ed è un dato davvero secondo me drammatico da medico dello sport, perché noi dobbiamo considerare che ogni sedentario oggi è un malato domani. Questo ormai è chiaro, la medicina dello sport lo insegna, tutti gli studi che sono stati pubblicati lo insegnano.
1: Che frase forte, Marco,
2: sì,
1: eh?
2: Fare attività
0: vera,
2: fisica,
0: però.
2: L'attività fisica è una medicina. Per cui prescrivere l'attività fisica è come prescrivere un farmaco.
0: Domanda: è dovuto secondo te anche, perché non c'è un fattore solo, è dovuto anche al costo? Perché lo dico, ad esempio il calcio, credo, vado a spanne e poi tu mi correggi, rimane lo sport più accessibile a livello economico per un genitore, la tassa annuale, poi certo, prendi gli scarpini, però ad esempio il basket, il judo, e con questo non voglio denigrare questi sport, però costano leggermente di più, è dovuto anche a questo?
2: Io penso che ci siano fattori economici senz'altro, quindi non tutte le famiglie hanno la possibilità di potersi permettere l'abbonamento e chiaramente tanti sport hanno dei costi importanti. Tanti. Ci sono anche fattori sociali, non bisogna dimenticare che comunque le infrastrutture sono determinanti e purtroppo il nostro cantone, a differenza di altri cantoni, a livello di infrastrutture probabilmente non è messo così bene. Il traffico, i posteggi,
1: vero,
2: sono tutti fattori che anche da genitore vi posso assicurare che rappresentano un fattore importante. Se io devo portare mio figlio e devo passare 45 minuti in auto e poi magari non trovare il posteggio al campo, probabilmente dopo la seconda volta
1: diventa un impegno,
0: soprattutto se hai più figli. Però devo dire, lo dico sempre per esperienza, avendo altri due ragazzi più piccoli, il bello è quando i genitori si aiutano, tipo hai due figli, uno fa basket, uno fa judo, sono gli stessi orari, stesso giorno, purtroppo
2: certo,
0: non puoi portarli tutti e due. Bello vedere i genitori, non ti preoccupare, tua figlia la porto io.
1: Sì, poi, bello.
0: Quello è anche un modo per socializzare, per fare un po' quartiere, comunque.
2: Questo esiste, però ovviamente se noi poi dopo allarghiamo il discorso anche alla fascia più adulta, gli anziani, ovviamente la statistica si stratifica e quindi il livello di sedentarietà aumenta. L'altra cosa che bisognerebbe fare, secondo me, è andare incontro anche a queste fasce d'età, magari con orari più accessibili, magari con delle promozioni per la terza età, magari per chi ha meno possibilità economiche. E poi non dimentichiamoci che comunque il Ticino è un cantone latino, i latini fanno meno sport, infatti i dati mostrano come i paesi del nord sono quelli più sportivi. sportivi.
0: Ah, okay.
2: Finlandia, Norvegia, Danimarca, i paesi scandinavi sono quelli dove praticamente la sedentarietà non esiste, invece nei paesi latini come Spagna, Italia e altri paesi
0: si fa più fatica
2: a livello proprio culturale.
1: Ma pensa te.
3: È una domanda più che altro sul concetto di sedentarietà.
1: Sì.
3: Visto e considerato che sedentario deriva da sedere, star seduti, non è che si potrebbe fare o iniziare a proporre degli sport in cui si è seduti? E ce ne sono.
0: Automobilismo.
3: C'è ciclismo. C'è canoa.
0: Canoa?
3: C'è anche quando sei in palestra che fai la leg pressure. Sei seduto.
1: Cioè,
3: potrebbe essere uno step per far sì che i giovani magari facciano sport.
1: Ci sono quei pedali da mettere sotto al divano e mentre guardi il film pedali, lo sapete?
0: E tra l'altro ho visto che ci sono anche dei corsi tipo hai 50 anni e sei un po' appanzonato, eccoti che ne so, gli esercizi alla sedia.
2: Secondo me posso prendere questa riflessione come spunto, perché secondo me anche un altro fattore importante è che la gente pensa che lo sport sia solo l'agonismo, sia solo la sfida, e quindi tanta gente magari che è tanto sedentaria fa fatica ad avvicinarsi allo sport perché si immagina lo sport come la prova estrema. Invece essere non sedentario vuol dire semplicemente attivare il proprio metabolismo rispetto a quando si è seduti, per cui fare attività vuol dire anche camminare, vuol dire anche andare a fare la spesa a piedi, vuol dire anche andare a fare la passeggiata col cane, qui anche fare le pulizie in casa, anche fare giardinaggio, tutto questo rientra nell'attività fisica.
0: Vero.
2: E quindi chi è sedentario non fa nemmeno quello.
1: Far le scale, non prendere l'ascensore, esempio.
0: Allora avete capito, abbiamo un ospite, si chiama Marco Marano, specializzato in medicina sportiva, starà qui con noi fino, insomma, alle 9, quindi se avete delle domande

0: Buongiorno, io presiedo una società di calcio piccolina, siamo in Quinta Lega e da qualche anno a questa parte noi abbiamo deciso di non fare pagare ai ragazzi la tassa sociale proprio per permettere a chiunque, anche a chi non ha disponibilità economica, di praticare lo sport del calcio. In cambio noi diamo comunque il materiale di base e tutto, ma pretendiamo che i ragazzi partecipano agli eventi che organizziamo per raccogliere fondi.
1: Scambio
0: eco. E in questo modo funziona, perché mi rendo conto e ci siamo resi conto negli anni che molti ragazzi hanno anche questo tipo di difficoltà, e devo dire che la cosa funziona, perché ad oggi siamo in 36, benché una squadra di calcio ne prevede al massimo 18-20, però riusciamo a farli ruotare tutti e accontentare tutti.
1: L'Inter forse a 36 giocatori.
2: Che bello!
1: Beh, ti ha detto,
3: non ha detto la squadra, l'abbiamo chiesto tramite messaggio ma non ha ancora risposto.
1: Sapevi di queste realtà?
4: So che ci sono delle iniziative di questo tipo e sono davvero molto apprezzabili, perché abbiamo detto che purtroppo il fattore economico è un fattore molto importante. Bisogna cercare di spingere i ragazzi a fare sport, perché lo sport deve diventare una routine. Se si inizia a fare sport da bambini è molto più facile che poi la persona continui a farlo per tutta la vita. È molto più difficile iniziare in età adulta.
1: Tu dici bisogna spingerli, sono d'accordissimo, però ti leggo questo messaggio così ne parliamo. Mio figlio ha 6 anni, vuole fare mille cose e ci sta, vogliono provare giustamente.
2: Chiaro.
1: Però dice fa nuoto da quando ha 6 mesi, imposto da me, e per sua scelta fa calcio, tennis e skate. L'imposizione secondo te funziona da ragazzo? Perché no. Imporre, cioè cercare di fargli capire che è un bene, ok, ma imporre...
4: Ricordiamoci che lo sport deve essere comunque un piacere. Bisogna fare lo sport che piace, che ci piace, e non bisogna imporlo. Poi dopo, un altro fattore importante a quell'età, è vero, è importante fargli fare più sport. Perché
2: diversi.
4: Sì, perché se fargli specializzare, o comunque fargli fare un'unica attività fisica, si è visto che a lungo andare può portare degli effetti contrari. Invece a quell'età, soprattutto durante lo sviluppo, è determinante che facciano sport con degli stimoli diversi,
1: sì.
4: Per cui è molto importante spingerli a fare, se proprio bisogna spingerli, a fare più cose, però dall'altra parte poi dopo devono continuare l'attività che invece poi gli piace.
2: Certo. A meno che non ci sia una passione vera dove uno vuole concentrarsi nell'ambito agonistico, immagino, no?
4: Però anche per gli agonisti si è visto che in quell'età, per dire, se noi facciamo esempi importanti tipo Federer, Maldini, cioè anche atleti che hanno avuto delle carriere molto lunghe, loro hanno poi detto che da ragazzi, da bambini, loro hanno fatto più sport.
2: Vedi?
4: Questa multispecializzazione, fare più sport, fare più attività, si è visto che poi a lungo andare ti porta a diventare più bravo nel tuo sport.
2: Che bello!
3: Io infatti quando ero ragazzino ho fatto basket, tennis, sci, tutti andati male.
4: Sì, però dopo magari ti specializzi in uno sport che ti piace di più e lì diventi più bravo.
3: Dopo ho scelto il calcio perché era l'unica cosa che mi rimaneva, il calcio, che all'inizio non mi piaceva, tra l'altro. Non mi piaceva. L'FC Porza, tra l'altro, la squadra che è di questa iniziativa.
1: Ecco.
2: Piccola parentesi, scusatemi, non c'entra niente, ma è legata al traffico.
3: Prego,
2: ed è importante per i nostri amici all'ascolto. Attenzione, incidente sulla cantonale Agno Bioggio, ok? Speriamo non si sia fatto male a nessuno.
3: Esatto.
1: Poi invece chiedono, io l'ho provato una volta, è durissimo, almeno per me. Buongiorno, vorrei chiedere al dottore cosa ne pensa degli allenamenti ESM, spero si dica così, che promettono in 20 minuti lo stesso risultato di ore di palestra classica.
2: Io lo feci ai tempi.
1: Anch'io.
2: Quindi voglio sentire.
4: Allora, se ragioniamo nel breve termine, possono dare dei risultati soddisfacenti, a lungo termine no. Non sono allenamenti che danno una struttura a lungo termine al muscolo e al fisico di poi mantenere quello che si riesce ad ottenere nel breve. Quindi sono allenamenti che funzionano se ragiono nel volere appunto avere dei risultati presto.
1: Subito.
2: È vero.
4: Se invece voglio fare qualcosa di strutturato o voglio proseguire, come abbiamo detto prima, un'attività a lungo termine, di sicuro non è quello lo sport o l'attività da fare.
1: Sì, poi c'è anche, scusami Marghe, l'ho visto ultimamente, c'è stato Mister Olimpia dove ha vinto questo ragazzo, devo dire, strutturato in un modo allucinante, perché è largo,
2: scolpito.
1: 3 metri di muscoli, sì. Però ho visto che tantissimi di loro poi a lungo andare hanno problemi soprattutto alle gambe, schiena, ma pesanti, roba che gente non riesce più. Lasciamo stare quello che possono essere sostanze proibite, certo. Non voglio entrare lì, ma anche il carico d'allenamento, qui voglio arrivare, per i ragazzi, di non esagerare, nel senso, è importante, ma è anche importante lasciare dei giorni liberi, perché molti hanno 7 su 7.
2: È vero.
4: Beh, il discorso Mister Olimpia possono essere anche belli da vedere, però ovviamente non è qualcosa di fisiologico quello che vediamo, e ovviamente tutto quello che non è fisiologico poi alla fine fa male.
1: Fa male, sì.
4: Ovviamente quel tipo di allenamento è qualcosa che va oltre i limiti e le capacità umane, e chiaramente come tutto quello che viene fatto oltre i limiti porta a io dico sempre ai miei sportivi professionisti che a quel livello lo sport fa male. Ovviamente noi sappiamo che anche esagerare con lo sport, e purtroppo esiste poi una fetta di pazienti che invece ha il problema opposto, cioè che fa troppo sport.
1: È ossessionato quasi dallo
4: sport. Anche quello fa male, perché fare tutti i giorni troppo sport ci porta alla fine ad avere dei problemi, anche quello.
1: Allora, ospite, l'ho detto, Marco Marano, specializzato in medicina sportiva. Visto che arrivano tanti messaggi,
2: tantissimi.
1: Non tiratevi indietro, vi aiutiamo.
2: Appena rientriamo dalla canzone, ti chiederò quale sia l'età giusta per iniziare a far fare sport ai bambini, perché è una delle domande più gettonate, ok? E nel frattempo cantiamo Gianni Morandi insieme.

0: qual è l'età giusta per iniziare a far sport ai bambini? Ci risponde il nostro doc Marco Marano.
1: Beh, già da 3 anni si possono fare delle attività di coordinazione, delle attività motorie che possono in qualche modo chiaramente aiutare il bambino e fargli già iniziare ad avere contatto col mondo dello sport. Quindi già da 3 anni si può iniziare.
0: Seguiti da qualcuno, perché il rischio poi di sollevare i pesi, cioè la struttura è talmente delicata.
2: Certo,
0: ecco, che per quanto siamo fatti di gomma,
1: Sì, a quell'età si tratta più che altro di giochi che vengono fatti, più che altro sulla coordinazione, ma già dai 3 anni con delle persone qualificate si può iniziare.
3: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maximi. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
3: Questa è Radio 3.

0: Dottor Marano, io mi sono sempre chiesto il Pilates, perché non mi sono mai incuriosito tanto il Pilates. Ho sempre pensato che il Pilates fosse una sorta di body pump. C'entra col body pump, tipo questo, ti faccio vedere. E giù, e su, e giù, e su.
1: No,
0: e un altro ospite sì, l'abbiamo perso.
2: Bello, è stato bello.
0: Riuscite a spiegarmi, Margherita e dottor Marano, che cos'è il Pilates?
3: Allora, il Pilates, c'è questo preconcetto, in realtà il Pilates è un'attività fortissima che nella nostra mentalità un po', che non, chi non lo conosce, ecco, pensa che sia soltanto lo stretching, fare un pochino di movimenti così
1: tipo
3: soft.
1: Risveglio muscolare al villaggio vacanze.
3: Invece
1: ecco.
3: No, invece il Pilates è un'attività completa al 100% che prevede una, chiaramente una componente di elasticità molto importante, ma che fa lavorare tantissimo anche la forza. Negli ultimi anni il discorso della forza nel nostro campo è diventato molto importante. Si è visto che la forza, quindi l'allenamento della forza, è determinante per la prevenzione degli infortuni, e in questo il Pilates è una delle attività più complete, perché appunto associa l'allenamento dell'elasticità, quindi lo stretching, all'allenamento della forza. E in più il Pilates è un altro fattore molto importante, che è uno sport dove si va anche a lavorare molto sulla testa, molto su, nelle giornate che abbiamo noi molto stressanti, anche quello aiuta.
1: Non mi avete vista più rilassata?
2: No,
1: ultimamente.
2: Allora, Margherita è molto elastica, lo sappiamo, perché l'abbiamo chiusa in una valigia e c'è stata larga, e quindi quello
1: sì, è vero.
2: Si alleni anche la forza.
3: Sì. L'allenamento della forza è molto sottovalutato, e tantissime persone non fanno abbastanza allenamenti di forza, ed è quello uno dei motivi per i quali tanta gente si fa male quando si avvicina allo sport.
2: Bisogna avere delle peculiarità fisiche per fare il Pilates, cioè ci sono delle controindicazioni?
3: No, esistono. L'altra cosa che non si conosce è che esistono vari tipi di Pilates e vari modi di fare Pilates. Pilates può essere assolutamente modulato in relazione alla persona che si ha davanti, in relazione alle sue capacità fisiche, alla sua età. Pensate che tantissimi professionisti, tantissime squadre oggi inseriscono il Pilates nelle proprie settimane di allenamento.
1: Ma
3: perché,
1: va?
3: Sì, sì, perché va a completare tutto il resto degli allenamenti che vengono fatti, dando qualcosa in più. Quindi ormai, ma tantissimi anche atleti top fanno Pilates durante la settimana.
0: Perché
3: sì, sì.
0: L'accezione del Pilates è sbagliata, sì. Per le donne che vanno in leggings a chiacchierare,
2: è un po' come lo yoga,
0: è una cosa del genere,
2: prettamente femminile.
1: A chiacchierare,
0: eh sì, è questa l'idea del Pilates.
2: Sai, tesoro, mentre mi allungo, volevo dirti la ricetta del ragù.
1: No, però guarda, dicevo fuori onda, Marco, intanto c'è Pilates a corpo libero, Pilates reformer col macchinario, quello Cadillac, ce ne sono tanti.
2: Tu fai il Cadillac?
1: Ne faccio un po' tutti, però sto alternando per vedere quale mi piace di più. Perché io non voglio annoiarmi. Ecco.
2: Giusto.
1: Il marito di una mia cara amica vorrebbe farlo, e anche i suoi colleghi, però non vogliono essere seguiti da un'insegnante donna, perché c'è un po' questo preconcetto del è uno sport da donna. Ecco perché, infatti, vi annuncio questa roba, Magnum sta studiando per insegnare Pilates qua. Sì.
3: Sì, è un po' un pregiudizio che secondo me va sfatato, anzi, come ho detto, negli ultimi anni, e questo forse può aiutare, tantissimi atleti top fanno Pilates nella loro settimana di allenamento.
2: Aiuta anche soprattutto nell'elasticità,
3: sicuramente,
2: è vero?
3: Nell'elasticità, nella coordinazione, ma anche nella concentrazione e nel rilassamento mentale.
2: Mi dispiace, Doc, è interessantissimo quello che racconti. Ti inviterei a tornare se ti va, perché
3: senz'altro.
2: Le domande sono tante, sono lì inespresse ed è un peccato. Io ho una domanda, quella finale, visto che tanti dicono mio figlio fa 8 ore, fa troppi sport, lo voglio chiedere al doc. Quante sono le ore giuste, facciamo settimanalmente, per uno sportivo dove lo sport fa bene, dove oltre dici meglio di no? Poi non è detto che se vai oltre vada male, certo, per forza, però...
3: Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità risponde a questa domanda, e noi sappiamo che durante una settimana bisognerebbe fare 150 minuti di attività intensa, oppure 300 minuti di attività leggera. Come si definisce un'attività intensa o un'attività leggera? L'attività intensa è l'attività dove, mentre io sto facendo quell'attività, appunto non riesco a parlare con la persona che ho accanto, perché faccio fatica.
2: Certo.
3: Invece l'attività leggera è un'attività nella quale, mentre io faccio sport, riesco a chiacchierare con l'altra persona. Questo è un modo molto semplice per capire il livello di attività che sto svolgendo.
2: Sì.
3: Quindi 150 minuti di attività intensiva o 300 minuti di attività leggera. A questi poi vanno sempre associati due allenamenti di forza, come dicevo io, quindi possibilmente due allenamenti da fare in palestra. L'allenamento di forza è un allenamento che va fatto con dei sovraccarichi, vuol dire sollevando dei pesi. Quindi per tutti noi è determinante avere almeno due volte alla settimana degli allenamenti dove vado a stimolare i muscoli con dei pesi.
2: Okay,
1: ok. Sentite, siccome i messaggi sono veramente tanti, chiediamo scusa a tutti quelli che non sono stati letti. A questo punto lo facciamo tornare, Marco. E scusatemi.
2: Sì,
1: Doc
2: ci promette un ritorno.
1: Siccome va via per la nazionale a breve, io direi mercoledì 7, segnatevelo, alle 9 torna il dottor Marano. Dai.
2: Con le vostre domande, perché ho visto sono tante, soprattutto legate ai figli, e lo capisco.
1: Anche sullo yoga chiedevano cosa ne pensa dello yoga, menopausa, premenopausa, abbiamo di tutto e di più, dai.
2: Grazie a Marco Marano, specializzato in medicina sportiva, grazie mille, buon lavoro, a presto.
1: Grazie.
2: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao.

0: Affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
2: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
1: Otto's a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
6: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
7: Sono le 8:59.
0: Ticino News.
8: Al microfono Gianluca Albisetti. Dopo quasi 13 anni nel Consiglio di Stato, oggi si chiude l'esperienza politica di Claudio Zali, travolto negli ultimi mesi da una serie di scandali personali nonché istituzionali. Sentiamo Alessandro Cocca.
9: Claudio Zali lascia oggi, 30 settembre, il Consiglio di Stato dopo 4.704 giorni di governo. Subentrato nel 2013 al defunto Michele Barra, il giudice prestato alla politica, diretto per quasi 13 anni il Dipartimento del Territorio, legando il proprio nome a dossier come la tassa sul sacco, la mobilità pubblica, il tram treno e la tassa di collegamento. Quest'ultima approvata dal popolo ma mai entrata in vigore. Nel 2015 ottenne un risultato record alle elezioni cantonali con oltre 83.000 voti. Il suo percorso politico è però terminato dopo una serie di vicende controverse, dall'intervento nel caso del 14enne detenuto alla Farera, alle mail sulle assunzioni alle OC, fino agli audio nei quali avrebbe esortato alla violenza contro un'altra donna. Per questo il governo gli aveva chiesto di lasciar la carica, mentre Zali ha scelto invece di restare fino alla fine, fino alla data da lui stabilita, quella odierna.
8: La politica da Berna. Sono ormai giunti al terzo giorno i dibattiti sui bilaterali al Consiglio degli Stati. Se alcune decisioni sono già state prese, oggi è attesa la votazione sulla decisiva questione del referendum. I senatori dovranno in particolare stabilire se sottoporre nuovi accordi con Bruxelles a referendum facoltativo oppure obbligatorio, dove serve qui la maggioranza di popolo e cantoni. Generosità, inclusione e socialità sono le parole che accompagnano la posa della prima pietra del Domus Lusanig a Carasso. Il progetto di fondazione per l'inclusione porterà alloggi, commerci e servizi con un'attenzione particolare all'accessibilità. Sergio Zuffere è il presidente.
10: Tutto il progetto è nato proprio dalla generosità di una persona di Carasso che ha voluto donare un terreno di sua proprietà alla fondazione e chiedendo come unica contropartita l'utilizzo del terreno per una realizzazione in favore delle persone con disabilità. Ecco, questa persona oggi vede con piacere realizzarsi il suo sogno. Sarà importante perché la comunità di Carasso, che conta circa 1.000 abitanti, forse qualcuno in più, è una comunità che è separata dalla città di Bellinzona, dal centro della città, in modo fisico dal fiume Ticino, e non usufruisce di strutture locali in loco per avere un tipo di socialità e di contatti umani che normalmente è dato dalla piazza piuttosto che da altre strutture.
8: In chiusura, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firma un ordine esecutivo che impone alle agenzie federali di sostituire il termine intelligenza artificiale con superintelligenza. Il provvedimento stabilisce che, nei limiti consentiti dalla legge, dunque l'amministrazione non riconoscerà più le precedenti definizioni nei documenti e nelle comunicazioni ufficiali.
11: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
8: 3 minuti dopo le 9, traffico ancora rallentato nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
8: Oggi in parte soleggiato con qualche schiarita più ampia verso sud, in queste ore presto 2 gocce isolate, però non escluse alle temperature massime sui 22 gradi.
0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.

0: Amici in affitto, la Marghe, Michael Casanova, Maxi B, siamo all'ultima ora e si è fermato con noi anche il nostro giornalista Gianluca Albisetti, perché chi ci ascolta dalle 7 lo sa, oggi è il suo ultimo giorno, ma in questo momento abbiamo assistito al saluto, no? Come quando vai a vedere l'ultima partita del campione, è stata la tua ultima diretta.
1: Con voi sì, da poi vado avanti chiaramente fino alle 14, ma con voi è stata l'ultima, è stata...
2: Vuoi che rimaniamo fino alle 14 o...
0: No. Bella Giallo, però... ma no.
3: Allora, Giallo è stato l'Indiana Jones della lingua italiana, perché ci ha dato tante sfaccettature la lingua italiana, come facocero, ci sono altre parole che mi sono dimenticato. Purtroppo.
1: Tipo quando abbiamo avuto diverse diatribe.
0: È bravissimo.
4: Che non è diatribe, ma è diatribe.
1: Ecco. Giusto, sì, sì.
3: Io vorrei chiudere, visto che abbiamo parlato di Pilates, vorrei chiedere...
2: Pilates,
3: vorrei chiedere ai due membri dell'equipaggio di Amici in Affitto, Pilates da cosa deriva?
0: Da ricaricare le batterie, le pile. E quindi Pilates.
2: Scusami, vi siete messi d'accordo mentre ero distratta?
0: No,
2: fuori onda?
0: Perché le cose le so.
3: Tu lo sai, Pilates da cosa deriva?
2: No, forse da una pila.

0: Moquette oppure Bourguignon ha
1: Biro.
0: Dato il nome
1: Biro.
0: Biro ha dato il nome a Biro. O il signor Sandwich ha dato il nome al sandwich.
1: No, questo non c'è, non esiste.
0: No, era il conte di Sandwich.
2: Conte di Sandwich.
0: Sì, no, è vero.
1: Sì, sì. Ah. Sì, sì.
0: Anche Joseph Pilates ha dato il nome a Pilates. Colui che ha inventato il Pilates ha dato il nome a Pilates.
1: Pensate.
0: E voi tre siete tre bestie.
1: Sì, ma sì. Il cognome Pilates Bravo. Deriva dalle batterie.
3: Bravo.
1: Perché il tizio fabbricava batterie per le prime auto e lo hanno chiamato Pilates. Punto, vinto. Oh, vedi giallo perché è meglio che te ne vai. Perché è una casa di matti, capisci?
0: No, però è uno di pochi casi che il cognome è stato dato all'attività o alla pietanza. Ci sono anche altre cose, per
3: certo.
0: esempio. Io sono andato a cercarlo poco fa, ma
1: cerca,
0: lo sapevo.
1: Cerca Albisetti.
3: Ma.
1: Cerca
3: è vero, cerca Albisetti.
1: Da dove arriva ma. Il cognome del nostro Gianluca? Albisetti, che è molto diffuso nel canton di Cina.
4: Rudolf Mendrisiotto.
1: Mendrisiotto
4: è particolarmente diffuso.
0: Rudolf Diesel ha dato il nome al diesel. James Watt al Watt.
1: Ma che Watt? What?
3: No, vabbè, io
0: Newton,
3: sto male.
0: Isaac Newton a Newton.
3: Sì.
0: Blaise Pascal a Pascal.
3: Io mi fermerei qua e andrei
0: diesel,
3: su Albisetti.
1: Albisetti, Albisetti.
0: Diesel, Diesel. Rudolf Diesel.
4: Forse Vin Diesel.
0: Ma anche Profiterol.
3: Anch'io.
4: Vincenzo Casolio.
1: Vincenzo Casolio, non lui.
0: Patrick Profiterol.
1: Basta, cerca Albisetti.
3: Si cerca Albisetti.
1: Sembra allora, di stare all'asilo.
4: Ma no, veramente. Poi io devo andare a prendere, come ben sapete, tutti i cornetti.
3: Sì.
4: Che dovrete mangiare anche voi. Quindi se mai col
1: Cornetti, ad esempio, il cognome Cornetti da dove arriva? Dal tradimento.
3: Sarà stato tradito, tradita.
4: So, sì.
0: Ma voi non avete capito
3: un gruppo di fedifraghi.
0: C'è stata un'evoluzione del tema. Non siamo più a il cognome, a che riferimento è chi ha inventato quella cosa? Chi ha dato il nome a quella cosa? Come Pilates.
1: Comunque quando sa mezza cosa se la mena. Come pochi.
3: Sai allora, per quanto ce la riproporrà?
1: Mamma
3: almeno
1: mia.
3: Un mese.
1: Albisetti l'hai trovato
0: sì,
1: o no?
0: Sì, l'ho trovato.
1: Da dove arriva? Cosa significa? Quando?
0: Se intendi il cognome Albisetti non deriva da un mestiere.
3: Ah.
1: Oh.
0: L'origine è settentrionale, soprattutto Lombardia o Ticino in Subrica. Ed è generalmente ricondotta al nome medievale Albizzo o Albisio. A sua volta collegato al nome germanico Albizzo. Il suffisso etti.
1: Suffizzo.
0: Il suffisso etti.
1: Soffritto, vai.
0: Diagnostica leggerezza, emotività. Quindi Albisetti può essere interpretato come un pargoletto tenero.
3: Perché non stai leggendo?
0: Sto leggendo!
3: No,
0: sì.
3: Stai inventando.
1: No, che ha difficoltà nella lettura davanti agli altri.
0: La cosa interessante è che Albisetti è particolarmente legato al Canton Ticino, soprattutto sotto Ceneri, in zona Mendrisio-Lugano.
4: Sì, corretto, corretto.
3: Vedo.
4: Sì, corretto.
0: E nulla, basta, finito.
3: Bene. Un applauso, bravo Albisetti.
4: Bravo, bello, bello.
0: Bravissimo.
4: Che lettura.
1: E tra l'altro noi apprezziamo gli Albisetti che portano i cornetti.
3: Sì, è
1: per
3: vero.
1: Fare rima, dico.
4: Infatti è una buona idea, se adesso vado.
3: Però Max ho iniziato un po' a mangiarlo, sai che adesso...
4: Ah, giusto.
3: Sta facendo...
1: Li lecco
3: sì.
1: tutti, li lecco
3: li
1: tutti
3: lecca.
1: E poi gli altri...
3: Bravo.
1: Sì,
4: quelli
1: sì,
4: sono buoni, devo andare via.
0: Va bene, grazie.
3: Ti vogliamo bene, Gianlu, in
4: voi.
3: Bocca al lupo.
4: Grazie,
1: in bocca al lupo per tutto.
4: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao.

0: Joseph Humbertus Pilates.
1: Ah, Umbertus.
2: Ah, Humbertus Pilates. Avrebbe potuto chiamarlo Spilates, invece no.
1: Greco?
3: Sì.
1: Greco? Ah.
3: Non lo so adesso.
1: È Umberto Spilates.
2: Sì.
3: È come Desfrus, una roba del genere.
2: No, vabbè. Che fatica.
3: Ma no, sai che è greco.
2: Vabbè, scusatemi, comunque. Visto che abbiamo avuto questa mattina il dottor Marano, beh, mi sembra il momento perfetto per parlare, visto che parlavamo anche di fratture ossee, quindi prevenire con il Pilates, bla bla bla bla bla. Perché non parlare della Never Broke a Bone Theory? L'avete mai sentita?
3: Io l'ho sentita, sì, perché mi sento particolarmente coinvolto.
2: Potrei farvi una domanda, ma te so già. Io. Perché la domanda è, qualcuno di noi sul mondo può non essersi mai rotto nulla a livello osseo? Nulla, eh? Nulla!
1: Beh, sì, c'è la possibilità.
3: Non è facile trovare individui che non hanno rotto nulla.
2: Nulla!
1: Tu hai rotto qualcosa?
2: Beh, io sì, sì, il ginocchio mi è uscito dalla la rotula, cioè, la rotula mi è uscita dal suo posto e è tornata dentro, un disastro.
1: L'hai messa tu al volo?
2: No, beh, si è rimessa, ma mi ha spaccato tutta la situazione intorno. Mamma. Ci ho messo mesi.
3: Perché quando esce non devi rimetterla a te.
2: No.
3: Anche la spalla, se ti esce, non devi rimetterla.
2: Ah, giusto, mi si è anche. Ho preso un'onda al mare, mi si è ribaltato il braccio e mi si è rotta, scomposta.
1: Per un'onda?
2: Frattura composta, scusatemi. Sì, per un'onda, travolta da un'onda. Vabbè. Ne ho avute un po'. Tu?
1: Io due volte il braccio sinistro.
2: Ah!
1: E basta.
2: Ah, beh, poi il tendine.
1: Ah,
2: però
1: il tendine,
2: è cacchio, ti ha condizionato la vita.
1: Sì.
2: Ma Michael, te non cominciamo neanche.
3: No, io
2: perché...
3: voglio raccontare solo un episodio mio dei tanti, perché io ho operato tutto quello che c'era da operare. Il primo vero infortunio, anch'io dicevo, non mi ero mai rotto niente all'età di 12 anni, alle scuole medie di Agno. In mensa giocavamo a sputarci addosso l'acqua, che è un gran bel gioco.
1: Bello.
3: Sputarsi addosso l'acqua.
1: Dopo il Pilates c'è quello.
2: C'è quello.
1: Che ti allena proprio i muscoli.
2: Vero.
3: Da Francesco, sputatevi. No, comunque, scendevo le scale con Nicola, mio amico Nicola, che mi rincorreva con la bocca piena.
2: Sì.
3: E gli scalini delle scuole medie di Agno per andare in palestra sono piccolissimi.
1: Me ne ricordo.
3: Sono scalini che io scendevo 2-2. Ho strambato sia il destro, la caviglia destra, che la caviglia sinistra.
2: No!
3: Tutte e due, tutte e due rotte.
2: E come stavi in piedi, scusa, sui polsi?
3: Infatti mi hanno chiesto se volessi girare con le stampelle o con la sedia a rotelle.
2: Oh,
3: questa
2: no.
3: è la verità.
1: Ah, e tu?
2: E
3: alla fine ho scelto le stampelle, ma camminavo centimetro per centimetro.
2: Per forza.
1: Io ho fatto l'esperienza sedia a rotelle per mille motivi per mesi. Vi dico, è un'esperienza che traumatizza.
2: Sì.
1: Devo dire la verità, adesso c'è gente che ovviamente è obbligata ma vi dico, vedere il mondo da quell'altezza, da quella prospettiva, ti segna. Lo dico perché è una cosa molto seria.
2: Però io vi volevo dire della Never Broke a Bone Theory.
1: Ma è una teoria
2: pare
1: vera?
2: Pare che, si vocifera che chi non ha mai, mai, mai rotto nulla sia protetto invisibilmente.
1: Cioè?
2: Della serie, hai già affrontato abbastanza sofferenza interiore nella tua vita da essere risparmiato o risparmiata da quella fisica.
1: Oh, così a spanne mi sembra una teoria fatta sul topolino.
2: Infatti,
1: però
2: poi i medici sono intervenuti e hanno detto: no, fermi, il rischio di frattura dipende dalla resistenza dell'osso, dall'intensità dell'impatto e soprattutto anche da quanto frequenti situazioni poco semplici o
1: poco rischiose. Sentiamo.
4: Hola chicos.
2: Hola.
4: No, io non ho mai rotto niente a parte i maroni ai miei figli, come dicono loro.
2: Bella.
4: Non ho rotto mai niente, per fortuna tocco madera.
2: Allora vedi, protezione invisibile, si vede che hai sofferto tanto a livello interiore nella vita. Confermacelo, chiedo conferma, hai sofferto tanto?
1: Chiedi a me?
2: Chiedo a lei.
1: Ah.
2: Chiedo un po' a tutti, perché magari siamo qua a confermare.
3: Io vorrei capire, facciamo un censimento nella Svizzera italiana.
2: Sì.
3: Perché io ancora faccio fatica a credere che ci sia gente che non si è mai rotta nulla.
2: Ma guarda quanti stanno scrivendo.
3: Scriveteci allo 079-449-9537, così facciamo il censimento. Ho rotto o non ho rotto?
2: Sì, ma soprattutto se non avete rotto, ho sofferto o non ho sofferto.
1: Vabbè,
2: è importante. No.
3: Ma è ovvio che so.
2: Ragazzi, o si ribalta la teoria.
1: Vabbè, ma a meno che tu non abbia 12 anni e quindi vabbè, sei all'inizio della vita, la sofferenza l'avrai avuta.
2: È una sofferenza brutta.
3: Comunque, quando rompi qualcosa, io ho rotto, ricordo, tibia e perone. La cosa bella, ma mi è capitato anche quando ho fatto l'intervento dei reni.
2: Sì.
3: La cosa bella è che ti iniettano una sostanza che ti fa stare benissimo.
2: Sì, ecco, non parlo.
3: No, no, però è vero, è la cosa bella, no, che non so cosa ti danno, però ti fa sparire il dolore.
2: Sì, sì.
3: E io andrei in musica.
2: Sì, anch'io.
3: Musica, musica.
2: Sì,
3: musica.
2: Anch'io.
3: L'avete rotto o mezzo rotto anche, va bene, con Alessandra Amoroso.

0: Abbiamo un Ticino mezzo rotto.
1: Però è bella questa, sì. Non sì. mi dispiace con sì, Big sì. Mama.
2: Anche a me.
1: Ha un bel ritmo. Allora, noi abbiamo la pubblicità, ma sì. soprattutto lanciamo il gioco, perché dopo giochiamo con Boffelli, che vi regala o un buono da 50 franchi da spendere un po' come volete, oppure un buono sempre per pranzo o cena, anche lì scegliete voi.
2: Abbiamo anche un botto di messaggi degli ascoltatori. Cosa facciamo? Almeno due o tre leggili, dai, Maxonis, al volo. Sì, sono tanti.
0: Sono arrivati un fiume. Un
2: Ivana, fiume. 60 anni, fortunatamente non ho mai rotto nulla e poi, non ho sofferto.
1: Ricky, ciao trio, ho rotto il crociato anteriore, legamento della caviglia, che dopo un anno si è nuovamente rotto ed è rimasto così. Ho rotto il capolungo del bicipite.
0: Anch'io.
1: Ho capito,
0: è la spalla. Okay. Capolungo è la spalla, capolungo del bicipite.
1: Destro.
0: Destro. Tu?
1: Anche
0: destro,
1: tu.
0: Vedi che c'ho...
1: Non operata con il muscolo sceso. Anche tu?
0: No.
1: No, ecco. Penso che sia sufficiente, Ricky, e ho sofferto come un cane.
2: Ho
1: quindi...
2: rotto la spalla sinistra, sono mancina, più sfiga di così e ho sofferto. Quindi... Eccola qua, la Never Broke a Bone
0: E
2: Theory.
0: C'è un'ascoltatrice che ci scrive direttamente da una casa anziani e ci dice che ci sono tanti ospiti, pazienti che non hanno rotto nulla.
2: Ma
0: cioè,
2: non ci credo.
0: Non hanno mai rotto nulla.
1: Ma poi dipende
2: protetti,
1: anche dalla vita che fai.
2: Protetti, sono sì. protetti.
1: Qualcuno dice, Silvana, buongiorno, io non ho mai rotto niente, però ho sofferto e sto ancora soffrendo. Parla di interiorità.
2: Amore.
1: Quindi ci sta. Pubblicità.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore. Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: Pirminmurer.ch.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: E se giocassimo?
1: Giochiamo perché è arrivato il momento di giocare. Quindi 091 6462462 oppure l'altro
0: 091 6463463.
2: Questi sono i numeri che non funzionano, però provateci perché è anche bello provarci. Quindi vediamo se oggi invece abbiamo fortuna.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
2: Perché Boffelli ha cambiato sede, non diciamo dove, ma ha cambiato sede e mette in palio 5 buoni acquisto da 50 franchi o 5 buoni pranzo cena offerti appunto da Boffelli.
0: Non possiamo dire da Vesco?
2: Ecco.
0: Vabbè.
1: Funzionano. Buongiorno.
2: Buongiorno, Ema. Con chi parliamo?
1: Buongiorno.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, sì. Ciao, con chi parliamo?
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Scusate che abbasso la radio perché vi sento volte.
2: Brava, bravissima. Te lo chiedo, con chi parliamo?
4: Ilaria.
2: Ciao Ila.
1: Ti sentiamo però malissimo.
4: Sì, perché sono a Chiasso, dovrebbe sentirsi bene.
1: Ci sta ascoltando con l'amplificatore, con il viva voce, con le cuffiette, con cosa?
4: Allora, adesso vi tolgo perché mi sono fermata finalmente.
0: Brava.
4: E quindi adesso mi sentite?
0: Sì.
2: Ci sentiamo tra l'altro in zona Chiasso dove non si sente zona stazione, c'è il vuoto cosmico.
4: Ok, no, sì. Io sono al qui il centro commerciale, il Brezza, quindi
2: Ecco. Allora, ti faccio la domanda.
4: Sì.
2: Se non rispondi esattamente, credo sia veramente strano perché la risposta l'ha data la nostra amica Zanatta.
0: Ma lei si stava collegando, secondo me non ha sentito.
2: La domanda è questa. It is the seguent. Garage Boff Elli S.A. inaugura nel 2026 una nuova sede. In quale località? A. Davesco Soragno. B. Bellinzona. C. Biasca.
0: Sì.
2: D. Alle Canarie. Dove?
4: Allora, A. Davesco Soragno.
0: Però aspetta Ila, hai fatto un brainstorming con te stessa?
4: Perché non è giusto?
0: No, chiedo, hai fatto un brainstorming con te stessa?
4: Sì.
0: E come mai là?
4: Non lo so, mi ispirava.
2: Peccato.
0: Allora, secondo me le Canarie comunque, amici, no. È una bella idea, anche.
2: Infatti Garage Boffelli vuole espandersi e apre la nuova struttura
0: alle Canarie.
2: No, ad Davesco Soragno,
0: sì.
2: Brava!
4: L'inizio... Se la apre le Canarie vado io a lavorarci.
0: Hai capito?
2: All'inizio ho detto apro una nuova sede, non diciamo dov'è, la Marghe. Davesco?
0: No, ho detto ma non si può dire Davesco.
2: È la domanda.
0: Ma Ila, onesta, tu mi avevi sentita prima?
4: No, ho acceso la radio proprio quando sono arrivata alla rotonda, quindi no, non ti ho sentita.
2: Allora, intanto complimenti.
0: Brava.
2: Poi fuori onda ci dici quale dei due premi vuoi. Tu sei in strada, giusto? Mi stai dicendo questo?
4: Sì, no, sono davanti a un ufficio cambio parcheggiata.
0: Ho capito.
2: Com'è il traffico lì in zona Chiasso?
4: Buonissimo, non c'è nessuno in giro.
2: Ok.
0: Lei è brand ambassador del traffico.
2: Sì. Ciao Ila, grazie.
0: Ciao Ila, grazie, buona giornata. Ciao.
3: Questo appuntamento è stato offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.

0: cose che abbiamo imparato oggi insieme.
1: Che fare troppo sport può far male, farne poco può far male.
0: Sì.
1: Farlo nel modo giusto. Questo l'ho imparato oggi.
0: Sì. Altre cose che abbiamo imparato oggi?
1: Michael non ha un osso che non si è rotto.
2: Ah sì, non abbiamo detto in diretta che io sono nato con la clavicola rotta. Cioè, tirandomi fuori, sono nato con la clavicola rotta. Quindi io già ho perso la protezione, lo scudo, quello scudo di cui parlavi.
0: La protezione invisibile.
2: Io l'ho persa già lì.
1: Sì.
0: Abbiamo imparato da dove arrivano i cognomi.
1: Quasi
0: cioè
1: tutti.
0: Che ogni cognome in realtà riporta in auge una vecchia professione.
1: Vero.
0: Quasi tutti.
1: E abbiamo imparato che molti ascoltatori non hanno rotto niente, ma altri.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3i. Da piccolo facevo il portiere. Con una pallonata mi hanno rotto entrambe lo stesso giorno. Entrambi i mignoli della mano.
0: No.
3: Dolore assurdo.
0: No.
1: Con un pallone solo. Ta-ta-ca!
2: Con
0: che
2: un
0: male.
2: Pallone solo.
1: Sì, con un tiro. Traga! Si è spaccato i mignoli.
0: Sapete come ho rotto, come mi è uscita la rotula? Ero stata invitata al ballo di inizio anno quando ero negli States a Fullerton, Orange County.
2: Orange County.
1: E sai che prima c'era lui con San Diego e diceva vabbè uno lo sopporta, mo siete in due che ripetete sempre la stessa solfa. Io che l'unica volta che sono andato via sono stato ammagliato, capisci che?
2: Dicevi di Orange County?
0: Che praticamente... Nel frattempo avevo messo su tanti chili e le mie ginocchia non erano pronte a reggere quel peso. Sono comunque alta 1,83, se ci butti sopra 10, 12, 15 chili, ecco. E il tipo che mi aveva invitato al ballo nel frattempo non mi voleva più, non gli piacevo più. Allora mi ha fatto ballare in lento col suo migliore amico, che era impacciato, mi ha fatto fare un caschè e si è detto stock.
1: No, te l'ha rotto lui.
0: Sono caduta per terra. Ho detto non se ne sarà accorto nessuno, perché comunque le luci erano fioche.
1: Soffuse.
0: Soffuse. In quel momento parte l'occhio di bue e sento, perché mi chiamavano Nicole negli States, non Margherita, perché era più facile. Il mio secondo nome è Nicole.
2: Il
0: tuo
2: secondo nome,
0: Nicole,
2: certo. È simile a Michael.
0: È vero. È vero.
2: Abbiamo tante cose in
1: comune. E tu di secondo nome sei Margherito. Michael Margherito Casanova, Margherita Nicole. Sì. E io fuori dal gruppo come sempre. Va bene.
0: Volevo dirvi che hanno puntato l'occhio di voi, sento al microfono. Sapete, nelle scene dei film che prendono il fischio. Nico, are you okay? E tutti intorno a me. Mancava il vecchio col bastone per vedere tipo il cetaceo, se fossi viva. No, una scena di terrore.
2: Dopo ti sei rialzata?
0: E a fatica. E niente, i mesi dopo del terrore.
1: Tragico, sì.
0: E poi l'altra gag che avevo già raccontato, ma ve la riracconto. Io ai tempi facevo il rasoio e non avevo fatto la depilazione definitiva. Ed ero giovane, avevo gli ormoni a palla, quindi cresceva
1: una scimmia, insomma,
0: il prato
1: una scimmia.
0: Inglese sulle gambe.
1: Sì, sì, sì.
0: Figuratevi con la gamba fasciata col tutore. Quando me l'hanno levato, leg shaming, sì. Perché il medico passava la mano avanti e indietro, tipo tagliandosi, fa guys, come over, e chiama tutti gli infermieri.
1: Venite
0: che
1: qua,
0: sono arrivati
1: a vedere.
0: Lì e mancava il selfie con la gamba pelosa.
1: Sai tipo l'Alcantara che fai da una parte, oh, guarda, e poi vai dall'altra e si diventa liscio, uguale.
2: Non è che devi tradurmi quello che dice, io lo so l'inglese, sono stato 4 mesi a San Diego.
0: Beh, ma lo stavo dicendo comunque in italiano, eh.
1: Michael, poi siamo in diretta radio, sto parlando agli ascoltatori di caffè.
2: Ma guardi me, guardi, quando traduci guardi me. Perché sei un invertebrato con l'inglese.
0: Va bene, direi che abbiamo finito per oggi.
2: Ma no, non è
0: ma
2: vero.
0: No, no.
2: Ma non hai voglia? Cioè...

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
4: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.
6: Inizia sempre con un E.

0: Alfa fa parte di quella, visto che parlavi di Tedua prima fuori,
1: sì,
0: fuori
1: Tedua,
0: onda,
1: Tedua,
0: perché ha fatto un'intervista ad un podcast molto famoso, il Basement, lo dico,
1: sì,
0: tanto e anche lui, anche Tedua fa parte di tutta quella scuola, Bresh, Alfa, Anna Pepe,
2: Anna.
0: Sono tutti liguri che sono riusciti a davvero a invadere il mercato della musica in italiano.
2: Ah, sono tutti liguri?
0: Tutti liguri.
2: Ma va?
0: Sì, sì. Anche Safe,
2: sì,
0: che io ritengo veramente forte.
2: Noto tipo per Buona Domenica.
0: Sì, oppure per il pezzo di Sanremo.
2: Sì.
0: Lui è ligure.
2: Pensa,
0: sì, sì, è tutta una scuola che arriva da lì, che si conoscono da milioni di anni. Alcuni hanno fatto anche le elementari assieme.
2: Infatti stavo per dirti, ma si conoscono allora tra di loro?
0: Si conoscono, e il bello, l'ha spiegato Tedua molto bello, dice: ognuno di noi ha avuto il suo momento, cioè Bresh è quello che è diventato famoso più tardi, ma non si è mai preoccupato, sapeva già che il suo momento sarebbe arrivato, poi è arrivato Safe, poi è arrivato Hernia, per dire un altro che non è ligure, però che ha avuto, sono tutti amici che adesso hanno creato una comunità di personaggi comunque noti.
2: Mi piace Hernia.
0: Molto,
2: piace,
0: sì.
2: Molto.
0: E si è appena sposato.
2: Ah! Con chi?
0: Non lo so.
2: Ah.
0: Però ha ufficiato, si dice, sì.
2: No, ufficializzato, no.
0: Vabbè, ha parlato, ha fatto la chiacchiera, il,
2: sì,
0: discorso.
2: Sì.
0: Jake La Furia.
2: Ah.
0: E dicono esilarante, ho sentito dei pezzettini esilaranti.
2: Beh, lui è simpatico, no?
0: Molto, ma anche riuscito anche a toccare le corde delle emozioni, quelle intense. Quindi è stato
2: bello.
0: Molto bello, sì, sì, sì. E Tedua era uno degli ospiti.
1: Beh. Io volevo chiedere, visto che si parlava di Liguria, magari c'è un'accezione anche in questo caso negativa sulla Liguria, è vero che i liguri non sono accoglienti?
0: Beh, non sono,
1: perché
0: dicono, non sono
1: che
0: famosi.
1: Non sono accoglienti.
0: Sono tirchi, si dice, questo è quello che...
1: Ma perché?
0: Beh, perché sono terra terra, è gente che ti dice le cose come stanno. Posso dirlo perché mia nonna era ligure, quindi...
1: Ed era così.
0: Non sono... non ti fanno il complimento.
1: In casa ti saluta, ti prepara da mangiare,
0: sì,
1: ti mette a posto le
2: però
1: coperte.
2: Però ci sono detti su ogni posto, esempio, piemontese, finto cortese, eppure io ho un sacco di amici di Torino
0: molto
2: e che sono
0: cortesi,
2: tra i miei migliori amici, non cortesi di più, quindi io non credo in questo detto. Oh.
0: Ah, però si dice che il ligure è un po' braccino corto, questo è un po' il... ad esempio quelli di Cademario come sono? Chiedo
1: Cademario.
0: A te. Beh, tu hai gente che vive a Cademario.
1: Vabbè, per esempio Filippo Susili è di Cademario ed è gente bravissima.
0: Bravissima,
1: bravissima.
0: Ma sei brava, brava, brava? Suona il campanello che sono altri tre mesi,
1: e
0: dai!
1: Andiamo!
0: Forza!
2: Torniamo domani alle 7.
0: Ciao.

0: suona.
1: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
6: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono e scontro tra la SNL e i due gran consiglieri che hanno presentato un'interrogazione. Non si esclude l'ipotesi di adire le vie legali. Gianluca Albisetti.
9: Alla fine l'interrogazione urgente presentata dai deputati Fabrizio Sirica e Maurizio Canetta al Consiglio di Stato, nella quale si chiede trasparenza sui conti della SNL, in particolare sulla gestione dei contributi pubblici destinati alla linea 351 Locarno-Tenero-Magadino, non è passata inosservata. Pronta infatti è stata la risposta della stessa società di navigazione del lago di Lugano, che ha ammonito: nello Stato democratico, si legge nella nota di questa mattina, non esiste il diritto alla calunnia, nemmeno per i gran consiglieri. Per questa ragione la SNL ha fatto sapere di aver dato mandato ai suoi avvocati di promuovere le necessarie azioni penali qualora le notizie riportate dalla stampa dovessero davvero corrispondere a quanto scritto dai due gran consiglieri.
8: Nell'ambito del dibattito sui bilaterali 3, oggi il Consiglio degli Stati ha accolto il compromesso relativo all'attuazione a livello nazionale delle nuove norme in materia di tutela salariale. Fra le misure figura la protezione contro il licenziamento per i rappresentanti del personale sindacale attivi nelle aziende, la cosiddetta misura 14, che è stata approvata con 26 voti contro 19. Il Parlamento ha approvato una mozione per fissare un numero massimo di lupi presenti in Svizzera. In Ticino Roberta Soldati, presidente dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori, propone un limite pari a zero. Sam Genini dell'Unione Contadini indica invece al massimo un branco senza conflitti. La Fondazione Cora invita alla prudenza, sottolineando che una soglia fissa potrebbe essere fuorviante, poco adatta ad una specie transfrontaliera. La borsa svizzera infine, che apre in rialzo la seduta di metà settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.974 punti, in progressione dello 0,45% rispetto a ieri. Il mercato è favorito dalle buone chiusure di Wall Street e dei mercati asiatici in una giornata che sarà caratterizzata dalla pubblicazione di importanti dati congiunturali negli Stati Uniti.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
7: L'infotraffico.
8: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
11: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday, due ore in

0: Funky too.
1: Buongiorno Ticino, benvenuti alla Lidei.
2: Hello, buongiorno, buona mattina, buon mercoledì 30 settembre. Che bella giornata, sono bellissime queste giornate. Tra l'altro ultimo giorno di questo mese. Sì, stavo controllando il calendario perché io spesso mi confondo. Ma settembre 30 o 31? Non mi ricordo mai. Veramente, ho superato i 40, ma mi confondo ancora su queste cose qua. Basic, vabbè. Pregi e difetti, no? Sono fatta così, il pacchetto va preso tutto. Voi come state invece? Spero tutto bene. Dopo la moca con il nostro Ruben Bassi, buona quell'ora, eh? Alle 6 di mattina un buon profumo di caffè appena fatto. Secondo me non c'è nulla di meglio. Forse sì, accompagnato da una treccia tiepida appena sfornata. Allora abbiamo raggiunto una combo perfetta. E Radio 3 in sottofondo, ovviamente. Con me fino a mezzogiorno, dalle 11 spazio alla psicosomatica in compagnia di Carmen Naclerio, quindi la consulenza dedicata a voi. Avete qualcosa che vi fa male? Ad esempio, la testa, la schiena. Sapete che il corpo, ci ha insegnato Carmen, ci parla. Dovremmo veramente imparare ad ascoltarlo di più. Perché ascoltandolo, beh, riusciremo a diventare un pochino più forti e a crescere. Eccetera, eccetera. Poi ce lo racconta Carmen. Buongiorno a voi.

0: Dieghito, io stavo cercando una base giusta per far sentire il tuo vocale, perché siamo d'accordo che il francese è la lingua più romantica del mondo, secondo me. Ma se vogliamo parlare di sensualità, credo che lo spagnolo non abbia eguali. Siete d'accordo con me? Perché poi credo sia una questione di esperienze nella vita, no? Di percezioni, di suoni, eccetera. Allora ho scelto questa base qua da Stiamo cercando il suo interlocutore. Grazie per aver chiamato Radio 3i. È così davvero? No, scherzo. Comunque, sentiamo il messaggio di Diego con questa base qua.
1: Buenos días, Lolita. Que tengas un buen día y un abrazo grande.
0: Cosa ne dite? Bene, no? Piuttosto che cambia così.
1: Buenos días, Lolita. Que tengas un buen día y un abrazo grande.
0: Vabbè, lo spagnolo è uno spagnolo, una lingua pazzesca. Allora, tornando al fatto che non mi ricordo mai se è un mese a 30 o 31 giorni, io mi ricordo solo che al 25 arriva lo stipendio. Poi non so quanti giorni mi separano dalla fine del mese. In ogni caso, sono arrivati un po' di consigli. 30 giorni a novembre, scrive Monica, con april, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. E questa dovrei imparare a memoria, giusto? Giusto? Almeno non faccio più figure. Poi Andrea dice, ciao Lolli, 30 giorni a novembre, con april, giugno e settembre, appunto, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri fan 31. Poi il nostro Jamming vuole tentare di recuperarmi, ma è difficile, Jamming, ormai dove 40 anni, sono così da 40. E dice, lo conosci il trucco delle nocche della mano per contare i mesi e sapere quali sono 30 e quali?

0: Grande parola, rispetto, importante. Devo dire che cresce sempre di più la mancanza di questo termine, ma per fortuna se ne parla e questo è assolutamente positivo. Allora, sono le 10:16, penso che ormai i caffè questa mattina siano andati, ma sapete che conosco sempre più persone che non bevono caffè? Zero, ma neanche il primo alla mattina, no? Magari iniziano la giornata con il tè. Forse hanno qualche discendenza inglese, un bel tea alla mattina. Allora, siete in tantissimi ad aver mandato un messaggio, mamme, nonne, ma anche uno zio, di sintomi che avete, ad esempio cervicale o quei fastidi allo stomaco. Sapete, spesso sono psicosomatici. Una volta appurato con il medico che non si tratta assolutamente di una patologia da curare con qualche terapia, ecco che si va sulla psicosomatica. Ne parleremo dalle 11, ma intanto voi continuate a mandarci i vostri messaggi, raccontateci cosa vi sta dicendo il vostro fisico, magari appena vi svegliate la mattina oppure nel corso della notte, insomma, fateci sapere. Poi, tornando alle lingue, in tantissimi confermano che la lingua francese è romantica. La Pasqui dice: francese pazzesca, romantica e sensuale, sia al femminile che al maschile, a parte i francesi. Quindi ti piace l'idioma, come si suol dire, ma non apprezzi tanto il francese come personaggio, mettiamola così. Poi saluto il Fra, che invece parla la sua lingua. Eccolo. Buongiorno caro Fra, buongiorno, buongiorno, buon inizio di giornata anche a te. Poi arrivano ancora consigli per come ricordarsi 30-31 dei mesi. Sentiamo Lori con la sua pagina di saggezza.
1: Ma... Milsu mia, al suo domani ogni tanto quando ti senti parlare spagnolo, su mea che ha un patate buiti in bocca.
0: Ecco, te capì. E poi dice per la traduzione, vedere pagina 777 di teletext. Ma c'è ancora il teletext con i sottotitoli? Cioè il teletext c'è, perché mia mamma lo legge tutti i giorni, infatti sa più roba di me che lavoro in radio, ma perché è sempre attaccata al teletext. Poi... buongiorno, buongiorno Luca, una vista dal Ceneri, e poi anche lui dice: è vero, il francese è una lingua davvero molto sensuale, ma quando la mia compagna si arrabbia le parte un francese che non è troppo simpatico. Sì, però secondo me il francese arrabbiato fa meno paura di un tedesco arrabbiato, siete d'accordo?

0: Lolly Day. E non è un giorno qualunque.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Saluto chi mi ha raccontato della nonna, della propria nonna, che dice: quando è andata in Svizzera interna per la prima volta, si parla di qualche anno fa ovviamente, sentiva parlare gli svizzero tedeschi e diceva: ma poverini, hanno tutti mal di gola, ma senti come parlano. Sai che questa cosa la dicevo anch'io a mia mamma quando ero piccola e mi parlava ovviamente in Schweizerdeutsch. Io dicevo che era una malattia della gola, ma è cioè, sembra, no? Alla fine sembra, invece è una delle nostre lingue nazionali. Voi, oltre all'italiano, conoscete un'altra lingua nazionale? Perché questo in Svizzera è veramente un tasto sempre più dolente. Non è evidente, e la meno parlata, la meno conosciuta, ahimè, è quella più bella, secondo me, il romancio. Quanti di voi sanno parlare romancio o perlomeno lo capiscono? Io non lo so parlare, ma lo comprendo. Sono cresciuta in una casa in cui sentivo parlare romancio, e quindi ovviamente sono suoni familiari. Ricordo anche qualche parolina, tipo rosso si dice kochen. E mi ricordo anche la parola pancetta. Ciampirce, in romancio pancetta si chiama ciampirce. Va bene, c'è un po' di ernia, spero vada bene, insomma questa si intitola Per te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Ma sentite il vocale di Sara, che ringrazio con tutto il cuore, perché a parte io vedo la foto ed è una meravigliosa ragazza, ma bella, bella, bella, ci ha mandato un messaggio in romancio. Sentite che bello che è, sentite.
1: Ciao Lolly, sì, poi nella lingua romancia ci sono tantissimi dialetti diversi. Io parlo il romance ladin da Lingadina Bassa. E già vu je vo tozzo in bedì con cui sbezzulai. E spero che vo fai vatalci. Flot ci fa star bene vo. Ciao salut. Ciao ciao.
0: Ciao Sara, grazie. Non smettere mai di mandarci vocali, ti prego. Radio Baby.

0: Ringrazio il nostro Gianluca Albisetti che, come avete sentito questa mattina, oggi si tratta del suo ultimo giorno di lavoro qua con noi ed è sempre triste, no? Quando c'è un addio dal punto di vista professionale, poi dal punto di vista privato ci si sentirà, ci si vedrà, questo è poco ma sicuro, però è sempre comunque una strada che si chiude qua e che si apre ovviamente verso altri lidi, verso altre isole, e auguro a Gianluca con tanto affetto tutto ciò che desidera nella vita, perché lui è veramente uno dei pochi ragazzi rimasti della sua generazione, perché è giovanissimo, ancora educato con tanto di galateo. Lui veramente è un galante, quindi in bocca al lupo, grazie per la colazione. Ci ha portato direttamente dalla pasticceria qua di Melide, appena sfornati, un numero indefinito di mega ghipfeli, cioè non sono ghipfeli, sono ghipfeloni questi, quindi grazie, è stata un'ottima colazione e speriamo insomma che il futuro possa avverare tutti i desideri di Gianluca. Ecco, abbiamo fatto anche questa parentesi dedicata ai nostri sentimenti, perché abbiamo dei sentimenti anche noi ovviamente. Sono le 10:40, cosa succede solitamente su Radio 3i a quest'ora? Succede questo. L'Holiday, è qui che la giornata
1: diventa bellissima. Si concentri, cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense, risposta esatta!
3: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Questa è Radio 3.

Mercoledì, quindi, bimbi liberi. C'è qualcuno che va a cercare le castagne? Se sì, ditemi dove, perché dalle mie parti, in Delisio 8, non ne sto ancora troppo. È presto, sicuramente è ancora presto. Però so che c'è chi è già andato a cercarne, quindi se sapete dove trovare le castagne, fatemi un fischio. Allora, c'è un po' di traffico, nel senso ci sono un paio di segnalazioni che poi portano tutte nello stesso punto. Siamo nel Sopraceneri, tra Quartino in direzione di Cadenazzo. Via Suisse segnala traffico congestionato. Ecco, quindi ci vuole un po' di pazienza da quelle parti, ma so che nel Sopraceneri ne stanno distribuendo, no? C'è il carrellino della pazienza, vero? Appena scendi dal Ceneri, tenga un sacchetto di pazienza, perché? No, ma così vedrà che le serve.

arrivato il messaggio di Teo. Secondo me ha sbagliato il numero, però può essere. Comunque grazie per il messaggio. Dice, bello il discorso, parla della città di Bellinzona che deve incentivare lo sport con contributi. Insomma, parla di questo, poi parla della buvette e dice che la città sperpera ovunque, ma si vede che la memoria fa cilecca. Vi seguo sempre avanti così. O Rete 1 o Radio Fiume, solitamente. Stanno parlando di questo, giusto? Uno dei due e poi aggiunge: vi seguo sempre e per fortuna Teo, vedo di girare a chi di dovere il messaggio.

0: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
1: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17 franchi e 95 invece di 31,10.
5: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
9: Gassin.
8: E ci sono anch'io.
9: Dalle 15 alle 18 su Radio 3.
8: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
9: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
10: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
11: Sono le 11.
12: Ticino News.
13: Al microfono Gianluca Albisetti. Nel dibattito sui bilaterali, il Consiglio degli Stati ha approvato la controversa misura 14 che rafforza la protezione del licenziamento per i rappresentanti del personale nonché dei sindacali. Sentiamo Alessandro Cocca.
14: Il Consiglio degli Stati ha approvato con 26 voti contro 19 la cosiddetta misura 14 nell'ambito del pacchetto di tutela salariale legato ai bilaterali 3. La norma prevede una maggiore protezione contro il licenziamento per i rappresentanti del personale sindacali attivi nelle aziende con almeno 50 dipendenti. La misura riguarderebbe fra 5 e 7 mila rappresentanti, pari a circa lo 0,15% degli occupati nel settore privato. Il provvedimento è stato al centro di un lungo confronto, i sostenitori lo considerano necessario per rafforzare la tutela dei lavoratori e adeguarsi alle raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Contrari, tra gli altri, i consiglieri ticinesi Fabio Regazzi e Marco Chiesa, secondo i quali si tratta di una misura interna che non dovrebbe essere inserita nel dossier europeo. Il dibattito sui bilaterali 3 prosegue ora sui restanti punti.
13: Ancora da Berna, dove il Nazionale ha approvato il messaggio sugli immobili civili della Confederazione che prevede spese per oltre 773 milioni di franchi. Tra i progetti più importanti, il risanamento della Biblioteca Nazionale a Berna e la ristrutturazione dell'ambasciata svizzera a Londra. Società di navigazione di Lugano, non è piaciuta la partecipazione della Presidente del Governo Marina Carobbio ad un incontro sindacale organizzato ieri nei locali FART con il personale coinvolto nel futuro trasferimento della navigazione sul Verbano. Secondo SNL, il cantone starebbe infatti cercando di trasferire il servizio a FART nonostante gli accordi internazionali e i contratti che garantirebbero a SNL il diritto di navigare fino al 2046. La società denuncia un possibile conflitto di ruoli del cantone.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
13: Traffico rallentato al momento tra Quartino e Cadenazzo.
16: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
12: Previsioni del tempo.
13: Oggi solo in parte soleggiato per nuvolosità spesso presente, temperatura massima sui 22 gradi.
11: Dice nient'altro?
13: No, infatti stavo pensando che, perché ho detto, la nostra ultima di... stavo pensando mentre stavo facendo la meteo.
11: Però non volevo disturbarti perché sei professionale
13: fino all'ultimo. Assolutamente, però ci stavo pensando proprio in questo momento.
11: È l'ultima questa,
13: Sì,
11: a me dispiace tantissimo,
13: sappilo. Lo sai, dispiace anche a me. È
11: però,
13: stato un bel viaggio.
11: Sì, io prima l'ho detto in diretta, ti ho ringraziato anche per la colazione locale. Local.
13: Figuratevi.
11: E niente, non diciamo nient'altro.
13: No, no, assolutamente.
11: Ma ti sentiremo sicuramente.
13: Assolutamente,
11: privatamente,
13: sì,
11: no?
13: Sì, assolutamente, non me ne vado, lo sai.
11: Emozioni?
13: È stato stamattina, come raccontavo anche durante il morning show, è stato importante. Sono stati tanti anni, comunque quasi 5, e pieni comunque di soddisfazioni, assolutamente sì. Quindi oggi, passato quel momento lì, comunque c'è tanta soddisfazione e per quello che poi verrà, che sono molto contento.
11: Ecco, sappi che lasci un buco enorme, non solo nella qualità della radio, ma anche in senso affettivo. Ecco, va bene, te l'ho detto. Auguri Gengi, a presto.
13: Grazie.
11: Ciao.
13: Grazie.

0: Signore e signori, è tornata. Non ho le, come si chiamano, le trombe trionfanti. Volevo mettere le trombe trionfanti perché è un personaggio, un'amica, una professionista che vi fa piacere avere in studio, perché ci aiuta, dico, mi ci metto anch'io ovviamente nel pacchetto. Bentornata Carmen Naclerio con noi.
1: Buongiorno a tutti, che piacere essere qua, mi sei mancata un po', eh?
0: Anche tu mi sei mancata, perché quando fai stare bene i nostri ascoltatori, poi sto bene anch'io, perché so che ho dato qualcosa, invitandoti ovviamente, perché io e oggi hai portato, ma lo diciamo dopo, una sorpresina, sì, che sarà un po' una guida per chi ha voglia di cambiamenti nella vita.
1: Assolutamente.
0: Non perdiamo tempo, perché oggi Carmen ci regala la sua consulenza. Vuol dire, come avete già fatto, mandateci un messaggio, che sia vocale o scritto, raccontandoci che cosa il vostro corpo vi sta segnalando.
1: Esattamente.
0: Un reflusso, un mal di stomaco,
1: il sintomo ricorrente che si ha più spesso e che arriva e magari non riusciamo a dargli
0: un significato.
1: Possiamo provare a iniziare a vedere qualche chiave di lettura.
0: Dai, iniziamo a ascoltare il messaggio della Manu, che ci espone un problema, mi dicevi fuori onda, comune, no? Abbastanza comune. Ma ascoltiamola, sì, sentiamola.
2: Buongiorno Lolli, come stai? Tutto bene? Domanda. Allora, io ho problemi con la cervicale da un po' di anni, nel senso che ogni tanto mi partono questi dolorini dal collo, perciò mi sento mal di testa, adesso ce l'ho e mi prende le spalle, e vado dalla mia massaggiatrice di fiducia e lei mi dice: è tutto il peso che hai addosso, nel senso, non è il peso mio corporeo, mi dice tutto il peso, c'è chi lo porta nello stomaco, c'è chi lo porta in testa, c'è chi lo porta sulla cervicale. Ed è vero, io tutte le tensioni ce le ho lì.

0: che hanno nella propria vita è coerente. Mi spiego meglio. La cervicale ha proprio, è molto semplice, il corpo ha questo segnale, no? Quante volte noi diciamo sì quando in realtà vorremmo dire no?
1: Certo.
0: E questo quando tradiamo la comunicazione, quello che desideriamo per noi stessi, è chiaro che questa è una delle possibili chiavi di lettura, e la cervicale inizia a farsi sentire. Ok, quindi uno a livello di comunicazione, poi ha parlato anche dell'aspetto delle spalle.
1: Sì.
0: Il corpo è molto specifico, quindi qua andiamo a dare una chiave di lettura generale. Il fatto delle spalle è il senso di responsabilità che abbiamo nella nostra vita. Che cosa vuol dire? Il senso di responsabilità a livello di alcuni pesi che ci portiamo e che magari non sono neanche nostri. Possono essere familiari, possono essere dei genitori, possono essere lavorativi. È un carico delle zavorre che portiamo e chiaramente prende proprio le spalle. Poi, come sempre, è da individuare dove viene, se è più la parte destra o più la parte sinistra. In questo caso qua diciamo che c'è molto una tensione per quanto riguarda questa persona, Manuela, se non sbaglio, è proprio nella parte alta.
1: Sì.
0: Quindi quello che suggerirei è: ci sono delle grandi responsabilità che stai comunque tenendo nella tua vita? Probabilmente sì, è chiaro che non si possono togliere da un momento all'altro, ma alcune cose bisogna lasciarle andare attraverso il lavoro interiore e soprattutto la comunicazione. Hai una comunicazione coerente, vera con te stessa? Riesci a dire la tua verità? E qui la cervicale, quando non siamo così coerenti con noi, si fa sentire.
1: È pazzesco. Io penso che in questo momento molti si stiano toccando il collo, le spalle, ma anche cercando di capire: sono coerente, sono onesto con me stesso.
0: Esatto, è proprio anche perché la cervicale a livello psicosomatico è collegata all'organo del cuore.
1: Sì.
0: E quindi vuole la verità. Riusciamo a essere veri con noi stessi? A livello della comunicazione.
1: Certo,
0: poi
1: certo.
0: C'è anche molto anche l'aspetto dell'ambito lavorativo, ma qui si va nello specifico, quindi come ogni indagine che faccio dovrei avere molte più domande.
1: Molti
0: per
1: più elementi, sì. Abbiamo un messaggio di Miki, ovvio che noi non parliamo di cure mediche e terapie, parliamo di quello che viene dopo aver visto un medico.
0: Certo,
1: ovviamente,
0: non è, questo non preclude tutto il discorso a livello di medico e di professionisti, è andare a portare uno sguardo differente, una prospettiva, allargarla a livello emotivo, psicosomatico.
1: Che si è scoperto molto importante.
0: Tantissimo.
1: Anche nella medicina normale c'è proprio questo appoggio alla psicosomatica. Allora Miki dice: io spesso ho nausea senza nessun motivo apparente. Da cosa potrebbe arrivare?
0: Vedi, anche queste sono, io dico sempre che non siamo qua per dare delle risposte, ma per aiutare le persone a farsi domande migliori. E già qui arriva un po' di curiosità: come mai, se non c'è un qualcosa di apparente, ho questa nausea? Sicuramente la nausea parte a livello dello stomaco.
1: Sì.
0: Ok, lo stomaco è uno degli organi che somatizza maggiormente molte preoccupazioni. Quindi in questo caso, amici, direi: se in un momento stai vivendo delle preoccupazioni inerente, soprattutto potrebbe essere all'ambito familiare, qual è il rapporto che hai con la figura materna? E queste preoccupazioni arrivano perché probabilmente c'è una situazione, una persona, un evento, perché il corpo manifesta sempre un qualcosa che è rimasto come uno shock emotivo,
1: sì,
0: che tu non hai digerito. E quindi questa nausea arriva per, ogni sintomo arriva per indicarti e richiamare la tua attenzione. Non è contro di te, non è un nemico il corpo. Ti chiede: ehi, guarda che qua ho questa nausea, ho un bruciore che mi sta segnalando. E lì è dove devo portare l'attenzione. Quindi nel caso della nausea è una situazione che non hai digerito, una preoccupazione costante che stai vivendo per qualcosa, e osservare anche il rapporto con la figura materna.
1: Questo è super interessante e lo dico ogni volta, e anche tu ce lo ripeti, in ogni situazione il tuo invito è comunque quello di fermarsi
0: sempre,
1: e chiedersi.
0: Sempre,
1: no?
0: Quello veramente è la parte più importante per me. Quando arrivo e dico: mi dici che cos'è questo? Non serve. Io quello che dico è: non siamo qua per dare delle risposte, ma per aiutare veramente a fare delle domande migliori. Se ti fermi e ti ascolti, il corpo ti manda l'allarme dove prestare attenzione, perché è lì che c'è il disagio interiore che sta vivendo. E allora ci indica già la strada. Il corpo da sempre è la voce che ci indica la strada e quindi può

0: possiamo fermarsi, ascoltarsi e poi chiedere chiaramente aiuto per elaborare quel malessere e chiaramente liberarlo, perché è un'energia trattenuta.
1: Ah certo, tra l'altro qualcuno scrive: hai colpito in pieno, mi sono venute le lacrime.
0: Wow.
1: Le lacrime spesso sono la conferma di qualcosa.
0: Le lacrime, ti posso dire, qualsiasi tipo di emozione, soprattutto le lacrime, tutte le emozioni, quando sentono la voce che colpisce, che arriva, è già un pezzo di liberazione di quella guarigione.
1: Bene, facci piangere Carmen oggi, ti prego, facci piangere tutti.
0: Grazie.
1: Torniamo tra poco con i vostri messaggi.

0: Vedi questa formula, Carmine vincente, perché c'è tanto di cui parlare.
1: Mamma mia, stanno arrivando un sacco di messaggi.
0: Tantissimi. Allora, partiamo da Giulia, dice: buongiorno Lolly e buongiorno Carmen. Ho spesso la mandibola serrata, addominale contratto, e mi rendo conto che trattengo il respiro senza accorgermi. Inoltre ho una forte sonnolenza al mattino. Per caso sai dirmi che cos'è? È un periodo stressante, sicuramente quello non aiuta. Ma cosa posso fare per rimediare?
1: Allora, diciamo che già qui ci sono parecchi sintomi insieme, ok? Quindi non possiamo fare tutta l'erba un fascio. Ok. Questa mandibola serrata, partirei da lì perché mi ha colpito molto, già sta dicendo lei che sta trattenendo, ok? Quindi questo aspetto, il trattenere, è come proprio un qualcosa che lei magari vorrebbe, no? Addentare, mordere, e che gli sta scappando, che non è riuscita. In più la mandibola è collegata, lei parla dell'addome, poi dovremmo vedere quale punto dell'addome, la mandibola è collegata anche al bacino, ok? Quindi questo basso ventre è una forma di, io credo che in questo caso, soprattutto perché dice che si alza ed è stanca,
0: sì,
1: credo che ci sia attivata, magari chiediamo anche a lei se può dircelo, un po' di rabbia. Un po' di rabbia trattenuta, ok? Rabbia trattenuta nel senso che ha accumulato così tanto, dove la mandibola serrata non è riuscita ad esprimere quello che voleva, e chiaramente si chiude il bacino, perché è collegato, mandibola e bacino sono collegati, quindi si chiude, quindi questo addome rimane contratto. Già le contratture e le tensioni hanno a che fare proprio con la rabbia. Una rabbia non manifestata, una rabbia non espressa. Poi più avanti ne parleremo. La rabbia è sempre vista come un'emozione distruttiva, ma invece è veramente una forza. E il fatto che anche della notte e del sonno può portare e indica proprio un aspetto che può arrivare anche un'insonnia, e anche lì è collegata al nostro maestro fegato, dove c'è tutta la rabbia. Quindi io su di lei, dai segnali che mi ha dato e cosa fare, sicuramente iniziare a prendere consapevolezza. Se queste parole magari ti si suonano, chiaramente poi si può andare nello specifico, ma hai vissuto parecchia rabbia che non sei riuscita a manifestare ed elaborare? Perché questo, quello che non riusciamo noi a fare, lo fa il corpo.
0: Certo.
1: Okay.
0: Ma potrebbe essere anche un evento avvenuto, che ne so, l'anno scorso?
1: Assolutamente sì.
0: Sì.
1: Assolutamente, non è una cosa recente, il corpo ha memoria. Può essere anche, solitamente funziona così, è un evento accaduto molto tempo prima.
0: Okay.
1: Potrebbe essere accaduto nell'infanzia, ok? Il corpo e chiaramente il subconscio poi continua a lavorare e si rappresentano delle dinamiche continue nel corso della vita. Però la radice emotiva è sempre un trattenimento avvenuto, quello shock emotivo, tempo prima. È un trauma.
0: Certo,
1: che va elaborato, e chiaramente il corpo poi, nel momento che prendi consapevolezza e tu riconosci quali sono le emozioni che non hai potuto esprimere e le attraversiamo attraverso chiaramente delle azioni, il corpo libera e quella memoria va.
0: Quindi bisogna aiutare il corpo a liberare questa energia.
1: Certo.
0: Vedo che sta scrivendo la nostra ascoltatrice, magari ci regalerà qualche elemento in più. Noi intanto diamo spazio alla pubblicità.
1: Ok.
0: A tra poco.

0: Lavoreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
1: Dove tutto costa meno.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
4: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 franchi invece di 31,10.
4: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Cara Carmen, ci ha risposto la nostra amica arrabbiata e hai azzeccato in pieno, perché senti cosa ci scrive. Sì, sto lavorando con una psicologa su un trauma addirittura dell'infanzia che mi trattiene molta rabbia. Ci hai preso in pieno, ha scritto. Quindi hai azzeccato, guarda, ho la pelle d'oca. Hai azzeccato, cioè i suoi sintomi riportano a un trauma infantile.
1: Ottimo che sta lavorando con una professionista. Il corpo, come sempre, vuole la verità e sta lavorando nella parte mentale, ok? È opportuno anche proprio aiutare il corpo a liberarsi da quell'energia lì, quindi ottimo.
0: È già in buone mani, insomma, va bene così.
1: Va bene.
0: Altro messaggio, Carmen. Ciao, non so se avete già parlato della gastrite, quindi bruciore di stomaco, giusto?
1: Allora, gastrite, per quanto riguarda la gastrite si apre un mondo. Quello che possiamo dire è che la gastrite ha a che fare anche qui con lo stomaco.
0: Ok.
1: Ok? E la gastrite richiama una forte infiammazione. Per quanto riguarda la gastrite, anche qui posso dire che siamo nell'ambito dell'assimilazione, quindi è una persona probabilmente che trattiene molto, ok? Quando dicono il mio punto debole è lo stomaco, ok? È il punto dove somatizzi maggiormente, ma perché? Perché lì energeticamente c'è un po' un calo di energia vitale e quindi becca quell'organo. Per quanto riguarda una chiave di lettura, stiamo parlando proprio di una difficoltà a digerire una situazione dove c'è anche della rabbia. C'è questa cosa, il boccone amaro che non hai mandato giù.
0: Ok.
1: Ok? Esempio pratico, un'ingiustizia che hai subito, che dici sì vabbè, ma ci sono passata sopra, l'ho perdonata. Non è vero. Qui c'è proprio nella gastrite c'è una mancanza di accettazione. Per qualcosa, perché qua non c'è nessun giudizio, il corpo non c'ha nessun tipo di giudizio, ma la gastrite mi sta parlando proprio di una rabbia trattenuta, di un qualcosa che non è andato giù, situazione, persona,
0: certo,
1: un rapporto, e che fin quando non sputo il rospo continuerà a stare attiva.
0: Ma senti Carmen, ma il reflusso c'entra?
1: Certamente, è tutto, okay. Allora, reflusso, gastrite, nausea, sono tutti sintomi, dal più anche solo quel lieve, anche proprio il vomito, sono tutte della categoria stessa dello stomaco dove c'è qualcosa. Tu immagina, il corpo, quello che sta somatizzando per il corpo è veleno, non solo a livello di cibo, a livello emotivo, quella situazione ti ha fatto male. Ok? E tenerla dentro che cosa fa? Visto che non abbiamo, tra virgolette, il coraggio noi di esprimerla e di comunicarla, il corpo lo fa al posto nostro. Quindi segnala, quindi nausea, ti permette di non introdurre nient'altro proprio perché sono già troppo pieno.
0: Pazzesco, veramente pazzesco. Io intanto mi sto perdendo a leggere i vostri messaggi. Ne abbiamo ancora. Qualcuno dice: innanzitutto era arrivato un messaggio bellissimo che dice un abbraccio enorme all'anima speciale che c'è in studio.
1: Grazie.
0: Ed è Romina.
1: Oh Romina, cara, un abbraccio grande a voi.
0: Un'altra nostra ascoltatrice dice: invece, buongiorno, io invece tra stress e rabbia lo percepisco sulla cervicale, sul trapezio e le dorsali, oltre alla mandibola di cui mi accorgo di notte. Non so più che fare, oltre a prendere antinfiammatori e antidolorifici. Grazie per la risposta.
1: Ok, anche qui ci sono vari sintomi e bisognerebbe andare a vedere qual è quello più acceso. Da quello che mi stai dicendo, Lolly, c'è tanto nella parte proprio dietro la schiena. Probabilmente, non lo so, quello che mi arriva è sicuramente una persona che nonostante dà tanto, ok, si è sentita magari più e più volte colpita alle spalle. Okay. E qui chiaramente c'è molto la parte, ci sono tantissime chiavi di lettura, per rispondere in maniera proprio approfondita avrei bisogno di capire qual è il dolore, perché qui se prendi antidolorifici e prendi antinfiammatori vuol dire che c'è infiammazione e c'è proprio dolore. Quando c'è dolore, io quello che voglio dire, ma non per spaventare, è che sta iniziando proprio già a urlare il corpo e quindi iniziamo a prestare veramente attenzione, perché poi la disarmonia dietro, cioè, è subito lì.
0: Certo.
1: Il corpo poi manda il conto.
0: Certo.
1: Per la parte alta della schiena stiamo parlando comunque della parte della ossigenazione. Questa donna persona può essere chiaramente appunto da dietro o è stata tradita, è stata colpita alle spalle, oppure è sempre stata un po' schiacciata da non avere spazio nella sua vita. Ok, quindi certo. Mi manca un po' tutta questa pesantezza che ho, voglio aria, voglio ossigenazione, voglio spazio e respiro. Vorrei chiedere la respirazione com'è questa.
0: Infatti sto già scrivendo. Allora, ci sono tantissimi messaggi, Carmen.
2: Andiamo avanti tutto il pomeriggio.
0: Direi proprio di sì, qua andiamo avanti fino al pomeriggio alle 3. Pausa di 3 minuti e torniamo.
2: Certo.

0: siamo oberati.
1: Oberate di messaggi, oberate. Abbiamo la sabbietta, la cistifellea, cisti nel pancreas, altre cisti. Ma sai cosa mi stupisce? Che sono arrivati adesso tre messaggi, uno dopo l'altro, consecutivi, che chiedono tutti di cisti. Le cisti cosa possono rappresentare? Il messaggio successivo, cosa significano le cisti nel pancreas? E il messaggio successivo... Le cisti continuano ad uscire, cosa sono? Cioè, è pazzesco, ma come mai? Vanno a blocchi? Vogliamo parlare di cisti?
2: Va bene, parliamo di cisti. Allora, per quanto riguarda le cisti, innanzitutto sono proprio rappresentate. Dipende la cisti che cosa ha all'interno, se è liquido, se è tessuto adiposo, chiaramente. Per quanto riguarda l'aspetto emotivo, la cisti è una rappresentazione di una rabbia trattenuta.
1: Ok.
2: E chiaramente bisogna andare a vedere, perché il corpo è molto specifico, dove accadono, dove escono, ok? Perché l'area e la zona può essere una ciste, chiaramente nel pancreas, può essere una ciste da un'altra parte. Stiamo parlando comunque di, è per noi fondamentale capire dove è localizzata, perché ci indica quale, oltre l'emozione della ciste, è stata l'area. Ok, in questo caso ribadisco, bisogna andare, è un pochino approfondito il tema delle cisti. È una rabbia trattenuta, una rabbia che ho comunque somatizzato, per che cosa? Possono esserci state. Io adesso faccio una generalizzazione,
1: certo,
2: perché
1: in generale,
2: non posso andare nella persona. Possono esserci state delle mancanze di rispetto, possono esserci state una frustrazione che mi ha procurato tanta rabbia che non sono riuscita a manifestare. Può essere stato un tradimento, ok? Dipende, a volte anche le cisti che arrivano nella parte della zona della sessualità, ci sono anche lì, quando escono le cisti proprio su ovaie, utero, lì arriva, perché quella zona lì è stata, noi dobbiamo pensare questo, Loli, quando c'è una rabbia, e questo lo voglio veramente dire in qualsiasi tipologia di ambiente e sintomo, la rabbia non è un'emozione distruttiva, la rabbia ci sta segnalando che un confine è stato superato.
1: Ok. È un messaggio forte comunque.
2: E in questo caso la ciste chiaramente porta il fatto di piccola, grande, perché poi più quella sollecitazione è attiva, più la ciste si ingrandisce.
1: Ok.
2: Ok, fino a alcune che dicono devono asportarla. Andare a vedere qual è stato, dove è, in quale zona del corpo, e avere una chiave e andare a valutare, è chiaro che mi permetto di dire da soli non questa
1: può,
2: cosa,
1: certo.
2: Se non si ha la conoscenza, ecco perché io voglio divulgare sempre di più questa conoscenza del linguaggio del corpo, per far sì di iniziare a guardare anche i sintomi da una prospettiva differente.
1: Tra l'altro, Carmen, adesso c'è la pubblicità di nuovo. Dopo la pubblicità io vorrei dare il libro delle risposte, io lo chiamo così, il tuo libro, il tuo meraviglioso libro, perché su questo libro si trovano queste, ma tante altre informazioni che abbiamo dato, quindi ne parliamo tra poco.
2: Va benissimo.
3: Lolly Day, il tuo momento più pop. Più pop. Auto fa spettacolo dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
3: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: I Will Survive potrebbe essere un po' la colonna sonora di chi sfoglia poi il tuo libro, no? No, scherzi a parte, gli argomenti di cui abbiamo parlato con Carmen in queste stagioni in radio li trovate finalmente sul suo libro. Ci fai vedere il tuo bambino?
1: Eccolo,
0: oh, eccolo la qua. Voce del corpo, Carmen Naclerio, raccontaci un po' di lui, cosa contiene?
2: Allora, la voce del corpo è proprio un viaggio dove quello che è il mio desiderio è di accompagnare sempre più persone a conoscere questo linguaggio e a iniziare a interpretare i sintomi da uno sguardo differente del corpo, non per trovare tutte le risposte ma per farsi domande migliori e ritrovare quello che io definisco l'equilibrio a livello di energia, di vitalità. Non siamo nati per soffrire, quindi all'interno è suddiviso in tre parti. La prima parte è proprio inerente tutto al corpo, alla connessione, perché credo che il più grande problema oggi sia questa disconnessione col nostro corpo. Abbiamo smesso di sentirci, di ascoltarci, quindi di ritrovare questo centro. E poi chiaramente la parte centrale sarà tutta delle cinque protagoniste, le emozioni, con tutte le manifestazioni sul corpo, quali organi chiaramente impattano e gli strumenti per poi liberarsi. E la terza e ultima parte, visto che io amo molto l'azione, è proprio per passare dalla consapevolezza alla trasformazione, quindi ci saranno proprio tutti esercizi pratiche e azioni pratiche da fare per sviluppare. Questo nasce proprio da una chiamata, oltre che dalle mie guide, delle persone che mi chiedevano sempre di più di avere uno strumento tra le mani affinché potessero avere una nuova direzione sul uno sguardo del corpo.
0: Quindi a chi lo consigli e perché?
2: Lo consiglio a chi veramente vuole iniziare a star bene, vuole dare un altro sguardo del proprio corpo e imparare il linguaggio del corpo. Perché? Per stare bene, e perché io credo che la salute è una nostra responsabilità e possiamo essere davvero e finalmente indipendenti e liberi. Dobbiamo essere responsabili delle nostre emozioni. Se so come agiscono le emozioni e come si manifestano e somatizzano sul corpo, io, e avere anche gli strumenti, so come vivere.
0: Certo, quindi una grande guida, no?
2: È una guida, sì, vuole essere un viaggio che ti possa accompagnare. Chiaramente è stato fatto con tantissimo amore, ricco di tutta l'esperienza che ho avuto. Questo è solo un inizio, però lo consiglio davvero a chi vuole iniziare a guardare il corpo da un'altra prospettiva.
0: Quindi La voce del corpo di Carmen Naclerio, dove lo troviamo?
2: È in pre-order su Amazon e dal 9 di ottobre in tutte le librerie.
0: Allora più di così, insomma, non avete più scuse.
2: No.
0: Sotto l'albero di Natale,
2: esatto,
0: quest'anno.
2: Esatto, tantissimi mi hanno già detto questo, sarà un ottimo regalo. Io dico sempre, prima fallo per te stesso e inizia ad appassionarti magari a leggere qualche pagina e poi chiaramente condividilo con le persone che sono importanti per te affinché possano stare meglio.
0: Come ad esempio Lara non ci scriverà più dalla prossima puntata perché avrà letto il libro e quindi saprà che cosa significa avere la rosacea sul viso.
2: Anche questo è interessante, sì. La rosacea innanzitutto è una manifestazione che arriva proprio sulla pelle.
0: Sulle guance,
2: sulle,
0: no?
2: Guance,
0: fine, sì.
2: Ok, c'è del rossore, lì ci indica chiaramente tutto ciò che sono manifestazioni della pelle generano un conflitto di separazione. C'è stato un conflitto di separazione, un distacco, una possibile tristezza per questo. Però c'è la rosacea, quindi è molto rossa e qui richiama invece l'emozione della gioia. Una gioia trattenuta, un dolore che può aver vissuto lei, una delusione che può aver vissuto. Chiaramente qui a volte è molto più nell'ambito familiare, personale, e quindi si può andare a vedere da quanto tempo è uscita questa rosacea, quanto è manifestato, che cos'è stato quel vissuto che ha somatizzato e una serie di circostanze.
0: Bellissima. Sto guardando la sua foto profilo, dolcissima, con
2: perché,
0: un gattino. Allora, poi c'è una nostra ascoltatrice che dice: ma quindi è tutto collegato a rabbia e frustrazione?
2: Allora, oggi sono usciti tanti sintomi inerenti a quelli, assolutamente no. Quello che posso dire è che per quanto riguarda il lavoro della psicosomatica ci sono cinque grandi protagoniste di emozioni, una tra tutte è proprio la rabbia, ok? Poi nel libro ci sono descritte una per una, diciamo che ad oggi nell'ultimo periodo e negli ultimi anni la rabbia ha preso il sopravvento.
0: Tanto,
2: come, esattamente, come emozione trattenuta che non abbiamo potuto liberare, quindi i sintomi che abbiamo visto oggi rappresentavano rabbia. Poi ci sono anche le altre emozioni che chiaramente le viviamo un po' tutti, non è che le viviamo tutti. Diciamo che oggi i sintomi che sono usciti avevano chiaramente, chiamavano la rabbia in particolare.
0: Per chi chiede podcast, certo, dopo mezzogiorno sarà disponibile un podcast. Carmen, tra pochissimo i nostri saluti, purtroppo.

0: L'hai detto. Allora, sono, beh, mancano pochi minuti all'aggiornamento con la nostra redazione. Io ti ringrazio. Sai che questo libro ti rappresenta tanto, perché tu sei sempre bianca. Comunque è un colore che dà luminosità, un colore luce. Però esatto, luce. E poi questa scritta dorata sei proprio tu. La voce del corpo. Grazie mille, Carmen.
1: Grazie a voi.
0: E io non ho tanti follower, però una fotina la faccio col libro, va bene?
1: Assolutamente.
0: Io ringrazio tutti voi per esservi raccontati questa mattina. Non è facile.
1: Assolutamente, anzi, coraggio. Quindi complimenti a loro per essersi aperti, perché comunque è una cosa personale e questo è proprio un nuovo orizzonte, di aprirsi per conoscere sempre di più se stessi.
0: Anche perché la conoscenza, tu ci hai insegnato da sempre,
1: ti rende libera.
0: Ecco, e non è poco, insomma. Grazie Carmen,
1: grazie a tutti
0: voi. A prestissimo.
1: Grazie.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
3: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
4: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana. Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
5: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3 a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
6: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
5: Allora, vieni?
7: Buongiorno, sono le 11:59.
0: Ticino News Giorno.
8: Il preventivo cantonale 2027 presenta un disavanzo d'esercizio di 98,5 milioni di franchi, rispettando quindi il limite massimo previsto dal vincolo del freno al disavanzo. Presentate ulteriori misure di contenimento per un totale di 47 milioni. Le previsioni finanziarie per i prossimi anni non sono positive.
9: Dopo quasi 13 anni nel Consiglio di Stato, oggi si chiude l'esperienza politica di Claudio Zali, travolto negli ultimi mesi da una serie di scandali personali nonché istituzionali.
8: Sport: nel calcio la Svizzera vince e convince in Nations League. Nell'hockey, serata da dimenticare per le due ticinesi, entrambe uscite sconfitte.
9: Per la meteo solo in parte soleggiato, per nuvolosità spesso presente, basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
8: 30 settembre, buongiorno, ben ritrovati con Ticino News Giorno. Lo avete sentito al mio fianco. Anche Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
9: Buongiorno anche da parte mia.
8: I conti ticinesi sono ancora in rosso, il disavanzo è 98,5 milioni di franchi. Il governo ha presentato anche ulteriori misure di rientro finanziario per un ammontare complessivo di 47 milioni di franchi, che sommate alle misure già intraprese in questa legislatura e a quelle adottate nell'ambito delle misure di attuazione delle iniziative sui premi di cassa malattia, incidono sul preventivo 2027 per un totale di circa 237 milioni di franchi. Così poco fa in conferenza stampa la presidente del governo Marina Carobbio.
10: In questi anni il Consiglio di Stato ha proposto una serie di misure di riequilibrio che sommate superano i 200 milioni di franchi, per l'esattezza 237 milioni. Si tratta in larga parte, va sottolineato, di misure strutturali, misure che produrranno effetti negli anni a venire e che hanno toccato tutti i dipartimenti e tutti i settori. Questo impegno ci ha permesso finora di rispettare il meccanismo del freno ai disavanzi che è iscritto nella Costituzione. Il governo si è dunque impegnato per far fronte alla difficile situazione finanziaria. Va però ricordato che in questi anni alcune delle misure che sono state proposte non hanno ottenuto l'approvazione da parte del Parlamento. Nel frattempo altre decisioni prese a livello popolare o determinate dal livello federale, stanno rendendo l'esercizio di far quadrare i conti sempre più complicato. Come governo siamo inoltre consapevoli delle preoccupazioni della popolazione per la perdita del potere d'acquisto. La stessa popolazione che di fronte all'ennesimo aumento dei premi cassamalati, ripetutosi anche quest'anno, benché in misura più contenuta, ma che si è andato a sommare a quello degli anni precedenti, proprio nel 2025 aveva votato le iniziative per contenere l'impatto dei premi cassamalati. La situazione finanziaria del nostro cantone rimane strutturalmente fragile.
9: I dati relativi al piano finanziario della gestione corrente 2038-2030 mostrano peraltro che la situazione è destinata a peggiorare in modo importante e ciò richiede ulteriori incisivi interventi. Ne ha parlato qui il direttore dell'EDFE, Cristian Vitta.
11: Guardando al futuro, quali sono gli elementi o i grossi elementi di scostamento finanziario? Vi è tutto quanto è stato deciso a Berna per quanto riguarda il pacchetto di risanamento della Confederazione. Per il nostro cantone vedete che è un costo che inizialmente sarà di 24 milioni che andrà a crescere a 30 milioni. Poi abbiamo avuto la riforma EFAS legata al finanziamento del settore sanitario, votata a livello federale dalla popolazione a livello svizzero. Vedete che EFAS, che già avrà degli effetti sul 2027, ma se guardiamo in prospettiva 2028, 2029 e 2030, a regime sono un centinaio di milioni di franchi già al netto del possibile effetto positivo legato ai sussidi RIPA. Poi vi è un'altra decisione popolare presa a livello federale che impatterà sulle finanze anche del Canton Ticino, che è l'abolizione del valore locativo. Questo prenderà effetto nel 2029 con un impatto di 55 milioni 2029 e anni a seguire.
8: Claudio Zali lascia oggi, 30 settembre, il Consiglio di Stato dopo 4.704 giorni di governo, subentrato nel 2013 al defunto Michele Barra, il giudice prestato alla politica, diretto per quasi 13 anni il Dipartimento del Territorio. Nelle ultime settimane ad affossarlo politicamente sono stati diversi scandali, ne ha parlato il direttore del Corriere del Ticino, Gianni Righinetti.
12: Zali era un po' il profilo meno politico tra i politici, un uomo rigoroso, poco incline ai sorrisi. Si era definito, quando è entrato in governo, un apprendista, ma una persona anche capace di raccogliere ampi consensi. Nel 2015 raccolse 83.307 preferenze, un record probabilmente ineguagliabile. Al territorio per 13 anni ha portato avanti anche dei dossier importanti. Sottolineo quello sul trasporto pubblico, che sotto la sua direzione ha preso veramente il volo, la rete ferroviaria legata alla galleria di base del Monte Ceneri, e poi la tassa sul sacco. Ma forse il dossier più importante che vedrà la luce nei prossimi anni, che lui ha spinto fortemente, è il tram treno. Quindi quando adesso lascia il governo non si può dire che non sia mai esistito politicamente Claudio Zali. Lasciamo al loro posto tutte le vicende delle ultime settimane per ricordare che la sua testardaggine, dal mio punto di vista, è stata insieme una forza e un limite, perché gli ha permesso anche di riuscire a spingere dei dossier fortemente impopolari, ma poi di litigare con tanti, con il Parlamento, con l'UDC, con Norman Gobbi, e alla fine con lo stesso governo si è un po' intestardita, ha voluto rimanere fino all'ultimo minuto. Una delle frasi forti è stata quel siete nulli dedicato ai deputati democentristi in Gran Consiglio, era stato anche oggetto di una maglietta che aveva proprio coniato per l'occasione. Quindi se ne va, lascia il politico Claudio Zali, da domani sarà avvocato. Zali ha sempre saputo, mi viene da dire, pronunciare parole durissime contro gli altri. Ora, alla luce di quello che è accaduto, resta da capire se sa trovarne una per sé e per gli altri. Una parola molto semplice: mi scuso.
9: Società Navigazione di Lugano. Non è piaciuta intanto la partecipazione della presidente del governo Marina Carobbio ad un incontro sindacale organizzato nei locali FART con il personale coinvolto nel futuro trasferimento della navigazione sul Verbano. Secondo SNL, infatti, il cantone starebbe cercando di trasferire il servizio nonostante gli accordi internazionali e i contratti che garantirebbero, appunto, a SNL il diritto di navigare fino al 2046. La società denuncia un possibile conflitto di ruoli del cantone.
8: Andiamo a Berna, il Consiglio degli Stati ha approvato con 26 voti contro 19 la misura 14 dei bilaterali 3 sulla tutela salariale. La norma rafforza la protezione dal licenziamento per i rappresentanti del personale sindacali nelle aziende con almeno 50 dipendenti. La misura sostenuta da sinistra e sindacati è stata invece contestata dai senatori ticinesi Fabio Regazzi e Marco Chiesa, secondo cui si tratta di una disposizione interna che non dovrebbe essere inserita nel pacchetto dei bilaterali 3.
9: Camera dei Cantoni che ha anche deciso che gli studenti dell'UE iscritti ai Politecnici federali dovranno pagare le stesse tasse degli studenti svizzeri. La parità di trattamento sarà dunque reciproca. Anche gli studenti svizzeri beneficeranno delle stesse condizioni negli atenei europei. I senatori hanno invece respinto l'estensione automatica agli studenti di diversi paesi in attesa di accordi con l'IELTS. Dal 2025 i Politecnici hanno già triplicato le tasse per gli studenti extra UE, passate da 730 a 2190 franchi per semestre.
8: Il Consiglio nazionale ha invece bocciato la norma costituzionale sui finanziamenti federali per i danni causati da forti terremoti. Il progetto prevedeva un meccanismo di solidarietà finanziato dai proprietari degli immobili. I sostenitori evidenziavano l'assenza di una normativa nazionale e la scarsa diffusione delle assicurazioni contro i terremoti. Dopo il precedente no del Consiglio degli Stati, il progetto è definitivamente accantonato.
9: Siamo allo sport con l'hockey. Saluto allora Letizia Ricciardi in studio. Partiamo appunto da questa serata negativa per le ticinesi.
13: Esatto, buongiorno anche da parte mia, sì, quella di ieri. È stata una serata amara per le ticinesi sul fronte bianconero. Il Lugano era impegnato in trasferta contro il Lagnau. Buon inizio per la squadra di Metel che ha gestito bene la partita nel corso del primo e secondo tempo, portandosi sul 3-0. Da segnalare anche il primo gol trovato da ieri in ala. Nell'ultimo quarto d'ora però i padroni di casa hanno ribaltato la partita trovando la via del gol 4 volte. Imperdonabili le indecisioni e la fragilità della squadra ticinese che, almeno dal punto di vista del risultato, ha totalmente eliminato quanto di buono fatto fino a quel momento. Bianconeri che quindi tornano ancora una volta da una trasferta a secco, restando in classifica a quota 5 punti. Alla Gottardo Arena invece un Ambrì meno performante del solito non è riuscito a superare la difesa del Davos nonostante ben 45 tiri in porta. Davos che invece si è dimostrato più intraprendente trovando la via del gol 3 volte. Una squadra che comunque si è mostrata piuttosto diversa da quella che avevamo visto dominare la regular season della scorsa stagione. Peccato per questa sconfitta dell'Ambrì che resta a quota 11 punti, scendendo però al quarto posto in classifica. Ambrì che tornerà già in pista domani in casa contro il Lagnau. Il Lugano invece venerdì alla Corner Arena sfiderà il Rapperswil. Voltiamo pagina e passiamo al calcio con la Svizzera che ieri sera si è imposta con un netto 3-0 sulla Scozia nel secondo turno di Nations League. Scozzesi che verso il decimo minuto sono rimasti con un uomo in meno non riuscendo a contenere i rossocrociati andati in rete con Rodriguez, Elvedi e Amduni. Svizzera che con i risultati ottenuti nelle prime due partite, 2 vittorie, 6 gol segnati e 0 gol subiti, continua a dominare il proprio girone. Prossimi impegni per la nazionale di Akin saranno 2 partite casalinghe, la prima questo sabato 3 ottobre contro la Slovenia, mentre martedì 6 si giocherà nuovamente contro la Macedonia del Nord.
9: Grazie Letizia Ricciardi, l'infotraffico.
0: L'infotraffico.
8: Traffico intenso sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, 2 chilometri di colonna invece tra Quinto e Airolo con ritardi di circa 20 minuti.
0: Previsioni del tempo.
9: Oggi sono in parte soleggiato con le massime, come detto, sui 22 gradi.

0: pazzo di lei, il singolo di Biagio Antonacci che inaugura un'altra pausa pranzo insieme.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù.
2: Noi, più musica,
1: sorrisi.
3: Ma alla fine, contano solo addosso.
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole. Questo

anche oggi in questo 30 di settembre. Buon mercoledì a tutti, l'ultimo del mese, l'ultimo di questo mese di settembre, mese particolare, come dicevamo ieri, per molti colpo di coda estivo, gli ultimi, per molti invece già mood autunnale e poi via dicendo, quasi più in là invernale. Fino alle 13 in mia compagnia c'è Fuori Menù, sono Danny Morandi, ben ritrovati a tutti, 45 minuti dicevo di bella musica ovviamente, 45 minuti di compagnia, di vostri messaggi, se avete voglia di condividere con me la vostra pausa pranzo allo 079 449 9537, ovviamente anche oggi non vi si lascia soli, il tutto accompagnato dalla nostra musica, ma anche con qualche curiosità presa qua e là, soprattutto per quello che riguarda il pranzo di oggi. Samurai J si inizia così.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J. La nostra pausa pranzo insieme di questo mercoledì.
1: Sai che giorno è?
0: Perché il mercoledì, no? Fai il passettino verso il weekend. E solitamente il mercoledì un po', tra virgolette, un giro di boa. Tra virgolette. 30 di settembre, dicevo, da domani poi ufficialmente parte, lo si sa, la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, la 63esima edizione, quindi buoni motivi per rimanere sulle nostre frequenze, non dico altro. Finita la sagra dell'uva, inizia già quella, altra rassegna gastronomica. Il mese di ottobre si prevede un bel mese, a livello culinario sicuramente, ma come si diceva ieri anche a livello di colori. Per i più piccoli arriverà anche il momento dell'Halloween, del dolcetto e dello scherzetto. La zucca che la fa da padrona in qualsiasi pasta, in qualsiasi situazione. Zucca. Parlavamo proprio ieri di chi è ancora nel mood tra virgolette estivo, chi invece è nel mood autunnale, anche a livello di piatti si intendeva. Diversi infatti hanno scritto: no, siamo ancora nel mood grigliate quelle estive, piuttosto che insalate fresche e veloci sul pranzo. C'è chi invece dal 23-24 settembre dice: no, per me ufficialmente inizia l'autunno, e anche a livello culinario per me inizia l'autunno. Tra l'altro devo ringraziare uno dei primi messaggi che è arrivato, che si è accorto del rasange dei capelli del Morandi. Tagliati i capelli, si nota? Non ne potevo più. Quindi ieri sera il sottoscritto, nonostante secondo me ci sia ancora colpi di coda dell'estate, mi sono trovato sul piatto per cena una vellutata. Senti un po'. Non è la classica vellutata, però, che dici, quella di zucche. No, ho parlato di zucche, ma devi fare il bastian contrario, quindi no. Secondo voi, se vi do due indizi, secondo voi quale vellutata mi sono trovato sul tavolo ieri? Senti gli indizi, segnateli. Allora, è una vellutata dolce, fresca e leggermente aromatica, abbastanza leggera, soprattutto se fatta senza panna, e non l'abbiamo fatta con la panna. Molto profumata se si aggiunge un po' di zenzero, scorza d'arancia. Io vado per lo zenzero, perdonami, per la scorza d'arancia, perché lo zenzero per me è una roba. Quindi dolce, non è la zucca, lo dico già, dolce, fresca e leggermente aromatica, abbastanza leggera, e io gli ho aggiunto sul finale quella scorza d'arancia che fa. 079 449 9537. Secondo voi, quale vellutata ho mangiato ieri? O meglio, sono stato costretto a mangiare ieri, che mi sono trovato sul tavolo. Scatenate WhatsApp. Nel frattempo vi si regala il nuovo di Olivia Rodrigo.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Gaci, Chetra, Narisa e Lorenzo Fragola. Allora, un po' di saluti. Devo salutare il mio amico Alen. Dice: mio amico Gianni Morandi, per me hai mangiato una vellutata di costine. Magari. Un caro saluto Alen, è stato un piacere vederti dopo tanti anni anche per me. E si torna alla sagra dell'uva, quando incontri gli amici dopo tanto tempo. Ben rientrato anche dopo 4 giorni di Disneyland all'amico Emanuele, che scrive: piena nostalgia, buon pranzo Danny, dopo 4 giorni appunto a Disneyland. Ma torniamo a noi. L'ho mangiata la vellutata, dolce, fresca, leggermente aromatica, abbastanza leggera e soprattutto aggiunto un po' di scorza d'arancia. Ma andrebbe bene anche lo zenzero, che al sottoscritto non piace, quindi lo evito. Allora, bravi, perché la maggior parte ci siete arrivati, però non del tutto. Lo so. Allora, porri, nonna Marinella, patate dolci, carote e anche oggi la lista della spesa l'ho fatta. Ciao Daniele! Vellutata di zucca no, l'avevo detto prima no. Cioè, secondo me potresti aver mangiato la vellutata di carote, dolce e sta bene con lo zenzero, non del tutto completa. Poi qualcuno si è lanciato come la Lilly sul gazpacho, no, sedano rapa no. Allora, per quello che riguarda la dolcezza, bravi, era quella di carote, ma la parte fresca e leggermente aromatica è lì che dovete, è un altro ingrediente. Carote sì, ma la parte leggermente aromatica e fresca lo dà un altro ingrediente, quindi vellutata doppia, carote e...

0: Nat James Radio 3, saluto anche il Pepe, scrive: ciao Danny, io sono già depresso, nei negozi ci sono già robe di Natale. Ma è vero? Ho già messo roba di Natale, ma scusa, ancora deve arrivare l'Halloween.
1: Halloween, voglio fare un gioco con te.
0: Allora, aspetta, devo riprendere un messaggio che dice: carote, patate dolci, ciao da Roby, no. Carote, lenticchie neanche. Zenzero e latte di cocco, no. Poi saluto la Dani che scrive: io vado la di zucca al forno, rigorosamente del mio orto. Pastinaca, no. Quindi carote e porro, no. Carote e pastinaca, no. La Susi, Susi, l'unica ad averci azzeccato, Susi. Saluto anche Andrea, dice: ciao. Secondo me potrebbe essere il cetriolo, così te la butto lì senza impegno. Va che sto passando sotto il tuo studio, un saluto da Andrea. Ciao Andrea, un abbraccio. Gloria che scrive: io oggi invece ho mangiato pesce spada con patate bollite. No, allora carote e, attenzione, segnatevi, segnatevi. Carote e, sono, parlo a nome dell'ortaggio che manca, che non sono lenticchie, non è pastinaca, non è quello che avete scritto. Sono un ortaggio, ma appartengo alla stessa famiglia di carote e sedano. Ho un profumo e un sapore molto particolari, tanto che alcuni dicono di sentire l'anice. Crudo sono croccante, cotto divento morbido e dolce. E quindi carote e c'è Dua Lipa.

0: il disco di Dua Lipa, si chiama Love Again, Radio 3. Allora, saluto Donatella che scrive, allora, prima aveva scritto vellutata di patate dolci o di castagne, poi pastinaca, no, poi dice sedano rapa, se sbaglio ancora non gioco più. Sì, sbagliato, senti.
1: Magari carote e finocchio, può essere.
0: Aspetta che lo dice anche il tiz, aspetta.
2: Carote e finocchi.
0: E andiamo. Proprio quello, qualcuno si era lanciato anche nel lemongrass, no, però potrei pensarci. Signori, carote e finocchi, due crostini di pane belli croccantosi.

0: c'è fuori menù. Fuori menù con Danny Morandi.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
1: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'osso buco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
0: Questa è Radio 3i.

La nuova canzone di Cesare Cremonini, fresca fresca, si intitola Paparazzi su Radio 3. Rush finale dell'appuntamento di oggi, del fuori menù di oggi. Poi ovviamente l'informazione, inizieranno anche i due di troppo. Prima ancora spazio alla musica, quella di Pink con Lily Allen. Questa si intitola True Love.

è il singolo di Sabrina Carpenter, si chiama Man Child, su Radio 3. Siamo ai saluti per l'appuntamento di oggi, per il fuori menù di oggi. Come sempre, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Poi rimanete qui sintonizzati su Radio 3 perché iniziano i due di troppo. Prima però spazio all'ultima canzone, quella di Luca Carboni, a frappè, a frappè, a frappè.

0: che si imbarca in mezzo al mare.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Tesoro, cosa fai?
6: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
5: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
5: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di andare.
7: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
1: Una parola può cambiare tutto.
8: Game over.
1: Una parola può farti vincere premi in denaro.
9: Non ci posso credere!
1: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
10: Mezzogiorno e 59.
1: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono, i conti ticinesi ancora in rosso, disavanzo di 98,5 milioni di franchi. Il governo ha presentato anche ulteriori misure di rientro finanziario per un ammontare di 47 milioni che, sommate alle misure già intraprese e a quelle adottate nell'ambito delle misure di attuazione delle iniziative sui premi di cassa malattia, incidono sul preventivo per un totale di circa 237 milioni di franchi. Così in conferenza stampa la presidente del governo Marina Carobbio.
12: In questi anni il Consiglio di Stato ha proposto una serie di misure di riequilibrio che sommate superano i 200 milioni di franchi, per l'esattezza 237 milioni. Si tratta in larga parte, va sottolineato, di misure strutturali, misure che produrranno effetti negli anni a venire e che hanno toccato tutti i dipartimenti e tutti i settori. Questo impegno ci ha permesso finora di rispettare il meccanismo del freno ai disavanzi che è iscritto nella Costituzione. Il Governo si è dunque impegnato per far fronte alla difficile situazione finanziaria, va però ricordato che in questi anni alcune delle misure che sono state proposte non hanno ottenuto l'approvazione da parte del Parlamento. Nel frattempo altre decisioni, prese a livello popolare o determinate dal livello federale, stanno rendendo l'esercizio di far quadrare i conti sempre più complicato. Come governo siamo inoltre consapevoli delle preoccupazioni della popolazione per la perdita del potere d'acquisto. La stessa popolazione che, di fronte all'ennesimo aumento dei premi cassamalati, ripetutosi anche quest'anno, benché in misura più contenuta, ma che si è andato a sommare a quello degli anni precedenti, proprio nel 2025 aveva votato le iniziative per contenere l'impatto dei premi cassamalati. La situazione finanziaria del nostro cantone rimane strutturalmente fragile.
11: Il Consiglio degli Stati ha deciso che gli studenti dell'Unione Europea iscritti ai Politecnici federali dovranno pagare le stesse tasse degli studenti svizzeri. La parità di trattamento sarà reciproca. I senatori hanno però respinto l'estensione automatica agli studenti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia in attesa di accordi con l'ALS. Dal 2025 i Politecnici hanno già triplicato le tasse per gli studenti extra europei. Brutta scoperta per la Polizia Cantonale dei Grigioni che domenica pomeriggio, nell'ambito delle ricerche di una persona scomparsa, rinvenuto in un campo di Schmitten un'auto con una donna deceduta al posto di guida. La vittima è un'anziana residente a Falera. Le prove raccolte hanno portato all'arresto di un cittadino tedesco di 36 anni residente a Valbella. Dalla perquisizione della casa dell'uomo sono stati rinvenuti alcuni effetti personali della donna. La procura retica ha aperto nei confronti dell'uomo un'indagine per omicidio volontario. Lo scioglimento del permafrost in Alaska sta liberando metalli tossici e solfati nei fiumi, alterandone fortemente la qualità. Tra il 2019 e il 2020, in oltre 200 corsi d'acqua, lo zinco è aumentato 70 volte oltre la norma. Ferro, alluminio, nickel, zinco e cadmio possono viaggiare per oltre 100 km a valle, minacciando gli ecosistemi. Secondo lo studio dell'Università della California, il fenomeno potrebbe aggravarsi con il cambiamento climatico e interessare aree sempre più vaste.
1: Infotraffico.
11: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
1: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca.

0: Attenzione!
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo. Due voci, una radio e una buona dose di follia. Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia... Due di troppo!
2: Hey! Due di troppo! Due di troppo!
3: Buongiorno!
4: Bonjour!
3: Ragazzo del fuori menù.
4: Ben ritrovato, ragazzo del fuori di testa.
3: Col salve. Carrellino, buongiorno, desidera?
4: Antipasto, primo, secondo.
3: Com'è? Tutto a posto?
4: Oggi molto bene, ho parlato di vellutate, sai, visto considerato che siamo in momenti di tempo di vellutate.
3: Sì, quindi zucca, robe, castagne, verdure, esatto. Le vellutate mi vengono in mente le punizioni di Del Piero. Quelle.
4: Vellutata, bella, questa è vera, questa... E ieri sulla tavola ho trovato una di carote e finocchi, devo dire molto buona.
3: L'ha già fatta o fatta al
4: no,
3: momento?
4: L'ha fatta Veronica.
3: Ah, beh, lei ha preso proprio i finocchi, ha preso...
4: Sì,
3: ma dai!
4: Li ha presi tutti, guarda, non ne ha lasciato neanche una. È chiaro, poi mette dentro tutto, non so dove sbrisa tutto.
3: No, perché di solito io a casa ho quelle già pronte, sai,
4: no,
3: quelle che
4: no, apri. Con me non parlare di ste cose pronte.
3: Oddio, però no, è difficile farle buone.
4: No, con... semplicissimo, una vellutata è semplicissimo.
3: Beh, solo quello e olio.
4: Addirittura riesci a farla buona anche senza panna. Sai che di solito qualcuno mette qualche goccettino di panna per renderla un po' più densa.
3: Non lo sapevo.
4: Anche senza riesci.
3: Mm. Quindi, vabbè, io non sono...
4: Tu ieri invece? Illuminami, cosa...
3: Io ieri ho mangiato un merluzzo.
4: Sì.
3: Un merluzzo con i pomodorini.
4: Ah, quelli altri.
3: E olive taggiasche. Buono. Sai perché? Perché ero a casa della mamma.
4: Ecco. Come contorno cosa abbiamo avuto ieri?
3: Contorno abbiamo avuto... Ma era talmente buono che non me lo ricordo più.
4: La mamma è sempre la mamma. 079-449-9537 è mercoledì anche per i due di troppo. Quindi un mercoledì particolare, perché il mercoledì a quest'ora sono già a casa gli alunni, i docenti,
3: sì, beh, è vero,
4: i ragazzi.
3: Tanti sì, probabilmente ci stanno guardando in TV.
4: Tu che arrivi dall'altra parte, il tempo è bello?
3: Dall'altra parte dove? Dagli alunni?
4: Sì, dall'altra parte dello stabile, che qua siamo chiusi nei loculi.
3: Carino, dai, non proprio
4: soleggiatissimo da...
3: Sì, sì.
4: Ah, vabbè, no,
3: per romperti le scatole quando entri in macchina, quella roba lì. Però non troppo.
4: La cosa fastidiosa che ti fa abbassare, come si chiama il coso davanti?
3: Parasol.
4: Iniziamo con la musica. Oggi un po' di novidad, giusto?
3: Oggi abbiamo un bel gioco che è stato rivisitato. Perché sapevate la conoscenza delle sottute mondiale. Cioè conoscono anche in Cina le sottute.
4: Vero.
3: Che là è? Le so tutte perché non c'è la R. Quindi
4: domenica la sagra mi hanno fermato, ti giuro.
3: Per dirti cosa?
4: Le so tutte. Ma se ne sono andati. Ti giuro, Danny, le so e se ne sono andati. Sì, un po' rivisitato, io contro di te, io, tu contro me.
3: No, oggi fai solo tu.
4: Ah, oggi solo io?
3: Sì, solo tu.
4: Solo io
3: tu.
4: Quello che viene massacrato
3: oggi.
4: Sì,
3: poi la prossima volta tocca a te con me.
4: Poi, in teoria, abbiamo risolto anche la questione linee telefoniche, nel senso che quando chiamano non ne occupate più due come si faceva sino a ieri.
3: No, risponde direttamente Sasha dal call.
4: No, addirittura
3: pronto?
4: C'è, probabilmente potrebbe entrare anche una segreteria, ma non attaccate perché è quella che vi tiene in linea.
3: Sì, come in qualsiasi cosa.
4: Stai spendendo 12 franchi per rimanere in linea con i due di troppo. Quindi più tardi avremo ancora modo di regalare un po' di gadget, anche quello nuovo, quindi una bella bag con all'interno un po' di cosine nostre.
3: Bravissimo, hai detto tutto, se non che quando chiamerete c'è la segreteria che vi dice: tieni il numero di conto a portata di mano perché ti servirà una volta presa la chiamata.
4: Ecco.
3: Non spaventatevi, è tutto normale,
4: no,
3: tutto regolare.
4: In realtà abbiamo velocizzato la cosa, quindi non preoccupatevi. Ma tutto questo fra poco, nel frattempo musica.
3: Il disco è quello di Peggy Gou insieme ad Ira Star. Vi regaliamo questa Woman.

0: Bom digi digi digi bom.
1: È quella,
2: il disco Lucani Ghetta.
0: Bom digi digi digi bom digi bom. Sembra un pochettino.
2: Sì, un po' sì, ci azzecca, sì. Il nostro poi, amico Paolone.
0: Più là avremo modo anche di presentarvi il nuovo De Bausa.
2: Sì, quando volete, non vi preoccupate, quando allora, volete mandate.
0: Luchino fuori onda, mi dicevi che ti è capitato, cosa? O meglio, ti hanno chiesto un qualcosa di particolare.
2: Sì, ti racconto com'è andata.
0: Dai, racconta.
2: Allora, invito questo mio amico a casa, perché sì, un po' di tempo che non lo vedevo. Lui mi ha detto che avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, Matteo, lo saluto, in Sardegna.
0: Fidanzata no, no, ha rubato un amico, solo quindi non va salutata la fidanzata.
2: E quindi vanno in Sardegna insieme e le fa la proposta di matrimonio. Lei accetta, se vuoi saperlo, lei accetta, se no non saremmo arrivati a quel
0: Maria
2: punto lì.
0: Maria ha accettato l'invito.
2: Apri la busta. E nulla, quindi lui l'altro giorno viene a casa mia, e porta un gratta e vinci.
0: Aia.
2: No? Ho detto vabbè.
0: Ah, sai che questo sistema, sai, dopo te lo dico, l'ho utilizzato anche io, ma è bellissimo.
2: Per fare una roba?
0: Sì.
2: Ma io non ero a conoscenza di tutte queste robe qua.
0: E te dici, ah, mi ho portato un gratta e vinci.
2: Esatto, e gli ho detto, grattalo tu perché io sono sfigato. E lui mi fa, io più di te,
0: e
2: grattalo,
0: quindi,
2: tu.
0: Grattalo tu.
2: Vabbè, inizio a grattare. Uscivano le cifre, non ne ho beccata neanche mezza nella prima linea. L'ho guardato e gli ho detto, Teo, guarda, anche stavolta sicuramente. Gratto la seconda e c'era scritto voglio. No, vuoi.
0: Vuoi.
2: Vuoi. Lo guardo e gli dico, mi sa che abbia vinto qualcosa. Gratto e leggo, vuoi essere il mio testimone?
0: Ah!
2: E lì ci sono rimasto male, perché non me l'aspettavo.
0: Bene ma male.
2: Bene, esatto, non sapevo più cosa dire.
0: Allora, questo vuol dire che comunque lui è proprio un tuo amicone. Perché
2: sì,
0: comunque fare
2: sì,
0: il
2: sì,
0: testimone di un matrimonio, sì, sai che è importante, no?
2: Sì, vicino di casa da quando abbiamo 4 anni. Quindi
0: devi mettere firma anche tu per testimoniare il fatto che si sono uniti in matrimonio.
2: Sì, e poi il tipo, cos'è che hai scritto qua? Firma
0: X.
2: CC di Placibio.
0: Quindi la tua firma vale quanto la sua da sposo, hai capito?
2: Eh sì, nel senso che posso firmare i documenti per lui adesso.
0: Però non so se era meglio ricevere la busta con all'interno le tasse da pagare. Dico per le spese che avrai.
2: Non lo
0: per
2: so.
0: Per le spese che avrai.
2: Io infatti voglio una mano da parte loro, degli ascoltatori.
0: Perché?
2: Come funziona?
0: Perché?
2: Come funziona?
0: Tu sai che normalmente se vieni invitato funziona che, e chiedo, magari ci aiutano anche gli ascoltatori, di base nella busta, se fai un regalo in denaro,
2: sì,
0: metti quanto circa potrebbero spendere loro a pranzo. Per il pranzo,
2: okay,
0: o per la cena.
2: Ma per me,
0: non so, viene 100 franchi a testa per loro, tu perlomeno quella gliela ripaghi.
2: Ah, ma solo a me, non a tutti gli invitati.
0: Ma che a tutti gli invitati. Questo se sei un invitato normale, Luchi.
2: Quindi
0: tu e Kim, 200 franchi in busta. Sei un amico, un amicone, 350, okay, 400.
2: Okay.
0: Se sei testimone, tagli la busta paga e dici, guarda, l'ho presa il 25 settembre, sfruttala tu e fai quello che vuoi. Sciusciano il midollo.
2: Mamma mia, io quindi ho un po' paura, perché poi mi sento anche in ansia, no?
0: Però,
2: a scegliere, a decidere.
0: Però allora, forse fanno una lista nozze che ti vengono anche

0: incontro.
1: Dici? Però esiste ancora?
0: Ultimamente non so neanche se si usa più. Per esempio, uno degli ultimi matrimoni al quale sono stato invitato a Napoli.
1: Cioè,
0: praticamente la lista non esisteva. Esisteva un IBAN da capito? Da mettere. E loro si sono fatti il viaggetto di luna di miele.
1: Beh, che potrebbe starci.
0: Credo
1: potrebbe
0: funzioni starci un pochettino così. Però a parte gli scherzi, aver scelto te vuol dire che sei un grande amico.
1: No, anche per me è lo stesso. Lui è veramente una grandissima persona e lo stimo. Lo stimo perché ha 28 anni, però è da tanti
0: 28
1: anni
0: da rovinarsi.
1: Che con me.
0: Allora, questa è la versione Instagram. La realtà è: ma con tutti gli amici che ho
1: non è vero,
0: ma proprio a me
1: non è vero. Sono felicissimo,
0: sì,
1: sono felicissimo.
0: Sì, sì, sì. Mi dicevi, tu, a te è mai successo fuori onda? No.
1: Non ti ho mai chiesto di fare
0: nessuno mi ha chiesto mai di fare il testimone per un matrimonio, però.
1: Però per omicidi,
0: al maxi processo di Palermo lì, allora lì marcavo presenza.
1: Signor Conigliaro, allora
0: guarda che è un ruolo importante il tuo.
1: Lo so, così mi metti ancora più ansia, grazie.
0: Appunto. Ti ho chiamato che

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla.ch.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: chiama Guerriero, il singolo di Marco Mengoni. Su richiesta, ciao, potete mettere Guerriero dedicata al mio bimbo che aveva dei controlli importanti e sono andati alla grande.
1: Bene,
0: siamo felici, quindi un guerriero, abbiamo sempre uno dei tanti guerrieri all'ascolto. Grazie per questo bel messaggio, credo da parte del papà o della mamma.
1: Belle notizie soprattutto, grazie.
0: Abbraccione. Poi Silvia scrive: che bella idea, che carino il fatto di farti grattare sotto. C'era scritto...
1: No, ma infatti è originale, io non l'avevo mai sentita come
0: io
1: cosa.
0: L'ho fatto, come dicevo, fuori onda per dirlo ai nonni.
1: Sì, me l'hai
0: diventerai
1: detto.
0: Diventerai nonna a mia mamma, mio papà, diventerai zia mia sorella e di conseguenza anche Veronica e suoi, grattando.
1: Geniale. E tuo papà quando ha grattato ha detto: ma
0: un bengione.
1: Ok, vabbè, sì, bambino, ok, ma i soldi?
0: Un bengione. Allora Roby scrive: ci vorrebbe una legge per i matrimoni la quale definirebbe che se due non stanno insieme almeno tot anni devono rimborsare quello che gli hanno fatto in busta. Ah, cioè, nel senso, fai 500 franchi, sì, però almeno 5 anni stai assieme.
1: Sì.
0: Se divorzi dopo due mi li dai.
1: Quindi ok, con gli interessi oppure...
0: No, anche soltanto i 300, per esempio. Ciao Danny, Luca, vi auguro una felice giornata, molto simpatici, vi ascolto sempre. Ciao da Lori, un forte abbraccio.
1: Ciao Lori, ti abbracciamo anche noi.
0: Poi c'è Biagio che mi ha fatto sorridere. Senti, pensate che noi calabresi, scrive, ci siamo inventati, oltre al testimone, senti, il compare d'anello.
1: Cosa vuol dire?
0: Cioè, di default regalo un brillo blocco alla sposa più ovviamente la busta col contante. Ci di default il compare d'anello.
1: La testa di cavallo lo doveva...
0: Aspetta. Il compare d'anello praticamente sarebbe colui che in caso di passaggio a miglior vita dello sposo dovrebbe prendersi cura della famiglia.
1: Mamma mia, fammi toccare.
0: Che buona roba proprio, Biagio. Però, cioè, al sud funziona un pochettino più il sud Italia.
1: No, lo so bene perché avendo parenti.
0: Sì, il compare d'anello è vero, è vero. Il compare d'anello è vero. Compare Cuperi Cuddu.
1: Baciamo le mani e l'anello.
0: Un abbraccio anche all'amico Pete che scrive: ciao bestie. Un abbraccio, ciao Pete.
1: È Pete che è una bestia, che è grande come un armadio.
0: Tra l'altro Pete, volevo chiederti, visto che ci siamo scritti l'altro giorno, come era andata la partita. È stato invitato a vedere la partita dell'hockey. E lui è ancora uno di quelli di colpa di coda dell'estate, quindi sì, è ancora molto estivo anche su quello che è il cibo.
1: Ah, pensavo l'abbronzatura, perché
0: no,
1: sai,
0: a parte
1: che lui
0: è sempre abbronzato,
1: sì,
0: sembra Bossetti. No, a parte questo, lui andava ad Ambrì invitato e dice: vado su per mangiare la fondue. Chissà se c'è freschino ad Ambrì, credo che sì.
1: Beh, come un po' meno di qua.
0: Perché lui dice, un po' più di qua, più fresco.
1: Sì,
0: di qua.
1: Più fresco di qua. Sì.
0: No, perché lui dice, io sono ancora sotto estate, mangio piatti freddi, andare là a mangiare fondue, però il clima è quello.
1: Ma sì, poi ci sta, poi dentro la pista...
0: Il clima è quello.
1: Se mentre mangi la fondue ti sparano apposta l'aria fredda per simulare.
0: Vinellino bianco e via. Allora, tra poco si gioca, novità, c'è una piccola novità per voi. Si scherza in radio con Luchino e Danny, però più tardi giocherete voi, toccherà a voi vi giocare.
1: Allora, Biagio ha scritto: non fate mai amicizia con un calabrese. Perché? Per quale motivo?
0: No, anzi.
1: Sono persone meravigliose, meravigliose.
0: Oh, ma fuori onda mi hai detto: ma dosti calabrese.
1: Ma non è...
0: Guarda che sei una cosa. Sei una cosa davvero.

0: La prima fondue dell'anno ci stava, però devo dire sono abituato a altre temperature sulla Valascia, anche quando finita la partita che vai a prendere l'auto, insomma. No, ieri sera l'aria era tiepida, eravamo sui maniche corte praticamente con la giacchettina. Peccato per la partita, Lambrì ci ha dato, però il gol purtroppo è venuto un po' a mancare. Niente, si continua, un abbraccio voi due.
1: Ciao Bit, un abbraccio.
2: Ciao Bit, un abbraccio.
1: Danny ci descriverà la partita in pochissimi secondi.
2: Sì, no, tirata, tirata.
1: Chi?
2: Chi? La partita è stata molto tirata. Lambrì è stata brava nel contesto. Sì. Lugano che ha giocato male, nel senso bene ma male, dal 3-0 al 4-3 è stata una brutta botta. Ma avremo modo di parlarne sicuramente venerdì, che lo ricordiamo, l'appuntamento sarà quello con Warm Up tra mezzogiorno e le 3.
1: Dopo,
2: sembrava uno vero.
1: No, ma dopo il derby ne ha giocata un'altra comunque.
2: Che punto?
1: Contro il Davos.
2: È quella di ieri.
1: Ma il Davos non l'hai citato.
2: Ma chi se ne frega del Davos? Ha perso.
1: Io voglio che tu, ormai tu parli di sport.
2: Beh, pensavi di mettermi fuori in binario. Sapevo che ha giocato col Davos. Ci ha perso anche.
1: Dalla redazione sportiva di Teleticino, Danny Morandi.
2: Ragazzi, guarda che com'è con lo sport. Vado di sigla?
1: Vai di sigla.
3: È il momento della sfida. Si gioca al...
4: Si gioca.
3: Non le so tutte.

0: Allora, nuovo giochino.
1: Sì, giochino, sì. Se vuoi definirlo così.
2: Joystick.
0: Tra me e te.
1: Sì, in realtà oggi tra me che conduco e tu che risponderai alle domande.
0: Non le so tutte, quindi non ti assicuro nulla. Quanto minuti di tempo ho?
1: Bah, allora andiamo un po' a braccio.
2: Più o meno. Allora,
0: non dovete chiamare, è un gioco tra di noi, stanno chiamando.
1: No, però, cioè, se vuoi tenerlo in linea, magari facciamo una roba anche con l'ascoltatore.
0: Dici.
1: Chi la sa prima tra te e lui?
2: Scusa, una cosa, no?
1: No?
0: No? Beh, no, bella, ha staccato. Ha staccato. No, si gioca dopo per voi, questa è una roba nostra. Prego, Luchino.
1: Era Davidone dall'ospedale che faceva le prove. Grande Davide.
0: Ciao Davidone, un abbraccio. Quindi non le so tutte io.
1: Esatto.
0: Allora, non so che domande sta per farmi, una sorta di dall'A alla Z, ma tu mi dirai anche inizia con, finisce con, o
1: no, no, no, sono delle domande così casuali.
0: Proprio...
1: Sì, non seguiamo puramente il format delle so tutte, l'abbiamo rivisitato un po', non le so tutte perché sono delle domande un po' così.
0: Ti ho capito, con quel mezzo sorriso ti ho capito. Proviamo?
1: Sono simpatiche, come sì, dice qualcuno.
2: Simpatiche.
0: Proviamo?
1: Vai, andiamo. Proviamo. Cosa fa un ticinese quando riceve la cassa malati?
2: Muore.
1: Si ammala.
2: Vai.
0: L'altra sono aumentate, visto?
1: Sono aumentate.
0: Aumenteranno
1: sì,
0: ancora.
1: Di 3 a 4.
0: 3-7.
1: Vabbè, ci penseremo
0: vai,
1: proprio.
0: Vai, che la so.
1: Serve per entrare in casa.
0: Vabbè, se dico chiave semplice.
1: Eh sì.
0: Ne vuoi un'altra?
1: Quindi, beh, certo, se no non indovini. Puoi
0: passo,
1: anche dire passo,
0: passo.
1: Ok, questa la passiamo. La voglia.
0: Vero, in certi casi.
1: Quello che arriva sempre dopo il pranzo.
0: Rutto.
1: No.
0: Ruttino.
1: C'era, ma non è quello.
0: Passo.
1: Abbiocco.
0: Ah! Potevo arrivarci.
1: Il contrario di un uomo sposato.
0: Connuto. No!
1: Non è quello.
0: Celibe.
1: No, ha detto in modo un po' più carino, dai.
0: Un po' più terra terra.
1: Sì,
0: scapolo.
1: Sì. No, un uomo ancora libero.
0: Ah, lì, vero. Pensati libero.
1: Messaggio che scompare dopo 24 ore.
0: Stories.
1: No.
0: Stories mica scompare dopo 24 ore.
1: Sì, sì, la stories, ma non è quello.
0: Messaggio. Non lo so, passo.
1: La memoria.
0: Vero.
1: Anche meno, in alcuni casi.
0: Poi.
1: Cosa fa un elettricista quando si annoia?
0: Cosa fa un elettricista quando si annoia?
1: Pensaci. Dice, ok, ormai, quindi?
0: Non lo so.
1: Stacca!
0: Questa era facile, poteva arrivarci. Dai!
1: Questa secondo me la sai.
0: Vai.
1: Senti, abbassa la base. Si mette per andare in banca.
0: Passamontagna!
2: Bravo!
0: Andiamo!
2: Questa la sapevo.
1: Si apre appena arriva una multa.
0: Si apre appena arriva una multa?
1: Sì, sì, sì.
0: Calendario dei santi.
1: No, no? Però ci sta. Aggiungerei tutti in fila.
0: No,
1: non è quella.
0: Cosa apri quando...
1: CC.
0: Conto corrente.
1: Bravo. Vedi che non le sai tutte. Bravo.
0: Poi.
1: Lo fanno gli influencer ogni mattina.
0: Acciù.
2: Ah no, quelli sono influenzati, scusa.
0: La fanno ogni mattina.
1: Colazione sponsorizzata.
0: Brandizzata. Poi
1: ti faccio l'ultimo. Sei
0: l'ultimo,
1: pronto? Dai, l'ultimo secondo me ci sta.
0: Vai.
1: Ha sempre ragione
0: Veronica.

0: Bravo Danny, non le sai tutte.
1: Le fregate,
0: un pochino sì.
1: Alcune erano molto, molto, molto belle.
0: Carine, carine.
1: Infatti mi dice prima, le vuoi vedere? No, il bello che non devo vederle.
0: Sì, bisognava avere un po' di spontaneità.
1: Tanto toccherà a me prima o poi. Mi toccherà a te soffrire.
0: Dai, quella dopo, ti dico solo quella
1: dai,
0: dopo.
1: Forza,
0: così fai...
1: forza, forza.
0: Vengono scambiate tra sposi.
1: Corna!
0: Bravo!
1: Andiamo!
0: Sei un fenomeno! Sei un fenomeno!
1: Grazie, grazie, grazie. Torneremo a giocare con il...
0: Non le so tutte!
2: Due di troppo.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Good Night Moon, Shivari.
1: Sì, mi sa un po' di calzerete questa canzone, non so perché.
0: Perché è scappato? Volevo fargli una mini intervista. Gianluchino, il tuo ultimo radiogiornale è fra pochissimo, voglio dire, che puoi scappare
2: miati,
0: così?
2: Mi ha fatti tanti commiati oggi. Questo è tipo il decimo. Un po' strano.
0: Voglio dire, comunque abbiamo passato quattro anni.
1: No, no, niente.
2: L'ho fatto, me ne vado.
1: Non gli facciamo più niente, chiusi il microfono.
0: Bene, cos'è il 4 quello?
2: No, il 2.
0: Sì,
2: no,
0: dai, oggi 30 settembre, scherzi. Ultimo giorno del nostro gioco Albisetti, che avrà una nuova sfida professionale.
2: Assolutamente.
0: Quella
2: sì.
0: Di investigatore privato.
2: Bello.
0: Vero?
2: Rispetto alle gadget.
1: Io voglio venire con te.
0: Allora, sappi che prima o poi devi dirci cosa andrei a fare.
2: Certo che ve lo dico.
0: Rimani
2: però
0: nel
2: sai
0: campo
2: che...
0: dei media?
2: No.
0: Delle elementari?
1: Un indizio?
0: Delle elementari?
2: No, già non te l'ho dato a te.
0: Ma questa era facile, media, elementari, cioè, dai. Sì. Lu, però dai, no. Lu, questa era facile.
1: Perdonatemi.
2: Elementare Watson.
1: Perdonatemi. No, mi aspettavo un po' più di cultura da parte vostra.
0: No, allora, io ovviamente ti ringrazio per questi quattro anni.
2: Sono stati belli.
0: Sei molto
2: belli.
0: Simpatico, sei un ragazzo dolce. No, è vero, sei un ragazzo dolce, sei un ragazzo con il quale puoi scambiare quattro chiacchiere, con il quale uscire, e soprattutto sei un ragazzo di cuore. Perché adesso io mando la canzone e vado a mandarmi la brioche che hai portato stamattina.
1: Pensavo che stessi leggendo il foglio che ti sei scritto su di lui. Comunque sappi che con Veronica ha detto le stesse cose. Poi stanno insieme da quanto tempo?
0: Da 5.
1: Ecco.
2: Quindi starebbe insieme anche noi per poi tempo.

0: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
1: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
6: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
5: Otto's a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: 3, 2, 1, go!
9: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
10: Ciao, sono Paolo il camionista. La strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
8: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo al citofono. Vai.
11: Buongiorno, Ale da Locarno. Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
8: C'è qualcun altro.
12: Lo sento.
13: C'è la Marga in Affitto? C'è il Max in Affitto? C'è Michael in Affitto? No, ma io vi compro, amori.
14: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
15: 13:59.
16: Ticino News.
15: Buon pomeriggio, alla microfono Gianluca Albisetti. È riuscita la raccolta firme per l'iniziativa per un congedo familiare. Le firme consegnate alla Cancelleria federale sono oltre 112.000. Come ricorda l'OCST, l'iniziativa mira ad offrire un congedo di 18 settimane per ciascun genitore alla nascita di figli, valorizzando l'impegno congiunto della madre e del padre nei compiti di cura ed educazione. Andiamo a Berna, bilaterali tra il Consiglio degli Stati rafforza il ruolo del Parlamento nel processo di recepimento del diritto europeo, mentre Ignazio Cassis ribadisce che per la Svizzera non ci sarà un adeguamento automatico. Sentiamo Alessandro Cocca.
17: Nel dibattito sui bilaterali tra il Consiglio degli Stati ha affrontato oggi la questione della ripresa dinamica del diritto europeo e del ruolo delle istituzioni svizzere. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha ribadito che non si tratta di un recepimento automatico. La Svizzera deciderà caso per caso se adeguarsi alle nuove normative dell'Unione Europea. Secondo Cassis, diritti popolari e competenze di Parlamento, cantoni e tribunali restano garantiti, compresa la possibilità di referendum. Se Berna non recepirà una norma europea, l'Unione Europea potrà adottare misure compensative proporzionali con alcune eccezioni previste dagli accordi. Il Consiglio degli Stati ha inoltre deciso di rafforzare il ruolo dell'Assemblea federale. I servizi del Parlamento dovrebbero avere una sede a Bruxelles per seguire da vicino l'evoluzione della legislazione europea. Maggiori competenze sono previste anche per le commissioni parlamentari, che saranno informate e consultate nelle diverse fasi del processo.
15: In chiusura dal Ticino, i conti ticinesi sono ancora in rosso. Il disavanzo è di 98,5 milioni di franchi, anche se il limite massimo previsto dal vincolo del freno e disavanzi è stato rispettato. Il governo oggi ha presentato ulteriori misure di contenimento per un totale di 47 milioni. Le previsioni finanziarie per i prossimi anni non sono peraltro positive.
18: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
16: L'infotraffico.
15: Via Swiss ci segnala traffico rallentato tra Gravesano e Manno. Ora è davvero tutto.

0: Nella famiglia di Radio 3i ci sono due di troppo. Danny e Luca.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: il tuo DNA.
1: DNA, il singolo di Capri Ponte con Jovanotti.
2: O DNA.
1: O DNA, quelli veri. DNA, DNA, però in realtà è in italiano.
2: No,
1: giusto?
2: Infatti DNA, giusto.
1: La DNA è Sophie and the Giants.
2: Bravissimo. Eh? Mercy.
1: È vero, Mercy, Mercy, Mercy. Allora, seconda ora, due di troppo. 14,8 minuti. Buon pomeriggio nuovamente a tutti. Se
2: anche
1: volete
2: te.
1: Essere dei nostri, 079-449-9537.
2: Senti, ma la notizia dell'aereo di poco fa?
1: Sì, è su,
2: da
1: tutti
2: film,
1: è su tutti i giornali. Fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, nel senso che sono riusciti ad atterrare in emergenza. Però sì, effettivamente è successo qualcosa nella cabina di pilotaggio tra i due piloti, pilota
2: sì.
1: e copilota.
2: Allora lì, tu che hai guardato Indagine ad Alta Quota da sì. quando l'hanno inventato praticamente, sai che per capire che cosa è successo nella cabina, cosa devono trovare?
1: Però aspetta, adesso bisogna ringraziare le nuove norme, perché sai che
2: perché?
1: Prima ti potevi chiudere all'interno della cabina di pilotaggio?
2: Adesso non più.
1: Adesso no, sono obbligati a non chiudersi proprio per queste cose, così possono intervenire anche assistenti di volo e quant'altro.
2: Sì, che sono sicuramente adatti a...
1: No, sono addestrati sicuramente a dare testate. Però noi ci ridiamo sopra, è andato tutto bene, però questa mattina ci si è svegliati un pochettino col panico, soprattutto per i passeggeri di quel volo.
2: Sì, anche perché non è che è un volo lontanissimo da noi, è un volo diretto in Israele, atterrato poi in Arabia Saudita.
1: Sì, partito da Dubai se non sbaglio, giusto?
2: Dovrebbe essere partito, sì, penso da Dubai.
1: Credo da Dubai, sì,
2: sì.
1: Poi salutiamo il Pepi, il dice Luca, la tua risata mi fa imbazzire, eh? Quando ridi, è una bella risata, effettivamente. Salutiamo anche il Jamming, il nostro amico, sai che lui fa tanto fotomontaggio e quant'altro.
2: Sì, però tra tutti i fotomontaggi che potevi fare con la maglia del Milan.
1: Ma scusa, ma perché ci hai messo con la maglia del Milan, sapendo e considerato che siamo due dall'altra squadra?
2: Sì, dell'altra Juve.
1: Cioè, apposta del rosso, mettici il bianco e dire, ma l'ha fatta apposta.
2: Ah, che poi ti devo dire la verità, tra Inter e Milan, comunque un pochino il Milan meglio dell'Inter.
1: Sì, perché sono più simpatici, perché sono deboli.
2: Come scarsi,
1: come
2: bravo.
1: Noi. È come noi,
2: bravo,
1: capito?
2: Bravo, bravo, sì.
1: Cioè, anche il milanista, se tu dici no, ma forse è meglio tifare Juve contro l'Inter, ma perché? Perché siamo più simpatici.
2: Però con la maglia della Juve avremmo apprezzato di più sicuramente.
1: Sì, sicuramente lo farà, lo farà. Tra non molto si gioca con il piripicchio piripacchio, giusto brother?
2: Giusto, allora noi abbiamo, per chi non l'ha sentito ieri, lanciato il nuovo gadget della radio.
1: Sì.
2: Nuovo gadget della radio che ha un profumo particolare. Perché
1: sì, no, buono, è molto buono.
2: A che marca lo associeresti tu?
1: Coccoli.
2: Senza dire la marca.
1: Allora cosa faccio? Ino. All'orsacchiotto. All'orsacchiotto.
2: L'hanno capito tutti, così almeno. E ha un po' quella profumazione lì, lo potete appendere in auto.
1: Sì.
2: Io qua ti volevo. Tu, gli arbre, quelli lì.
1: Sì.
2: I profumatori dove li metti?
1: O in onda non dite arbre magiche. Diciamo, arberello magico.
2: Arbre magico. Dove lo attacchi tu? Dove te l'attacchi?
1: Allora, visto e considerato che ultimamente non sto benissimissimissimo, io l'attaccherei verso il fondo schiena.
2: Ma quello è il perskin, no? Non è che...
1: Ad ogni scurigina, vuoi vedere il profumo di bucata? No, io non sono uno di quelli che le attacca sullo specchietto retrovisore.
2: No, neanche a me
1: mi
2: dà
1: fastidio.
2: Fastidio
1: che pensano delle cose.

0: La nuova canzone di LP si chiama Don't Stop su Radio 3. Allora, come diceva giustamente prima Luchino, un nuovo gadget che stiamo per regalare o stiamo regalando in questi giorni, lo troverete all'interno della nostra borsa con un cappello, sì, appunto questo profumatore d'auto. E all'interno della borsa della spesa di Radio 3, quindi sì, una bella bag per voi.
1: Potete mettervelo anche nell'armadio, dove volete.
0: Vero, profumatore d'armadio, vero.
1: Anche sotto il tavolo mentre mangiate, sai che bella quella profumazione non invadente.
0: No, comunque è vero, il profumo è di bucato.
1: Sì.

0: tesoro, cosa fai?
1: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
0: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
0: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
0: Non vedo l'ora di andare.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.

0: l'oroscopo Calcutta Radio 3, 14:24. Allora, segnatevi due numeri, anzi fatelo sin d'ora se volete, chiamate per prenotarvi: 0916 462 462, oppure l'altro 0916 463 463. Senti, perché tra poco si gioca. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto?
0: Ah, sei tu?
1: Sì, sono io.
0: Ottimo, allora funzionano. Funziona.
1: Mi preparo.

0: Allora, amici di un noto supermercato tedesco, che però c'è anche in Svizzera dalle nostre parti, che è quello a quattro lettere, quello giallo su sfondo blu.
1: Sì, capito.
0: Potete utilizzare questa canzone per fare la vostra promozione.
1: Lidl by Lidl. Questa
0: è male, come
1: questa,
0: cosa.
1: Questa mi è piaciuta.
0: Vedo anche idee a altre persone. Tu hai bisogno di idee?
1: No,
0: sei a posto?
1: No, per ora sono a posto.
0: Ti do io un'idea allora. Possiamo giocare con il piripicchio piripacchio.
1: Sì.
0: In questo momento c'è una telefonata già in linea, pronta per giocare.
1: Attende, sta
0: Serve
1: attendendo.
0: Serve l'altro concorrente, dovete chiamare lo 091 6462 462 oppure l'altro.
1: Il 6463 463.
0: Bravo.
2: Signore e signori, si gioca al piripicchio piripacchio. Piripicchio piripacchio. È vero o falso? Piripicchio piripacchio.
1: È vero e falso? Allora, sentiamo innanzitutto chi c'è la linea One, che non so qual è, nel senso 6462 o 463.
0: Marina,
1: sì,
0: voi
1: chiamate, che numero è composto, Marina, per chiamare?
3: Bella domanda.
1: Ah, te ce l'hai salvato, rubrica.
0: Marina, basta che prendi il telefono.
3: Mi sono salvato, ma non mi ricordo.
1: Ma lei l'avrà salvato rubrica, di conseguenza.
0: Marina è il mio personale, che poi viene dirottato su questo.
3: Certo.
1: Quindi Marina, tu hai giocato al piripicchio piripacchio?
3: Dai, vita mia, no, mai, prima volta. No.
1: Prego, Luchino spiega.
0: Allora Marina, il piripicchio piripacchio è un format italo-americano,
1: sì,
0: preso dal nostro Danny quest'estate, rifatto per noi di Radio 3i, e quindi tu avrai un altro concorrente sull'altra linea telefonica, e per prenotarti tu dovrai dire o piripicchio piripacchio. Quale scegli?
3: Piripicchio.
0: Piripicchio,
1: tu sei
0: okay.
1: Piripicchio. Hai così, diciamo così, hai priorità alla risposta.
0: Esatto. Quindi, esatto.
3: Se c'è la risposta, devo dire piripicchio, poi rispondere.
1: Poi ti lanci col vero e devi dire solo vero o falso,
0: esatto.
1: Capito? Però attenzione, perché se dovessi sbagliare risposta, diamo il punto al concorrente avversario.
3: Ah, certo, perché dopo è vero, ho capito. Sì.
0: Esatto, per tutti gli altri in palio appunto il nuovo gadget di Radio 3i, quello nuovo.
3: Quante domande sono?
1: No, sono semplici.
0: Hai da fare, Marina, vuoi attaccare, vuoi fare un'altra
3: volta?
0: No,
3: sono in macchina, tranquilli.
1: No, tranquilla, una roba velocina, sono 11 domandine, ma proprio semplici, semplici.
3: Esatto.
1: Allora, il gadget nuovo lo troverai all'interno della nostra borsa, dove all'interno, oltre al gadget nuovo, troverai anche il cappello di Radio 3i.
3: Ok.
1: Basta azzeccarne almeno una in più del tuo avversario.
0: Esatto. E non oggi proviamo. Il tuo avversario, sai che sarò io?
3: Sì, ecco, perfetto.
1: No, tu hai già battuto me, caro Luchino.
0: Ah, dici che non posso.
1: No, siamo in attesa dell'altro avversario. Quindi, visto e considerato che avete chiamato prima durante il non gioco, potete farlo adesso. Quindi, mi raccomando, fatelo 091 6462 462, oppure il 6463. Se non dovessi avere concorrenti, a questo punto lo vinci così di default.
0: Diretto.
1: O vuoi giocarci tu?
3: Oh, certo.
1: Ti piacerebbe vincere facile, cara della mia Marina? Pronto? Chi c'è in linea? Aspetta, che devo pigiare. Chi c'è da questa parte?
4: Ciao, sono Manu.
1: Manu, ciao Manu.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Manu.
1: Allora,
4: ciao,
1: Manu, ciao, Manu. Marina si prenota col piripicchio. A te ti tocca prenotarti con il
4: piripacchio.
1: Giusto.
0: Brava.
1: Ma sarà comandi. Ma sarà comandi.
4: Mi sento solo per telefono, però.
1: Sì, no, va benissimo, anche per noi va benissimo. Non ti preoccupare, che tanto devi soltanto capire bene le domande e lanciarti appunto con la risposta vero o falso.
4: Okay.
1: Luchino, tocca a te oggi, perché io devo stare attento qua al bumper corretto.
0: Yes!
1: Quindi sta a te, caro Luchino, dare le 11 definizioni / domande. Si parte adesso.
0: Un adulto ha normalmente 206 ossa.
3: Piripicchio.
1: Marina.
3: Falso.
1: Invece è vero.
0: È vero.
3: Non lo sapevo.
0: Giusto.
1: Quindi punto a Manu.
0: A Manu, sì. I polpi hanno il sangue rosso.
4: Piripacchio.
1: Quindi Manu.
0: Manu.
4: Falso.
0: Brava.
1: Giusto.
0: Giusto. Il deserto può esistere anche in zone molto fredde.
3: Piripicchio. Vero.
1: Manu. Scusami, piripicchio è Marina. Hai detto vero?
3: Sì.
0: Giusto. 2-1 per Manu. Il suono viaggia nello spazio vuoto.
4: Vero.
0: Chi
1: si è prenotato?
4: Scusa, piripacchio.
1: Manu.
0: Manu.
1: Quindi?
4: Vero.
0: No.
1: Falso.
0: Sbagliato, punto Marina. Siamo 2-2. La torre di Pisa è inclinata fin dalla sua costruzione.
3: Piripicchio.
1: Marina.
3: Falso.
1: Marina?
3: Falso.
0: No, sbagliato.
1: È vero. Punto a Manu.
0: Manu, 3 a 2. Sì. I pinguini sono uccelli.
4: Piripacchio.
0: Manu. Ok, Manu.
4: Vero.
0: Giusto. Brava. Bravissima. 4 a 2. Manca poco, eh? Il Giappone è formato da più di 1000 isole.
3: Piripicchio.
0: Marina.
3: Vero.
0: Giusto. Il Sahara è completamente privo di vita animale.
3: Piripicchio.
1: Marina.
3: Falso.
0: Giusto, Marina. Punto a te.
1: Attenzione, 4 a 4.
0: Sì,
1: 4
0: siamo
1: a 4.
0: Pari, siamo pari. L'acqua ghiacciata occupa più volume dell'acqua liquida.
3: Piripicchio.
1: Marina.
3: Vero.
0: Giusto, Marina. Giusto. Gli esseri umani respirano ossigeno puro.
3: Piripicchio.
1: Marina. Falso?
0: Falso.
1: Falso. L'ultima.
0: Il kiwi è anche il nome di un uccello.
3: Piripicchio.
1: Marina.
3: Vero.
1: Giusto. Vince
0: e allora
1: un sacco a poco Marina. Marina, complimenti. Hai vinto in pratica 7 a 4, 7 risposte corrette contro le 4 di Manu. Grazie anche a Manu per aver partecipato.
4: Niente, Manu, mi rifarò la prossima.
0: Bravissima.
1: Ecco. Sì, nei prossimi giorni avrai ancora la possibilità. Manu, grazie, ti auguriamo buon pomeriggio.
4: Grazie a voi, un bacio.
1: Un abbraccione, ciao, Manu, ciao. Marina!
3: Ma
1: hai vinto e non mi esulti.
3: Hai vinto la mia a sto gioco.
1: Brava. Sì, che poi qui la bravura sta nel prenotarsi prima, capito?
0: Sì, quindi probabilmente Marina, dove sei? Piano 1 della nostra radio?
1: Sì, sei qua sotto.
3: No, sono a Paradiso.
1: Allora Marina, complimenti, rimani in linea come sempre, non attaccare, prendiamo due dati e già da domani puoi ritirare la reception, come ti dicevo, la nostra bag dove all'interno trovi il cappello e il nuovo gadget. Va bene?
0: Volevi qualcos'altro, Marina?
3: La soppressata. No, posso così. Grazie mille, siete simpaticissimi.
0: Peccato, avevamo una soppressata e un caciocavallo.
1: Come dal macellaio, posso così, lascio, va bene?
3: D'accordo,
1: Ciao Marina. Torneremo allora a giocare con il Piripicchio Piripacchio, sempre per i nostri gadget, potenzialmente domani, eh?
0: Si potrebbe giocare, sì. Quindi Manu, stai attenta, mi raccomando, sempre alla stessa ora.
1: E sin d'ora lo ricordo che da settimana prossima tornerete, se siete bravi, a vincere.
0: È vero, i dindirindirindirindirindirindirindirindirindiri.
1: Anche il cash, non svegliamo troppo, ma anche il cash tornerete a vincere.
2: Due di troppo su Radio 3.

0: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Questa

0: La nuova canzone del U2 si chiama Silenzio, Silencio?
1: Silenzio.
0: Silenzio?
1: Eh sì, sarà proprio così.
0: Silenzio.
1: Silenzio.
0: Mi piaceva leggere come era scritto, perdonami.
1: Ma puoi fare quello che vuoi.
0: Allora, nuovamente complimenti a Marina e sì. Ringraziamo anche chi ci scrive che se non riesce a passare oggi, in giornata, domani, tranquilli ragazzi. Cioè, i premi rimangono alla reception, non è che scappano.
1: Ma loro giustamente hanno paura di perderli.
0: Ma che? Non ti preoccupate, non è che fanno i bus per venire a rubarvi i premi.
1: Ah, oddio, tu hai 7-8 Arbre Magique attaccati di fila in macchina.
0: No, ti stavo dicendo che l'unico che ho preso ieri, per esempio,
1: È già finito, non
0: no,
1: so più.
0: È senza cordicina per attaccare.
1: Ma quello è fatto per metterlo all'orecchio, al posto degli orecchini.
0: L'ho incastrato tra dove in teoria metti le bottigliette davanti.
1: Ah,
0: per
1: ok.
0: Bere.
1: Occhio che conosco di gente che
0: si è sciolto. Questi sono nuova fragranza. Questi non accade.
1: Sì,
0: comunque, manda chi vuoi. Ti dice: non riesco, posso mandare mio cognato. Ma manda anche il cognato, la scimmia.
1: Tra l'altro, beato te che ce l'hai, che può andare al posto tuo. C'è gente che non ha nessuno.
0: L'importante è che dice il tuo nome, perché tu hai vinto con noi. Quindi devi dire il tuo nome. Ritiro per e le ragazze del centralino consegneranno il tutto.
1: Allora, Yasmin dice: non attaccato alla coda di Romeo l'Arbre Magique.
0: Potrebbe funzionare anche su di lui, sai, è vero anche questo.

0: Staranai, libera tutti.
1: Comunque era quello che mi diceva mio padre. Meglio che non rimani qui perché sennò
0: è già lunedì.
2: Non è mai lunedì.
0: Non rimaniamo qui perché è arrivato il momento di lasciare spazio ai tre tenori tra pochissimo. Prima l'informazione, noi invece torniamo domani per l'ultima puntata dei due di troppo dalle 13.
1: Solo se ne avete voglia, dalle certo. 13 due di troppo, dalle 12 ci sei tu con Fuori
0: sì.
1: Menù.
0: Sì. A domani.
1: No, volevo dire qualcosa da Cannavacciuolo, ma non mi viene in mente niente.
0: Ma nulla.
1: Forza!

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
4: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana. Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
5: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
7: Ehi tu!
8: Sì,
7: proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
8: No?
7: Perfetto, perché tanto in radio non lo saprai mai.

0: perché il pranzo è servito.
1: 14:58.
2: Ticino News.
3: Ben ritrovati da Barbara Venneri. 98 milioni e mezzo di franchi è questo il disavanzo previsto nel preventivo 2027 del Canton Ticino, un documento presentato oggi in conferenza stampa. Il direttore del Dipartimento delle Finanze, Cristian Vitta, spiega come si è arrivati a questo risultato.
4: Ma da un lato abbiamo integrato quelle che sono le prime misure di implementazione delle iniziative sui premi cassa malati, che evidentemente hanno comportato nuovi oneri, e dall'altro c'è tutta una serie di misure in parte già prese dal Parlamento, in parte nuove all'interno del preventivo, che permettono di contenere al di sotto dei 100 milioni il disavanzo. Qui parliamo di un disavanzo in sede di preventivo, poi bisognerà vedere nel corso degli anni se ci saranno dei miglioramenti, così come sono stati registrati in questi ultimi anni.
3: Un preventivo che, per contenere il deficit, agisce sulle entrate e sulla spesa, ad esempio sul personale e sul settore dell'asilo. A prendere posizione questo pomeriggio è stato l'MPS, che tramite un comunicato stampa ha respinto la, citiamo, politica di austerità del governo, e anzi ritiene che le emergenze vere come la canicola e la violenza di genere non entrano nel preventivo. È riuscita l'iniziativa popolare per un congedo familiare, che chiede 18 settimane per ciascun genitore. Lo annunciano le forze promotrici, che oggi hanno consegnato 112.000 firme alla Cancelleria federale. Laura Zucchetti.
5: L'iniziativa popolare depositata oggi a Berna chiede un congedo parentale adeguato e retribuito per madri e padri dopo la nascita di un figlio. Un congedo pari a 18 settimane ciascuno, non trasferibile, da prendere in linea di principio uno dopo l'altro. Al massimo un quarto del periodo in questione potrà essere usufruito insieme. La proposta è riuscita a raccogliere circa 112.000 firme consegnate alla Cancelleria federale da un'alleanza interpartitica, di cui fa parte anche l'OCS, che in una nota sottolinea come la Svizzera sia uno dei paesi che offre le peggiori condizioni nel confronto internazionale in fatto di congedi per la genitorialità. Secondo il sindacato, le famiglie sono obbligate a un equilibrismo costante, che oggi ricade specialmente sulle donne, le quali troppo spesso rinunciano o riducono l'attività lavorativa. Il finanziamento di questa proposta, specifica il testo, dovrebbe avvenire tramite l'assicurazione per perdita di guadagno.
3: Restiamo a Berna. In chiusura, le Camere federali riprendono in questi minuti i dibattiti parlamentari. In particolare il Consiglio degli Stati si chinerà nuovamente sullo spinoso dossier degli accordi bilaterali 3. Questa mattina i senatori hanno affrontato la questione della ripresa dinamica del diritto comunitario, in attesa di decidere se sottoporre l'intesa a referendum facoltativo oppure obbligatorio.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
2: Infotraffico.
3: Traffico rallentato tra Gravesano e Manno, così come in A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, dove il traffico è bloccato per 4 km e i ritardi sono previsti di circa 40 minuti. Infine, il traffico è rallentato tra Genestrerio e Stabio.
6: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
2: Previsioni del tempo.
3: Oggi sole in parte soleggiato per nuvolosità spesso presente, schiarite più ampie sul Ticino centro meridionale a basse quote, temperatura massima 22 gradi.

0: Boris Pifaretti,
1: quasi,
0: Riccardo Pellegrini,
2: ecco,
0: Valerio
1: Venturi, sempre in forma,
3: eccolo là.
2: Oggi due e mezzo.
1: Ma perché non hai la voce?
2: Oggi siamo in due e mezzo, perché allora no, io sono intasatissima, ve lo dico subito.
1: Ma c'è sul giacchettino, okay. Come sei bello con il giacchettino.
2: Ho freddo.
1: Tra l'altro oggi non abbiamo neanche cantato per rispetto dei nostri ospiti.
2: No, ci sono i cantanti, quindi non si canta.
1: Evitiamo.
2: Allora, benvenuti, buon pomeriggio.
1: Ecco, comunque io perdo sempre 2 chili quando arrivo, cioè va benissimo.
2: Cioè,
1: perché?
2: Sono
1: 2 chili. Perché bisogna correre, arriva, okay. C'è il Danny, Luca, vanno, tira, molla, fai.
2: Il Danny solo ad ascoltarlo perdi 2 chili, perché lui è una fonte di energia.
1: Guarda, ma non si vede ancora.
2: Allora, no, facciamoli entrare. Facciamoli entrare.
1: Eccoli.
2: Alma Custi, hai visto che vi abbiamo fatto il robo dietro?
1: Il robo dietro, ma signor Pellegrini,
4: bello.
2: Hai visto?
1: Credi pure la cuffia qua?
2: Allora, dovete cuffiarvi, apriamo il microfono, ciao.
1: Quindi salutiamo Maurizio e salutiamo anche Orio. Ci capito bene? Sì, perfetto.
2: Grazie. Dai, facciamo come quelli che, visto che siamo in cerchio, no? Diciamo come quelli che fanno quelle riunioni di ciao, sono Maurizio.
1: No, quelle
2: ciao,
1: riunioni
2: Maurizio. Noi dobbiamo rispondere tutti. Ciao Maurizio.
1: Dai.
2: Proviamo.
5: Vai. Ciao, sono Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
4: Ciao, sono Orio e sono 2 giorni che non suono.
2: Ciao Orio.
1: Ciao, sono Boris, sono 2 giorni che non perdo 2 chili.
2: Ciao Boris. Prova a rifarmela un attimo.
4: Ciao, sono Orio e sono 2 giorni che non suono.
2: Ma sei serio? Orio al serio, non so se si è capita.
4: Era una battuta al volo.
2: Proprio così.
1: Ma chissà quante volte l'ha sentita. Dai.
2: Bravissimo. Orio al serio.
1: Va bene.
2: Loro sono venuti a trovarci perché hanno fatto un disco, ce ne hanno gentilmente omaggiato e si chiama Bevi, dimentica, ecco, obbedisci.
5: Esatto.
2: Adesso avremo modo di parlarne, che le ho presentate ufficialmente al Foce, giusto?
5: Sì, il 23 di ottobre al studio Foce.
1: Ma avete sentito che l'abbiamo suonato ieri e l'altro ieri?
5: Sì.
2: Arturo, dopo dobbiamo parlare di Arturo e di tutto quello che c'è dietro.
4: Oh, yes.
2: Mettiamo una canzone.
1: Andiamo!

0: Vanessa Carlton, questa Thousand Miles nel nostro pomeriggio. Abbiamo ospiti, abbiamo gli Alma Acoustic che sono venuti a trovarci.
1: Esatto, dal Mendrisiotto, giusto?
2: Esatto,
1: allora
2: esatto.
1: Iniziamo a collocarli. Voi arrivate da lì, esattamente da dove?
2: Io da Chiasso.
1: Chiasso City.
2: Esatto.
1: Chiasso City, eh?
3: Io sono sulle colline Morbio Inferiore.
1: Ma ecco. Sei vicino di casa, sì. Allora. Eh? Non vi siete mai incrociati?
3: Credo, macchina,
4: sì.
3: Macchina,
4: sì. Può darsi, sì.
1: Non esci la sera a far due passi.
4: Sapevo che suo. Io a far due passi.
1: Ah, magari.
4: Dipende. Cioè.
1: Ok, e gli altri di dove sono?
2: Sono un po' in giro, uno è di Campione in realtà, e poi sempre vicino a me, Maslianico,
1: appena oltre.
2: Sì,
0: confine. Beh, salutiamo, come si chiamano gli altri della band?
2: Sì, si chiamano Guido, che è il batterista, Pietro è l'altro chitarrista e Chris che è il bassista.
1: Quindi okay. Siete in cinque.
2: Siamo cinque.
1: Come
2: sì.
1: Nasce il vostro gruppo? Da dove arriva?
2: Allora, è successo che esisteva una formazione precedente che poi ha avuto varie mutazioni. Un giorno, diciamo che io, siccome non era molto facile suonare, era difficile perché non si trova facilmente dove suonare, ho pensato che forse era più semplice se facevamo una formazione acustica. Anche da lì poi un pochino è nato il nome. Abbiamo fatto questa formazione un po' più piccola, flessibile.
1: Perché prima eravate elettronici.
2: Eravamo elettrici, sì, ed eravamo in cinque. E quindi misi un annuncio che cercavo un chitarrista.
3: Che lo mise due volte, perché la prima mi mandò a spigolare.
2: Esatto.
3: E la seconda invece.
2: Perché nel frattempo io avevo già trovato, quindi okay. Quando lui mi scrisse, io dico, guarda, senti, non mi serve più. Poi successe però che dopo un po' di tempo ci risentimmo e iniziamo con questa cosa, e solo dopo mesi io scoprì che tramite le email lui era la stessa persona che io avevo già mandato quel paese mesi prima.
1: Allora abbiamo qualcosa in comune, quindi avevi già parlato, l'avevi già, ma non lo sapevi.
2: Esatto.
0: Da quanto tempo?
2: 5 anni.
0: 5 anni
1: okay. Che siete insieme. Sì. Da chi vi siete lasciati ispirare? Cioè, perché comunque quando uno fa musica così ha dei punti di riferimento, sì. No?
2: Ma io penso che ognuno di noi all'interno della band ne ha diversi, perché c'è chi predilige il jazz, insomma. Per quanto riguarda me posso dire che sicuramente il cantautorato italiano, anche quello, io sono cresciuto ascoltando Finardi, Battiato, questo genere di musica. E per quanto riguarda la scena musicale un po' più recente, non dico recentissima, sicuramente io sono un grandissimo fan della Consoli, e mi piace molto la sua scrittura, quindi tante ispirazioni vengono da lì, tant'è che anche nella nostra scaletta abbiamo alcune cover di Battiato, ad esempio.
1: Del tipo, ad esempio adesso vedo che c'è una chitarra, no?
2: Sì.
1: Chiaramente tutto in forma molto ridotta perché mancano gli altri, però chitarra e voce, chi vorremmo omaggiare?
3: Adesso ha detto Battiato.
1: Battiato?
2: Vai. Ci fate i cori?
0: Sì.
1: Sì, come no? Siamo qua a posto.
0: Siamo bravissimi noi.
2: Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare.

0: noti, diciamo.
1: Voi uscite indipendenti o siete con l'etichetta, l'ufficio stampa, tutte quelle robe lì?
0: Siamo usciti indipendenti fino a veramente pochi mesi fa, poi abbiamo adottato un'agenzia stampa sicuramente perché ci ha aiutato molto a farci un po' conoscere con articoli vari, e ultimamente ci ha contattato la Orangle Records e abbiamo firmato con loro un contratto.
1: Ok, siete, cioè, 5 anni che ci siete, siete già riusciti ad andare oltre Gottardo?
0: No,
2: non ancora.
0: No, abbiamo avuto dei contatti, abbiamo provato, abbiamo anche...
1: È più facile andare oltre Gottardo o andare a Castellanza? Cioè, oltre confine.
2: Distanza.
1: No, no, chiaro, la no, distanza.
2: Però sì, chiaramente però, per
3: anche a livello di lingua, della lingua credo,
2: sì, esatto. Sicuramente sì.
1: Però è pazzesca questa roba qui, no? Perché voglio dire, siamo in Svizzera e questa differenza linguistica così svantaggia sempre.
4: Si chiama Röstigraben, signor
1: presidente. Ma non è facile per i gruppi ticinesi andare di là, come non lo è per i gruppi di là venire di qui.
2: Certo. Noi abbiamo una, tra virgolette, una nostra caratteristica, che anche una, forse potrebbe essere una limitazione linguistica, il fatto che noi spingiamo molto sulla lingua italiana nei nostri progetti. Abbiamo questo progetto, è proprio fatto, costruito per la musica pop italiana nella zona del Ticino, perché c'è un po' questa abitudine a lavorare col rock, il blues in inglese, che magari...
1: Però lui prima ha detto una roba interessante che diceva: avevamo il gruppo abbastanza elettronico, ci siamo resi conto che non ci sono posti per suonare, abbiamo optato per l'acustico. È cambiato qualcosa? Trovate più facilmente?
0: È cambiato perché l'acustico ti permette più facilmente di ridurre la formazione anche a un duo, a un trio, e quindi chiaramente per varie esigenze nei locali riesci ad infilarti meglio.
2: Siamo diventati un gruppo fluido fondamentalmente, quindi...
1: No, beh, è importante questo. Però il problema grosso, lo dicevamo anche con Gianluca Verga in una chiacchierata un paio di settimane fa, no? Il problema grosso è proprio quello lì, che una volta qualsiasi bar ti faceva suonare e c'erano tante opportunità. Poi c'era quella dove avevi lo spazio per andare in 5, quella in 2, ti adattavi. Adesso sono veramente pochi i posti dove si può suonare. Tanti dove fanno karaoke, dove fanno tutte le cose che hanno sostituito la musica dal vivo.
3: Vero. Sì.
0: Sì, è vero. Ma poi comunque, come diceva lui, in Ticino va moltissimo il rock e il blues in inglese. Quindi quello che facciamo noi è davvero un po' controcorrente.
1: Però voi perché... avete dentro tanto folk anche, no?
0: Sì, esatto. E
1: c'è anche spazio per queste cose.
0: Sì, però il fatto che noi abbiamo proprio assunto questa mission di cantare in italiano ci limita un po', sì, limita un po'.
1: Mettiamo una canzone e poi torniamo con gli Alma.
3: Cioè, visto che hanno citato Carmen Consoli, facciamo sentire qualcosa di Carmen.
1: Bella.
3: Magari non è la vostra preferita, però insomma,
0: in
3: come
0: assoluto
3: canzone.
0: La mia preferita.
3: Beh, hai visto, anche questa abbiamo beccato. Questa è Confusa Felice con gli Alma Band su Radio 3i.

0: Carmen Consoli è confusa e felice con gli Alma Band, nostri ospiti quest'oggi. Lei è la cantantessa, no?
1: Beh, sì.
2: La cantantessa, che in questo periodo andrà in giro con l'ombrello, si sta là.
0: Perché?
2: Perché c'è l'Etna che sta buttando fuori tutto,
0: sì,
2: tutta la roba nera. Lei abita lì, no, non è mica di Catania, lei, no?
0: Sì, sì, zona sì. Catania.
1: Lei abita.
2: Stavamo dicendo
1: lì.
2: Adesso della
1: San
2: scuola.
1: Giovanni la punta, da quelle parti là.
2: La scuola catanese, no? Che parte chiaramente. C'è un grande preside onorario a vita che è Battiato.
1: Certo.
2: Però la Consoli, Benvenuti,
0: De Novo
2: sì, sì. Con Madonia, c'è stata una grande scuola che è venuta fuori da lì negli anni 90,
1: sì.
2: No?
1: Sì, sì. Cioè,
2: come dicevi tu, adesso c'è stato un po' di...
3: C'è un po' di flessione, ma speriamo che ritorni sulla curva del cantautorato.
2: La qualità è molto alta. Torniamo tra poco con gli Alma Acoustic.
4: I tre tenori. Con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
6: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
7: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
6: Otto's a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
8: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
9: Allora vuoi un HR-V?
10: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Intanto è arrivato anche qualche messaggio, sì, sì. Cioè, beh, complimenti.
1: Ma che bravi.
0: Ma che bravi, dicono.
1: E arriva anche da uno che di musica se ne intende, visto che è un prof di musica, cose di questo tipo, perciò è un addetto ai lavori, eh? Allora, i microfoni sono ecco, aperti. Adesso sono aperti,
2: sì, perfetto.
1: Okay. Torniamo a voi. Questo è il primo disco?
3: È il secondo.
1: È il secondo.
3: Il primo è uscito 2 anni fa.
1: Ok. Sempre CD?
3: Sempre CD
1: o no, EP?
3: No, no, sempre CD, sempre 10 brani, come questo, anche questo sono 10 brani. E diciamo che le tematiche sono abbastanza simili. Noi scriviamo molto di brani, molto di sociale, però diciamo che noi cerchiamo di avere una voce un po' ironica. Quindi affrontiamo dei temi, a volte sono un po' complessi, però ci mettiamo dentro quel sorrisino per cercare
1: di alleggerire il tema.
0: Il gatto di Arturo.
3: Esatto. Ma anche il brano che è uscito prima, che si chiama Il fiume dell'oblio, che è un brano che parla di memoria in chiave orwelliana, quindi chi dimentica la storia non ha gli strumenti, quindi è un
4: da
3: tema abbastanza
4: pesante. Da cui origina il titolo dell'album.
3: Esatto, Bevi, dimentica,
1: ecco,
3: obbedisci.
1: Bevi, dimentica, obbedisci.
3: Lì abbiamo detto, ok, questo è un tema un po' complesso, un po' con l'arrangiamento l'abbiamo resa un po' più simpatica, e poi abbiamo detto, forse con il video, perché a noi piace fare i video, li facciamo sempre molto simpatici, possiamo divertirci di più, e quindi per alleggerire la situazione abbiamo preso questo Dio che viene raccontato nella canzone, e abbiamo preso uno di noi che abbiamo vestito proprio da Gesù nel video, però è un Gesù in chiave moderna che fa come lavoro il delivery per un ristorante cinese, quindi è molto divertente. Come...
1: Facciamo un gioco, in due parole, io adesso ripercorro la tracklist e tu e voi mi dite di che cosa tratta, eh? L'incontro.
3: L'incontro è un incontro tra due persone che si conoscono in chat scambiandosi delle immagini di loro stessi stupende, ma poi quando si incontrano praticamente non sono corrispondenti e quindi
1: blefavano.
0: Come capita nella vita,
3: esatto,
0: normale,
3: esatto. Vanno a cena insieme e uno dei due a un certo punto ordina del curaro al cameriere per eliminare la persona che è di fronte perché non sa come fare a scappare.
1: Parlami d'amore.
3: Parlami d'amore parla di una coppia, più che altro parla di maldicenze, parla di quando le bugie ripetute poi diventano delle realtà.
1: Mamma mia, che tema quello lì. Quando uno si abitua a dire delle bugie talmente bene che poi ci crede
0: anche lui.
1: Ci crede, vero? Esatto. Arturo, la vediamo dopo. Diversi.
3: Diversi parla di una coppia e parla di quando le persone tanto diverse, cioè agli opposti totali, a un certo punto è come se fossero su un cerchio e si rincontrano dall'altra parte. Quindi è
1: non tanto diversi alla fine.
3: Esatto, esatto.
1: Perché il succo è quello.
4: Infatti lì nel testo si dice non siamo poi così diversi.
1: Poi il fiume dell'oblio.
3: Fiume è quello di cui parlavamo adesso, appunto, parla di memoria anche a Berguigliano.
1: Era il primo singolo.
3: Sì, sì.
1: Déjà vu.
3: In realtà era credo il terzo singolo. Terzo.
1: Ah, ne avete già tirati fuori tre?
3: Sì, quattro ne abbiamo tirati fuori.
1: Quattro,
4: perché ci piace fare i video.
3: Lo facciamo fruttare questo album.
1: Déjà vu.
3: Déjà vu è un brano che parla di come dovremmo cercare di non essere sempre tutti uguali agli altri, perché a un certo punto alla fine ci incontreremo con la nostra stessa figura e ci presenteremo, ciao, piacere sono Maurizio, mio Dio, sono io, è un po' diciamo questo tema.
1: E questo mi interessa, il giorno del mio funerale. No, io spesso racconto qua quello che gli ho già dato tutte le disposizioni a loro due, no? Settimana scorsa ero con un prete e gli ho detto, senti, mi assicuri che quando capita mi dici tu la messa, questo qui a momenti collassa via.
0: Tutto vero,
3: tutto. Ci credo.
1: Quindi, il giorno del mio funerale è la mia canzone.
3: In realtà parla di una persona che finge e racconta bugie, si comporta male, tanto che poi al giorno del suo funerale non si presenterà
1: nessuno.
3: No, non si presenterà neppure lui.
1: Cioè è un bluff anche quello, è scappato, non è vero che è morto.
3: Esatto.
1: Poi abbiamo la linea gialla.
3: La linea gialla parla di oltrepassare i limiti. La linea gialla è intesa come diciamo quella del binario del treno,
1: oltre.
3: Guardare la vita che passa sui vetri riflessi, insomma.
1: Come una busta di plastica.
3: Come una busta di plastica è molto introspettivo, è l'unico brano un po' più, diciamo, come tematica un po' più pesante, parla di sentimenti, parla di dubbi, di paure, e li personifica in delle figure umane e racconta come questo personaggio è influenzato da queste figure.
1: E poi bello chiudere un disco con Vita, sì. Già la parola, no?
3: Sì, Vita è uno dei nostri core, diciamo, perché noi cerchiamo di fare in modo che le persone porgano un po' più attenzione a quello che li circonda e si godano un po' la vita. Quindi diciamo, se invece che prendere tutte le occasioni sempre al volo ed essere sempre a rincorrere quella successiva, ogni tanto ci fermiamo e guardiamo quello che ci succede intorno, magari ce lo godiamo anche un pochino di più quel traguardo che abbiamo raggiunto. E quindi invitiamo alla lentezza con questa canzone, che poi è un piccolo valzer.
4: Si vede che scrive i testi, vero?
2: Infatti, sì. Sai perfettamente.
1: È stato molto sintetico, hai visto che roba?
2: Fantastico. Avete altre date eventualmente oltre a quella di questa sera? Prossimamente?
3: Sì, suoniamo questo venerdì a Sementina, e appunto in una formazione un po' inedita, perché saremo chitarra e percussioni.
1: E dove a Sementina?
3: Al The Circle.
1: Ok.
3: E oddio, sì, ne abbiamo altre ma non me le ricordo.
4: Il 23 ottobre.
3: 23 ottobre è
1: la data,
4: la data dell'album.
3: Esatto. Dovremmo suonare in Piazza del Sole il 6 dicembre, ma non è a Bellinzona, non è ancora confermato. E ne abbiamo credo un'altra. Ah sì, al Bar Castello a Bellinzona a novembre, non mi ricordo il giorno.
1: Ma adesso suonate, né? Prendi la chitarra.
4: Sì, sì.
2: Cosa gli facciamo fare?
1: Ha scelta loro una di una queste dall'album, che non è Arturo.
4: Allora, vediamo se Maurizio la sa. Io inizio a suonare e poi tu canti, eh.
1: Ok. Andiamo. Senza dire nulla, va bene.
3: Ah sì, la so. Riconosco subito. È il fiume dell'oblio.

0: Yeah, eccoli qua, bravi, gli Arno Acoustic. Senti, faccio una domanda un po' spigolosa. Come sono i vostri rapporti con gli altri gruppi, gli altri artisti ticinesi? C'è scambio o ognuno guarda nel suo giardino e va per i fatti suoi?
1: Tutte e due le cose. C'è un po' più di... dipende, c'è scambio, c'è un dialogo quando ci troviamo in determinati eventi, per esempio ultimamente siamo andati a Ticino Benz, e... però ognuno va un po' per la sua strada, diciamo, conosciamo artisti singoli, magari di vari gruppi, e quindi ci si scrive, ci si scambia i post su Instagram, eccetera, sì. Però c'è un...
2: Penso che un po' come in tutte le cose, ci sono poi... Sì. Diciamo i rapporti sinceri e quelli un po' di facciata, diciamo.
0: Ecco, rimaniamo sul positivo. I vostri amiconi, quelli che vi vengono, i primi colleghi che vi vengono in mente da salutare.
2: Oddio,
0: no, già,
2: hai già risposto. Non vorrei fare torti a nessuno.
0: No, però è vera questa roba.
2: Beh,
0: qua, perché si
2: cosa?
0: Fa finta a tutti sempre che, però poi sì. Invece bisognerebbe sostenersi proprio per uscire un attimo da questo
2: certo,
0: oblio.
2: Certo.
0: No?
2: Ti posso dire che noi abbiamo conosciuto un ragazzo che fa il cantautore qui in Ticino, lui è di Bellinzona, si chiama Fra le Nuvole,
0: sì?
2: Nome d'arte, e ci è piaciuto tantissimo, abbiamo visto che girava in tutti gli open mic che c'erano in Ticino, e sicuramente lui è la prima persona che mi verrebbe
0: che
2: in mente al momento,
0: mm-hmm.
2: Tant'è che gli abbiamo chiesto se voleva aprire il nostro concerto al Foce e lo farà
0: apre.
2: Appunto sì.
0: Fra le Nuvole,
2: sì.
1: Vabbè, abbiamo un'amica che viene quasi sempre ai concerti, Chiara sicuramente,
2: sì. Chiara
1: sì.
2: La Rouge, che
0: suona
2: Sog.
1: Sì, sì, viene spesso praticamente.
2: Ma anche,
1: sì.
2: anche Katia, Dio, non mi viene il cognome. La Riccia che canta il blues. È abbastanza, gira abbastanza qui in Ticino.
3: Mi è venuta in mente una cosa. Ieri è arrivato un messaggio molto carino dopo la vostra canzone, dicendo che la tua voce ricordava molto quella di Ivan Graziani.
2: Ah, grazie, magari.
3: Beh, un bel complimento.
2: Ce l'hanno anche già detto, sì. Solitamente ci dicono Graziani,
1: Mengoni
2: anche, San Giorgi
3: vero.
2: Di Negramaro.
3: Sì, vero.
0: Prima abbiamo citato Battiato, un altro omaggino a chi potremmo farlo?
1: Ma sempre...
2: Restiamo sull'italiano? Volete qualcosa
3: come
2: in inglese?
3: Voi? Come
0: libertà
3: totale.
1: Sull'italiano potremmo fare un classico
2: Battisti?
1: Di Battisti.
2: Ah. Sì. Sì, ci aiutate?
3: Perché no?
0: Sì, dai. Sentiamo Battisti, dai.

passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Qua sul ritornello coro, una frase sciocca, un volgare doppio senso.

0: Yeah!
1: Bravissima!
0: Evviva!
2: Grande!
0: Bravi, allora, facendo un riepilogo, questa sera siete a Castellanza, venerdì a
2: Sementina,
0: ma la data da non perdere è il...
2: venerdì 23 ottobre, ecco. Studio Foce, ore 20 e 30.
0: Allora facciamo che la settimana del 23 ottobre venite o ci telefonate, insomma facciamo un rilancino,
1: sì, dai,
0: prima di quella data lì,
2: sì,
0: eh?
2: Volentieri.
0: Adesso noi ascolteremo Arturo, due parole veloci su questa canzone.
3: È un bellissimo gatto che scopre delle vite nascoste delle persone, quindi
0: pericoloso, quindi sarebbe da portare sempre in giro.
3: Sì, i gatti, no, alla fine, che vanno in giro per i giardini, per i cortili, e vede cose che poi non può dire alla sua mamma, però
0: la gatta
3: no, la mamma, no, che
2: la mamma è la padrona. Ma anche lei purtroppo ha dei segreti,
3: anche lei
2: da
3: degli altarini, e quindi lui guarda.
0: Però è bella questo tema qua, pensa se i nostri animali potessero davvero parlare,
3: forse è meglio di no.
1: Meglio di no,
0: sì. grazie
1: per Maurizio, grazie Orio,
3: grazie a voi.
0: Salutate, grazie. Anche gli altri Alma,
1: gli Alma Acoustic,
0: avanti tutta.
2: Grazie dell'invito.
1: E noi vi riascoltiamo con Arturo adesso. Grazie ragazzi.
0: Ciao.
4: Mammo saltato dal vicino

0: smetti di andare in giro per le strade? È passata la suora a lamentarsi oggi.
1: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
2: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo! Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
5: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
1: Auto fa spettacolo! Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto In Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità! Vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto In Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
6: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana. Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: E così si scoprono tanti personaggi veramente a livello regionale, cantonale, del quale purtroppo non si sa magari neanche l'esistenza, cioè se non ci sono queste occasioni.
1: È la nostra missione di questa stagione, andare a scoprire nuovi nomi e portarli, dare loro un'opportunità, una vetrina.
2: E poi la cosa bella, se doveste andare a vederli nelle prossime date, fateci sapere, insomma, raccontateci. Noi siamo andati lì perché li abbiamo sentiti su Radio 3.
1: E magari quando vai a vedere il concerto, sostienili 10 franchetti per il CD, che sembra una scemata, però invece è una roba molto molto utile.
2: Esatto.
1: Allora,
0: che belle voci, va bene.
1: Allora, vedo che arrivano anche dei messaggi di chi propone altro materiale. Voi spedite il vostro materiale qui a Radio 3i, i tre tenori, e noi poi ascoltiamo e vedremo di cosa possiamo fare, se possiamo fare qualcosa, insomma, no?
2: Certo, giusto.
1: Ecco.
0: Sono le 15:47, andiamo qui.
1: Vamos!
3: La canzone del tenore.
0: Cosa può essere successo ieri sera, secondo te?
1: Hai visto questa roba?
2: Hai visto quella
1: hai visto
2: telefilm?
0: Non ho visto il telefilm, ma ho visto che sono in programmazione.
1: Dove?
0: Allora, ma li fanno... Allora,
2: sì, c'è un canale.
0: Sì, c'è...
2: Pluto, no?
0: Credo che sia su Pluto, però altrimenti credo che ci sono anche il tipo Netflix e gli altri, credo che sia Amazon. Loro mi sembra che li passano, sembra che hanno proprio la serie.
1: È vero.
0: Se vai a vedere c'è la serie completa, perché c'era un grande problema con Happy Days adesso.
1: L'hanno sbloccato.
0: Lo svegliamo, proprio perché non potevano mandare le puntate.
1: Adesso sbloccato.
0: E adesso sembrerebbe che sia sbloccato. Perciò te lo puoi vedere con tutta calma.
2: Posso dire una cosa, non devi aspettare una settimana, perché vi ricordate quando eravamo piccoli noi?
1: Una volta
2: alla settimana e basta.
0: 11 stagioni,
1: bello.
0: 255 episodi. È andato in onda dal 74 all'84 ed è stato presentato anche poi per il mercato ticinese. A un certo punto mi sembra forse lo facesse allora TSI anche. Però io mi ricordo che si vedeva da Rai 1, era la televisione italiana.
1: Prima di cena.
2: Sì, prima di 19,
0: esatto.
2: È vero. 19
0: dipende. Per tanti era magari prima di cena, per altri era
1: durante o dopo
0: e avevi Ricky Cunningham, Fonzi e tutti loro. Non so chi se lo ricorda, ma la scelta di oggi è caduta qui.
2: Ehi!

0: Qual era il tuo personaggio preferito?
1: Fonzi, ovviamente.
0: Tu?
2: Allora,
1: anche
2: io...
1: il nipote c'era di
0: era bravo,
1: Spadino.
2: Poi? No, io avevo Ricky Cunningham, naturalmente, che era un po' tonto, ma mi somigliava molto.
1: Sottiletta.
2: E poi mi piaceva Alfred, quello del
1: ristoratore, sì, ristoratore
2: di Arnold, giusto.
0: Tra poco appuntamento con l'informazione, poi andremo a scoprire Happy Days.
2: Senti che bel pezzo.

0: con Boris Tirfaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite, più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è?
6: Pronto?
7: Demi, ciao, sono il direttore.
6: Sì, direttore.
7: Siete fuori.
6: Come?
7: Licenziati.
6: Ci licenziate?
7: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
8: Siete di troppo.
6: Ma come? Perché?
9: Dice che siamo due di troppo.
6: Sì, ma questo lo sapevamo già.
9: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
6: E se non siamo all'altezza?
9: Ci mandano a casa.
6: E se facciamo bene?
9: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
10: Due di troppo, dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
11: 15:58.
12: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Ancora in rosso i conti cantonali. Il preventivo 2027 mostra un disavanzo di 98 milioni e mezzo di franchi, ma in futuro il deficit è destinato a peggiorare, tanto che nel piano finanziario 2028-2030 si stimano disavanzi vicini ai 700 milioni. Ma il cantone è chiamato a dare risposte ai bisogni legati ai cambiamenti demografici, ha sottolineato il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa.
14: Un elemento particolarmente significativo riguarda i premi di cassa malati. Con il 2027 entreremo nella prima fase di attuazione dell'iniziativa che chiede di limitarne il peso sul reddito disponibile. La spesa complessiva per la RIPAM raggiungerà circa 520 milioni di franchi nel 2027, comprendendo sia gli adeguamenti automatici previsti appunto dal nostro meccanismo ticinese e anche i 38 milioni supplementari annui previsti in questa prima fase. Nel 2027 e nel 2028 saranno aumentati i parametri di accesso per persone sole e coppie sia con figli sia senza figli, in vista poi dell'entrata in vigore definitiva dell'iniziativa del 10% prevista il 1 gennaio del 2029.
13: Andiamo a Berna ora. Anche i camion elettrici dovranno pagare a partire dal 2031 la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Oggi le due Camere hanno trovato un'intesa su un ultimo punto ancora in sospeso in merito a un progetto che vuole garantire che il traffico pesante continui a sostenere i propri costi. Il dossier è ora pronto per le votazioni finali. Il finanziamento dell'esercito va affrontato nel suo complesso e non attraverso singole proposte. Questo in sintesi il risultato del dibattito tenutosi al Consiglio nazionale, che ha respinto 7 mozioni contenenti soluzioni diverse. Come spiegato dal consigliere federale Martin Pfister, gli atti parlamentari erano stati depositati prima della pubblicazione del messaggio con cui il Consiglio federale propone di aumentare l'IVA per finanziare le forze armate. L'export scende, il marchio Swiss perde peso. L'industria orologiera svizzera rischia di non reggere se si concentrerà solo sul lusso. È l'allarme lanciato oggi da un'esperta del settore. Ce ne parla Giorgio Doninelli.
8: Le quantità vendute sono diminuite notevolmente e difficilmente si tornerà ai volumi precedenti. Esordisce così Karin Zeghedi, esperta del settore orologiero presso la società di consulenza Deloitte. Alla Neue Zürcher Zeitung ha spiegato che questo quadro riguarda soprattutto i fornitori che producono ad esempio quadranti e altri componenti. Essi dipendono in misura maggiore dai volumi di produzione rispetto ai marchi stessi, prosegue l'esperta. Perciò se un giorno la Svizzera dovesse produrre quasi esclusivamente orologi di lusso, ciò non basterebbe a sostenere l'attuale base industriale, con le sue quasi 700 aziende orologiere. Inoltre il marchio Swiss Made non affascina più come prima, solo il 15% degli intervistati in 13 mercati chiave indica il paese d'origine come criterio d'acquisto più importante. Nel segmento di punta, commenta la NZZ, è piuttosto il nome del marchio che crea fiducia.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
13: In autostrada al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. Traffico congestionato anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, così come tra Stabio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia.

0: Signor Pellegrini, lei questa sera deve stare a casa con la tisana, con l'aspirina,
1: le babucce,
0: con tutto quanto.
2: Attenzione, lo dice lui, ma è starnutito tu.
0: No, sì, sì, è colpa dei suoi bacilli.
1: Le babucce, vi ho intasato anche
0: a
1: voi.
0: Dovevo arrivare a quello, cioè i suoi bacilli stanno creando delle vittime, dunque
1: guarda
0: faccio
1: qua,
0: un po'.
1: Guarda qua, la Gabriele. Allora, mi ha preparato lo sciroppo della tosse, non faccio vedere le marche. Poi questo qua è per chi ha l'influenza e il raffreddore. Poi queste qua per la tosse sempre da fare.
0: Miseria, cioè la farmacia.
1: E queste qua invece per il cuore.
0: Ah, ok.
1: Ecco, ieri era
2: giornissimo,
0: sembrava una volta si chiamava la dolce Uchessina.
2: Me la ricordo, sì.
0: Arrivava anche qua e c'è il Ticino, la dolce Uchessina.
1: Ma ti ricordi una
0: ed
1: volta?
0: Era nella cosa di
2: questa è una cosa fine,
0: di
2: latta, si tengono, ecco, appunto le.
0: Sì.
1: Ma una volta ti ricordi andavamo in giro con altra roba, adesso invece le medicine di queste quest'altro.
0: No, poi non una medicina, 45.
2: Il sacchetto addirittura. Un
1: sacchettino.
2: È così, capita, è così.
0: Vabbè. Sono le 16 allora, 6 minuti, buongiorno,
1: sì,
0: buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
2: C'era quella cosa là che dicevi tu.
0: Che cosa dicevo?
2: Quella
0: io?
2: Dei cagnolini.
0: Ah no, dopo.
2: Allora vi faccio io una domanda, perché voglio sapere da voi, visto che abbiamo avuto gli Alma Acoustic prima ospiti, quindi insomma concerti, live, cose del genere. Qual è il concerto più lontano che avete visto? Dove?
1: Lontano? Lontano.
2: Che siete dovuti andare lontano per andare a vederlo, insomma. Che ti
1: dunque,
2: ricordi?
1: Beh, mi viene in mente Rihanna, Zurigo, Londra.
0: Io posso dire lontano, ma perché ti trovavi sul posto, allora essendo lì c'era quel concerto, vai a vedere, dunque sei lontano.
1: Però
0: andare appositamente sì.
1: Non ti viene in mente.
0: Non mi sono, se non che nei classici posti dove vai, nelle nostre zone per vedere un concerto, cioè puoi andare a Zurigo, puoi andare a Locarno, puoi andare a Milano, puoi andare insomma.
2: Io sono convinto che ci sono ascoltatori che hanno fatto viaggi belli lunghi per andare a vedere qualche bel concerto.
0: Sicuro.
1: Tu dove sei andato?
2: Germania, sì, quello più lontano in Germania.
1: Chi era?
2: Sì. Era Mary J. Blige.
1: Mary J. Blige, in Germania, ya.
2: Yeah. Vabbè, Zurigo diverse volte.
1: Ya, yeah, no?
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Lei non diceva ya, yeah, però.
1: Diceva yes.
2: Yes.
1: Yes, I am Mary J.
2: E
1: Blige.
2: I nostri ascoltatori invece dove sono andati a vedere un bel concerto?

0: Tenori, ciao.
1: Ciao.
0: Il concerto più lontano che ho visto è stato 2 anni fa a Firenze, Vasco Rossi, a giugno. Sì, bellissimo, bellissimo.
1: Tanta roba.
2: È proprio il partire appositamente per, sì, per vedere un concerto.
1: Beh, quello
3: ciao
1: è bello,
3: ragazzi,
1: eh.
3: Io sono stata a Roma a giugno per vedere Max Pezzali. È stato un bellissimo concerto, in più ne ho approfittato per vedere la città. Quindi bello, tanta roba.
1: Beh, unisci l'utile al dilettevole in questo caso, no? Visto che sei lì per il concerto. Qualcun altro dice Londra, Nebworth, mega concerto 1990. Ecco, quelli sono quei festival che mi piacciono un sacco, che mi piacerebbe assistere perché si svolgono in diversi giorni, insomma.
4: Tanta gente nel fango, eh?
1: Sì.
4: Se piove.
1: E capita spesso che li piove, insomma.
2: Beh, però è vero, sai che adesso vedo il prossimo brano che arriva, che è di Tina Turner.
1: Sì.
2: E stavo pensando che per Tina Turner sono andato apposta sia a Zurigo,
1: vedi,
2: che a Locarno.
1: Vedi?
2: Ecco, è vero, cioè non ci pensavo. E a Zurigo qualcuno sono andato apposta a vederlo.
1: Certo.
2: Vai.
1: No, c'è qualcun altro che dice Londra, concerto di Santana nel 77.
2: Ecco, non ho mai pensato di prendere un aereo piuttosto che fare un viaggio così lontano per un concerto, però effettivamente...
1: No, io proprio così l'ho fatto, con Luca abbiamo preso e siamo andati a vederlo.
2: Dunque, trenino, sì, e si andava a Zurigo. Vabbè. Signor Pellegrini?
4: No, io rimango Rihanna, non me ne è venuto in mente nessun altro lontano, ma era per la bambina, perché era lei che... No, io non so se ci andavo, anche perché non so la lingua.
2: C'è un 5 secondi di
1: Nadia. C'è un altro audio, aspetta, non so se riguarda. Sì.
5: Ciao ragazzi, ciao. Parigi, Céline Dion, 1000 anni fa.
4: Beh, ma adesso quando è che fa Céline Dion a Parigi, tutta la serie di date? L'ha già fatta?
1: No, ancora visto, però può essere.
4: Resident, dopo per guardiamo, non so quanto
1: dopo
4: tempo.
1: Guardiamo.

0: Finalmente, dopo una vita, ho 75 anni, sono andata a vedere Renato Zero a Torino con mia figlia, come supporter. Grazie, ciao.
1: Che bello.
2: Tra l'altro, c'è un'età per viaggiare.
1: Tra l'altro oggi è il compleanno di Renato Zero, poi lo celebreremo con una bella gara con le sue canzoni.
2: Allora, c'era forse ancora un altro messaggio?
1: Sì, ci sono altri messaggi, vai.
3: Ma volete mettere Pink Floyd a Venezia nell'89-90, non mi ricordo più 89. La data. È una cosa strepitosa.
1: Eh sì, altra
3: categoria. Compagnia bella e concerto favoloso. Ciao!
2: Soprattutto erano contenti quelli di Venezia.
4: Ci ha fatto anche la canzone dei Pink Floyd.
1: C'è un altro messaggio molto carino che dice: ciao, il mio concerto dei Guns N' Roses a Wellington in Nuova Zelanda, solo che quando sono arrivata l'avevano già fatto, non avevo calcolato le 12 ore di fuso orario, anche se non l'ho mai visto, non lo scorderò mai. Direi, caspita, che sfortuna, eh.
2: Allora, aspetta che io sto venendo, forse abbiamo ancora, mamma mia, quanti che vanno ai concerti, guarda che bello.
5: A luglio Rod Stewart a Bassano del Grappa. Tra l'altro quest'anno arriva a Locarno ancora lui, Rod Stewart, e andrò ancora a vederlo.
1: Ecco.
2: Rod Stewart ha annunciato tra l'altro che sarà il suo ultimo tour, quello che ha proposto, 82-83 anni anche lui, e soprattutto una malattia al cuore non indifferente, dunque ha deciso di giustamente, insomma, riguardarsi un attimo.
1: Infatti, è giusto che sia così. Beh, ce ne sono ancora tanti, per esempio Berlino, Lollapalooza, BTS, Bruxelles, Barcellona, Londra, un bel concerto, mi metto in viaggio, il prossimo sarà domenica a Düsseldorf, dove andrò a vedere i Backstreet Boys e vabbè, insomma, poi ci saranno gli Oasis, Karol G, insomma, tanti bei concerti.
2: Allora, 16:17, noi adesso abbiamo qualche consiglio. La vero, tutta impegnata, cosa sta facendo?
4: Sto lavorando per noi.
1: Rispondo alla domanda che aveva fatto prima Ricky di Celine Dion, è in concerto fino al 14 ottobre a Parigi. Vedi, alla Defense Arena.
4: C'è in corso adesso questa roba qua, è un ritorno tra l'altro.
2: Compri i biglietti?
4: No, troppo lontano.
6: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini

0: e Valerio Venturi.
1: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, io vi direi il concerto più vicino che sono stata, ed è stato il mio primo concerto, a 500 metri da casa, al Ser Fontana. Vidi i Pooh, mentre più lontano fu Billy Cobham a Londra. E vabbè, potrei dire anch'io mi associo ai Pink Floyd, però li vidi a Torino, e Diane Krall a Napoli.
1: Grande,
0: ai Campi Flegrei. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, io, Laura.
1: Questa ragazza qua, abbiamo una roba in comune, perché anch'io ho il concerto più vicino che ho visto in linea d'aria, 500 metri da casa mia, i Pooh, anche loro.
3: Vedi?
2: Ah, proprio tutto che coincide.
1: Sì, proprio uguale, anche lo stesso gruppo, all'aeroporto.
2: Ah, io avevo... avevamo il Palapensa a Chiasso, dunque ero relativamente vicino.
1: Con, tra l'altro, scusa, lì... corista Peter Barcella in quell'occasione.
2: Davvero?
3: Grande Peter Barcella.
2: Allora, schiacciamo il bottoncino.
1: La canzone del tenore. Allora, la canzone del tenore l'ho scelta perché oggi è una data importante per questo disco di Stevie Wonder.
2: Parto subito? Sì, c'è un
1: sì. Che compie 50 anni, praticamente Stevie Wonder 50 anni fa usciva con questo album davvero storico, lui lo sta celebrando anche con il suo tour, e ci sono, insomma, l'album è Key of Life, Song in the Key of Life,
3: sì.
1: Per celebrarlo ha pubblicato tra l'altro un EP con 4 inediti che non aveva inserito all'epoca nel disco. E beh, qua ci sarebbe l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda i singoli, però ho scelto questo qua, Is She Lonely?

0: Usciva esattamente oggi, il 30 settembre di 50 anni fa, 1976, questo album bellissimo, Song in the Key of Life di Stevie Wonder, dentro un sacco di singoli. Ma la particolarità che mi ha fatto pensare, no? Visto che oggi si parla tanto dei giovani artisti, allora lui, quando è uscito questo disco, è nato nel 50, quindi aveva 26 anni, no? 26 anni. Cioè. Pensate che lui, quando ha pubblicato, questo era il suo 18° album.
1: Cioè, aveva iniziato a 13 anni. Aveva iniziato a 13 anni lui. Tra l'altro ti dirò un'altra cosa, non so se lo sai, ma la bimba che si sente piangere è la
0: figlia.
1: Sua figlia.
0: Sì, sì, l'aveva registrata. Però hai capito, a 26 anni aveva già era il 18° album.
2: Cioè,
0: pazzesco.
2: Se avesse cominciato prima praticamente pazzesco. Quasi uno all'anno.
0: Pazzesco.
1: Sì.
0: E poi la particolarità è che a parte un paio di pezzi qua ha suonato tutto lui.
1: Già.
0: In questo disco qua, tutti gli strumenti a 26 anni li suonava già lui. Quindi ragazzi, di che cosa stiamo parlando?
1: Tanta roba.
2: Allora, chi si fa bello quando al mattino si prepara? Ti metti davanti allo specchio,
1: sì.
2: Non so, fai...
1: Sì, insomma, la barba, quelle cose lì.
2: La barba.
1: Sì, certo.
0: Gli dico, specchio delle mie brame.
2: chi è il più bello del reame?
0: E si rompe.
2: Ma no, poi c'hai 7 anni.
0: Perché gli fai questa
1: dove
0: domanda?
1: Vuoi arrivare?
2: No, ci sono delle situazioni un po' particolari, ci sono delle mode, no, che vengono seguite, non so. Tu sei davanti allo specchio e hai detto la barba,
1: sì.
2: Basta,
1: poi metti un dopo barba.
0: Voi la fate tutti i giorni. La barba tutti i giorni.
2: E io se riesco uno sì e uno
0: anch'io
2: no.
0: Anch'io cerco di uno sì e uno no.
2: Ma tu c'hai cosa lì?
0: Ah, domani devo farla.
2: Scusa, ci rimettiamo la barba. Non so, non ti guardi i peli delle orecchie.
0: Lì mia moglie che mi spulcia ogni tanto.
1: Noi che abbiamo superato i 50 anni, che i peli nelle orecchie ci crescono anche di notte come se fossero.
2: Sono tremendi nel naso, ma quelli già anche prima. Però c'è la macchinetta.
0: Sì, no,
2: non fatelo con le forbici.
0: No,
2: non fate con la.
0: Così fai, non lo
1: arriva il pelo. Fa malissimo.
2: Ma così starnuti un anno dopo.
1: Però con la macchinetta attenzione perché si irrita all'interno.
2: Sì, no, ci sono quei cosi che vanno su direttamente e gira il cosino di plastica e in teoria dovrebbe tagliarti. Vabbè, insomma, c'è un nuovo trend, dovevo arrivare qua, no? Uno fa tutto quello che deve fare, invece i più giovani, i ragazzi soprattutto, si tagliano le ciglia per sembrare più virili. Questo è il nuovo trend.
0: Perché chi non ha le ciglia è virile?
2: Allora, questo è il nuovo trend che
0: quello che dicono.
2: Allora, si parla di questo nuovo trend. Alcuni giovani uomini hanno iniziato a tagliare o ad accorciare le proprie ciglia perché le considerano troppo lunghe o femminili. Dunque, la pratica collegata ad alcuni contenuti a un fenomeno che si chiama looks maxing viene mostrato, tra l'altro, realizzato anche presso barbieri e saloni. Dunque, tu vai lì e dici mi tagli le ciglia, cioè è abbastanza.
1: Quindi,
2: cioè,
1: sai che mi piacerebbe vedere qualche foto con le ciglia comunque, completamente tagliate? Cioè è strana sta cosa.
0: Sei un sciamano, però. Dai.
2: Soprattutto perché le ciglia hanno una funzione importante.
1: Ah, certo.
2: Che quella di proteggere gli occhi dalla polvere, dalla sporcizia.
0: Perché te la fermano.
1: Se per quello anche i peli del naso hanno la stessa funzione.
2: Ma tutto ha una funzione, non ci hanno fatto le cose così a caso. No?
0: Tutto calcolato.
2: Allora, sulle sopracciglia magari ci sono quelli che si fanno i due taglietti.
0: Sì,
2: sai,
0: sì.
2: Oppure
0: che
2: fanno,
0: significato hanno quelli? Io sapevo la camorra.
1: Ma come la camorra? No, questo non lo sapevo.
0: Quelli che adesso fanno anche la rasata con le cose qua. No, io l'ho vista a mare fuori,
1: ma
0: quelle robe lì.
1: Ma molto di moda tra i ragazzini.
0: Comunque non è una roba bella.
1: Davvero?
0: No. Quella lì è l'appartenenza della camorra.
2: Scusa, io quando avevo 18 anni non facevo la parte rasata, però avevo copiato dalla Nannini e l'avevo biondo.
0: Quello va bene. Invece il rasato con l'inciso,
1: cioè dove mancano delle parti di capelli, insomma.
0: Era una roba. Adesso non io ho detto la camorra così in generale. No, ma
1: così.
0: Quelli che appartenevano ai clan di,
1: è un segno distintivo,
0: a un mare,
1: insomma,
0: fuori, per capirsi, facevano quella roba lì.
1: Non sapevo.
0: Che poi è stata da Gomorra ripresa, tutta quella roba lì. Mm-hmm. E ci sono i ragazzini. No, che per far credere di essere importanti se la fanno, non senza sapere neanche qual è il significato. Ragazzi, guardate che una volta
1: cose senza sapere il significato
0: una volta il tatuaggio aveva un significato diverso, l'abbiamo parlato, no?
1: Sì, come no?
0: Beh, poi è diventato
2: Galeotti e situazioni varie,
1: ormai è stato sdoganata, quella esatto, talmente di moda ormai
0: che... Adesso c'è questa moda qui che non lo so, poi
2: scusa,
0: non
2: c'era il pirata che faceva la signorina qui, che quando gonfiava i pettorali la signorina muoveva tutto.
1: Sì.
2: Sai che c'erano,
1: sì, c'erano anche quelli,
2: c'erano quei tatuaggi.
0: Ok.
2: Se li facciamo noi la signorina perde tutto,
1: muovevi i muscoli del si muoveva la signorina.
2: Sì,
0: comunque va bene, dai.
2: Taylor Swift, ecco, taglia le sopracciglia.

0: Beh, allora, con le sopracciglia è una cosa, con le ciglia è un'altra, e siamo arrivati anche al discorso naso e orecchie. Stiamo parlando, diciamo, di peli superflui, sì, chiamiamoli così, no? Perché a volte non vedi solo dei peli superflui, a volte chi proprio se ne frega, chi non gliene frega, immagino, no? Perché comunque si vedono.
1: Sì.
0: Cioè, se ti guardi lo specchio, sì, vedi che c'è il bosco che esce dalle orecchie, no? E c'è qualcuno che probabilmente non gli interessa niente.
1: Non giro, ci fai caso, magari. Giro, ad esempio, a me è sempre mia moglie che me lo dice.
2: Magari non
1: mia moglie mi dice: ma che faccia hai? Che io non guardo, non vedo. E lei mi
0: scusa, ma scusa, se tu.
3: Lo so, però molte volte.
0: Cioè, vuol dire che è l'ultimo dei tuoi pensieri.
1: Sì, infatti, io le dico: ma controllami, no?
3: Per fortuna non sono tantissimi, dai.
0: A metà strada, mettiamolo come pensiero di metà.
1: Però c'è da dire una roba, che tutto questo va a pari merito, va a pari passo con la vanitosità maschile che sta aumentando.
0: La vanitosità,
3: sì, vabbè, la vanità,
0: insomma. No, sì,
1: vanitosi, no? Quelli che vogliono, cioè, una volta non c'era la cura personale che adesso siamo arrivati ad avere, c'è, cioè, chi si fa le unghie,
3: no,
1: chi,
3: però c'è anche
1: chi si fa tutte le cosettine,
3: che
1: anche
3: i peli,
1: no?
3: Nelle orecchie sono un po',
1: però
3: è anche, cioè, una questione di decoro.
0: Ti dicevano che non eri un maschio vero, un macio, se ti tagliavi i, sì, peli, se facevi qua, se
1: uomo
0: facevi
1: peloso,
0: là.
1: Uomo virtuoso,
0: no,
1: diceva,
0: uomo fuzzoso, no? cioè una volta diventava, cioè, come dici tu, virtuoso, no? Cos'è che hai detto?
1: Ma voi peli quali avete?
3: Sì.
0: Io li tolgo, perché se mi viene il mal di cuore devono attivare, no? Allora, se no attacca tutto. Dovresti farlo anche tu.
3: Ho, però ogni tanto li accorcio.
1: Li accorci.
0: No, ma è
3: giusto. Mi fanno un secondo maglione.
0: È una questione di genere. Cosa fai?
3: Cos'è che fai?
0: È una, comunque d'estate soprattutto è una questione di igiene. Se tu ti tieni i peli magari un pochettino
1: sudi,
0: giusti,
1: cioè, sudi, ecco, di meno, ad esempio sotto tempi, le ascelle bisogna raggiarli,
3: soprattutto se fai sport, anche i ciclisti,
0: sì,
3: per
0: io
3: esempio
0: dico, io dico
3: fastidio quei peli.
0: I tempi sono cambiati, dunque quell'idea che non sei più macio villoso se ti depili, cioè,
3: ma no, ma sono stereotipi,
1: ma
3: insomma,
1: sì, dai, una volta eravamo più di bocca buona.
3: Vai sul messaggio.
4: Ragazzi, a proposito della macchinetta per tagliarsi i peli del naso, io vi auguro, diciamo, auguro a tutto il genere maschile che non succeda quello che è successo a me,
1: cioè,
4: che ho acceso l'apparecchietto, le batterie erano un po' lì scariche, l'ho messo dentro e mi si è incastrato, mi si è spento, cioè si è praticamente bloccato con i peli del naso incastrati,
1: aia,
4: nella macchinetta.
1: Aia.
4: Ragazzi, io penso che dopo il parto, che purtroppo come uomo non ho potuto provare, ma penso che è stato un dolore incredibile,
3: direi.
0: Reclam, ti vedo pensieroso.
1: No, stavo immaginando questo qua con la macchinetta attaccata al naso.
5: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
6: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
8: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
7: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Questa è Radio 3i.

0: Babushka, Babushka.
1: Sempre bella questa canzone di Kate Bush. Poi lei c'ha questa voce davvero angelica, ecco, mettiamola così.
2: Allora, sono le 16:45 minuti, facciamo un po' il punto traffico.
1: Sì, se allora c'è ci sono diversi problemi, perché tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa il traffico è fortemente rallentato. Poi ancora si segnalano tra Gravesano e Manno, tra direzione Chiasso, tra Lugano Nord e Mendrisio c'è colonna con chiusure intermittenti di breve durata e insomma i punti nevralgici quelli soliti.
2: Calma e sangue freddo, cantava Luca Di Risio. Ci vuole calma e sangue freddo, non arrabbiatevi, andate a casa piano.
1: C'è un messaggio molto carino di un nostro ascoltatore che dice: io come uomo ho avuto la brillante idea di provare il Silke Pil, mi sono venuti i pasticcini della prima comunione.
2: Cos'è il Silke Pil?
1: Il Silke Pil è una specie di rasoio vibrante che stacca i peli ma li strappa proprio. Quindi e probabilmente gli sono venuti dei brufoletti.
0: Invece ho visto, non l'ho mai provato perché io in determinati punti mi rado e non c'è nessun problema,
1: certo. Sì, dipende dalla pelle, però sì. Se si irrita ti vengono fuori.
0: Ma hanno consigliato, c'è una schiuma. C'è una schiuma che viene.
1: Ah, ma quella è la crema depilatoria, una roba del genere.
0: Ma quella roba lì è tremenda, cioè, a parte l'odore che sa.
2: Però ti tira via tutto il dolore.
0: Ho capito, ma immagina cosa tu
1: quella
0: stai avvelenando. Tu stai avvelenando la tua pelle con una cosa che ti fa cadere tutto.
2: Sì.
0: Cioè, dunque, mettiti, anche se la metti in testa, penso che ti cadano i capelli.
1: Immagino, probabile.
0: Non lo so.
1: Probabile.
0: Dunque, uno si chiede cosa c'è dentro.
2: È come un diserbante.
0: Cioè, ecco, mettiamo.
2: È come un diserbante.
0: E quella roba lì, uno dice: sì, d'accordo, no? È meglio perché la fai
2: veloce,
0: così. Ecco, però voglio proprio capire.
2: È aggressiva, non guardare tutto sui parenti, dai. La metti lì e poi tac.
0: È come un frangizolle quella roba lì. Poi oggi sono i funghi. Non vedevo la foto, pensavo che si stesse divertendo a depilare, non so, qualcuno. Non hai mai fatto una depilazione doppia?
1: No, c'è una scusatrice che dice: comunque l'uomo deve essere pulito e non profumato, truccato e depilato.
0: Beh, oddio, io profumato
1: penso che a prescindere devi essere pulito.
0: Questa è la prima cosa.
2: Sai quanti però... anche che vedo vestiti tutti bellissimi, no? Con vestito ad hoc, poi
1: aspetta,
2: vai
1: e tanto,
2: lì vicino
1: e tanto profumo per coprire.
2: Ed è una polveriera,
0: Adesso una polveriera è tosta, sì. Vabbè, dai, sono le 16:48. Tra poco l'informazione, questo alle 16:58.

0: Però sentivo ieri che per quanto riguarda i funghi, visto che è arrivata questa foto che dicevo prima, e non sono pochi, adesso a quanto pare sia un po' in discesa, non c'è più quell'enorme buttata che c'è stato due o tre settimane fa, no, che li trovavi praticamente...
1: Stiamo uscendo dal periodo.
0: Esatto, dunque quando sono così tanti ci si diverte a pulire chi ha scritto, l'uno o due possono sempre arrivare qua, anzi tre, uno ciascuno.
2: Sì, almeno uno.
0: Un porcinello ciascuno ci sta bene. Uno.
1: Che lo mangiamo crudo con su quel filo d'olio.
0: Sai cosa ho fatto? La bresaola, un po' di carne secca.
1: Mi hai messo su il formaggio?
0: No, il fungo.
1: Grana.
0: Il fungo. Metti quello col fungo, un pochino di olio e mangi una cosa deliziosa.
1: Comunque, ci avete fatto caso? Adesso tu dicendo così mi hai aperto una roba, no? Perché siamo in anticipo su tutto. Siamo in anticipo, i funghi sono arrivati prestissimo.
2: Ma anche
1: nonostante
2: la vendemmia, se ci rifletti, è cominciata
1: la vendemmia prima. Siamo in anticipo di un mese e mezzo, perché di solito a quest'ora non era la fine della stagione dei funghi. E invece stiamo già parlando di quello.
0: Siamo già inizio ottobre. Cioè la partenza a metà agosto, anche un po' prima, era normale. Siamo partiti a luglio un po' tanto.
1: Però c'è quel mese lì.
0: Però la vendemmia
1: è iniziata prima.
0: Sì. Cioè, la vendemmia è
2: un mese,
0: è maturato, si dice.
1: Come? Sì, a luglio parlavano già di quello.
0: È vero. Dunque, vero. Diventa problematico anche quello. Staremo a vedere cosa anticipare. Adesso cos'è che deve arrivare? Le castagne.
1: Le castagne.
0: Però ce ne sono poche perché ha fatto troppo caldo.
1: Ok. Ecco. Poche
0: poi
1: castagne.
0: dopo con le castagne, dove andiamo?
1: Siamo ad Halloween.
0: Sì, ma cosa raccogliamo nel bosco?
2: Ci sono i cachi. Cioè,
1: i cachi è a novembre di solito.
0: Novembre.
1: Adesso arriveranno ottobre prima. Facciamo una bella...
0: Va bene.
1: Festa del cacco, festa del cacco, ecco.

0: Sì, Jolene, Jolene, Jolene, va che brava, dai.
1: Sì, Beyoncé. La versione di Beyoncé, ecco, appunto, di sì, questa canzone, sì, di Dolly Parton.
0: L'ha rifatta bene.
1: Sì, l'ha rifatta bene, lei che ci ha lasciato un mese fa più o
0: Dolly
1: meno,
0: Parton, quando sarà la release della sua ultima canzone che l'ha lasciato scritta nel 2000 e...
2: Ah sì.
0: Sì, ha lasciato che solo nel 2050 qualcosa
2: probabilmente
0: potranno pubblicare questa.
2: Sai, Dani, i nipoti dei nipoti dei nipoti
0: aspetteranno,
2: sono già posto.
0: Tra poco l'informazione.
3: Ciao. I tre tenori con Boris Grifaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
5: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Di sera è un contenitore ricco di attualità, di suoni, di voci e di racconti. Punto d'incontro dove si narrano fatti e si ascoltano opinioni, quelle degli ascoltatori. E poi la musica, una grande coccola sonora che riconcilia col mondo che ci gira intorno.
0: 16:58.
3: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Anche i camion elettrici dovranno pagare la tassa sul traffico pesante. Oggi le Camere federali hanno trovato l'intesa su un ultimo punto ancora in sospeso. Federico Marino.
9: Dal 2018 non avrebbero dovuto attraversare le Alpi più di 650.000 camion. Invece nel 2024 ne sono passati 960.000. Il Consiglio federale vuole così incentivare il trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia e intende farlo con una revisione, sottoposta alle Camere federali affinché anche i camion elettrici debbano pagare la tassa sul traffico pesante. Un cambiamento che ha ottenuto il via libera dal Parlamento, che tuttavia ha deciso di attuare questa misura a partire dal 2031, invece che dal 2029 come proposto dal governo. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno raggiunto un accordo sulle tariffe della tassa. In particolare, i senatori hanno rinunciato a fissare valori minimi e massimi. I due rami del Parlamento hanno inoltre accettato che l'importo della tassa possa essere adeguato al rincaro. Il Consiglio federale, con la sua proposta, vuole anche garantire che il traffico pesante continui a sostenere i propri costi. Il dossier è ora pronto per le votazioni finali.
8: La cronaca da Neuchâtel: è deceduta una delle quattro persone soccorse ieri nell'esplosione di un appartamento. Si tratta di una donna di 55 anni che, portata in ospedale, aveva gravissime ferite. Secondo i primi accertamenti, l'incendio e l'esplosione potrebbero essere legati alla presenza di gas nel locale, ma la causa esatta del sinistro ancora non è chiara. Dal Ticino ora, i conti cantonali del 2027 saranno il piatto forte di Ticino News in onda tra circa un'ora. Troveremo in conduzione Laura Zucchetti.
10: Sì, buon pomeriggio. Un preventivo ancora in profondo rosso sul quale oggi, incontrando la stampa, il governo incorpore, senza però il dimissionario Claudio Zalli, che proprio oggi ha lasciato ufficialmente l'esecutivo, dicevo, sul quale il cantone non ha nascosto la preoccupazione. Allora, Ticino News sera, faremo il punto della situazione e poi vi proporremo una serie di reazioni, quelle dei principali partiti che in generale si dicono delusi di un documento che definiscono preelettorale senza nessuna misura incisiva né coraggio. Questione navigazione: i toni sul Lago Maggiore si stanno alzando come raramente hanno fatto. Anche i dipendenti hanno annunciato oggi, i sindacati intendono passare alle FART. La società navigazione Lago di Lugano, responsabile attualmente del servizio, attacca l'assemblea, della quale non riconosce la validità, e invita il governo a cercare soluzioni concrete. concrete. Torneremo poi sulla questione delle remunerazioni dei membri del CDA di AIL, che sta decisamente scaldando gli animi sia politici sia dell'opinione pubblica. Ebbene, dopo le numerose prese di posizione della politica luganese, la questione è approdata a Palazzo Federale. Noi questa sera vi proporremo le considerazioni del consigliere nazionale Bruno Storni. Torneremo anche sui premi di Cassamalati, ieri l'annuncio dei rincari per l'anno prossimo da parte del governo federale. Oggi siamo andati tra la gente per capire come sia stata presa questa notizia. Spazio naturalmente anche allo sport, con una serata decisamente poco propizia alle ticinesi di hockey. L'appuntamento è per le 18.
8: Grazie Laura, noi abbiamo ancora una notizia prima di salutarci. Arriva in tutto il mondo il parental control per i teenager su WhatsApp. Sono controlli opzionali che i genitori possono aggiungere ad un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Tramite questa funzione i genitori potranno scegliere le impostazioni privacy per i loro figli, ad esempio chi può vedere la loro immagine profilo oppure aggiungerli ai gruppi.
11: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
3: L'infotraffico.
8: Al portale sud della Galleria del San Gottardo troviamo ancora 2 km di coda tra Quinto e Arolo, con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Rallentamenti poi tra Lamone e Vezia in direzione di Lugano, tra Gravesano e Manno in direzione di Magliaso, tra Bioggio e Manno nella direzione opposta, tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a Lugano su via Sorengo e su via Antonio Riva in direzione del centro e infine tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia.
3: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
8: Domani al sud spesso nuvoloso, in Engadina in parte soleggiato, a basse quote temperature massime 22 gradi.

0: vivre la vie sans l'amour vuol dire vivere la vita senza amore. Senza, che cos'è la vita senza amore?
1: Punto di domanda, eh? Ecco.
0: Dov'è l'amore?
1: Ve la cos'è ricordate? La
2: potremmo
1: vita...
2: abbinarci qualsiasi canzone con l'amore.
1: Cos'è la vita senza una bottiglietta d'acqua?
0: La vita senza
2: dove vuoi arrivare? Se dove vuoi arrivare?
0: Ti disidrati,
1: no, ma non per me, non per me. Io ieri sono andato dal parrucchiere ieri mattina. Camminando dal parrucchiere verso casa, ho passato un muro lungo da qui a lì, 50-60 metri, e in quel muro lungo da qui a lì
0: c'erano i murales.
1: Sì, naturali. C'erano i murales naturali.
2: Okay. E questi, non era acqua.
1: No, e questi murales naturali, in ogni caso, visto che sono cosa sono due settimane, quasi tre settimane che non piove, ha piovuto poco niente. Ha fatto comunque ancora caldo e tutto quello che questi murales naturali. Passando non li ho visti, io passando ho sentito questo odore, ma che cos'è? Poi ho guardato lì, mi sono reso conto che c'era della pipì del cane, immagino. O non so se qualcuno è tornato tardi dalla festa dell'uva passando lì, ci ha messo quel... non lo
2: ci
1: so,
2: auguriamo, ecco. Di no,
1: comunque c'era questo odore un po'
0: odore.
1: Allora
0: nauseabondo, ecco,
1: dunque, è una cosa che io non faccio quasi mai, però a un certo punto ho detto, ma dai, aspetta, fammi fare due foto perché devo capire cos'è, no? Questa mattina stavo pensando a questa cosa e mi sono ricordato di questa ordinanza municipale che è uscita in agosto a Chiasso, che obbliga praticamente i proprietari di cani quando vanno in giro a portarsi dell'acqua, cioè non la bottiglietta, cosa, comunque dell'acqua sufficiente per pulire in caso che il tuo cane sporca
0: la goccia.
1: Allora io mi ricordo che ero a casa.
0: Beh, aspetta, scusa, ti fermo un secondo. Acqua per la pupù, ma anche il sacchettino per quell'altra.
1: Vabbè, il sacchettino, quello sono tanti anni,
2: sì,
1: che c'è.
2: C'è l'acqua per la pipì.
1: Sempre, no,
0: ma in teoria adesso... poi sei multato se non ce l'hai, se fa sta regola.
1: Il sacchettino non so perché c'è nei cestini, è diverso. Certo. Per quanto riguarda invece l'acqua che tu ti porti addietro, sì, cioè praticamente...
0: Beh, se io ti fermo e non ce l'hai, ti multo.
1: No, non è proprio così. Allora, tu la prima volta sei in giro col cane, il tuo cane sporca, questo a Chiasso,
0: sì.
1: Il tuo cane sporca e allora arriva il poliziotto che di dovere che controlla e ti fa un ammonimento.
2: Stiamo parlando di pipì però.
1: Di pipì, okay. Di pipì, sì. Ti fa un ammonimento.
0: Okay.
1: La seconda volta tu passi, sei recidivo, non hai ancora una volta l'acqua e allora cosa ti fanno? Ti mandano la multa, sono 100 franchi.
0: Okay.
1: Questa cosa aveva fatto un po' sorridere al tempo, quando è uscita in agosto, perché hanno detto quelli di Chiasso non hanno nient'altro da pensare che con tutto il problema alla pipì del cane. Ecco. Allora cosa è successo? Ascona, dopo circa due settimane, che ha messo la stessa ordinanza.
0: Okay.
1: La cosa che fa un pochettino, tra virgolette, pensare adesso è che Mendrisio ieri ha proposto questa cosa e adesso è sull'albo comunale, dunque deve restare fuori un mese.
0: Per poi diventare legge.
1: Ecco, poi potrà diventare un'ordinanza vera e propria. Sì. Segue Lugano, perché Lugano abbiamo saputo oggi che si è messo a discutere di questa cosa. Poi Locarno, poi Bellinzona, forse ci sta pensando... Ma poi ci hanno pensato anche al di fuori dei confini cantonali.
0: Okay.
1: Dunque, una cosa che aveva fatto ridere, sorridere soprattutto, sta diventando una cosa importante a livello nazionale, anche non solo cantonale, ma a livello nazionale.
0: Okay.
1: E allora io oggi ho pubblicato questa cosa qua sui social, apriti cielo, c'è stato chi mi ha detto, ma te non hai niente da fare, cioè, ma cosa fai? Ma trovati un altro hobby, cioè, ma fai, cioè, come c'è stato invece chi, quando fai un post, devi essere aperto a tutto, no? A chi ti contesta. A chi invece ti dà ragione. Devo dire la verità che c'è stato forse più gente che ha dato ragione a questa cosa.
2: Dunque non so se mi sembra un gesto civile.
1: Ma certo, a me sembra una cosa veramente molto umana, cioè nel senso che comunque se tu passi diventa, ti porti la bottiglietta d'acqua, diventa un gesto di veramente pochi secondi e poi rispetto soprattutto per chi passa e magari.
0: Allora io voglio fare una domanda. Vorrei fare una domanda a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Esiste una persona, una che è stata fermata per controllare se ha la bottiglietta d'acqua?
1: Sì. Credo proprio di sì.
0: Ecco, no? Ecco, perché quando ci sono le regole vanno applicate in quel modo.
2: Sai,
0: no?
2: Che un ascoltatore chiede proprio la stessa cosa che hai chiesto tu. Come fanno a sapere se uno è recidivo?
1: Ma penso proprio che se tu inserisci nome e cognome in quello che hai dietro, cioè come poliziotto, come cosa, probabilmente avranno un database di chi non pulisce la pipì del cane.
2: Prendono i dati personali in questo
1: caso.
2: Penso
1: proprio di sì.
0: Okay. Allora, questo cittadino. È un tema molto delicato per il semplice fatto che ci sono di mezzo i cani e sappiamo benissimo che sono molto difesi giustamente, ma a priori Qua torniamo un po' alla solita roba che diciamo, ma non so, giustamente non è colpa, il cane fa il suo mestiere,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Sì, il suo mestiere è anche quello di rilasciare. Poi il proprietario ha il compito di raccogliere quella solida e di far sparire, in questo caso, quella. No. Però quando tu vai a toccare, no, perché ti hanno insultato? Perché hai toccato.
1: No, vabbè, certo. Insultare no. Troppo comunque.
2: Però sai che c'è una persona che dice una cosa presa da internet, credo. Versare solo un po' d'acqua, come con le bottigliette, tende a diluire e ampliare la zona bagnata senza eliminare le molecole responsabili dell'odore. Così dicono, quindi. Leggo quello che ci scrivono.
0: Allora, io a casa mia ho optato per una cosa un po' più drastica. Abbiamo seminato fuori, siccome c'erano, ci sono quelli, e lì mi sono una sera arrabbiato, non ho fatto discussione perché non avevo voglia, una persona che conosco, dopo se no ti trascini. Mm-hmm. Però c'era questo tizio che puntualmente passava con il suo cane e gli lasciava fare la pupù sul mio pilastro del cancello, che adesso è diventato a furia di, anche si è arrugginito.
2: Si è corroso,
0: no?
2: Sì.
0: Allora, se capita una volta, non stai lì a menartela. Ma se vedi la stessa persona che prende quell'abitudine, certo. Allora noi abbiamo optato per un peperoncino violentissimo. Che li tiene lontani, non fa più la pupù nessuno.
1: Ma

0: Il brano non è stato scelto apposta. Allora, aspetta che abbiamo già dai vocali diversi messaggi, li sentiamo.
1: Ma al cane si può tranquillamente insegnare a non marcare il territorio, perché quella non è un'esigenza del cane, ma è la voglia che ha lui di marcare, quindi si può benissimo insegnare a non farla dove vuole lui, ovunque.
2: E come?
3: Infatti, insegniamolo ai padroni.
0: Ci saranno i corsi, perché dopo giustamente tra i vari commenti che ci sono c'è cioè che la colpa è principalmente dei proprietari e non del cane stesso, perché non insegna il cane, oppure
2: il cane fa il suo mestiere.
0: Fa il suo mestiere, il cane fare una passeggiata.
2: Sì, però poi, ha dei bisogni, non è che lui ha il
0: nella testa. Ho capito, però tu che lo stai portando in giro, sei su una zona pedonale e lo lasci fare tutto su tutti i portoni, le entrate dei negozi e tutto quanto, lì il cane non c'entra niente, tu devi insegnargli, lui dovrebbe farsi il corso pedonale senza che però,
3: no, sai, però io ci piacerebbe capire come insegni, cioè, questa è la cosa.
2: Ma comunque l'importante sono i padroni, perché devono essere loro. Mi viene in mente quest'estate a Senigallia, no? Ero in giro a camminare alle 6 del mattino, incrocio un tizio con il cane che ha fatto quella solida. E io mi ho capito che lui voleva fare il furbolone, andare via, no? Allora io, sai cosa ho fatto? Mi sono fermato così e ho iniziato a guardarlo.
3: E lui si è fermato.
2: Ha sbuffato tantissimo e ha tirato fuori il sacchetto. Cosa ci vuole? Perché uno, due, tre, poi ci si lamenta.
0: Vedi,
2: no?
0: Vedi comunque tra i messaggi che ci sono, c'è chi dice: io ho due cani, Annalisa, il buon senso dei padroni, perché la mia cagnolina piccolina sa dove può e dove no, e se per caso non conosce il luogo, basta che io dico no e non la fa.
2: Ecco. In effetti sì, è vera questa cosa, perché noi avevamo il cane in casa, immagino, no? E sapeva che dentro non doveva farla, quindi andava vicino alla porta, ti grattava tutto, capivi che doveva uscire.
3: Doveva andare a farla, insomma.
0: Sono d'accordo con Ricky, i repellenti naturali non servono, ve lo assicuro, come ex custode degli uffici postali.
2: Ma il peperoncino è naturale, sì, dà fastidio all'olfatto, perché comunque gli animali hanno un forte senso dell'odore, no?
3: Sì. C'è un altro messaggio che dice: l'altro giorno ho borbottato ad una signora che passeggiava sotto i portici a Locarno e il suo cane ha spruzzato contro la botte posta fuori da un ristorante. Risposta: non ha fatto apposta, qui ci vorrebbe una multa da 1.000 franchi, dice. Scandaloso.
2: Perché è vero che lui non ha fatto apposta, ma certo. tu sì. A far finta di niente, no?
0: Sì. Allora, io ho sempre raccolto tutto con i miei cani, addirittura ero

0: quello non ci vedo, che finita la passeggiata con il cavallo. Se capitava, ritornavo sul luogo del fatto, raccoglievo il cavallo, è tosta. Però non è che vai proprio nel centro pedonale.
1: Capita quando li porti quel che fanno quel pezzo. Perché poi chissà perché quando fanno quei 20 metri di asfalto
0: ci vuole quella.
1: Proprio lì.
0: Allora 079 449 9537, se volete raccontarci la vostra. Adesso abbiamo qualche consiglio, ci troviamo tra poco.
2: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
3: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
4: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
5: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
4: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
6: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Sì. La canzone Giovanotti. Dei bacetti di Jovanotti. Allora, tanti messaggi.
1: Ma, ritornando al discorso che facevo prima, si insegna semplicemente con la parola no. Come si insegna a non salire sul divano se non si vuole, quindi no, basta. Quando si alza la zampa, no, lo si stratona un po' da una parte, una volta, due, tre, poi il cane capisce che non deve farla sui muri. Poi lo si chiaramente va portato dove può farlo, nel mezzo al verde, dove è il caso. Però non sugli angoli dei negozi, sui muri delle case, sui portoni, non c'è assolutamente bisogno e il cane impara benissimo, perché al mio insegnato senza nessun problema.
0: Ecco sì. Però con i dovuti modi, perché io vedo purtroppo tante persone che insegnano le cose ai cani trattandoli come dei cani,
2: cioè nel senso tirandoli, cose del genere,
0: proprio anche scuotendo.
2: Allora,
0: se devi fare l'amico dei cani e andare contro tutto quello che è, non essere il primo che per insegnargli le cose li tratti male.
2: Assolutamente. No, certo.
0: Mi vengono veramente delle non sono uno che è, però quando vedo ste robe qui. No?
3: Sì, messaggio.
4: Si concentri. Tre tenori, buonasera. Ciao. Guarda, io ormai ci ho perso veramente le speranze. Abito in un condominio e davanti all'entrata di questo condominio il marciapiede li fanno fare di continuo, quella liquida, poi ogni tanto c'è anche le solide, però la maggior parte è quella liquida. Ho beccato un po' di persone e non c'è stato uno che mi ha detto scusa.
0: No, anzi, devi stare attento dici, sennò rischi anche le botte. Il 05 finale lo ce l'hai?
2: Sì, è che proprio quello fa un altro esempio.
0: È
2: molto,
0: una bella
2: molto
0: esperienza qua.
5: Buonasera, a me è successa una cosa proprio ieri che mi ha lasciato un po' perplessa. Stavo passeggiando col mio bassottino, tra l'altro Boris, nel nucleo del mio paese, e io non voglio assolutamente che lui marchi il territorio contro i muri delle case degli altri, perché esattamente come non mi fa piacere quando lo fanno contro casa mia, non voglio che lui lo faccia. E abbiamo incontrato un signore col suo cagnolino che mi vedeva intenta a dare il comando al mio cane di non farlo, quindi io gli dico no e lo tiro via, perché poi ci sono alberi, prati e in qualsiasi altro posto può fare quello che vuole. E questo signore, siamo arrivati a un certo punto, lui era leggermente dietro di me in uno spiazzo dove c'erano degli alberi, mi guarda e mi dice: ma qui può? E io gli ho detto: beh certo, contro un albero può farlo, non è un problema. E abbiamo continuato questa passeggiata e mi prendeva in giro ogni due minuti, diceva: ma qui può? Ma qui può? E poi gli ho detto: ma scusi, gli ho
0: secondo
5: detto,
0: me ti voleva tampinare,
2: forse sì, secondo
0: ti voleva
2: me sì.
0: tampinare
2: qui
0: questo
2: può,
0: signore
2: qui può
0: qua,
2: qui può.
0: Allora, c'è anche il 3-4 finale.
5: Delle case di
3: aspetta solo un secondo, se riesco a togliere questo. Sì, ok.
2: Dai. No,
3: c'è un 18 finale. Il 3-4 l'abbiamo già sentito.
2: Il 6-2 finale.
0: 6-2.
3: Allora, 6-2. Andiamo di qua. Ecco.
6: Gli insegni come gli insegni a non farla in casa. Lo premi quando la fa fuori, gli dici di no quando la fa al posto sbagliato. E cerchi di rinforzare con dei premi positivi. Dici: bravo. Noi adesso abbiamo il prossimo venerdì, abbiamo vacanza per 11 ore, siamo su un traghetto e dovremmo gestire il cane e fargliela fare dove deve farla.
3: Giusto, giusto anche questo.
0: Tra l'altro mi ricordo che quando avevo la Mini in casa mi avevano insegnato e funzionava sta roba qua, avevamo fatto una specie di lettiera, no? E gli avevamo messo i giornali, i fogli dei giornali.
2: Sì, certo.
0: E lei dopo un po' capiva e quando erano bagnati i fogli si metteva lì a fianco e non rientrava dentro, quindi ti faceva capire che dovevi cambiare tipo il pannolino, il foglio, e appena glielo cambiavi io gli dicevo: aspetta un attimo, no?
3: Finale 18 da passare, avete sentito?
2: Dai. L'ho sentito, io non l'ho sentito.
3: Vado?
2: Però.
3: Vado.
7: Scusa, ma lo si strattona un po' da una parte, non si può sentire. Cioè, l'ultima cosa che devi fare con un cane è avere questo tipo di atteggiamento. Si può insegnare tutto, come le persone, c'è modo e modo, ma fuori discussione, strattono.
3: Beh, un è modo vero. Forse di dire, per dire gli dai...
2: Dipende com'è lo strattone.
3: No, certo, strattonare è sempre... Certo. Dunque, gli esempi sono tanti. No, devo dire la verità che comunque con il post, se qualcuno vuole leggerlo, ci sono delle situazioni abbastanza particolari su Facebook. Dunque, Boris Pifaretti è il mio account privato su Facebook. E poi, visto che volevo fare una cosa ancora in più, l'ho pubblicato sulla pagina di Chiasso. Sei di Chiasso? Se e comunque vedo che ci sono delle classiche cose. Addirittura ho visto che c'è stata Patrizia, se non sbaglio, che lei ha pubblicato una foto in Italia Caorle forse,
2: Caorle, sì,
3: dove Caorle. Nel centro storico hanno messo degli innaffiatoi. Cioè
0: bello.
3: Praticamente tu non devi portarti
0: buon
3: niente,
0: servizio,
3: no? Tu vai,
0: certo.
3: Il tuo cane fa e tu pulisci direttamente con quell'innaffiatoio. Poi c'è stato chi da Chiasso ha risposto dicendo: non riusciamo a gestire gli innaffiatoi al cimitero, figurati se li mettiamo sul corso cosa succede.
2: C'è un messaggio al volo che è appena arrivato, è un po' forse ironico. E vai, trattiamoli come un bambino, mettiamogli il pannolino.
0: Ma no, non intendevo dire quello, i giornali li togli come
2: certo,
0: il pannolino.
2: Ma sì, era ironico, effettivamente.
0: Vabbè, mi avete fatto venire in mente una singolare protesta che avevamo fatto tantissimi anni fa al mio paese. Dopo magari la racconto.

0: Brava Elisa con Ligabue.
1: In Liga.
2: Insomma, parliamo di due grandi personaggi, effettivamente.
1: Gli ostacoli del cuore, perché in effetti adesso noi abbiamo parlato di ostacoli che ci sono dei lungo muri. Il cammino, gli ostacoli del muro, ecco. Allora, tanti messaggi ancora sono arrivati, ho due cagnolini. Cos'è che dice? Trovo giusto l'obbligo di raccogliere e pulire, purtroppo troppi non lo fanno. Ad Alassio, ad esempio, c'è l'obbligo di pulire e in tanti alberghi regalano ciotoline e spruzzino. Questo l'ho visto, in tanti posti la mettono fuori la ciotolina. È chiaro che poi se beve la gas scappa, insomma, fisica.
2: Però è lo spruzzino, quindi.
1: Però è lo spruzzino. Comunque, vabbè, insomma, abbiamo fatto una mezz'oretta di educazione civile.
0: Ma ci sta, ma
1: civica,
0: ci sta,
1: com'è che si chiamava?
2: No, la, cosa, civica,
0: la cosa che io comunque volevo sottolineare in tutto questo, non è tanto è giusto come istruire il cane, cosa fare, chi lo fa, ma una cosa che sembrava ridicola, perché quando è uscita ad agosto, a metà agosto, il comune di Chiasso è stato tacciato di essere veramente ridicolo.
1: Gli stessi
0: tanti,
1: che magari lo tacciavano adesso.
0: Prendendo esempio da Ascona, che l'ha subito fatto, da Mendrisio, che partirà a breve, poi Lugano, Locarno, Bellinzona, forse altri piccoli comuni e forse anche al di fuori del Canton Ticino, Chiasso ha insegnato e
2: ha
0: questo
2: fatto da apripista.
0: Bravi al comune, secondo me.
1: Allora, per chiudere questo argomento, senza i pareri entrando nello specifico, no? Se il vostro comune dovesse applicare una regola del genere con multe e quant'altro, voi dovete solo scrivere sì o no, siete o non siete d'accordo con l'applicazione di questo tipo di regole, senza entrare, no, io farei cosa, sì o no, vediamo.
3: Scontro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
2: Che tra l'altro adesso il telefono servirà anche per votare,
1: esatto,
2: la canzone in gara. Oggi è il compleanno del grande Renato Zero, che compie 76 anni, quindi bel traguardo.
0: 76 anni.
1: Lui distribuiva sorcini in giro dappertutto.
2: Vero, vero. Abbiamo scelto tre canzoni che hanno fatto un po' la storia, insomma, i suoi capolavori. Se volete sentire la canzone numero uno, è questa.
3: Triangolo no, non l'avevo considerato.
1: La canzone numero due è questa.
3: Vivendo un'altra identità.
0: Mentre la canzone numero tre è questa.
3: I migliori anni dell'anno.
2: Sono tre capolavori, è veramente difficile scegliere. Comunque la canzone 1 è questa.
3: Il triangolo no, non l'avevo considerato.
1: La canzone numero 2 è questa.
3: Vivendo un'altra identità.
0: Mentre la numero 3 è questa.
3: I migliori anni dell'anno.
2: Quale volete sentire? Ditecelo 079-449-9537.
4: I tre tenori. Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca.
8: Centro Breggia.
7: Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca?
8: Centro Breggia.
7: Info su centrobreggia.ch.
9: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
10: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
12: Gorla c'è! Cioè.

0: ricordo che questa canzone qua io gliela cantavo sempre al percussionista dei Pipistrani, scherzosamente.
1: E qual era la versione?
0: Perché lui suonava le lui era insegnante di pianoforte, okay. Poi ha fatto una, c'è stata una disgrazia sul posto di lavoro, ha perso delle dita e quindi voleva far musica e ha detto io batto così riesco, okay, a far musica lo stesso. E c'era molta ironia con lui, saluto Romano Canavesi, gli voglio un sacco di bene, e gli avevo fatto un album intero di canzoni, no? Ad esempio questa qua era I migliori anni delle nostre dita.
2: No, ecco.
0: Gli avevo fatto anche quella degli 883. Sei un dito, sei un dito, gli altri nove no, non sono come te.
2: Allora, signor Pellegrini, lei ha fatto un sondaggio.
0: Sì.
2: Un sondaggio che mi sembra sia finito più o meno pari.
0: Pari, cioè, sì, vedi, sì. È forte questa cosa perché la bilancia non pende né da una parte né dall'altra. Ci sono stati tanti sì e tanti, certo, no, uguale. Non,
1: come tutti gli argomenti che riguardano.
0: Fa pensare, è un argomento animali, che spacca, ma è forte, sono forti tutti e due i fronti.
2: Dunque, si chiama articolo 11 relativo alle norme igienico-sanitario, estende l'obbligo di pulizia anche alle deiezioni liquidi, dunque all'urina, cioè vuol dire che per quanto riguarda le cose solide c'è già.
0: Certo.
2: E dal 18 di agosto a Chiasso è entrata in vigore questa situazione, dunque sappiate, se portate il vostro cane, di avere la bottiglietta, e non solo a Chiasso, ad Ascona,
1: adesso verrà presa,
2: qualche altro
1: è stata
2: comune,
1: presa ad esempio
2: poi,
1: anche da altri comuni, e poi arriverà chissà dove, insomma.
2: 17:45, che corse oggi, ecco.
3: La canzone del tenore.
1: La canzone del tenore, in questo caso l'ultima è mia praticamente. Io ho scelto una canzone di Sottotono perché in quel periodo, falla pure partire se vuoi, andavano veramente forte, erano reduci dal successo della Mia Coccinella, di Tranquilla, insomma tante canzoni che hanno fatto un po' la storia del rap italiano, e loro sono stati i massimi esponenti. E nel 99 uscirono con questa Amor de mi vida, che era ripreso da un campionamento di un pezzo di Alexander O'Neill, e Fish qui aveva fatto un campionamento veramente meraviglioso. Ce la riascoltiamo, Amor de mi vida, con i Sottotono.

0: Hanno avuto un successo incredibile, poi sono tra virgolette un po' spariti.
1: Eh sì, con gli anni 2000-2010 poi sono un po' spariti dalla situazione.
2: Fu fatale Sanremo. Fu fatale Sanremo. Le legnate con Staffelli e quella roba lì.
1: Ah, certo. Era comunque la canzone del tenore Amor de mi vida per quanto riguarda appunto il sottotono. Allora, aggiornamento viabilità sulla A2, rallentamenti tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia. La base è giusta.
0: Dai, chips li devi avere ogni tanto.
1: Sì, vero, in direzione di Mendrisio ovviamente. Così come tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e poi c'è anche da segnalare forti rallentamenti anche tra Cadenazzo e Quartino direzione di Locarno, tra Lamone e Vezia direzione di Lugano, tra Gravesana e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
2: Ecco,
0: tra poco tutta l'informazione su Radio 3i, poi uno sguardo anche al traffico. Se c'è qualcosa da segnalare fatelo 079 449 9537. Ecco, ma lui scrive, cioè, noi guardiamo ma lui scrive, cioè.

0: La voce di Harry Styles, questa Music for the Sushi Restaurant. Non so se avete visto cosa è successo l'altra sera al Madison Square Garden durante il concerto di Harry Styles.
1: Cosa è successo?
0: Perché tra il pubblico c'era Lenny Kravitz con la figlia Zoe, stavano ballando, e a un certo punto durante la canzone Adore You lui praticamente li ha visti e praticamente gli ha fatto cenno, li ha salutati.
1: Lenny
0: Kravitz che ballava la musica di...
1: Ciao Lenny!
0: Ecco. Harry Styles, insomma, ecco.
1: Allora, bella puntata anche oggi. Gli Alma Acoustic sono venuti a trovarci e in tempo reale è già pubblicato fuori il podcast, vodcast che si vedono anche della loro ospitata, ecco. Così, ecco. Per quello scrivevo.
2: No, infatti vedevo che eri impegnato.
1: Quindi sul sito della radio, sull'applicazione, sull'internet.
2: Ecco. Tutto in tempo.
0: Torniamo
2: reale.
0: Domani allora. Grazie. Grazie per essere stati con noi.
2: Ciao.
1: Buona serata. A domani.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.
6: Sono le 18.
0: Ticino News, sera.
6: Un disavanzo d'esercizio di 98,5 milioni di franchi, frutto di ulteriori misure di risparmio per 47 milioni. Senza sorprese, un altro preventivo in profondo rosso, quello presentato oggi dal governo. La situazione in prospettiva è preoccupante, spiega il direttore del DFE Christian Vitta. Nei prossimi anni servono interventi incisivi. Un preventivo che fa inevitabilmente discutere i partiti. Da Do, un preventivo preelettorale, quadranti, mancanza di coraggio del governo. Dura la sinistra con Duriš che afferma totale assenza di responsabilità. La Lega, per voce di Michele Guerra, sottolinea, ora aspetta il Gran Consiglio. È scontro totale sulla navigazione sul Lago Maggiore. I dipendenti riuniti in assemblea con i sindacati SEV, Unia e OCST hanno espresso la volontà di passare alle FART. La SNL ribatte di non riconoscere la validità dell'assemblea, a cui ha preso parte anche Marina Carobbio, e chiede al governo di parlare direttamente a loro, smettendola con le pagliacciate. Intanto in Gran Consiglio si chiede di far luce sulla gestione dei conti della società. Non si placa la polemica sugli emolumenti nel CDA di AIL. Secondo Bruno Storni, nelle aziende pubbliche i compensi sono troppo elevati, mentre la trasparenza è poca. Fanno un servizio pubblico, sostiene il consigliere nazionale socialista, non dovrebbero agire come società private. La politica non può fermare l'aumento della spesa sanitaria, così il ricercatore della SUPSI all'indomani dell'annuncio dei premi di Cassa Malati per il 2027. Ci si sta però muovendo, sottolinea, alcune cose stanno migliorando, possiamo quindi guardare a un bicchiere mezzo pieno. Ok, serata da dimenticare per Ambrì e Lugano, entrambe rimaste a secco di punti dopo le sconfitte contro Davos e Langnau. In Nations League la formazione di Iachin continua il suo percorso senza sbavature, imponendosi anche sulla Scozia per 3-0. Siamo al tempo, al sud domani nuvoloso ma asciutto, temperature comprese tra 14 gradi di minima e 22 di massima. È mercoledì 30 settembre, ben ritrovati a Ticino News a sera e dunque partiamo dai conti del cantone, un preventivo ancora in profondo rosso e una situazione che senza interventi incisivi è destinata a peggiorare in modo importante. Il governo in corpore, senza però il dimissionario Claudio Zalli che proprio oggi lascia ufficialmente l'esecutivo cantonale, non ha nascosto la propria preoccupazione questa mattina a Palazzo delle Orsoline sullo stato delle finanze del nostro cantone. I dettagli con Giorgio Doninelli.
7: Un disavanzo d'esercizio di 98,5 milioni di franchi, un capitale proprio che potrebbe raggiungere in meno 336 milioni e un debito pubblico che dovrebbe superare i 3 miliardi di franchi. Sono numeri davvero poco rallegranti quelli presentati dal Consiglio di Stato, da inserire, spiega il direttore del DFE Christian Vitta, in un contesto generale che rimane complicato.
8: Da un lato abbiamo integrato quelle che sono le prime misure di implementazione delle iniziative sui premi cassamalati, che evidentemente hanno comportato nuovi oneri, e dall'altro c'è tutta una serie di misure in parte già prese dal Parlamento, in parte nuove all'interno del preventivo, che permettono di contenere al di sotto dei 100 milioni il disavanzo.
7: Nuove misure per un ammontare di 47 milioni, 40 di competenza del governo e solo 7 del Parlamento. La Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio, tuttavia, puntualizza.
9: Quelle di competenza del Parlamento sono misure che prevedono delle modifiche legislative, poi l'intero preventivo, l'intero messaggio sul preventivo viene discusso dal Parlamento, prima dalla Commissione della gestione delle finanze e poi nel dibattito parlamentare, quindi i parlamentari spesso fanno anche delle osservazioni, delle domande o delle proposte diverse.
7: Nel complesso il preventivo 2027 presenta un aumento di poco più di 100 milioni sia delle uscite, soprattutto sussidi di cassamalati e costo del personale, sia delle entrate grazie all'inserimento a bilancio di due quote di utili della BNS, ma quello odierno è stato anche l'ultimo preventivo della legislatura.
9: Ma in questi anni abbiamo fatto delle riforme anche strutturali per affrontare il tema delle finanze cantonali, ma anche poi per permettere al cantone di continuare a offrire servizi e prestazioni alla popolazione.
8: Iniziamo col dire che in questa legislatura ci sono state misure che impattano sul 2027, se le sommiamo, di circa 237 milioni di franchi. Affrontare l'esercizio della prossima non lo si può fare a ridosso di una scadenza elettorale, anche perché ci sarà un nuovo governo, una nuova composizione del Parlamento che con le sue sensibilità metterà gli accenti laddove riterrà più opportuno.
7: Accenti che nel frattempo però sono stati messi dal governo attuale. Nel suo messaggio sul preventivo si legge: occorrerà agire sulle spese e allo stesso tempo fare una riflessione sulle entrate. La priorità su dove intervenire, insomma, pare piuttosto chiara.
9: Io personalmente auspico che si intervenga in maniera equilibrata, quindi sul fronte della spesa ma anche sul fronte delle entrate, in particolare sul fronte delle entrate fiscali, perché evidentemente per garantire dei servizi alla cittadinanza dobbiamo avere anche i mezzi finanziari per poterlo fare.
7: Marina Carobbio forse ci sarà, Christian Vitta sicuramente no, e per gli anni a venire le prospettive sono tutt'altro che rose, oltre 236 milioni di deficit già nel 2028 che diverranno 460 nel 2030, numeri impietosi, insostenibili, che richiedono misure strutturali e incisive.
8: Non c'è una soluzione facile, semplice, ma ci vorrà una forte volontà di concertare, di dialogare e di convergere su delle soluzioni che permettano di riequilibrare una situazione che in prospettiva è preoccupante. Sui principi sono tutti d'accordo, ma poi quando si entra sulle singole riforme è lì che nascono i problemi, perché poi le spaccature nel Paese emergono e escono in tutta la loro dimensione, bloccando magari anche l'avanzamento di determinate riforme.
6: Pronta la reazione dei partiti, un preventivo preelettorale senza alcuna misura incisiva, afferma il presidente del Centro Fiorenzo Dadò. Sulla stessa lunghezza d'onda il capogruppo del PLR Matteo Quadranti, che definisce senza coraggio la scelta del governo di scaricare le responsabilità alle prossime legislature. Sentiamo.
10: Evidentemente è un preventivo elettorale che non contiene delle misure incisive e viene rimandato tutto, diciamo, alla prossima legislatura, al prossimo governo. I problemi finanziari rimangono, i problemi strutturali rimangono. Io sono dell'idea che questo cantone merita una riforma seria e c'è da augurarsi che col prossimo governo questa riforma prenderà avvio. La spesa è preoccupante, ci sono delle spese che vengono caricate anche da per scelte federali sul cantone che noi non possiamo correggere. Bisognerà valutare ancora una volta sul discorso dei compiti dello Stato, cosa deve fare lo Stato e cosa eventualmente può dismettere. che tutti si assumano le proprie responsabilità e che ci si sieda a un tavolo e che si possa intavolare nello spazio di 6-7 mesi nella prossima legislatura un discorso serio su dove si vuole andare con questo cantone, insomma.
11: Beh, è un preventivo purtroppo un po' nel solco degli ultimi, quindi preventivo dopo preventivo, dove non si osa particolarmente. Poi quest'anno siamo prima delle elezioni e immagino che fosse difficile arrivare con qualcosa di più. Sullo scaricare sicuramente non è positivo, perché è una mancanza di coraggio. Può riconoscere al Consiglio di Stato di non essere stato completamente fermo, però chiaramente ci vuole un cambio di passo.
12: Adesso chi è che si deve prendere queste responsabilità, a suo modo di vedere?
11: Beh, questo governo sembra averle lasciate al prossimo governo, il che può essere anche comprensibile, ma dimostra forse che sì, c'è un po' di stanchezza in questo governo attuale. Però le responsabilità spetteranno anche sicuramente al Parlamento. Adesso vedo che in questo preventivo le misure di nostra competenza sono solo 7 milioni, sono le cose che abbiamo già deciso e votato. Credo che si può ancora lavorare su questo preventivo e magari migliorarlo ancora. Si potrebbe dire che Christian Vita è comunque un moderato, uno che ascolta, cerca sempre il compromesso, però è anche vero che se gli altri dipartimenti non fanno i compiti, poi non è il capo del Dipartimento delle Finanze che può fare i miracoli. Vediamo un po' chi lo prenderà questo dipartimento così vituperato, insomma, non è così facile assumersi questa responsabilità.
6: E sul preventivo si sono espressi anche PS e Lega, una totale assenza di responsabilità, sostiene il capogruppo socialista in Gran Consiglio Ivo Duri. C'è responsabilità anche del Parlamento, afferma per la Lega Michele Guerra.
13: È un preventivo problematico per il semplice fatto che non c'è una presa di responsabilità del governo, sia per le mancate entrate e quindi anche per il disavanzo strutturale che abbiamo, sia per la prospettiva futura di politiche fondamentali come quella climatica o quella della popolazione anziana che non vengono affrontate. Anche se il risanamento delle finanze viene in qualche modo rimandato alla prossima legislatura, per cui una totale assenza di presa di responsabilità. Negli ultimi anni si è tagliato sugli anziani, si è tagliato sugli invalidi, si è tagliato sui richiedenti d'asilo, si è tagliato sulla formazione. Ecco, diciamo che oltretutto, visto anche il ruolo dello Stato, si finisce sempre a tagliare sui più fragili, mentre invece con le politiche fiscali si è pensato solo ai più forti. Io oltretutto penso che la ricetta che hanno ipotizzato di risolvere la situazione con i tagli non è realizzabile, bisogna anche lavorare sul fronte delle entrate e si sono ben guardati dal dirlo. In tutto il preventivo non c'è un riferimento una volta sola ai 300 milioni di sgravi fiscali che sono stati fatti. Ecco, io questo lo trovo inaccettabile.
14: La politica cantonale deve finalmente ammettere ciò che noi abbiamo denunciato più di un anno fa con un rapporto di minoranza sul preventivo 2026, e cioè la situazione è fuori controllo, la spesa pure, e come attesta il piano finanziario confermato oggi, presto sarà ancora peggio. Oggi c'è ancora margine per interventi indolore, domani non vi sarà più. Ecco perché noi un anno fa abbiamo presentato una minoranza che diceva di tagliare gli eccessi di spesa, raggiungere perdita zero per evitare di scaricare un giorno sul cittadino inerme colpe non sue. Siamo però stati lasciati soli e il risultato è che la spesa esplode. Per questo io presenterò un rapporto di minoranza come quello dell'anno scorso, perché se non si interviene oggi a pagare la spesa sarà il cittadino. Probabilmente il governo è inceppato in se stesso con veti reciproci. Spetta però noi del Gran Consiglio dare un segnale a nome del popolo e proteggere il popolo, evitando che qualcuno gli scarichi sopra tramite tasse e imposte colpe non sue.
6: Il tema sarà al centro anche della puntata di questa sera di Radar Mercoledì, in conduzione come sempre Laura Milani. Buonasera Laura.
15: Buonasera a tutti.
6: Allora, come ti senti di descrivere questo preventivo criticato un po' da tutte le parti?
15: Infatti mi accodo un po' a quanto abbiamo appena sentito, alle parole dei rappresentanti politici. Sicuramente un preventivo preelettorale, c'è chi ha usato questo termine, un preventivo molto soft, poco politico, e questa cosa un po' cozza, no, con la situazione che è stata descritta a più riprese da tutti i consiglieri di Stato oggi durante la conferenza stampa. Più volte è stato sottolineato che la situazione è veramente critica, che lo sarà ancora di più in assenza di misure misure e interventi grossi, strutturali, che sono necessari. Ecco, nonostante questa necessità, tutto è stato apertamente, tra l'altro, senza neanche far finta di lavorare di qui ad aprile al prossimo anno. Insomma, la patata bollente delle finanze alla fine se la cuccherà il prossimo governo. Si perdono dei mesi, abbiamo sentito le spiegazioni di Christian Vitta prima al microfono di Giorgio Doninelli, però insomma, ecco, di fronte a un'emergenza mi sarei aspettata, come viene descritta, mi sarei aspettata un po' più di coraggio.
6: Ecco, adesso tocca al Parlamento, che cosa dobbiamo aspettarci?
15: Ancora una volta, come già gli scorsi anni, il governo si è appellato all'unità, alla collaborazione. Un po' ironicamente, Laura, potrei dire che viene difficile non trovare la quadra di fronte a un preventivo praticamente vuoto, però come abbiamo sentito è stato per l'appunto criticato per la sua passività anche di fronte magari ad alcuni problemi come le emergenze sociali e ambientali. Quindi insomma, vedremo se riuscirà a trovare il sostegno dei gruppi. Tra l'altro, appunto, anche curioso questa cosa che contrariamente agli altri anni al Gran Consiglio cioè le misure di sua competenza siano solo tra virgolette di 7 milioni, forse anche un po' un atto di sfiducia visto come è andata in passato con la tassa di collegamento, la progressione a freddo o quant'altro.
6: Quindi l'appuntamento è subito dopo l'edizione
15: alle 18:40.

0: chiedono al consiglio di amministrazione di Sanel, lo chiedono alla direzione, lo chiedono al gruppo e chiedono anche che ci sia continuità lavorativa, di collaborare con il cantone o con chi di dovere affinché ci sia questo passaggio ordinato, e fin tanto che non c'è questo passaggio Sanel si assuma le proprie responsabilità e onori i salari e le questioni contrattuali.
1: Questo è quanto chiesto il personale della società di navigazione del Lago di Lugano impiegato sul Lago Maggiore, riunito ieri sera in un'assemblea alla presenza dei sindacati SEV, Unia e OCST. Lo ricordiamo, sono settimane di scontro tra SNL e governo, sin dalla decisione del Consiglio di Stato di voler affidare alle FART, revocandola alla società di navigazione, la gestione della linea 351 Locarno-Tenero-Magadino. Ad oggi il personale è molto preoccupato, riferisce il segretario sindacale del SEV, Angelo Stroppini.
0: Ma è emersa una grandissima preoccupazione e soprattutto i dipendenti sono esasperati da questa situazione. Questi dipendenti hanno, dopo una lunga discussione con noi, perché finalmente hanno avuto l'occasione anche di poter sfogarsi e di manifestare tutte le loro paure e perplessità, hanno alla fine votato una risoluzione.
1: Risoluzione che chiede alla SNL un atto di responsabilità e quindi il passaggio ordinato in mano alle FART. Chiede anche l'immediato ritiro di alcune misure di ritorsione nei confronti di 5 dipendenti messe in atto lunedì 28 settembre. Al sindacato abbiamo chiesto che cosa è stato loro detto.
0: Passi da fisso a stagionale oppure c'è lo scioglimento consensuale del rapporto di lavoro per la fine di quest'anno. Devi decidere subito, non hai nessuna altra possibilità. È una situazione intollerabile che denunciamo come sindacati SEF, Unia e OCST. Non è così che si comporta con le maestranze, non è così che un datore di lavoro che dice continuamente che ha stima e rispetto del personale si comporta.
1: Su questo aspetto il portavoce della SNL Sergio Savoia ha spiegato che l'azienda continuerà a operare la tratta nonostante il mancato indennizzo del cantone e questo implica minori entrate.
2: Nonostante ciò SNL ha deciso, facendo dei sacrifici, di non licenziare nessuno. Quindi quello che è successo è che alle persone non è stata mandata una lettera di licenziamento, ma sono state offerte delle alternative. La realtà è che la pressione sul personale la sta mettendo chi specula politicamente. Ci sono dentro anche i sindacati, ci sono i politici, come abbiamo visto, e c'è il governo. Chi specula ai danni di un'azienda del territorio, un'azienda con 150, anzi più anni di storia, dal 1848, che si vuole fare le scarpe a un'azienda ticinese.
1: Ieri all'assemblea ha partecipato anche la presidente del governo Marina Carobbio Guscetti, la quale ha chiesto a SNL di collaborare per trovare una soluzione con le FART anche per tutelare servizio e posti di lavoro. Qualcosa di deplorevole per la società di navigazione.
2: Secondo noi purtroppo è stato superato un limite, perché quello che succede è sostanzialmente una specie di depistaggio, no? Una specie di dirottamento del personale, dell'attività di un'azienda, in cui il governo, da parte sopra le parti, quale dovrebbe essere, interviene sostanzialmente minando anche la libera concorrenza, che dovrebbe essere una delle nostre basi dello Stato di diritto.
1: Per Stroppini oggi invece è stato lanciato un segnale forte e chiaro all'azienda.
0: Quello di dire che mancava un ultimo tassello, quello che anche il personale si esprimesse, il personale si è espresso, vuole passare alle FART, ora veramente tutti devono lavorare in questa direzione e SNL deve capire che forse questo è il momento di lasciare il Lago Maggiore.
1: SNL ribadisce invece che non riconosce alcuna validità dell'assemblea convocata da un sindacato che non è firmatario del contratto collettivo di lavoro e che continuerà a operare la linea, a difendere i collaboratori e i propri diritti anche in tribunale.
2: Fino al 2046 è la durata del contratto che SNL ha con la concessionaria italiana responsabile della navigazione sull'intero bacino lacustre del Verbano, compreso il bacino svizzero. La controparte italiana ha informato noi direttamente che non ha nessuna intenzione di rescindere questo contratto. Quindi il governo deve parlare con SNL se vuole trovare una soluzione, se no può continuare con queste pagliacciate e di soluzioni non se ne troveranno.
3: Il braccio di ferro tra Cantone e Società Navigazione di Lugano continua a tenere banco anche alle Orsoline. Un'interrogazione chiede conto di alcune discrepanze nei conti della società e solleva anche il tema del personale. Federico Marino.
4: Le acque agitate del Verbano tengono banco anche alle Orsoline. Lo fanno con un'interrogazione urgente di Fabrizio Sirica e Maurizio Canetta, che chiede lumi sulla gestione finanziaria della SNL. Sotto la lente ci sono le discrepanze nella gestione dei conti della società di navigazione, evocate dal consigliere di Stato Gobbi, in particolare per quanto riguarda i fondi pubblici. Il copresidente del Partito Socialista, Fabrizio Sirica.
5: Per me è importante sapere queste discrepanze, che cosa significano, in che ordine di misure di grandezza

0: se ci si muove perché abbiamo una narrativa da parte di Società Navigazione di Lugano. Io voglio documenti, voglio che siano pubblici, così che ognuno possa farsi le idee se questa è una gestione opaca oppure una gestione perfettamente ligia.
1: Dei dubbi rispediti al mittente da SNL, che ribadisce quanto affermato dal suo CDA, il portavoce Sergio Savoia.
2: I conti di SNL sono assolutamente chiari, sono stati revisionati più volte. Non solo respingiamo le accuse, ma i due deputati socialisti dovranno affrontare evidentemente un procedimento penale, perché si tratta di affermazioni molto gravi, lesive della reputazione di un'azienda, e i politici non hanno diritto di dire qualsiasi cosa perché sono politici, devono assumersi le responsabilità di quello che dicono, e lo faranno fino in fondo, a meno che, come succede spesso, non approfittino dell'immunità parlamentare.
1: Sul tavolo c'è anche la questione del personale. Secondo i firmatari, il braccio di ferro tra SNL e Cantone non solo lascia i collaboratori ancor più nell'incertezza, i dipendenti, si legge nell'interrogazione, sarebbero usati come scudo umano per ottenere una sorta di liquidazione.
0: Il personale, che se Società Navigazione Lugano acconsentisse ad un passaggio pulito e prevedibile anche nelle tempistiche verso la FART, ecco che avrebbe soltanto da beneficiare. Temo che non sia così, temo che la questione del personale sia utilizzata in questa sorta di trattativa a distanza, in questa sorta di braccio di ferro, e questo evidentemente non può in me che far nascere l'auspicio a tutte le parti di trovare una soluzione che sia, uno, degna per il personale, e due, soprattutto anche per il territorio, per il servizio.
2: Il personale è usato come scudo umano dal sindacato SEV e dagli altri sindacati, è usato come scudo umano dalla politica ed è usato e preso in ostaggio anche dal governo. E in realtà l'unico motivo per cui esiste incertezza in ambito di personale è perché il governo, con un atto unilaterale, ha deciso di togliere una linea a SNL. Nota bene, SNL ha ridotto, diciamo così, le spese a causa di questa scelta senza licenziare nessuno.
1: Insomma, il braccio di ferro non accenna a placarsi. Nel frattempo, sui due fronti si naviga a vista.
0: Auspico la conduzione delle FART, che potranno condurre in maniera rispettosa dei diritti e delle condizioni di lavoro, e poi anche in sinergia con il territorio, di una società che ha già dimostrato con molti progetti vincenti che quello che dice lo mantiene.
2: SNL ha ribadito più volte che non intende ritirarsi dal Lago Maggiore, e nel suo buon diritto. C'è un contratto in essere con la controparte italiana che ha la responsabilità della navigazione sul intero bacino del Lago Maggiore. La controparte italiana ha ribadito a noi che non ha nessuna intenzione di rescindere unilateralmente questo contratto, quindi il governo deve parlare con SNL se vuole trovare una soluzione. SNL si è dimostrata più volte disponibile a discutere, ma il governo parla con tutti, dapprima con i giornalisti, con i sindacati, con chiunque passi di lì, tranne che con la diretta interessata, e questo è inaccettabile.
3: Torniamo ora sui compensi percepiti dai membri del Consiglio d'amministrazione di AIL nei primi sei mesi dell'anno, dopo le numerose prese di posizioni della politica luganese. La questione è infatti arrivata fino a Palazzo Federale. Allora Claudia Rossi ha raccolto le considerazioni del consigliere nazionale Bruno Storni.
4: La politica ticinese purtroppo vive anche di questo.
5: L'eco degli emolumenti percepiti dai membri del consiglio d'amministrazione di AIL è arrivato fino a Palazzo Federale. Tra gli 80 e i 90 mila franchi nei primi sei mesi del 2026 per il presidente, tra i 70 e gli 80 per il vice. Cifre che abbiamo svelato una settimana fa e che hanno provocato più di una reazione politica. Cifre che, secondo il consigliere nazionale Bruno Storni, sono semplicemente esagerate.
4: Io trovo che queste aziende, che sono comunque aziende pubbliche, no, che fanno un servizio pubblico, non dovrebbero, diciamo, agire come un'azienda privata, un UBS o un'altra azienda che genera utili per gli azionisti, e naturalmente possono permettersi poi anche degli emolumenti al consiglio d'amministrazione. È una struttura da SA privata orientata al profitto.
5: Non bisogna dimenticare inoltre che all'interno dei CDA delle aziende pubbliche, e AIL non fa eccezione, i membri sono eletti in quota partitica e non soltanto per le proprie competenze nel settore.
4: I partiti propongono i propri rappresentanti, che non sempre sono poi competenti per esempio nel commercio di energia elettrica. Chiaramente anche il Partito Socialista ha i suoi rappresentanti sia nell'AIL che nell'AET. E quindi dal momento che le regole sono queste, il Partito Socialista ha messo a disposizione una persona che appunto riceve poi questo emolumento. A me un po' disturba, diciamo, l'importo, proprio perché è un'azienda pubblica, e in questo senso bisognerebbe rivedere un po' questi importi.
5: Ma come mai tanto riservo attorno ai compensi di CDA e vertici di aziende pubbliche, quindi di proprietà dei cittadini?
4: Guarda, purtroppo è un po' la politica ticinese, ma credo che sono molte le aziende che non quotate in borsa che non pubblicano queste informazioni. Trovo che per un'azienda comunale in mano al 100% al comune sarebbe corretto pubblicare queste informazioni.
5: Secondo Storni, in Ticino sarebbe decisamente ora di cambiare rotta.
4: Bisognerebbe arrivare a mettere insieme più aziende, perché non ha senso in Ticino avere sopra Cinerina, IL e AMB, cioè Durigo ha l'azienda unica della città che copre e addirittura ha degli impianti di idroelettrici nei Grigioni che le appartengono, dove il direttore ha lo stipendio limitato a circa 250.000 franchi all'anno. Ricordo che la Sopra Cinerina, quando i dati erano pubblici, si sapeva che il direttore tra stipendio di base, tra bonus, tra oneri sociali, costava 470.000 franchi.
3: Una questione delicata che sarà al centro anche di Matrioska, che torna questa sera come ogni mercoledì alle 19.30, titolo della puntata CDA i partiti bufera a Lugano. Allora vediamo insieme gli ospiti di Marco Bazzi, Paolo Mora, il presidente del PLR di Lugano, Maglia Mirante, deputata di Avanti con Ticino e Lavoro, Tessa Pratico, presidente del Partito Socialista di Lugano, e Raide Bassi, capogruppo UDC di Lugano. L'appuntamento è alle 19.30. Ne abbiamo parlato diffusamente ieri, ma il tema rimane caldo. Parliamo di quello dei premi di cassa malati, per capire allora come leggere il dato relativo al Ticino, che, lo ricordo, vede un aumento al di sotto della media nazionale, ma che resta comunque il cantone più caro a livello nazionale. Abbiamo interpellato il ricercatore del Centro di Competenze Cura, Salute e Società della SUPSI, Igor Francetic, che sottolinea come alcuni cambiamenti messi in campo, come il nuovo tarifario per le cure ambulatoriali Tardoc, si stiano rivelando comunque positivi.
6: Direi che il bicchiere globalmente lo possiamo leggere come mezzo pieno, nel senso che abbiamo comunque una crescita dei premi che è minore alla media nazionale. È presto per leggerci un trend di più lungo periodo, però potrebbe essere anche risultato in parte degli interventi del cantone su alcuni settori che sembravano essere un pochino fuori controllo. In aggiunta, la cosa veramente nuova che c'è nel 2026 rispetto agli anni scorsi è l'introduzione di Tardoc. Da un lato i ritardi nella fatturazione legata a Tardoc potrebbero falsare un pochino alcuni di questi dati sulla base dei quali l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica ha approvato i nuovi premi. Ma d'altro canto, se si guarda i dati che ci sono fino ad ora in termini di spesa per quest'anno, Tardoc sembra aver aggredito, come si prevedeva, alcune voci di spesa, in particolare tramite l'introduzione di forfè ambulatoriali. L'ambulatoriale ospedaliero sembrerebbe avere avuto una riduzione di spesa, che io credo possa confermarsi anche al di là dei ritardi nella fatturazione. Quindi questa è la parte di bicchiere mezzo pieno. Per quanto riguarda il Canton Ticino, rimaniamo quelli che pagano di più. Personalmente credo che il fatto che paghiamo di più non è sorprendente, perché abbiamo una popolazione un pochino più vecchia che ovviamente ci fa spendere un pochino di più, e d'altro canto abbiamo un sistema di offerta in Canton Ticino che è piuttosto diverso da quello del resto della Svizzera, e questa abbondante offerta ci ha abituati in un certo modo a soddisfare dei bisogni sanitari più di altri cantoni.
3: Quanto messo in campo sembra dunque iniziare a dare i primi frutti, ma dove occorre intervenire affinché il cambiamento sia duraturo? Sentiamo ancora Igor Francetic.
6: Come sappiamo, l'aumento dei premi di cassa malati è semplicemente il riflesso dell'aumento della spesa sanitaria, e l'aumento della spesa sanitaria è un processo che la politica non può fermare, nel senso che ha delle radici che sono da un lato demografiche e dall'altro tecnologiche. La sanità è uno di quei settori in cui la tecnologia aumenta i costi invece di diminuirli, come succede per esempio nell'industria. al netto di questo, è arrivato il momento in cui la politica finalmente si è chinata sulla sanità, ha cercato di mettere in atto alcune misure che hanno provato a limitare l'esplosione in alcuni settori, in Ticino in particolare. Su quali concentrarsi? Una cosa da dire è che il Cantone ha già messo in atto alcune moratorie in alcuni settori cercando di limitare l'offerta. Questo è un tema che si può portare avanti non appena sarà possibile estendere le moratorie, magari provando a rendere un pochino più precise e meno grezze. In questo senso, guardando qualche anno avanti, il 2028 sarà l'anno in cui ci sono tante opportunità per cercare di fare un pochino di più, perché verrà introdotta la riforma EFAS. In questo modo il Cantone avrà da un lato una panoramica maggiore su quello che succede nel settore, dall'altro EFAS introdurrà alcuni strumenti maggiori insomma nella faretra del Cantone per poter provare ad agire e a limitare un pochino di più l'esplosione di altri settori problematici. Se devo puntare il dito su un ambito di azione, lo punterei su quello dell'integrazione delle cure, nel senso che forse la cosa che il sistema sanitario svizzero, in cui il sistema sanitario svizzero pecca ancora, è cercare di promuovere un pochino di più dei percorsi di cura più integrati e meno frammentati, così che il paziente sempre più possa essere accompagnato dall'entrata in ospedale fino alla riabilitazione nell'ambito di uno stesso percorso di cura e non doversi da solo andare a cercare a contattare diversi operatori, il che provoca una moltiplicazione di costi, di esami, eccetera.
3: E per raccogliere le reazioni della popolazione oggi la collega Ginevra Benzi si è recata a Lugano, sentiamo.
7: Sono molto arrabbiata perché non se ne può più, io pago veramente tantissimo di cassa malati, siamo quattro in famiglia e lascio immaginare cosa ogni mese paghiamo.
8: Ancora aumenti, i premi delle casse malati continueranno a salire con una media nazionale del 5%. In Ticino l'aumento sarà un po' più contenuto, pari al 3,7%, ma c'è l'altro lato della medaglia. Il nostro cantone è quello con i premi più alti di tutta la Svizzera. Il premio medio in Ticino è infatti di 520 franchi a persona, costi che continuano a pesare sul budget delle famiglie del nostro cantone.
7: Accettiamolo perché non possiamo fare altro. Purtroppo dobbiamo curarci, cerco di contenerle con le complementari, con tutto, però comunque se non sei coperto da una parte, quando poi stai male comunque devi pagarle tu e quindi siamo sempre lì.
9: È insostenibile per la maggior parte dei ticinesi, quindi mi sembra un'esagerazione, ma probabilmente non ci sono altre soluzioni a meno di trovare altre vie, altre cassamalati statale.
10: Andranno sempre più persone in assistenza, sempre più persone anziane chiederanno la complementare per ovviare a questa cosa e sempre più persone non riusciranno più a pagarla.
11: Sono delle situazioni ormai insostenibili, io credo, per la gran parte della popolazione. In Ticino abbiamo una larga fascia di popolazione che riceve mensilmente dei sussidi, questa è un'altra cosa su cui forse dobbiamo interrogarci.
12: Io andrei in piazza, ma questa volta davvero, e picchierei veramente i piedi, ma tutta la popolazione, tutti i ticinesi, perché è troppo. E si nota anche nel salario, non si ricevono gli aumenti.
8: Il fatto che siamo il cantone col premio più alto è dovuto a cosa, secondo lei?
10: È tutta una questione di sovrappiù di cure che dovrebbero essere contenute queste cose qui, già da partire dai medici stessi.
11: L'invecchiamento della popolazione, patologie sempre più complesse da trattare, qualche abuso sicuramente.
9: Siamo noi che probabilmente come cantone andiamo a spendere spese mediche molto di più degli altri cantoni.
8: Il 28 settembre dello scorso anno il popolo ha approvato le due iniziative del 10%. Il governo sta però facendo abbastanza?
11: Queste due iniziative sono un passo nella giusta direzione, però dobbiamo fare una lunga camminata. Ci vorrebbe qualcosa, un intervento forse più strutturale.
10: Cosa valgono? Non valgono. Cioè il popolo va a votare, ma poi?
7: Ormai non ho più fiducia, cioè non ci spero più, perché ormai lo prendiamo questo aumento tutti gli anni. Forse la politica non ci mette più di tanto. Potrebbero fare di più, ma non lo fanno.
12: No, secondo me no. È un tema molto difficile, che però lo notiamo noi come cittadini.
10: Il nostro governo è quello che è, purtroppo, e non so cosa sta facendo. Secondo De Rosa sta facendo l'impossibile, però non lo so.
3: Un aggiornamento importante, doveroso, dalle Camere federali. Sappiamo che questa è la settimana dei bilaterali 3. Ebbene, poco fa il Consiglio degli Stati ha deciso per 23 voti a 17 che il pacchetto di accordi volto a stabilizzare e sviluppare le relazioni tra Svizzera e UE, appunto i bilaterali 3, va sottoposto a referendum obbligatorio, ovvero con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Un congedo parentale di 18 settimane, da questa proposta ricevuta oggi dalla Cancelleria federale proprio a Berna, che apriamo la nostra rubrica a click, stasera è curata da Barbara Venneri.
13: Parliamo di un'iniziativa popolare che si può considerare riuscita, nel senso che i promotori hanno consegnato alla Cancelleria federale le firme necessarie. La proposta è di concedere un congedo parentale di 18 settimane per le madri e per i padri alla nascita di un figlio non trasferibili e di principio da prendere uno dopo l'altro. Al momento, ricordiamo, le mamme hanno a disposizione 14 settimane, mentre invece i papà solo 2, tra l'altro questa è una novità che è stata votata nel 2021. Nonostante ciò, secondo i promotori, la Svizzera è ancora tra i paesi sviluppati che offre le peggiori condizioni per quanto riguarda questo tema, se si paragona ad altri paesi.
3: Usciamo adesso dai confini nazionali, perché c'è un caso che sta infiammando la Spagna. È il caso di una donna di 87 anni invalida che giorni fa è stata sfrattata dalla sua casa a Madrid, dove viveva da tutta la vita.
13: Sì, e quando diciamo da tutta la vita lo intendiamo quasi letteralmente, nel senso che la famiglia di Mari Carmen Abascal si trasferì in quell'appartamento nel centro di Madrid nel 1956 e la donna rimase lì fino a qualche giorno fa, cioè fino a quando non è stata sfrattata, tra l'altro in barella. Un caso che ha fatto scoppiare le proteste, che poi si sono allargate più in generale alla crisi abitativa in Spagna. Da sabato infatti dei manifestanti sono accampati a Puerta del Sol e non se ne sono andati neanche dopo che il premier Pedro Sanchez ha approvato 2 decreti sulla casa, giudicati però insufficienti per combattere questo fenomeno. Le misure infatti hanno una scadenza, mentre invece i manifestanti chiedevano qualcosa di più duraturo, come ad esempio il divieto di sfratto permanente per le persone vulnerabili o un blocco dei prezzi degli affitti. Il punto è che nella maggior parte delle città spagnole ormai gli inquilini di lungo corso faticano a pagare delle pigioni che a volte possono superare l'affitto oppure la loro pensione, come appunto è successo a Mari Carmen, che con una rendita di 1.350 euro le è stato chiesto di pagare un affitto da 1.650 euro, quando fino al 2018 pagava 450 euro al mese. Ora la buona notizia per lei è che dopo queste proteste che sono scoppiate è riuscita a trovare un accordo per un affitto per lei abbordabile, quindi riuscirà a tornare a casa.
3: Lasciamo la Spagna, ci spostiamo in Alaska per parlarvi di una particolare competizione chiamata la Settimana dell'Orso Grasso, popolare grazie a internet, ne è stato svelato il vincitore.
13: Il vincitore è un orso bruno soprannominato Backpack, che in inglese significa zaino. Perché è stato soprannominato così? Perché quando era cucciolo aveva questa abitudine di saltare sulla schiena della mamma, che poi se lo portava in giro appunto come se fosse uno zaino. Ora, l'animale che vive nel Parco Nazionale di Katmai è tutt'altro che un cucciolo, perché appunto ha vinto la Settimana dell'Orso Grasso, che è una competizione che è stata creata per far conoscere alla popolazione l'orso bruno che vive nel sud dell'Alaska, in particolare il fatto che in estate mangiano molti salmoni, cioè seguono una dieta praticamente basata solo ed esclusivamente su questo, di modo da poter accumulare il grasso che poi si tengono durante l'inverno. Ancora non è stato reso noto quanto pesa questo orso bruno, però i maschi della sua specie possono arrivare a 450 kg.
3: Grazie mille Barbara Venneri. Da click passiamo allo sport con Letizia Ricciardi.
14: Yeah. Buonasera anche da parte mia, iniziamo dall'hockey, serata amara ieri per le ticinesi. Iniziamo da Lugano che era impegnato in trasferta contro il Lagnau, bianconeri che hanno gestito bene i primi 40 minuti circa, andando in vantaggio di 3 reti e reggendo un secondo periodo giocato quasi per metà in inferiorità numerica. Il terzo tempo è però costato caro alla squadra di Mittel che ha concesso ai padroni di casa ben 4 reti. Sentiamo allora le parole a caldo di Alessio Bertaggio.
15: Difficile trovare le parole, loro non hanno mai mollato e noi abbiamo fatto magari degli errori che non dovevamo permetterci. È vero, non dovrebbe mai succedere che un 3-0 viene ripreso con 4 gol. Difficile da digerire, è colpa nostra, è merito loro. Ci sono stati degli ottimi miglioramenti, specialmente dall'ultima partita contro l'Ambrì. Abbiamo giocato bene per gran parte della partita, però bisogna giocare 60 minuti. Sappiamo anche bene che Lagnau in casa ne fa uno, ne fa due, la pista si infiamma e dopo il momentum è dalla loro parte. Come ho detto, è difficile trovare delle parole, no? Non deve succedere queste cose nello sport, nell'hockey, però purtroppo succedono e peccato che è successo a noi e appunto come ho detto dobbiamo cercare di non permettere una cosa del genere in futuro. È ovvio che siamo arrabbiati, non possiamo dare un vantaggio di 3-0 via così facilmente, se qualcuno non fosse arrabbiato avremmo un problema, ma sono tutti arrabbiati ed è giusto che sia così ed è giusto anche che ognuno di noi si guarda allo specchio e cerchi di fare meglio la prossima partita.
14: Alla Gottardo Arena invece un Ambrì meno brillante del solito e poco efficace nonostante ben 45 tiri in porta non è riuscito a superare la difesa del Davos che invece si è dimostrato più intraprendente imponendosi per 3-0. Sentiamo il commento del capitano Tommaso De Luca.
16: Ma non eravamo pronti dal primo minuto, abbiamo avuto un primo tempo molto spento sia a livello di energia in panchina, a livello su ghiaccio e penso che questo abbia fatto andare a partire dalla loro parte. Non eravamo pronti dal primo minuto, abbiamo subito i primi gol. Sono ormai 8-7 partite in 3 settimane, sicuramente le energie sono calate, dobbiamo essere bravi a recuperare bene durante i day off ed andare avanti con le partite. Anche non avendo avuto un buon primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per segnare in power play, in 5 contro 5 e alla fine se fai un gol loro magari si abbassano un po' la loro fiducia e noi possiamo attaccare ancora, però oggi è andata come è andata.
14: Voltiamo pagina e passiamo al calcio con la Svizzera che ieri sera nel secondo turno di Nations League si è imposta per 3-0 sulla Scozia grazie alle reti di Rodriguez, Elvedi e Anduni, Svizzera che come possiamo vedere in grafica con i risultati ottenuti nelle prime due partite continua a mantenersi in testa al proprio girone con 6 punti, 6 gol segnati e 0 gol subiti. Segue la Slovenia a quota 4 punti. La Scozia resta ferma a 1 punto, chiude poi la Macedonia del Nord, reduce da 2 sconfitte. Diamo brevemente uno sguardo anche al calendario dei rossocrociati che giocheranno in casa le prossime due partite. Sabato 3 ottobre la formazione di Jakin sfiderà la Slovenia, mentre martedì 6 ottobre si tornerà in campo contro la Macedonia del Nord. Chiudiamo restando sul calcio perché con un comunicato diffuso questo pomeriggio la SF ha annunciato che non sosterrà l'attuale presidente della FIFA Gianni Infantino alle elezioni presidenziali in agenda il prossimo marzo. L'associazione ha spiegato che la causa sono i dubbi in merito a leadership, trasparenza e governance dell'organizzazione, citando in particolare il caso Balogan e la gestione di FIFA Forward Enterprise. Il comunicato si chiude sottolineando che la decisione non rappresenta un allontanamento dalla collaborazione costruttiva all'interno della FIFA, tuttavia la SF riconosce di avere una responsabilità particolare perché in qualità di federazione del paese che ospita le sedi di FIFA e UEFA si deve impegnare a favore della trasparenza e del rispetto delle regole del calcio internazionale.
3: Grazie mille Letizia Ricciardi, siamo quasi in chiusura, prima come sempre le 3 da ricordare. Un disavanzo d'esercizio di 98,5 milioni di franchi frutto di ulteriori misure di risparmio per 47 milioni, senza sorprese, è un altro preventivo in profondo rosso quello presentato oggi dal governo. La situazione in prospettiva è preoccupante, spiega il direttore del DFE Christian Vitta, nei prossimi anni servono interventi incisivi. Scontro totale sulla navigazione sul Lago Maggiore, i dipendenti riuniti in assemblea con i sindacati hanno espresso la volontà di passare alle FART, la SNL ribatte di non riconoscere la validità del dell'assemblea e chiede al governo di parlare direttamente con loro, smettendola con le pagliacciate. Intanto in Gran Consiglio si chiede di far luce sulla gestione dei conti della società. Non si placa la polemica sugli emolumenti nel CDA di AIL. Secondo Bruno Storni, nelle aziende pubbliche i compensi sono troppo elevati, mentre la trasparenza è poca. Fanno un servizio pubblico, sostiene il consigliere nazionale socialista, non dovrebbero agire come società private. Siamo davvero in chiusura, dopo di noi Radar Mercoledì Matrioska e Radio Ce la Patti. A tutti voi l'augurio di un'ottima serata.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Grazie per l'introduzione molto elegante e molto stilosa. Effettivamente sì, io sono la Patti Ascatti, questa è Radio 3 e con me resterete come di consueto per un tot di ore sino alle 22 per parlare di musica, per ascoltare racconti, per giocare anche con il nostro gadget autunnale e soprattutto ad inizio puntata, come di consueto, per dare spazio a una notizia di attualità.
0: Te le raccontiamo.
1: E la notizia d'attualità ce la porta direttamente dall'edizione che si è appena conclusa di Ticino News Sera, Laura Zucchetti. Ben ritrovata, buonasera.
2: Buonasera, ciao Patti.
1: Che notizia ci porti?
2: Allora, devo dire che è una notizia di cui si sta parlando da un bel po' di giorni. Tra l'altro la miccia l'abbiamo pubblicata noi con Ticino News Sera la settimana scorsa. Sto parlando degli emolumenti, quindi dei compensi per il CDA delle aziende a carattere a partecipazione pubblica, in particolare le AIL, anche perché sono quelle con gli emolumenti più elevati. Poi ieri è stata pubblicata anche, sono state pubblicate le cifre del CDA della Casinò di Lugano. Insomma, adesso ci sono un po' di queste società che hanno una grossa partecipata pubblica sotto l'occhio del ciclone, anche perché oggi noi abbiamo sentito, allora stiamo sentendo un sacco di opinioni, di commenti, soprattutto a livello politico, perché poi sappiamo che sono delle nomine fatte a livello politico, certo, che è anche quella la cosa che sta facendo un po' alzare le antenne. Sono comunque dei compensi molto elevati. Allora, dicevamo, per il presidente, adesso parliamo di AIL, sono tra gli 80 e i 90 mila franchi all'anno, per il vice tra i 70 e gli 80, per i membri tra i 20 e gli 80.000 franchi annui. Mm-hmm. Il problema che cos'è? Ci spiegava adesso Bruno Storni, ma è un po' l'opinione di tanti opinionisti che abbiamo sentito. Il problema che cos'è? Che appunto sono aziende pubbliche che si comportano come aziende private, quindi facendo alti utili e poi devolvendo i propri utili agli azionisti e dando questi compensi molto molto elevati. In realtà così agiscono le aziende private che hanno come fine il profitto. In realtà un'azienda pubblica non dovrebbe. Ora, sembra un tema complicato, però so che sta facendo molto discutere, ne stiamo dibattendo moltissimo anche a livello di opinione pubblica. Si cerca, anche perché questi compensi fino a poco fa sono stati comunque celati, esatto, non sono mai stati di dominio pubblico, e ci si chiede perché. Mm-hmm. In realtà è una domanda molto retorica, no? Perché si sapeva che probabilmente se fossero venuti alla luce avrebbero scatenato il putiferio che stanno scatenando.
1: E quindi che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? I nostri ascoltatori sono sempre una buona cartina al tornasole per quanto riguarda una restituzione e delle opinioni al riguardo. C'è qualcosa di particolare che vogliamo chiedere loro?
2: Allora, io vorrei chiedere se secondo loro è giusto o meno dare dei compensi di questo livello, ma pensando anche dall'altra parte che comunque ci sono delle competenze che vengono messe in campo,
1: esatto,
2: quindi non è che uno siede lì solo perché è di quel partito. È vero che sono nomine politiche, però è chiaro che vengono messe lì delle persone che hanno delle competenze. Allora, per aziende così importanti è giusto che ci siano delle persone con competenze che vengono retribuite in un modo così importante, o essendo aziende pubbliche e quindi in realtà i cui utili vengono anche dai nostri versamenti, dovrebbero mantenere dei compensi più bassi, come spesso succede nelle aziende pubbliche. Pensiamo che in un atto parlamentare dell'MPS di qualche giorno fa veniva puntato il dito sulle AIL perché dicono le loro tariffe sono cresciute molto. E adesso si capisce anche forse perché, invece che tenere dei compensi così alti, potrebbero abbassarli un po', e non si dice di toglierli, però abbassarli un po', renderli un po' più simili agli altri, anche alle altre aziende, e in modo tale da poter abbassare anche le tariffe.
1: Tra l'altro voi avete avuto come ospite all'interno del servizio Bruno Storni, che ha detto assolutamente di non essere d'accordo, sottolineando proprio tutti questi aspetti che tu hai appena raccontato. Aziende pubbliche non sono private orientate al profitto, sono elette in quota partitica i membri che ne fanno parte, e quindi dice, secondo Bruno Storni, dice, mi sembra un po' tantino. E cominciano a scrivere i nostri ascoltatori. La trasparenza deve far parte della democrazia. Se ci sono extra profitti, si devono usare per investimento sul territorio. Questo è il parere del nostro ascoltatore Nicola.
2: Che è un po' quello che diceva Bruno Storni, no? La società privata fa utili ed è giusto che li faccia. La società pubblica dovrebbe prendere il ricavato e reinvestirlo nel pubblico, dovrebbe essere questo un po' la sua vocazione. In realtà questi compensi fanno pensare che sì, probabilmente una parte del ricavato viene investito, però una larga parte
1: viene
2: invece
1: ridistribuita tra l'elemento umano.
2: Esatto. E poi un'altra cosa che mi chiedo, voi siete d'accordo? Io ci stavo pensando, perché ne stiamo leggendo moltissime, no, di notizie legate appunto a questi compensi. Adesso parliamo di AIL, ma non è l'unica azienda.
1: Sì.
2: Voi siete d'accordo che ci siano delle nomine a livello politico, o piuttosto dovrebbero essere delle nomine aperte a concorso, no?
1: Anche
2: non fatte internamente,
1: domanda.
2: Ma io che sono un'esperta di elettricità, non so, partecipo al concorso per diventare, per entrare nel CDA di AIL. Invece in realtà queste sono nomine appunto partitiche,
1: quindi non è
2: c'è il rischio che si rimanga un po' nella, non voglio usare casta, ma non mi viene nient'altro, no?
1: Una cerchia ridotta.
2: Esatto, c'è chi dice bisognerebbe separare le due cose anche per evitare dei conflitti di interesse, perché c'è chi sta in consiglio, c'è chi siede in consiglio comunale e nello stesso tempo siede nel CDA di un'azienda che dovrebbe essere poi controllata, perché l'organo di controllo è il consiglio comunale, quindi si rischia anche questa cosa qui. Dall'altra parte chi sostiene dice chi è in consiglio comunale conosce molto bene i dossier, e quindi in realtà è abbastanza dibattuta questa cosa, e io vorrei sapere appunto un po' cosa ne pensate voi.
1: Le cifre sono state, come dire, rese pubbliche, no? E questo ha creato un po' di scompenso nell'opinione pubblica, anzi un po' di dibattito anche acceso, direi, nell'opinione pubblica e tra i partiti. E invece i nostri ascoltatori dove si posizionano? Basta quello che ha scritto Nicola, cioè la trasparenza deve far parte della democrazia e dobbiamo avere la possibilità di sapere esattamente quanto si guadagna, quanto guadagnano i vertici e come vengono utilizzati i soldi che l'azienda incamera, oppure è giusto avere una forma di privacy, perché se c'è tutto questo putiferio vuol dire che non è tanto normale che queste cifre vengano tenute nascoste.
2: Anche perché ricordiamoci che stiamo parlando di aziende pubbliche,
1: perché
2: se fosse un'azienda privata è chiaro che un'azienda privata si fa i conti in tasca propria e non deve giustificare nulla. Essendo un'azienda pubblica, in realtà quello che si chiede è perlomeno la trasparenza, in modo tale che poi si possa aprire il dibattito sui conti. In questi giorni, appunto, ancora l'altro giorno, lunedì se non erro, il Corriere del Ticino ha pubblicato appunto i compensi del CDA della Casinò di Lugano e ricordava come alcuni anni fa era già arrivata a chiedere la pubblicazione e gli era stato risposto semplicemente un grande no. Adesso, sulla scia della pubblicazione di quelli di AIL, ma solo grazie a indiscrezioni di stampa, nel caso specifico di Ticino News, il no è rimasto. Hanno dato loro un'idea, non specifico il presidente ha preso tot, ma in totale è stato speso per i compensi questa cifra.
1: Hanno dato
2: però cioè, si sono un po' sbottonati, perché adesso ormai il dibattito è aperto e quando l'opinione pubblica, noi abbiamo una grandissima forza, perché quando l'opinione pubblica si scatena e porta i suoi riflettori su un tema anche delicato, le persone non possono far altro che darle delle risposte. Magari cercano di darle evasive, ma non ci si può più nascondere dietro un dito.
1: Voi ascoltatori siete interessati a questo argomento? Cioè vi interessa sapere che cosa guadagnano per esempio il presidente di AIL, il vicepresidente di AIL, le persone che lavorano all'interno di queste aziende pubbliche, o siete interessati ad altre cose? Vi dà fastidio il fatto che ci siano questi compensi elevati tra virgolette, quando sento azienda di carattere pubblico dovrebbe avere degli emolumenti, chiamiamoli calmierati?
2: Bravissima, bravissima. E voi sareste tra quelli che andrebbero a spulciare i documenti se questi documenti diventassero pubblici? Perché quello che si sta chiedendo, il dibattito grosso è: pubblicate ogni anno insieme al fatturato annuale anche nelle voci di spesa, nelle voci di uscite, anche i compensi del CDA.
1: Sai perché ho fatto quella domanda? Perché mi aspettavo questa risposta dagli ascoltatori. Per esempio Pepe dice: tanto cosa possiamo fare noi? Nulla.
2: Eh no, ma non è vero che non si può fare nulla, perché a livello noi quando parliamo di leggi, ne parlavamo anche l'altra sera, eccetera, se non siamo d'accordo, noi abbiamo un sacco, possiamo raccogliere firme, possiamo fare referendum, possiamo fare attraverso magari consiglieri comunali presentare degli atti legislativi per fare in modo di cambiare le leggi, possiamo arrabbiarci, possiamo indignarci. La popolazione quando si mette di buzzo buono le regole le cambia.
1: Ok,
2: ma cioè, è chiaro che bisogna mettersi di buzzo buono,
1: certo,
2: e bisogna anche unire un po' le forze, però secondo me l'inizio di un processo del genere è proprio quello che stiamo facendo stasera, quello che stiamo facendo a livello di organi di stampa in questi giorni, sollevare il dibattito in modo tale che le persone prendano coscienza di una realtà, possano anche dire non mi interessa, ma se mi interessa allora mi ci metto e capisco, non mi sta bene, la cambiamo.
1: Però vedi che c'è un motivo, e infatti l'ascoltatore ci risponde: siamo reduci dalla pubblicazione della quotazione delle casse malate.
2: Ne avete parlato ieri.
1: Ne abbiamo parlato, 3,7% in più per il Canton Ticino. E ieri i nostri ascoltatori, più che indicare una possibile soluzione, cioè hanno ovviamente detto o fai le peregrinazioni tra una cassa malati e l'altra per vedere chi ti dà di più, chi ti tratta meglio, oppure devi fare delle rinunce di bilancio familiare, no? Ma più che altro è stato uno sfogo della serie. Vabbè, che possiamo fare a questo punto? Cioè proprio la sensazione di scoramento, no? Sì. Che si ripropone in questo messaggio: tanto cosa possiamo fare? Non possiamo fare nulla. Io vado un po' fuori dal seminato, ma secondo me dovrebbero far pagare la cassa malati in base al reddito e mettere uno 0,1 per mille di contributo di solidarietà per chi guadagna più di un milione l'anno. Vedi che c'è ancora l'effetto collaterale dell'impatto cassa malati. Se siete così bravi, fate un bel casino per le casse malati, vedi?
2: Ma ci si prova. Ci si prova, perché in realtà ogni anno anche noi, come tutti quanti, anche perché le paghiamo pure noi le casse malati, siamo qui e diciamo: e allora andiamo a punzecchiare uno, l'altro. Anche stasera noi abbiamo comunque un vox per sentire un po', tastare il polso della popolazione. Sono tutti molto arrabbiati, molto indignati, e abbiamo sentito questo esperto. Lui in realtà diceva, poi ogni esperto, sai, nessuno ha la sfera di cristallo, lui ci diceva: guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché dopo anni di grandi batoste almeno quest'anno si vede una frenata, non possiamo già dire adesso che sia l'inizio di un'inversione di tendenza, però qualcosa si sta facendo, perché a furia di martellare e di indignarsi qualcuno comincia a muoversi.
1: E ti fermo, ci riprendiamo il discorso subito dopo l'infotraffico.
0: Questa è Radio 3.
3: Ti Tesoro, cosa fai?
4: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
3: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
3: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di andare.
5: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
6: Dove tutto costa meno.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
9: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
10: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
1: Le 19 e un minuto.
0: L'infotraffico.
1: Parliamo della strada tra Agno e Ponte Tresa, dove il traffico è fortemente rallentato. Sulla 2, direzione sud, tra Lugano Nord e Mendrisio c'è colonna. Il traffico è congestionato con chiusure intermittenti di breve durata. E restiamo sempre sulla 2, direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è fortemente rallentato.

0: Siamo con Laura Zucchetti e stiamo parlando di...
1: Allora, un tema molto delicato che sta indignando da giorni la popolazione, oggi ancora di più perché sappiamo che siamo un po' acciaccati dagli annunci dei premi di Cassamalati di ieri, la questione dei compensi dei membri dei consigli d'amministrazione delle aziende pubbliche. Noi abbiamo puntato i riflettori su AIL, poi sono usciti quelli di Casinò S.A. Sappiamo che appunto è venuto fuori che per il presidente del consiglio d'amministrazione si parla di 80-90 mila franchi all'anno, 70-80 mila per il vice e così via per i membri. Noi oggi abbiamo sentito, stiamo sentendo una serie di voci, anche perché il dibattito è molto acceso sia a livello di politica ma anche a livello proprio di opinione pubblica, perché è una cosa che si chiedeva da un po' che venissero resi pubblici appunto queste cifre, sia perché appunto si tratta di nomine politiche e di compensi che vengono dati a membri di consigli di amministrazione di aziende pubbliche, che quindi non dovrebbero agire come aziende private per fare utili, ma dovrebbero reinvestire il capitale, l'utile, in progetti che riguardano appunto comunque il pubblico.
0: Vediamo, scusami se ti ho interrotto dandoti un colpaccio sui denti.
1: Vai.
0: C'è Alan che scrive: il problema è l'essere umano. Chi ora grida allo scandalo, se gli proponessero un posto in un CDA a quelle cifre, diventerebbe improvvisamente muto. Te l'ho detto che stasera c'è un pessimismo dilagante tra i nostri ascoltatori.
1: Però devo dire... che adesso non so di chi è il messaggio, ma non è che proprio gli si possa dare torto, perché purtroppo l'uomo è umano. In un momento in cui almeno le persone normali fanno molta fatica, 80-90 mila franchi all'anno fanno sicuramente una gran gola. Capisco sicuramente il ragionamento.
0: Sì, ho capito, però se diciamo che sono aziende pubbliche non si dovrebbe, giustamente gli ascoltatori hanno ragione ad avere questo giramento dei gioielli di famiglia sera.
1: Ma certo, ma non sono loro, non solo loro.
0: C'è anche Gere, va bene così, che scrive: ok lo stipendio, ma l'impegno che devono mettere quanto è?
1: Allora, l'altra sera noi abbiamo comunque intervistato il presidente del CDA di AIL, Lucas Bernasconi, e lui ci spiegava che comunque adesso io non so specificare a livello di ore, di giorni, eccetera. Lui diceva che comunque ci sono stati dei grossi cambiamenti e che l'impegno è importante. Ma ti sfido anche a dirmi il contrario.
0: Quindi
1: non sappiamo di preciso quanto è. Sicuramente non è un lavoro al 100%, non è neanche un lavoro al 50%, saranno un paio di giorni a settimana. Ecco, di solito sono persone, allora tanti sono persone che siedono in consiglio comunale, tante comunque, però quello è un impegno di milizia, tante sono persone che hanno degli altri lavori, non tutti sono... pensionati, non è per tutti l'attività sicuramente principale.
0: Perché
1: molti, abbiamo visto, fanno parte di diversi CDA, insomma.
0: Perché è vero che le competenze vanno pagate, però se sei parte di un'azienda che è normata in un certo modo, alle norme ti devi, come dire, adeguare, se no diversamente liberi tutti, no? Ognuno fa quello che vuole.
1: Ma poi quello che sta facendo molto discutere è anche questa segretezza, che adesso è stata svelata, ma in realtà era da un po' che a livello di opinione pubblica e anche a livello politico si chiedeva di rendere pubbliche, visto che è un'azienda pubblica, i conti sono pubblici, ci si dice perché non devono essere resi pubblici anche i compensi dei consigli di amministrazione.
0: Qua ci scrivono: penso che in aziende pubbliche non dovrebbero succedere mai queste cose, considerando che spesso, questo è un parere del nostro ascoltatore, la competenza lascia un po' a desiderare, c'è l'elemento politica che è un elemento distonico, insomma. Avevamo detto, l'avete detto nel servizio, sono aziende pubbliche che comunque hanno un legame con i partiti, quindi non vengono scelte da un punto di vista meritocratico
1: i membri del consiglio d'amministrazione, sì.
0: Non attraverso un concorso, come dicevi tu, no? Sulla base del curriculum, delle esperienze professionali pregresse, ecco, la modalità di scelta è un'altra.
1: Però ci tengo anche a precisare, voglio fare un attimo l'avvocato del diavolo, ma giusto per essere corretti in tutto e per tutto, comunque le persone che vengono scelte sì hanno una quota partitica, però vengono scelte anche per le competenze, insomma, non è che viene messo lì.
0: Non veniamo messi lì noi due
1: per fare le pizze, insomma,
0: esattamente,
1: per dirla.
0: Gli abbondanti bonus della AIL, scrive Rossio, e tutte gli altri enti pubblici mi fanno pensare che di utili ce ne siano, potrebbero essere minori e dare questo accesso ai cittadini per abbassare le fatture, quindi quando si parla di redistribuzione, però di redistribuzione, visto che sono aziende pubbliche, distribuzione nel pubblico, quindi fare qualcosa a favore dei cittadini, chiede la nostra ascoltatrice.
1: Che in fondo dovrebbe essere la vocazione, ora non credo, cioè a dipendenza del tipo di azienda, non bonus, non è, però sicuramente redistribuire il capitale a favore del pubblico.
0: Mm. Qua dicono, hanno ascoltato il telegiornale dell'altro giorno, lo hanno detto al telegiornale, la persona intervistata ha detto chiaramente che spesso non si hanno le competenze, o ho capito male io,
1: no,
0: poi
1: Bruno
0: riascolto.
1: Bruno Storni, no, è abbastanza, lui va giù abbastanza secco, ma immagini, ora non conosco le competenze, i curriculum di tutti i membri dei consigli di amministrazione, ho letto tanto, chiaramente chi sostiene la presenza anche a quotazione partitica di questi elementi, sostiene che comunque ci sono delle competenze molto specifiche. Storni, che invece è uno di quelli che dice no, non bisognerebbe cambiare tutto il sistema, dice a volte non ci sono neanche le competenze. Immagino che dipenda anche da individuo a individuo. È chiaro che se tu per una serie di posti apri dei concorsi e questi concorsi sono aperti a tutti, tu tendi ad avere il miglior profilo che ci sia in quel senso lì, quando non hai paletti a livello partitico,
0: certo,
1: o qualsiasi tipo di paletto, insomma.
0: Visto che è un'ottima dialettica, puoi parlare un po' con gli ascoltatori da sola mentre io ascolto l'audiomessaggio?
1: Ok, ma è l'audiomessaggio quello di 39. Allora, nulla, io vi faccio un piccolo recap. Abbiamo ascoltato Bruno Storni, che è il consigliere nazionale socialista, in merito a questa notizia dei compensi che vengono percepiti dai membri del consiglio d'amministrazione di AIL. Le cifre ballano attorno ai 90.000 franchi per il presidente, 70-80 per il vice e tra i 20 e gli 80.000 per i membri semplici del consiglio d'amministrazione. Ci stiamo interrogando un po' sulla correttezza o meno di questi compensi, sulla correttezza o meno del fatto di non renderli trasparenti, sulla correttezza o meno delle nomine anche parzialmente partitiche di queste persone.
0: Ecco, devo dire che guardando i messaggi che sono arrivati questa sera, c'è un sentimento di delusione e di in alcuni casi di impotenza, nella sensazione, il percepito è questo.
1: Sì,
0: eh?
1: Penso un po' di frustrazione.
0: Esattamente.
1: Ma guarda, ti dico che ogni tanto se mi ci fermo a pensare, anch'io la provo, perché arriviamo da settimane in cui sembra che tutto vada storto, vero? Io sono una persona molto ottimista, però a volte ti dici, ma di nuovo, ma ancora, e le casse malati, e poi ci sono le guerre che ci fanno alzare il petrolio, poi la siccità che poi non fa passare le navi sul Reno, e lì che si alza la benzina, e poi vedi il magna magna di un consigliere di Stato, e vedi le nomine a partire. Insomma, a un certo punto io capisco anche quell'ascoltatore che ci dice, ma noi cosa possiamo fare in tutto questo? Perché io cerco di essere ottimista e dire, ma no, la possiamo cambiare, sai, quelle.
0: Ma
1: mi rendo conto che è tutto molto. E capisco il senso di frustrazione e forse un po' di stanchezza, di dire basta, no? Alla fine una persona ha semplicemente voglia di alzarsi la mattina, andare a lavorare nel limite del possibile, facendo qualcosa che gli regala anche un po' di soddisfazione, tornare a casa la sera a godersi la sua vita, che sia la famiglia, i bambini, lo sport, eccetera, e stare sereni.
0: Sarebbe troppo bello, però adesso noi salutiamo i nostri ascoltatori che sono un po' giù di corda questa sera, ma li capiamo. Sono certa però che questo fiammifero che è stato acceso sia un po' contagioso, perché sai che se accendi un fiammifero vicino ad altri fiammiferi si accendono anche gli altri, e quindi secondo me ci sarà questo effetto a seguire, no? Il primo fiammifero acceso messo vicino agli altri li fa accendere, e io sono convinta che qualcosa succeda. Quanto quantomeno in termini di trasparenza dovuta nei confronti dell'utenza.
1: Brava,
0: nei confronti del pubblico.
1: Sono
0: questo io credo
1: anch'io.
0: Che sia al di là delle cifre, al di là degli emolumenti, al di là delle capacità maggiori o minori e quant'altro, io credo che una cosa debba essere fondamentale, è un dovuto al pubblico.
1: Sì, la trasparenza e il rispetto, sai che c'è, secondo me è molto importante far partire il dibattito e parlarne, ma anche perché poi i diretti interessati si sentono gli occhi dell'opinione pubblica addosso e quindi
0: ce l'hanno
1: inevitabilmente
0: addosso.
1: Se magari la retta via l'hanno persa si rimettono in carreggiata, nel senso che comunque siamo noi a dover controllare, è un'azienda pubblica, siamo noi il pubblico.
0: Senti un po' questa domanda che si fa una nostra ascoltatrice e che giriamo a chi magari deve fare una riflessione su queste cose, perché noi siamo dei portavoci, no? Io non riesco a capire, scrive la nostra ascoltatrice, come mai nei consigli

0: stai ascoltando Di Sera con Patty. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità? Vieni a provare la

0: Slot Car, il simulatore GT e F1. Auto in nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Ed Sheeran che ha celebrato il fatto di cantare in una canzone Sing. Voi invece avete voglia di giocare?
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Innanzitutto, come si gioca? Si gioca con il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Per che cosa si gioca? Per ricevere direttamente a casa vostra il profumatore per auto fragranza autunnale griffatissimo Radio 3. E come fare per vincerlo? Beh, rispondere a una domanda difficilissima che sto per farvi. Qualche minuto fa abbiamo ascoltato una canzone di Jennifer Lopez. Jennifer Lopez è assoluta protagonista in questi giorni perché sta girando tutte le settimane della moda. La si è trovata a Milano, la si è trovata a Parigi, la si è vista ovunque. È sempre accompagnata da un sacco di guardie del corpo, ma è famosissima perché ha una guardia del corpo donna. E io vorrei chiedervi se sapete come si chiama questa guardia del corpo donna che si occupa appunto della sicurezza di Jennifer Lopez. È storicamente famosa, insomma. Il nome possibile è Nadia Comaneci, in questo caso rispondete 1, Elga Gorbachev, in questo caso rispondete 2, oppure Or Abraham, in questo caso rispondete 3.

Se per caso durante questa puntata resto senza voce, è colpa del fatto che ho cantato a squarciagola tutta la canzone di Tiziano Ferro, per vostra fortuna, a microfono chiuso. Diamo la soluzione del gioco. Volevo dire una cosa a Giuliano, mi ha sgridata perché ha detto che faccio delle domande troppo difficili. Dai, prossimamente semplifico la cosa, però Giuliano, a mia difesa ti dico che la maggior parte delle risposte che sono arrivate sono state risposte corrette, perché alcuni nomi, beh, Nadia Comaneci è un'atleta che non so quanti anni avrà adesso, mi è venuto in mente sto nome, Elga Gorbaciov me lo sono inventato io, e effettivamente la bodyguard donna storica di Jennifer Lopez si chiama, è un nome difficilissimo, Or Abraham, e vi dico anche che è una modella, infatti non è mai capitato che un bodyguard svolgesse un'altra attività, la sua presenza non passa inosservata, se ne sono accorti i fotografi. È una ragazza israeliana che in passato ha fatto la pattinatrice, che risiede in Messico e ovviamente la si vede spesso. Ah, scusa Giuliano, pensavo mi stessi prendendo in giro, cioè mi stessi rimproverando davvero, ok. Quindi è lei la bodyguard storica di Jennifer Lopez, anche se in questi giorni è in giro con un bodyguard di cui avevo scoperto il nome e non riesco più a recuperarlo, che è stato soprannominato Foxy qualcosa perché ha i capelli brizzolati, è molto fascinoso, e beh, insomma, la figura del bodyguard per sua natura ha sempre questo fascino. Chi ha vinto il profumatore per auto fragranza autunnale che arriverà direttamente a casa? L'ha vinto Jody di Bedano. Tra l'altro mi chiedono di salutare Lea e Chris, certo che sì, nel momento stesso in cui leggo il vostro messaggio il saluto arriva a destinazione. Jody, non dovrai venire qui a prendere il profumatore perché ti arriva direttamente a casa, quindi abbiamo scoperto anche qualcosa in più sull'entourage di Jennifer Lopez, che diciamo non si fa mancare nulla.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
2: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
5: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
8: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

vostra collaborazione perché sto scandagliando tutti i miei assistenti, aiutanti e quant'altro per cercare di risalire. Sembra una Mission Impossible, eppure ieri sera ci sono riuscita, ho chiuso il computer e non riesco più a risalire all'informazione perché ho messo insieme un po' di dati al nome vero, perché questo è il soprannome anche Silver Fox del bodyguard attuale di Jennifer Lopez, che è un tipo molto interessante, devo dire, che ha militato nell'esercito e quindi c'è una certa anche prestanza fisica, anche perché insomma deve far fronte a fan che pressano e che impediscono a Jennifer Lopez di camminare normalmente. E quindi vedo che Max al quadrato, che è entrato, mi sta cercando di aiutarmi. Chiedo anche al mio assistente di studio serale di andare a guardare su Instagram e di cercare di individuare chi è questo signore, che merita anche di essere elogiato per il lavoro che fa. Ciao carissima, buona serata a te e a tutto il mega gruppo. Grazie per essere arrivata insieme a noi a tenerci compagnia. Se vuoi fare anche tu la ricerca, lo chiamano appunto anche adesso ho perso la pagina del Max al quadrato. Comunque, se potete avviare questa ricerca e riusciamo a individuare di chi si tratta, così per curiosità.

Saluto le due ragazze, le due signore, ma io le chiamo le due ragazze che sono uscite stasera per divertirsi, per aperitivo insieme, per una questione di amicizia che dura ormai da tanto tempo. Fate bene, eh? I vostri visi dicono che siete belle, come dire, belle soddisfatte per questo aperitivo, belle allegre, belle serene, questo ci piace parecchio. Direi che la colonna sonora di questa bella foto, che fa capire che non solo sono amiche ma hanno passato una bella serata, ce la metto io. E direi che la colonna sonora giusta per favorire il buon umore è questa, sì, proprio questa, degli Incognito.

0: Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre. La nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Sono le 20.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
7: L'infotraffico.
5: Abbiamo una sola segnalazione, che è una buona cosa, che ci è appena inviato via Swiss, sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e Mendrisio. Il traffico è fortemente rallentato e sono in atto chiusure intermittenti di breve durata.

0: Man on Five, che parlano come sempre d'amore, del resto sappiamo che è l'argomento principe della maggior parte delle canzoni. Adesso per voi ho preparato un racconto.
1: Di sera ti racconta.
0: Il nostro racconto questa sera ruota attorno all'anno 1984, un anno particolare perché la tecnologia tende, o almeno questa è la finalità, ad entrare nelle case di tutti. C'è un film molto suggestivo che si può vedere nelle sale cinematografiche, una canzone che riesce a farsi amare non soltanto dall'America, e per gli sportivi è l'anno delle Olimpiadi. Ma è anche l'anno in cui gira una canzone che parla di guerra. Ne vuole parlare ai giovani che hanno tutto il tempo di non volerla la guerra e soprattutto di non farla. Iniziamo a raccontare.
2: You've just seen some pictures of McIntosh. Now I'd like to show you McIntosh in person.
0: Il 24 gennaio Apple lancia il Macintosh, uno Steve Jobs in versione elegante, con blazer doppio petto blu, camicia bianca e papillon verde chiaro, insomma siamo lontani dallo stile casual degli anni 2000, presenta a 2600 persone il Macintosh 128K, il più famoso personal computer sviluppato dalla Apple, che inaugura una nuova era nel mondo dell'informatica, l'era dei Mac.
3: Hello, I am Macintosh.
0: Al cinema, il primo giugno, esce C'era una volta in America. Di sodalizi riusciti il cinema ne ha vissuti tanti, ma quello tra il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone è qualcosa di sublime. L'ultimo capolavoro che consegnano alla storia della settima arte è C'era una volta in America. Ritratto di struggente malinconia del genere gangster che va dall'America degli anni 20 ai favolosi anni 60, passando per la fine del proibizionismo.
4: Vede, signor senatore, anch'io ho una mia storia, un po' più semplice della sua. Molti anni fa avevo un amico, un caro amico. Lo denunciai per salvargli la vita. Invece fu ucciso. Volle farsi uccidere. Era una grande amicizia.
0: Il 4 giugno viene pubblicato Born in the USA di Bruce Springsteen. Un uomo in jeans, con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli USA, beh, questa è la storica copertina che debuttò nei negozi, Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen. Da quel 4 giugno dell'84, il mondo cominciò ad impazzire per il boss del rock.

Il 28 luglio, cerimonia d'apertura dei 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Non vi partecipano, fatta eccezione per la Romania, i paesi del blocco sovietico. Gli atleti, in rappresentanza di 140 paesi, sono poco più di 6.800 e saranno impegnati in 221 competizioni di 23 sport. Veniamo alla storia della canzone di oggi che ci porta in un'atmosfera di guerra. Una guerra imposta, una guerra che ci si rifiuta di combattere. È la storia di Washington di Lucio Dalla. È la storia di due piloti d'aereo, uno giapponese e uno americano, diretti l'uno contro l'altro verso Washington, dopo essere sopravvissuti all'esplosione di una bomba atomica. Entrambi attendono che l'altro faccia la prima mossa, ma tutti e due finiscono col restare immobili. In un'intervista a Repubblica, Lucio Dalla dichiarò che la guerra gli faceva orrore, ma al tempo stesso lo affascinava. Percepiva la difficoltà del fare una canzone antimilitarista efficace. Optò dunque per uno stile ambiguo e indiretto. Geniale e innovatore, affida l'arrangiamento a un giovane Mauro Malavasi che si occupava di musica dance. Il risultato? Una canzone i cui suoni risultano attuali anche oggi.

Che carine, siete di una precisione pazzesca, arrivata a casina per godermi un'ora e 45 in tua compagnia. Vediamo un po' se un'ora e 45 fa 21 e 20, sì, qualcosa del genere. E anche Barbara, ben ritrovata, visto che siete tutti presi con i vostri animaletti, con il vostro modo di divertirvi stando in casa. Molto carina questa cosa. Allora, visto che trascorrerai un'ora e 45 insieme a me ancora, come molti altri ascoltatori che hanno la radio accesa, facciamo felici tutti ascoltando gli

0: sicuramente una delle loro canzoni più famose. Proprio ieri parlavo della riconoscibilità della chitarra. La chitarra è quella di colui che è stato poi la mente di questo progetto, di questa formazione, la chitarra di Nile Rodgers.
1: Stai ascoltando Di Sera. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.

La tecnologia spesso aiuta a far rivivere le voci anche in qualcosa di inedito. Questo è successo qualche anno fa tra la voce di Michael Jackson e la voce, ma anche il corpo vivente di Justin Timberlake. Love never felt so good.

so chi può avere tutta questa energia a quest'ora della sera, sono passate le 20:30 e quindi vorrei sapere se il nostro corpo di ballo con questa canzone di Jovanotti, Penso Positivo, è attivo oppure ha gettato la spugna e ha pensato no, corpo di ballo attivo già da domani.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
6: Allora vuoi un HR-V?
7: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Radio 3, dove batte il cuore.

coppia sono stati Derry Lawl e John Oates, hanno reso molto belli i decenni precedenti con una delle canzoni che più famose del loro repertorio internazionale, I Can't Go For That. Invece la musica più recente ci porta a questo duetto che non ci aspettavamo ma che poteva essere prevedibile. Marrakesh insieme a Guè, parlano di cose che non vanno proprio bene, parlano di casini.

0: bomba ancora.
1: Ciao. Li riconoscete? Bisogna chiedere, li riconoscete? Perché di fatto sono in due, Maxi B con la citazione voce di Lucio Battisti, Cosa voglio di più, per la prossima canzone che chiude un pezzettino del nostro appuntamento, perché stiamo per aprire le porte di sera, Extra Large, Coccole, è una canzone un po' inquietante, dei Litfiba, questa è Il Diablo.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
4: E i consumi?
3: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: Le 20:59.
12: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
13: Di sera, di notte.
11: È bello che quando lui dice compatti, sembra che a volte dica compatti, ma noi siamo anche, siete compatti, ma siamo anche compatti. Eh sì, lo so, è un gioco strano di parole, ma va bene uguale. Buon di sera a tutti voi, pronti per essere coccolati, sufficientemente rilassati o ancora siete su di giri perché la giornata è stata adrenalinica e quindi avete l'adrenalina che è ancora in circolo e quindi non è possibile rilassarsi, non è possibile addormentarsi, non sono possibili tante cose. Cercheremo di rallentare la giornata nel caso i ritmi, visto che siamo quasi a metà, no? Oggi è mercoledì, potrebbero essere stati anche frenetici. Io non so esattamente i particolari della vostra vita di ogni giorno, so per sommi capi quello che mi raccontate attraverso la chat di WhatsApp. Quindi in compagnia mia, rallentando, questo è il nostro obiettivo sino alle 22, quando poi arriverà Riccardo Pellegrini a rallentare ancora di più per rendere più gradevole la nottata. Cominciamo subito con un personaggio che è molto, ha molto stile, ha molta classe, sa usare bene la voce, soprattutto è intonato, cosa che non guasta se la tua professione vuole essere quella del cantante. Questa sera di sera Extra Large Coccole comincia con Nio.

Vi piace di più il giorno o vi piace di più la sera? Vi piace la luce del giorno o vi piacciono le lucine che illuminano le finestre, le terrazze, gli androni, i portoni, chiamateli come desiderate. Sicuramente la sera ha per certi aspetti un suo fascino che è dato dalle luci soffuse, dalle ombre, dai giochi di luce, tutto. Tra l'altro, non so se avete notato, se ci seguite sull'applicazione, ci hanno messo questo fantasmino che questa sera è illuminato, che fa tanto albero con le lucine che si usa in quella festa là che non nomino. E allora evito di guardare il fantasmino e invece mi concentro sulla canzone che sta per arrivare, che parla effettivamente di questa atmosfera serale con le luci di una città che vive in maniera diversa la sera, vive in maniera diversa la notte, fino a quando poi le luci non si spengono perché tutti o quasi vanno a dormire. William Pitt.

canzone che ci riporta prepotentemente alla fine degli anni 70, siamo nel 1978, loro in grande spolvero, grande popolarità, e questa canzone è una canzone veramente molto ben costruita, Follow You, Follow Me. Mi sto molto divertendo con voi in chat perché non ho fatto in tempo a dire che appunto il fantasmino sembra quella cosa che si accende a quella festa là, che qualcuno ha scritto, ma quella festa non possono toglierla. E io ho ragionato da adulta, ma ho ragionato anche da bambina, no? Quindi la parte adulta dice sì, certo, sarebbe una bella cosa, però dopo i bambini come fanno? E quindi dobbiamo anche fare i conti con quello, siamo noi che dobbiamo rassegnarci, e quindi va bene così.

sta ancora lavorando a quest'ora? Chi sta per cominciare un'attività la propria attività lavorativa a quest'ora o giù di lì? Di solito si comincia un turno alle 22, così giusto per sapere in che modo posso tenervi compagnia. Sicuramente lo strumento migliore che ho a disposizione è la musica, e adesso vi propongo Tobias Jensen con Closer, Closer, Closer.

Facendo la traduzione letterale di questa, di questa persona, di questa canzone, più vicini, più vicini, più vicini, ecco. E c'è invece un artista, un produttore di cui Riccardo Pellegrini ed io spesso vi parliamo, che è molto bravo nel costruire musica, ma è anche molto bravo nel scegliere le voci che accompagnano la musica che lui produce. L'ultimo singolo l'abbiamo ascoltato una volta sola appena uscito, secondo me vale la pena di essere riascoltato perché ha delle atmosfere molto raffinate. È Papic insieme a Stessi, questa è Lentamente. La caratteristica è che per una volta non è cantata in inglese ma è cantata in napoletano.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

C'è chi questa sera con anticipo ci abbandona per la pizza e io posso assolutamente comprendere, essendo io una grande amante di pizza, che alla pizza non si può dire no, è una tentazione alla quale non si può resistere, quindi che sia una gran buona pizzata, magari con in sottofondo la nostra musica, non so dove andate. Chunk, you are my

Questa non era assolutamente per chiamare la pioggia, ma una canzone che ha una sua storicità e una sua bellezza, anzi tutt'altro. Visto che abbiamo ascoltato una canzone che parlava di stelle, di solito vi chiedo di fare questa cosa, di aprire la finestra se non è già aperta o di uscire sulla terrazza se non lo siete già, alzare il nasino all'insù e raccontarmi se c'è qualche stella, così almeno saprò esattamente come vedrò il cielo una volta terminato di sera insieme a voi.

Che carino, Andy l'ha fatto sul serio, è andato col nasino all'insù a controllare e dice c'è qualche stella a Stabio, vai tranquilla e buona serata. Grazie Andy per avermi fatto questo favore. Adesso invece sapete che è la seconda fettina della nostra torta e la parte finale della fettina ha sempre una musica italiana.

0: Io non ho delle semplici ascoltatrici, dei semplici ascoltatori, c'è una vena poetica in ciascuno di voi, c'è qualcuno che mi ha scritto il cielo ha messo una copertina autunnale, quindi non vedrai nulla. Devo andare fino a Stabio per vedere le stelle innanzitutto, e poi volevo aggiungere, se qualcuno di voi ha voglia di snap your fingers, cioè di schioccare le dita, c'è una canzone che vi consente di farlo con assoluta certezza. Tony Bennett e Michael Bublé.
1: Miss the Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it with

bel modo di salutarci con questa canzone, di augurarvi un buon proseguimento di sera, che diventa di sera, di notte, insieme a Riccardo Pellegrini. Io come sempre torno domani alle 18:40, ma non vi lascio senza musica, non esiste una cosa del genere. Vi lascio con una canzone veramente molto bella, Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick.

Eccomi, buonasera, bentrovati. Andiamo a chiudere questa giornata, la giornata di metà settimana, l'ultima del mese, quindi andiamo a chiudere questo mese di settembre e inoltriamoci in ottobre, il mese delle castagne. Beh, i funghi girano già e a quanto pare anche in modo abbondante da parecchi giorni, anzi settimane. Com'è andata questa giornata? Giornata positiva, giornata insulsa, giornata difficile, giornata negativa. In ogni caso io vi accompagno con la grande musica di Radio 3i e in questo caso un classico che ci riporta ai tempi Motown, però qui rivisitato in versione Playing for Change. What's going on?

What's going on? Playing for change. Sempre una meraviglia ascoltare i grandi classici nelle versioni di Playing for Change, questo collettivo musicale mondiale nato tantissimi anni fa da artisti da strada praticamente, no? Poi loro hanno iniziato a collaborare anche proprio a livello di ogni paese, in base a dove vanno a fare i concerti, hanno dei musicisti che intervengono nei loro concerti, quindi è un gruppo che varia, no? Di situazione in situazione. Sono stati a suonare più volte anche qui nella Svizzera italiana, l'ultima volta mi pare un 2, 3, 4 anni fa ad uno dei festival estivi. Parliamo invece di produzioni nuove. Mi ha preso benissimo questo nuovo singolo di questo nuovo artista, pensate, ha solo 24 anni, arriva dal Regno Unito, Charlie Gere, con il featuring di Cat Barnes, si chiama Small Talk, bellissimo.

che meraviglia, mi è piaciuto sin dal primo ascolto questo pezzo di Charlie Gere. Tra l'altro il sax lo suona lui ed è veramente bello, morbido su questo pezzo che abbiamo ascoltato e che si chiama Small Talk, novità di queste ultime settimane e qui su Radio 3 ad alta rotazione. A proposito di novità, è uscito anche un altro album molto atteso, pieno di influenze musicali, perché troviamo veramente tanto nel quinto disco di Leon Bridge, 12 brani tra soul, afrobeat, influenze brasiliane, come dicevo ce ne sono davvero tantissime di influenze. C'è un singolo che sta girando ed è quello che vi faccio ascoltare qui a Di Sera Di Notte, in questo momento dedicato alla musica nuova, no? Visto che comunque spesso attingiamo dei grandi classici, questa sera un po' di musica nuova. Talk It Over. Am I-

Talking Over, questo è il brano che rappresenta il nuovo album di Leon Bridge uscito in questi giorni. E allora, da due dischi nuovi che abbiamo ascoltato qui di sera di notte, andiamo a un disco che invece celebra proprio oggi i 50 anni di vita, Stevie Wonder.

Usciva oggi, 50 anni fa, Song in the Key of Life, album storico di Stevie Wonder, che verrà celebrato nel prossimo tour che sta per partire dal Regno Unito, poi toccherà l'Europa, gli Stati Uniti, dove appunto suonerà per celebrare i 50 anni di questo storico album, che verrà proposto per intero nella scaletta di questo nuovo tour di Stevie Wonder. Per l'occasione è uscito anche un EP che contiene quattro brani che erano rimasti dei tempi fuori dall'album, canzoni finora mai ascoltate, quindi inedite, che ora sono disponibili in Song in the Key of Life, the EP, che appunto viene pubblicato in questi giorni per celebrare questi 50 anni. Facciamo un ascolto veloce di questi pezzi, proprio così, magari uno lo ascoltiamo anche per intero. Allora, sentiamo il primo. Ah, questa è Is Easier.

It's Easier, quello che apre il disco che celebra Song in the Key of Life attraverso appunto questo EP. La traccia numero 2, My Life, Story of Love. Wow. Qui l'atmosfera è già molto più tranquilla, se vogliamo, eh?

My Life Story of Love. Poi c'è I'm Into Living. Sonorità un po' fusion, quasi alla Steely Dan qui, eh?

Pensate che quando Stevie Wonder ha inciso questo album, quindi 50 anni fa, aveva 26 anni, lui è del 50, l'album è uscito nel 76, aveva 26 anni, ma la particolarità è che lui a 26 anni aveva già pubblicato qualcosa come 18 album. Una roba veramente incredibile, eh? Incredibile. Quattro tracce, la traccia numero 3 è quella che ho scelto di farvi ascoltare per intero perché mi sembra quella più di sera di notte.

I Can See the Sun in Late December, uno dei quattro inediti pubblicati nell'EP, visto che erano che celebra i 50 anni dell'album di Stevie Wonder, Song in the Key of Life. Quattro pezzi nuovi che erano rimasti fuori per 50 anni, e Stevie Wonder, nel raccontare un po' la pubblicazione, ha detto: insomma, adesso chiudiamo un cerchio, mettiamo anche queste quattro canzoni che faranno parte anche della scaletta del tour che porterà in giro Stevie Wonder. Sarebbe bello ci fosse anche una data in Svizzera, per il momento non la vedo, però chissà, mai dire mai.

0: nostra amica Pia con E, brano che insomma è passato alla storia grazie al fatto che Vasco l'ha inserito in un suo album, poi Pia se l'è ripreso e ne ha fatto naturalmente la sua versione, raccontando sempre che questo non è un brano scritto per Vasco, è un brano che fa parte del suo repertorio scelto da Vasco, e è un po' diversa come cosa, no? Perché tante volte uno dice ah, scrivimi una canzone, gliela fai su pennello. Pia non pensava a Vasco quando ha fatto questo pezzo, è Vasco che ci si è ritrovato. Vasco Rossi che è tornato a parlare recentemente in modo molto molto aperto dei suoi momenti più difficili e della depressione. Dopo la recente operazione alla schiena, Vasco sta vivendo un periodo dove è costretto a rimanere fermo a casa, e quindi è una situazione che, come ha raccontato sui social, lo porta inevitabilmente a confrontarsi con se stesso. Quando ti devi fermare, no? E hai del tempo per pensare, perché non puoi fare proprio nulla. Per ora sto spesso solo, dice, quindi non è che proprio posso evadere da me stesso, allora rimango un po' inchiodato. Così ha scritto Vasco, spiegando quanto sia difficile distrarsi e quando non si può più uscire e mantenere la propria vita abituale. Il cantante ha parlato dei momenti in cui tutto sembra crollare, momenti necessari anche questi, scrive Vasco. A 74 anni quindi sceglie ancora una volta di raccontare senza filtri una delle sue parti più fragili della vita, no? Tema che aveva già affrontato più volte in passato, quando insomma ha parlato apertamente della depressione che da sempre lo accompagna, perché chi vive di depressione sì, può avere dei momenti di allontanamento, ma la depressione rimane sempre lì in un angolino e magari torna fuori quando poi la conosci, magari riesci anche a tenere a bada, no? Almeno a me capita così. Per vivere fino in fondo la vita bisogna morire da vivi, ha scritto Vasco questa volta sui social per parlare di questo. Parole intime, profonde, che mostrano ancora una volta quanto Vasco sia disposto a condividere con il suo pubblico, no? Lui è oramai diventato un esperto di social, dove appunto ogni tanto scrive cose che puntualmente vengono riprese e che insomma tanti le fanno proprie, perché sono cose di vita, cose che ci riguardano. Eh sì, sono ormai lontani i tempi della vita spericolata.
1: Voglio

La vita spericolata di Vasco. Beh, insieme a Siamo solo noi, questo pezzo è stato un vero e proprio manifesto per più generazioni. Io ho un ricordo pazzesco di Vita Spericolata, perché quando lui la presentò a Sanremo avevo praticamente 19-18 anni e mi ricordo stavo per fare la maturità a scuola, e quindi vedere Vasco sul palco di Sanremo cantare una canzone del genere, andarsene via prima della fine perché comunque c'era la storia del playback che non andava giù a lui, una sua protesta, è stata una bomba, è stata una vera bomba. Pezzo poi ripreso da Gino Paoli in Quattro amici al bar, nella parte finale. Perché dico, cito Gino Paoli? Perché adesso parliamo della canzone che è uscita settimana scorsa, Quando ti rivedrò, pezzone che avrebbe dovuto cantare la Vanoni, dove al posto della voce della Vanoni è stata inserita la tromba di Paolo Fresu, che ha pubblicato un post parlando di questa esperienza, dove ha scritto: una canzone nasce dalla vita che questa racconta, dagli incontri, dalle passioni, dalla ilarità, dalla tristezza e dai vuoti che riempiono le vite. Così è stato con Ornella, che ha fatto suo tutto questo con lucidità e grande visione. Dovevo necessariamente suonare l'appuntamento al suo funerale, perché me lo aveva chiesto e glielo avevo promesso. Avevo paura di non poterci essere, ma anche in quello lei si è dimostrata una regista perfetta. Gino invece la attendeva per registrare Quando ti rivedrò, ma lei decise di andarsene 3 giorni prima. Caterina Caselli quindi mi chiama una settimana dopo e mi chiede di andare in studio per suonare su questo brano. La voce di Gino è profonda, emozionata. La musica di Adriano Pennino è magnifica, quintessenza di ciò che Ornella è stata e di ciò che Gino vorrà essere. E così la mia tromba diventa la voce di Ornella e tutto si ricompone. Poi anche Gino decide di andarsene senza avvisare nessuno. Tipico loro, in fondo. Del resto lo ha scritto lui su Ornella, come dargli torto. La canzone è uscita incredibilmente tra il compleanno di Gino e quello di Ornella. Buon ascolto, Paolo Fresu.

splendore e gioia Gaudio, con Angie Stone, si chiama No More Rain, su Radio 3i, di sera di notte, il nostro viaggio verso un nuovo giorno, in questo caso un nuovo mese, perché quello che sta per arrivare è il primo giorno del mese di ottobre. Ci vuole ancora un po' però, e abbiamo tanta musica da ascoltare insieme prima. Olivia Dean, ad esempio. It's funny, you know.

Baby Steps, Olivia Dean. Ci sono in giro due o tre singoli di Olivia Dean che stanno andando bene sulle radio, questo forse un po' più degli altri. Secondo me questo pezzo segna il 2026, è uno dei pezzi che ritroveremo nelle compilation quando tra 20-30 anni si dirà cosa andava nel 2026. Ecco, vedrete che salterà fuori Baby Steps di Olivia Dean. Altri pezzoni di questo anno che si avvicina alla fine, perché entriamo in ottobre, quindi gli ultimi mesi, dopodiché si iniziano anche a tirare le somme, come sempre capita, no? Di quelli che sono stati i pezzi dell'anno. Beh, indubbiamente uno dei personaggi dell'anno è stato Bruno Mars con il suo album e anche le sue collaborazioni. Ultima della serie è quella con Karol G, in questo pezzo che trovo bellissimo.

Still Carol G con Bruno Mars. L'inizio di questo pezzo, cioè le prime battute musicalmente, me ne ricordano un altro che ci riporta indietro di tanti anni, 26 per l'esattezza, visto che è un pezzo del 1999, delle Spice Girls, grande ballata, Viva Forever. Radio 3i, di sera, di notte, la musica per sognare.

Mina canta Pino Daniele in Vento di Passione, brano che anticipa il nuovo album di Mina, che compie 83 anni e non si stanca di pubblicare musica. Il nuovo album arriverà l'8 ottobre, terzo volume di dilettevoli inedite eccedenze. Tra l'altro, di questo pezzo di Pino Daniele c'è anche un bellissimo video dove protagonista è Luca Argentero, ecco, così per la cronaca. Apriamo quindi una parentesi dedicata alla musica italiana, dai, da una novità a un pezzo storico che ci introduce nel mondo di Biagio Antonacci. Anche lui ha pubblicato un nuovo album. Questa è Se è vero che ci sei. Certo.

0: ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Due occhi sono pochi per questo immenso e capisco d'essere solo. Secondo me questa è una delle canzoni più belle in assoluto dal repertorio di Biagio Antonacis, è vero che ci sei. Allora, dicevo, è uscito il nuovo album di Biagio Antonacci, album che in questi giorni viene spinto da un duetto con Saif in Spirituale, appunto brano che si avvale del featuring di Saif, ma c'è dentro un altro pezzo che ha anticipato la pubblicazione di questo album, che mi è piaciuto molto perché rappresenta un po' il Biagio classico, ed è quello dove c'è anche Giuli, l'ultima canzone.
2: Canterò

fantasia. L'ultima canzone, Biagio Antonacci, con questo che è uno dei due singoli estratti da Mustang, il suo album, 9 tracce tutte da ascoltare, dove si ritrova un po', anzi direi molto, del Biagio Antonacci degli inizi, molto acustico, molto, molto bello. Adesso invece c'è Motta su Radio 3 a Di Sera Di Notte. Sei bella davvero.

I grandi classici di Sera di Notte, qui con Carmen and Thompson. Beh, c'è qualcuno che se la ricordava questa Times Moves On, eh? Allora, siamo nell'ultima ora di questo giorno, mercoledì 30 settembre, l'ultima ora di questo mese, il mese di settembre. Tra poco entriamo in giovedì, quindi la settimana si fa in discesa per chi aspetta il weekend, e anche nel mese di ottobre. E adesso c'è Mario Biondi che reinterpreta questo grande classico.

Il ricordo di Lou Rawls con You'll Never Find Another Love nella versione di Mario Biondi. Anche lui ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album in inglese. Per la verità l'ultimo in italiano non è stato molto considerato, è passato quasi inosservato. Evidentemente anche i fan lo preferiscono quando canta in inglese. Michael Bublé reinterpreta Me and Mrs. Jones. Me and

0: uno dei classici che fanno un po' da pilastro a Di Sera Di Notte, no? Perché se dovessimo fare una classifica dei classici di Sera Di Notte, questo rientra, ma che dico, le prime 10 posizioni, almeno nelle prime 5. Walk on the Wild Side, Lou Reed, dall'album Transformer, che spesso citiamo visto che è un album antologia del 1972. Apriamo una nuova parentesi d'autore, Lucio Dalla, con questo pezzo che sì, dai, visto l'ora, a quest'ora può andare, no? Disperato, erotico stomp.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

una delle canzoni più censurate nella storia della musica, indubbiamente, Disperato Erotico Stop, che poi alla fine ci sono tantissime cose volgari che passano normalmente e ci sembrano talmente normali, invece due parole buttate lì che vengono censurate in questo caso non hanno nulla di volgare, perché questa canzone è soltanto verità, esprime soltanto verità. Disperato Erotico Stomp. Parliamo del premio Tenco, perché sono usciti tutti i premiati, quelli che verranno premiati il 22, 23, 24 ottobre al Teatro Ariston in occasione dell'evento che si celebra ogni anno. Allora, Caparezza conquista il premio per il miglior album con Orbit Orbit, album che lo ha visto tornare alla grandissima. Carmen Consoli domina la categoria dialetto, miglior album in dialetto. Lei ha pubblicato Amuri Luci, che è stato votato dalla giuria alla grandissima, distanziando ampiamente gli altri finalisti. Poi miglior album di interprete a Vincola, qualcuno lo ricorderà a Vincola perché ha partecipato a Sanremo un po' di anni fa tra i giovani ed era piaciuto molto, non aveva vinto ma era piaciuto molto. Lui ha pubblicato un disco dedicato a Enzo Carella, che molti ricorderanno per alcune sue canzoni tipo Barbara, che aveva portato a Sanremo, ma anche Amara, altro singolo di Enzo Carella che era andato molto forte. Vincola canta Carella, quindi è stato premiato, verrà premiato al premio Tenco. Andiamo ad ascoltare Amara.

Amara. E in questo brano c'è anche Anna Castiglia, che è una delle voci emergenti più interessanti. Una di queste sere vi faccio ascoltare qualcosa anche di Anna Castiglia, c'è un singolo che è in giro. Questo comunque è Avincola canta Carella, Enzo Carella, omaggio a Enzo Carella da parte di Avincola, che verrà premiato quindi al premio Tempo Xenco per miglior album di interprete. Poi omaggio anche a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo, che viene riconosciuto come miglior album a progetto. Filippo Graziani ha pubblicato 80, buon compleanno Ivan, un album dal vivo di un concerto registrato a Teramo. Ivan Graziani che, cioè Filippo Graziani, figlio di Ivan, che sta anche per pubblicare un album che arriverà proprio nel mese di ottobre, già anticipato da un paio di singoli. È impressionante quando senti cantare Filippo Graziani, perché ti sembra proprio di sentire suo papà Ivan. Questa è una delle anticipazioni dell'album di inediti di Filippo Graziani, molto bello anche il testo. Povero me,

Filippo Graziani, Povero Me, ecco, da quello che sarà il suo album di inediti che arriverà quindi nel mese di ottobre. Nel frattempo lui si prepara a ricevere il riconoscimento per il progetto 80 Buon Compleanno Ivan, bellissimo tour che lui ha portato in giro durante tutto l'anno. Io ho visto la data a Senigallia ed è molto molto bello, perché è una roba anche minimale musicalmente parlando. A Senigallia era lui da solo a suonare la chitarra, a raccontare le canzoni. È una tendenza molto bella che sta tornando, quella di questi, fa molto cantautore, no? Il raccontarsi, quindi meno effetti scenografici, più musica suonata davvero e tanta acustica. Tornando sempre a Tenco, premio alla carriera al grande Enzo Avitabile, che andiamo a ripescare da uno dei suoi album più belli, SOS Brother, e questa è Soul Express.

La bellezza di 40 anni fa, 1986, Enzo Avitabile pubblicava l'album SOS Brother, forse il suo capolavoro, perché era veramente un disco avanti questo, con tantissime influenze. Questa era il Napolitan Sound che esplodeva in quegli anni, erano tutti figli della Napoli centrale di James Senese, Pino Daniele, tutta quella roba lì. A proposito di James Senese, dai, finale di trasmissione dedicato proprio a quel mondo, andiamo ad ascoltare Hey James.

gli applausi del pubblico a chiudere Hey James, versione live di un album bellissimo di James Senese. Purtroppo ci ha lasciato anche lui e ci ha accompagnato alla fine del nostro viaggio di questa notte che si chiude a Napoli, perché dopo Abitabile, dopo James Senese, beh, adesso c'è il padrone di casa, scusa, Pino Daniele. E come disco buonanotte ho scelto, visto che siamo a Napoli, una delle sue canzoni più rappresentative, no? Napoli è mille colora. Grazie a chi è stato con me anche soltanto per un attimo, e che sia una bella notte per tutti. Napoli.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani. Appuntamento a domani.

cominciamo bene oggi, giustamente, visto che è giovedì, bisogna cominciare bene. Il giovedì è obbligatorio, ok? Gli altri giorni poi vediamo, ma intanto giovedì obbligatorio. Benvenuti in questo mondo di pazzi chiamato Cominciamo Bene, chiamato Radio 3i. La voce narrante è sempre la stessa. Mi presento, sono Maxi B. Se non già non ci conosciamo, beh, benvenuti, insomma. Ogni giorno, da martedì fino a sabato, tra l'altro il sabato siamo l'unica trasmissione che nelle ore notturne va in voce, quindi insomma abbiamo anche questa peculiarità. Beh, siete benvenuti un po' perché è bello avere sempre gente nuova che ascolta, che interagisce e quant'altro. C'è la musica ovviamente a fare da collante e poi quelle curiosità più o meno leggere che, no, ci fanno passare le prime due ore della notte. Vogliamo parlare di musica? Sarah Bareilles con la sua Love Song, poi Fedez featuring Salmo, Viola. Loro avevano litigato, poi hanno fatto pace, e poi Fabri Fibra. Pronti, partendo.

primo Fabri Fibra, no, no, il primo mi sembra esagerato, però insomma era ancora così molto agli inizi, era il 2012, anche se lui ha iniziato davvero tanto prima, però questi sono i primi singoli di successo. Allora, cominciamo bene. Radio 3, Maxi B, queste sono le coordinate. Ancora benvenuti, buon lavoro, buon riposo, buona passeggiata, buon hobby, se magari vi ritagliate nelle ore notturne lo spazio per i vostri hobby, ci sta, ci sta assolutamente. La giornata appena passata, quindi non questo primo ottobre, così che dà il via ad un nuovo mese, ma la giornata appena passata è stata la giornata internazionale della traduzione, che può sembrare, dici, ma perché devono fare una giornata internazionale di questo tipo? Beh, si celebra la giornata internazionale della traduzione, una giornata che riconosce il ruolo fondamentale dei traduttori nella comunicazione interculturale, dalla traduzione di testi antichi alla condivisione di letteratura, arte, tecnologia. Oltre i confini, i traduttori mantengono viva la circolazione del sapere nel mondo, conferenze di traduttori, concorsi di traduzione, letture bilingui, insomma progetti di traduzione volontaria aiutano a comprendere che tradurre è molto più che convertire parole, è uno scambio bidirezionale che avvicina le culture. Quella del traduttore è un mondo che conosco perché una mia cara amica ormai da molti anni lo fa, e lo fa in tempo reale, sai, quelle istantanee, e lo fa per tipo, adesso non ricordo il numero preciso, ma siamo intorno alle 5-6 lingue, cioè tu parli in inglese, vuoi che ti traduca in tedesco, lo fa, ma in modo istantaneo, e io l'ho sempre ritenuta una capacità impressionante. Io che sì, capisco l'inglese, ma lo parlo male, e invece è una cosa che vorrei fare, ho studiato, niente, sono gnucco, invece lei veramente portata, quindi ecco, forse per questo mi ha colpito questa giornata mondiale. Tra l'altro, adesso se parliamo di traduttori, non so quanti di voi sappiano più lingue, bene, perché questo ci arricchisce. Ora c'è anche la tecnologia che ci viene incontro, no? Quei programmi dove tu parli al telefono, lui traduce in modo istantaneo e quindi puoi viaggiare all'estero anche senza sapere la lingua del posto o l'inglese o quelle lingue che sono cosiddette un po' internazionali. La traduzione.

Lei si chiama Ariete, giovane, cantautrice, fa parte un po' di quel mondo indie, non proprio dei cantautori, ormai si definiscono indie, un altro potrebbe essere Calcutta, Coez, Fulminacci, insomma ce ne sono tanti di questi artisti che sono lì tra il cantautorato ma molto particolare, ecco, diciamo che il cappello sotto cui metterli è l'indie italiana in questo caso. Ieri giornata internazionale della traduzione, lo dico appunto perché ho questa amica, allora mi premeva così rendervi partecipi. Oggi non so che giornata internazionale sia, dopo vado a vedere, così dai, diamo anche quella di oggi che magari è super super interessante. Se parliamo di traduzione, in questo caso non è del testo, è più comprensione del testo, cioè vedo che in scaletta abbiamo grande musica, perché partiamo con i Righeira, Vamos a la Playa, poi la dance, quella radiofonica di Robin Schulz con David Guetta, e poi l'artista che al momento è la mia preferita, cioè Sienna Spyro con Die on This Hill. Ma tornando ai Righeira, Vamos a la Playa, cosa vi viene in mente? L'estate, il divertimento, finalmente finita la scuola, oppure siamo in vacanza dal lavoro? In realtà, ascoltatelo il testo, perché non è così estivo, anzi, è molto post-atomico. È vero, non ha a che fare con la traduzione, ma con la comprensione, però riuscire a tradurre, ecco, questo suono molto estivo con un testo che in realtà di estivo ha poco, non tutti ci hanno mai fatto caso. E allora torniamo nell'83 con i Righeira. Vamos

0: L'ho lasciata andare fino alla fine, ve l'ho detto, è l'artista per il momento che preferisco. È l'autotune che va da lei a chiedere consigli su come prendere le note. 21 anni appena compiuti, Sienna Spiro ha vinto agli MTV Music Awards come il premio assoluto come artista, nuova artista, insomma la newcomer, e meritato. E in più non solo ha ritirato il premio, tra l'altro non l'avevano avvisata, quindi incredula, pianto e quant'altro, ma si è anche esibita, non con questa, con questa canzone, con un'altra bellissima anche quella, e ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto il finale dove si è lasciata andare, davvero incredibile. Poi bello perché lei ha questo immaginario, malgrado sia molto giovane, questo immaginario vintage, quindi il palco era rotondo, se inquadrato dall'alto lei era praticamente in centro, nel centro di un vinile che girava con tanto di puntina, insomma tutto molto molto coreografico, con lei in centro che ballava e dava così sfogo alle sue doti artistiche. Quindi complimenti a lei. Ma noi abbiamo anche tanta altra musica che ci fa viaggiare in giro per il mondo. Partiamo da Mario Venuti che ci dice fortuna, speriamo, speriamo. Noel Gallagher senza gli Oasis con la sua Flying on the Ground, e poi Jack Savoretti, quindi giochiamo un po' in casa con la bellissima What More Can I Do? Che altro posso fare? Sai, visto che stiamo parlando di traduzione.
1: Nato da

cose che finiscono come questa canzone di Jack Savoretti, ma anche cose che arrivano, che nascono, che iniziano. Infatti nel 2027 nascerà un nuovo stato, è il 196esimo al mondo. Dimentica la mappa del mondo come la conosci, ora preparati ad aggiungere un timbro al passaporto. Entro il 1 settembre 2027 la mappa del mondo cambierà per fare spazio a Bougainville, un'isola del Pacifico pronta a staccarsi definitivamente dalla Papua Nuova Guinea. Stavo dicendo Pasqua, ma non è così. La frattura con la Papua Nuova Guinea nasce dalla disputa per una miniera di rame che per anni ha arricchito il governo centrale lasciando in povertà gli abitanti dell'isola. Ora sono un po' stufi e dicono l'isola è la miniera è qua, vogliamo guadagnarci. Dopo la cacciata di padroni e multinazionali nel 2019, il 97,7% della popolazione ha votato per la secessione in uno storico referendum. Ora il conto alla rovescia è partito. Bougainville ha tempo fino a settembre 2026 per costruire un governo ed entrare finalmente nell'ONU. Quindi ecco, iniziamo già, dico ai maestri, spieghiamo il cambiamento, che non è grandissimo, è però insomma è uno stato nuovo. Ce la faranno entro settembre 2027? Credo di sì, anche perché un po' stufi di stare così in povertà avendo lì una miniera che rende tantissimo. Vabbè, Herman Meta, Vietato Morire, e poi Piero Pelù con Io Ci Sarò. Questa è Radio 3. Ricordo

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Io ve lo dico, passa troppo veloce, questo tempo che un'ora duri 10 minuti non mi sta bene. Per fortuna abbiamo un'altra ora per quanto riguarda Cominciamo Bene. Maxi B al microfono, queste Radio Trise, se vi siete appena affacciati, tranquilli, abbiamo davvero un'altra ora, si va fino alle 2. Ora, Fleetwood Mac.

e Daylight, era il 2008. Invece siamo nel 2026, Radio 3i, Maxi B al microfono, la seconda ora di Cominciamo Bene parte ora in modo ufficiale, quindi staremo insieme fino alle 2. Non sapevo che l'essere umano così avesse inviato nello spazio una mappa che indica ad eventuali alieni dove si trova la Terra, quindi è stata proprio gettata, un po' come quando scrivi un messaggio, lo metti in una bottiglia e lo disperdi nei fiumi o nei laghi, cosa vietatissima per via dell'inquinamento, però qualcuno lo fa come gioco. Beh, è già successo che anni dopo venisse ritrovato il biglietto e si trovasse magari anche il destinatario, malgrado i 30 anni passati, quindi una cosa abbastanza incredibile. Ma non è di questo che voglio parlarvi di musica, di Bohemian Rhapsody dei Queen, perché è stata votata come la più grande canzone di tutti i tempi. Questo è il premio dei premi, eh? Il capolavoro pubblicato dai Queen nel 1975 ha conquistato il primo posto della classifica davanti ad altri due monumenti della storia della musica, cioè Stairway to Heaven dei Led Zeppelin e Imagine di John Lennon. Tra le posizioni più alte della graduatoria compaiono anche brani di Pink Floyd, Metallica, Nirvana, The Beatles e gli Eagles, in una selezione costruita attraverso i voti espresso dagli utenti di una grandissima piattaforma che ha milioni di utenti, quindi non mille voti, ecco, che voglio dire hanno poco significato. Una classifica inevitabilmente soggettiva, perché magari, ecco, fatemi sapere se avete un'altra canzone oppure se siete d'accordo. Io sono abbastanza d'accordo, insomma, è una canzone che rimarrà nella storia, no? Bohemian Rhapsody, quindi ci può stare che sia al primo posto. Però, insomma, ad oltre 50 anni dalla sua uscita, il brano scritto da Freddie Mercury continua ad essere considerato uno dei simboli assoluti della musica rock. Certo che anche i Led Zeppelin con la loro Stairway to Heaven, secondi, primi, insomma. I Måneskin, anche loro sono legati al rock, non credo siano nelle prime 10 posizioni per le canzoni più belle di sempre, però dai, il loro percorso lo hanno fatto e lo stanno facendo.

Ve lo avevo già raccontato nelle scorse trasmissioni, i Muse, che abbiamo appena sentito in questo caso con Mercy, hanno dovuto cambiare, anzi gli è stato cambiato senza nemmeno chiederglielo, il loro nome sui vari social. Loro erano semplicemente Muse, ora sono Disease Band Muse, una roba del genere, insomma hanno aggiunto Band Muse. Perché? Perché Meta, quindi proprietaria di Instagram, Facebook e quant'altro, ha aperto un nuovo programma che si chiama proprio Muse, e quindi la chiocciolina Muse se la sono presa loro, senza dire niente hanno dato un altro nome a questo gruppo che ormai è storico, Mercy, datata 2015. Ma ho visto una classifica, quella dei paesi più corrotti al mondo, stavo guardando, adesso non vado a indagare paese per paese, però parlando della Svizzera, allora il meno corrotto, facciamo così, i meno corrotti sono nell'ordine: Danimarca, Finlandia, Singapore, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera, poi Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Islanda e via dicendo. Volete sapere l'ultimo? L'ultimo? Sud Sudan, Somalia, Venezuela, Yemen, questi sono gli ultimi. Poi ovviamente non è che si guarda solamente alla criminalità, si guarda a mille cose, infiltrazione per quello che può essere il settore pubblico o gli imprenditori, come vengono così manipolati, insomma tanti fattori hanno portato a decidere questo. Bello, rendo orgogliosi vedere la Svizzera comunque nei primi 10 posti, bello. Allora ci regaliamo un po' di musica, dai, per festeggiare questi primi posti. Crowded House con What Are We Do, poi Neffa, Le Ore Piccole, che sono proprio queste, e poi Elodie con un po' di Guaranà, che ci tiene su la

tequila, guaranà. Guaranà. Le hanno chiuso un po' la voce alla fine. Siete mai stati in crociera? Tra l'altro benvenuti, cominciamo bene, Radio 3 Maxi B, perché lo devo dire ogni tanto, perché molti si affacciano, vengono a trovarci magari a orari diversi, non è che inizia per forza a mezzanotte, anche se la trasmissione parte a mezzanotte fino alle 2. Siete mai stati in crociera? È una di quelle esperienze che ancora mi mancano, sia lunga che corta. Beh, a proposito di lunghezza, è ufficiale, salpata da Roma la crociera dei record, 371 giorni, quindi più di un anno, a bordo di una nave pronta a riscrivere la storia del turismo. A bordo della lussuosa Oceania Regatta, 670 passeggeri attraverseranno 6 continenti, esplorando ben 220 porti in 62 paesi. Il progetto è stato lanciato dal nuovo brand Exploration by Norwegian e offre un anno intero di navigazione ininterrotta, racchiudendo in un unico itinerario diverse esperienze straordinarie, dall'aurora boreale tra Islanda e Groenlandia, ai safari in Africa, fino alla traversata del canale di Panama e all'esplorazione del Rio delle Amazzoni. Si tratta di un giro del mondo senza precedenti, frequentato principalmente da pensionati e smart worker di fascia alta, ovviamente, perché non credo che il prezzo sia abbordabile. Le tariffe partono da quasi $100,000 a persona per le cabine standard, fino a sfiorare $250,000 per la suite più esclusive. È ovvio, si tratta più di un anno, c'è intrattenimento, si mangia, si beve a volontà, insomma, questo è quanto. Non so, è una specie di grande fratello sulla navona, possiamo definirlo così, perché comunque se comincia a non andare d'accordo con qualcuno, è vero che le navi sono anche grandi, poi alla fine è una micro città, quindi magari non ti vedi nemmeno, questo è vero. Voi l'avreste fatto? Sai che ci devo pensare, però come esperienza mica male, eh?

classifica delle banconote più belle al mondo. Sappiamo che la banconota svizzera per un paio d'anni ha trionfato, ed effettivamente lo possiamo dire, sono molto belle da vedere, le rifiniture, tutti i vari particolari ovviamente colpiscono, ma questa volta la banconota da 1000 rufia delle Maldive è stata considerata la più bella al mondo. Ha una colorazione turchese, c'è una tartaruga d'acqua che si fa strada tra quelli che possono essere i cespugli di mare, adesso non so come chiamare, comunque tra la vegetazione marina, molto bella. Anche in retro c'è sempre questa tartaruga, fatta molto bene, con tutti i suoi particolari, insomma molto molto bella. E poi a un certo punto c'è anche la visione di uno squalo, sembra, mi pare, però molto bella effettivamente, ha una bella colorazione, molto vivace, questo sicuramente ha aiutato. Quindi complimenti alle Maldive che hanno questa banconota da 1000. Non so il valore, cioè non so se avere una banconota da 1000 poi in realtà in mano hai 2,50 franchi, questo non lo so. È stata realizzata in materiale polimerico, raffigura una tartaruga marina su un lato, ecco lo squalo balena sull'altro, richiamando direttamente la fauna e i paesaggi dell'arcipelago. Bello però, bello, dovrei procurarmene una, magari non ha tantissimo valore, però...

C'è Pietro che è un collezionista di banconote, non per forza di alto valore, però dice ne colleziono molto, ovviamente anche quelle nostre svizzere di tutte le nazioni. Ho questa banconota da 1000, infatti la tengo veramente come una reliquia, fa piacere che sia diventata la più bella, magari aumenta di valore, che ne sai, non lo so, perché parlavamo appunto del fatto che la nuova classifica delle banconote più belle al mondo, adesso al primo posto c'è quella da 1000 di Rufia delle Maldive, considerata la più bella al mondo. Noi invece siamo arrivati al momento e sarebbe dei saluti, ma il sottoscritto riesce sempre a rubacchiare qualche canzone in più e quindi c'è il doppio regalo musicale, quello di Keisha con Da Young, abbinati, ma non ci stanno male, è stato un abbinamento abbastanza semplice, con gli U2 con Widow in Disguise. Questo è il doppio regalo musicale firmato. Cominciamo bene.

Arrivati davvero adesso ai saluti finali, grazie davvero per la compagnia. Noi ci risentiamo domani, sempre a partire da mezzanotte. Poi oltre a domani avremo anche sabato, perché lo sapete, andiamo in onda anche il sabato notte, sempre da mezzanotte alle 2. Quindi io vi aspetto, intanto vi auguro un buon proseguimento. Non mi resta che salutarvi. Da Maxi B è tutto, ciao!